ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le tre in studio, Fabiano Rizzi. La guerra in Iran finirà presto, lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump durante un comizio per il candidato governatore repubblicano della Georgia, giustificando il conflitto con la necessità di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Ieri, secondo quanto riportato da vari media statunitensi, l'Iran avrebbe ricevuto una proposta dagli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra, rimandando il grosso dei negoziati ai 30 giorni successivi alla pace. Teheran dovrebbe rispondere entro venerdì. Secondo il quotidiano online Axios, l'accordo include anche il Libano. In caso di intesa, alla fine dell'ostilità, seguirebbe un mese di negoziati in Pakistan o a Ginevra per definire i dettagli su temi specifici come la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi all'Iran e lo sviluppo del programma nucleare iraniano. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del giorno della vittoria, il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. La nave da crociera sulla quale è scoppiato il focolaio di antivirus è salpata da Capo Verde alla volta di Tenerife, nelle Canarie, dove è attesa per sabato. La sua evacuazione comincerà lunedì, come annunciato dal Ministero dell'Interno spagnolo, mentre tre malati a bordo sono già stati trasportati e ricoverati nei Paesi Bassi. Un uomo rientrato in Svizzera in aprile dal Sud America dopo essere stato sulla nave è risultato positivo al virus ed è stato ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'ufficio federale della sanità pubblica ritiene improbabile che abbia contagiato altre persone, vista la rarità dei casi di trasmissione da uomo a uomo. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. A preoccupare è la grossa manifestazione di protesta prevista proprio a Ginevra. La misura, in vigore dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e di chiudere alcune dogane per concentrarsi su un numero limitato di valichi di frontiera. È stato arrestato nel Luganese un cittadino svizzero sospettato di aver commesso vari furti all'interno di automobili. Lo hanno comunicato Polizia Cantonale Ticinese e Ministero Pubblico. Il quarantenne, con diversi precedenti, custodiva nel suo alloggio parte della refurtiva. Sport calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League che si giocherà il 30 maggio a Budapest. Ai parigini è bastato pareggiare 1-1 contro il Bayern Monaco per assicurarsi il posto in finale. Nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma. La Golubic affronterà l'australiana Joint, la Masarova se la vedrà con la canadese Fernandez. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra 10 e 21 gradi al sud e tra 7 e 17 gradi al nord.
1: Rete 1.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. La guerra in Iran finirà presto, lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump durante un comizio per il candidato governatore repubblicano della Georgia, giustificando il conflitto con la necessità di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Ieri, secondo quanto riportato da vari media statunitensi, l'Iran avrebbe ricevuto una proposta dagli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra, rimandando il grosso dei negoziati ai 30 giorni successivi alla pace. Teheran dovrebbe rispondere già oggi, secondo il quotidiano online Axios. L'accordo include anche il Libano. In caso d'intesa, alla fine dell'ostilità seguirebbe un mese di negoziati in Pakistan o a Ginevra per definire i dettagli su temi specifici quali la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi all'Iran e lo sviluppo del programma nucleare iraniano. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del giorno della vittoria, il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. Intanto 13 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città russa di Bryansk, a un centinaio di chilometri dal confine. Ne dà notizia il governatore locale. Ieri il governo ucraino aveva promesso una risposta simmetrica a un attacco russo avvenuto malgrado l'entrata in vigore della tregua di 2 giorni decretata da Kiev. La nave da crociera sulla quale è scoppiato il focolaio di antivirus è salpata da Capo Verde diretta a Tenerife, nelle Canarie, dove è attesa per sabato. La sua evacuazione comincerà lunedì, come annunciato dal Ministero dell'Interno spagnolo, mentre 3 malati a bordo sono già stati trasportati e ricoverati nei Paesi Bassi. Un uomo rientrato in Svizzera in aprile dal Sud America dopo essere stato sulla nave è risultato positivo al virus ed è stato ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene improbabile che abbia contagiato altre persone, vista la rarità dei casi di trasmissione da uomo a uomo. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto ieri in Vaticano da Papa Leone XIV, con il quale ha assistito alla cerimonia di giuramento delle 28 nuove guardie svizzere pontificie. Oggi il Papa accoglierà il segretario di Stato americano Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ha ribadito Leone XIV. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, il messaggio della Casa Bianca al pontefice. Sport, calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain alla finale di Champions League che si giocherà il 30 maggio a Budapest. Ai parigini è bastato pareggiare 1-1 contro il Bayern Monaco per assicurarsi il posto in finale. Nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma. La Golubic affronterà l'australiana Joint, la Masarova se la vedrà con la canadese Fernandez. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra 10 e 21 gradi al sud e tra 7 e 17 gradi al nord.
1: Rete 1.

A nord delle Alpi e più precisamente nel Canton Uri si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla A2 all'altezza di Hersfeld. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, Fabiano Rizzi. La guerra in Iran finirà presto, lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump durante un comizio per il candidato governatore repubblicano della Georgia, giustificando il conflitto con la necessità di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Ieri, secondo quanto riportato da vari media statunitensi, l'Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra, rimandando il grosso dei negoziati ai 30 giorni successivi alla pace. Teheran dovrebbe rispondere già oggi. Secondo il quotidiano online Axios, l'accordo include anche il Libano. In caso d'intesa, alla fine delle ostilità seguirebbe un mese di trattative in Pakistan o a Ginevra per definire i dettagli su temi specifici quali la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi all'Iran e lo sviluppo del programma nucleare iraniano. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del giorno della vittoria il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. Intanto 13 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città russa di Bryansk, a un centinaio di chilometri dal confine, ne dà notizia il governatore locale. Ieri il governo ucraino aveva promesso una risposta simmetrica a un attacco russo avvenuto malgrado l'entrata in vigore della tregua di 2 giorni decretata da Kiev. La nave da crociera sulla quale è scoppiato il focolaio di antivirus è salpata da Capo Verde, diretta a Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà sabato. La sua evacuazione comincerà lunedì, come annunciato dal Ministero dell'Interno spagnolo, mentre 3 malati a bordo sono già stati trasportati e ricoverati nei Paesi Bassi. Un uomo rientrato in Svizzera in aprile dal Sud America dopo essere stato sulla nave è risultato positivo al virus ed è stato ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene improbabile che abbia contagiato altre persone, vista la rarità dei casi di trasmissione da uomo a uomo. Il presidente della Confederazione Guy Parmalat è stato ricevuto ieri in Vaticano da Papa Leone XIV, con il quale ha assistito alla cerimonia di giuramento delle 28 nuove guardie svizzere pontificie. Oggi il Papa accoglierà il segretario di Stato americano Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ha ribadito Leone XIV. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, il messaggio della Casa Bianca al pontefice. L'ex primo ministro della Corea del Sud, An Duk-soo, è stato condannato a 15 anni di carcere da un tribunale d'appello per fatti legati al tentativo di imposizione della legge marziale da parte dell'ex presidente Yoon, risalente al dicembre 2024. In prima istanza Han era stato condannato a 23 anni. Sport calcio: sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League che si giocherà il 30 maggio a Budapest. Ai parigini è bastato pareggiare 1-1 contro il Bayern Monaco per assicurarsi il posto in finale. Nel tennis, dopo vittoria Golubic, anche la rossocrociata Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma. La Golubic affronterà l'australiana Joint, la Masarova se la vedrà con la canadese Fernandez. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra 10 e 21 gradi al sud e tra 7 e 17 al nord.
0: Rete.

L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Buongiorno, sulla 12 VV direzione Friburgo, alla Jeu de Pont, parcheggio chiuso. Questa è la segnalazione per voi, quindi attenzione. Questa mattina cominciamo così con un'informazione per chi viaggia, in particolare sulla 12. Sono le 5:30, questa è la sigla di Alba Chiara, questo è il momento in cui ci diciamo buongiorno, come va? Dormito bene? Tutto a posto? Fatto dei bei sogni?
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con
0: i bei sogni.

Sì. È quel giorno che ormai da tempo abbiamo ribattezzato Giovenerdì, perché non è ancora un venerdì, ma è quel giovedì che guarda, osserva, no? Sai quando c'è un recinto, uno spazio molto alto, quindi uno cerca di salire, guardare oltre, ecco. È un giovenerdì, è un giorno che guarda verso il fine settimana. Buongiorno, ben svegliati. Subito vi devo dare notizie che riguardano il tempo, perché lo sapete, sono giorni... Diciamo che maggio è iniziato un po' come l'anno scorso, no? Dove attendavamo questo mese di inizio, sole, una primavera bella piena, e invece

Questa primavera ci porta pioggia. Ieri giornata di pioggia, oggi ancora pioggia in diverse località, per esempio nella Svizzera tedesca, nuvolosità variabile, rovesci di pioggia isolati. Anche nella Svizzera romanda sarà una giornata nuvolosa, isolati rovesci. A sud delle Alpi invece sarà abbastanza soleggiato, continuerà così fino a sabato, ma già da domenica vedo che torna la pioggia un po' in tutto il paese, con dettagli che poi chiaramente vedremo. Si alzano un po' le temperature nei prossimi giorni, ritoccheremo per esempio a sud i 23 gradi, ma anche a nord questa sarà la temperatura più o meno prevista. Grazie per i vostri tanti messaggi già arrivati anche questa mattina, anzi ne approfitto subito, così diamo anche un'occhiata a quello che accade a Ginevra, dove abbiamo un nostro particolare editorialista. Davide, buongiorno! Com'è stamattina? Tutto funziona? Forse sì, forse no. Perché non ti sento, Davide? Alza la voce, Davide. No, non è colpa sua. Adesso sistemo io la questione. Comunque mi diceva che sta piovendo, dovrebbe migliorare, insomma, durante la giornata. Ora cerchiamo di capire qual è il problema. Dunque, sono Daniele Oldani e subito partirei con una canzone, anche perché poi abbiamo tante cose, tante cose da raccontarci. Comincerei dagli animaletti notturni, perché ho notato una cosa curiosa, ma poi ve ne parlo.

0: Il nostro programma questa mattina, Janet Jackson, l'avrete riconosciuta con il pezzo intitolato Runaway. Siamo tornati a metà degli anni 90. Adesso sì che Davide può parlare. Davide, hai la parola.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccolo
1: Daniele.
0: Lì. Buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti i valorosi.
0: Come stai?
1: Qui piove.
0: Piove, vedi.
1: A Ginevra.
0: L'ho
1: ancora
0: detto.
1: Per un po'.
0: Sì.
1: Coraggio a tutti, sì. Abbiamo una bella giornata.
0: Certo.
1: E ci sentiamo presto.
0: Va bene.
1: Ciao ragazzi, coraggio.
0: Ciao, ciao, ciao. Eh sì, anche altri ascoltatori, Volen per esempio, Adriano mi dice pioviggina, pioviggina stamattina. Buongiorno a voi, dopo facciamo un giro di saluti, adesso subito immergiamoci nelle dinamiche di questa giornata perché oggi è il 7 di maggio e nella storia sono successe molte cose. Per esempio, io partirei subito da questo abbinamento di cose un po' classiche, diciamo così. Anzi, ecco sì, datemi un sottofondo idoneo. Intanto perché oggi nascevano due signori mica da ridere, due grandi compositori, Tchaikovsky e Brahms, uno nel 33, uno nel 40 del 1800. Ma oggi, visto che siamo già un po' a corte, con una prima festa di 7 giorni, perché esagerare? No, dice di fare una festa, ma sì, 1, 2 ore, 3 ore. No, 7 giorni di festa, il sovrano francese Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles, giusto un monolocale che aveva iniziato i suoi lavori nel 61, 1661, ma nel 64 finalmente si può inaugurare. E quindi, oh, ma che bello vedervi, Marchesa. Quei momenti lì, no? Io quando vado in questi posti mi immagino sempre i dialoghi, non so perché, ma mi piace la parola e quindi mi immagino questi che chiacchieravano con questo tono, eccetera. 1866, la Svezia rilascia il primo brevetto per l'invenzione della dinamite e questa è una storia curiosa, l'abbiamo già raccontata molte volte, perché l'autore, diciamo il creatore della dinamite era un certo Alfred Nobel. Ora uno dirà, ma come, Nobel è quello che dà i premi, c'è il premio della pace e questo ha creato la dinamite? Sì, c'è chi dice che l'ha fatto apposta, non a creare la dinamite, ma in qualche modo per cercare di bilanciare un'immagine che con la dinamite, insomma, per carità, in certe dinamiche è utile, ma è pur sempre un'arma potentissima. E quindi questo esplosivo venne poi brevettato nel Regno Unito, poi negli Stati Uniti. Comunque sono passati 160 anni da quando possiamo sentire questo suono, questa detonazione piuttosto potente. Adesso potrebbe servire, vi serve per svegliarvi, no? Basta dirmelo, io ce l'ho la dinamite, eh? Cioè, siccome la fai suonare in studio? Sì, è sempre un suono naturalmente. Dinamite! Vedi? Basta chiamarla e abbiamo anche quello. Sempre oggi, a proposito di eventi lontani, 1915, la Marina tedesca affonda il transatlantico statunitense Lusitania, muoiono tantissime persone, più di 1200, e a seguito di questo attacco gli Stati Uniti entrano in guerra, il famoso casus belli, no? 1934, nelle Filippine, oh questa è bella, viene trovata la perla più grande della storia, dal peso di 6,3 kg. Una perlona praticamente, e magari qualcuno di voi, ecco, si potrebbe chiedere, dice, ma che cos'è? Ecco, per esempio, un bambino di 7 anni, tanto per dire, dice, scusa, ma che cos'è una perla? Mi spieghi cos'è una perla? Allora, caro bambino di 7 anni che stranamente ripassi da qua, ogni tanto capiti, ma la tua mamma e il tuo papà, niente, va bene, comunque. La perla è come una piccola magia del mare. Quando un sassolino o un granellino entra dentro una conchiglia, hai presente? Sì, sì, vedo che fa la faccia, sì, bene. L'animale che vive lì dentro dà un po' fastidio, no? Gli crea un po' di problemi. E allora, per proteggerci, cosa fa l'animaletto che è dentro? Lo ricopre pian piano con una sostanza liscia e lucida, come una copertina. E da lì, praticamente, strato dopo strato, tempo dopo tempo, nasce la perla, una pallina dura, brillante e molto bella. Hai capito? Quindi è proprio nasce grazie al mare. È tutto chiaro? Sì, perfetto. Adesso vai a dormire? No! Anche perché svegliarsi così presto, va bene! bene, ma avrai tutta la vita per svegliarti presto, capito? A 7 anni puoi anche dormire ed evitare di fare delle domande all'Oldani, che ha già altre cose da fare. La fre-

0: Loredana Bertè. Beh, canzone meravigliosa questa del 1982, canzone che fece proprio un botto. Ecco, tipo questo, vedi? Vedi che serve a volte avere una dinamite a portata di mano. Allora, buongiorno, un po' di saluti perché stamattina vedo che c'è una certa vibrazione, sarà perché è giovenerdì. Anna Maria ci saluta dal Canton Turgovia, buongiorno. Denise da Locarno, buongiorno anche a te. Attenzione, un ascoltatore silenzioso che ha ritrovato la parola. Ferruccio dal Canton Glarona. È la prima volta che vedo il tuo nome, Ferruccio. Dico bene? Fai sì con la testa, sì? Poi c'è la nostra Leila, che invece è una appassionata aficionada del programma, che ci racconta com'è il tempo dalle sue parti. Buongiorno Leila.
1: Buongiorno mattinieri.
0: Buongiorno.
1: Allora, in alto alle Ventina,
0: sì,
1: il cielo è limpido, scendendo ci sono un po' di nuvole. Vi auguro tutti una buona giornata.
0: Certo, uno potrebbe dire, allora stai in alta alle Ventina, così la giornata è bella. Ma credo che tu abbia da fare in questo 127esimo giorno dell'anno. Io mando i miei saluti puntuali a chi vive ad Alpe. Buongiorno agli amici del Canton Basilea, città campagna, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a chi grazie all'app Player RSI può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Namibia. È il consiglio di sempre. Vi invito davvero a scaricare l'app perché vi può essere utile, vi può davvero tornare utile. Allora, torniamo agli eventi legati a questa giornata. Bene o male li abbiamo citati, ne abbiamo citati diversi, quindi giornata di scoperte, giornata di grandi perle. Oggi, e alla buon'ora, il governo del Sudafrica nel 1993 accordava il diritto di voto a tutta la sua popolazione, quindi non solo, diciamo così, ai bianchi caucasici, ma anche a tutti gli altri, 33 anni fa, e hanno atteso davvero molto molto tempo. Arrivava anche il film Matrix oggi nelle sale, quindi versione italiana di Matrix, film che poi ha avuto altri seguiti. Insomma, è una bella saga quella di Matrix. È un film che racconta, diciamo così, le cose con una profondità che ti può fare anche venire qualche dubbio, no? Questa è la realtà che vedi, ma in realtà no. Beh, bellissimo, mi piace, mi ha intrigato molto. Oggi Messner e Abeler scalavano l'Everest senza bombole d'ossigeno. Ora parliamone, perché arrivare a 8.848 metri, questo è l'altitudine massima, magari loro sono arrivati un filo prima, però insomma stiamo parlando di 8.000 metri. E invece c'è una notizia che riguarda un aereo, perché oggi decollava l'Antonov 225, il più grande aereo del mondo. Io ho controllato, di fatto non c'è stato un altro aereo più grande di questo. Considerate che poteva contenere 250 automobili. Costruito in Ucraina, un aereo da trasporto cargo, apertura alare quasi 90 metri, peso massimo al decollo 640 tonnellate, progettato per trasportare carichi enormi, pesantissimi, razzi, generatori industriali. L'unico esemplare venne distrutto nel 2022 durante appunto la guerra in Ucraina, di cui stiamo parlando ormai da tanto tempo. Oggi, a proposito di personaggi che vogliamo celebrare perché nati il 7 di maggio, beh, abbiamo dei bei nomi. Intanto voglio ricordare con voi alcuni personaggi che non sono più con noi, ad esempio Gary Cooper, un grande attore degli anni lontani. Gary Cooper oggi nasceva nel 1901. 1922 nasceva Raimondo Vianello, personaggio di grande estrema simpatia, attore molto bravo, e oggi compie 80 anni Tondi Tondi, questa ragazza che ha iniziato la sua attività nella Motown e poi ha avuto un grande successo. All'anagrafe si chiama Thelma Jackson, ma noi la conosciamo come Thelma Houston. Molti auguri.

cronache della notte. Ho notato, molto tranquillo stanotte, ci sono sempre questi simpatici animaletti, no? Che ogni tanto spuntano, e ogni tanto spunta il cerbiattino, e ogni tanto il cervo, e ogni tanto la volpe spesso. E ho notato, è una cosa normale, che a volte, stamattina per esempio, una donnola, non so bene che cosa fosse, comunque l'ho vista abbastanza rapidamente, e io arrivo con la mia macchina, no? La luce appena mi avvicino, truc, lei passa attraverso. Infatti ormai sono abituato, sto molto attento, però è proprio una cosa istintuale. Gli animali che attraversano le strade mentre noi stiamo passando lo fanno per vari motivi: l'istinto di sopravvivenza, territorialità, fattori ambientali. Per esempio, i gatti spesso vedono le automobili come minacce e attendono il momento giusto per fuggire, e spesso coincide proprio col passaggio ravvicinato dell'auto, e quindi loro seguono routine ben precise e per fortuna spesso cercano di attraversare i momenti diversi. Però l'ho notata questa cosa, no? Che tu li vedi anche da lontano che sono lì sul bordo della strada e dici: ma stai lì, non ti muovere, e invece poi no, attraversano. Sono cose che succedono. Abbiamo dei compleanni, abbiamo già parlato di Thelma Houston, quindi, che compie 80 anni. Adesso salutiamo. Allora, intanto aspetta, qui c'è un saluto per Leila. E dunque, chi è che mi scrive? Fammi vedere, aspetta. Io sbaglio sempre il nome. Alan, giusto, Alan. Allora, ci si conosce, io salgo in Alta Leventina, saluto da Alan. E ecco, questo è, dice: la radio è bella perché è connessione. È vero, Leila tra l'altro deve scendere perché c'ha da fare delle cose bellissime, mi ha mandato una fotografia. Poi oggi Virginia, ecco, cercavo questo, Virginia oggi compie 20 anni e noi le facciamo tanti auguri, naturalmente noi, ma anche Angelo ed Enza, che sono i fratello e sorella di Virginia. Sentite cosa arriva adesso, eccola lì, la canzone di Antonacci che stiamo celebrando per vari motivi. Qui potremmo dire: il gatto attraverso la strada quando io passo, sperando che non ci siano drammi. Questa è la verità. Viaggio, tocca a te.

Biagio Antonacci, io non so stare al mondo, mi hanno licenziato. Sono quelle cose, no, che sì, abbiamo ormai affrontato in maniera molto ampia. A proposito di animali, l'India alza il livello della protezione ambientale e dichiara guerra al turismo di massa nelle riserve. Questo lo fa per cercare di aiutare le tigri, la fauna selvatica, che sono stressate dall'assalto di turisti che sono lì, fanno gli stick, fanno i video, fanno, no, i social, eccetera, eccetera. Quindi cosa hanno deciso in India? Hanno deciso che in queste aree protette non ci sarà più la possibilità di avere il telefono acceso. Quindi gli smartphone dovranno essere consegnati o restare spenti, vietati anche i safari notturni, considerati dannosi per i ritmi vitali. Secondo le autorità, messaggi, geolocalizzazione dei video hanno creato proprio ingorghi di jeep intorno alle tigri, alterandone il comportamento. Già naturalmente sono già stressate per altri aspetti legati al clima, eccetera. E quindi una svolta netta verso un turismo più responsabile in un paese che ospita il 75% delle tigri nel mondo. Quindi animali che stanno pian piano scomparendo. Ye, mi verrebbe da dire, ma non lo dico. Adesso c'è Eagle Eye Cherry, che tra l'altro oggi compie 57 anni. Auguri anche a lui. I'm so tired.

anche lui nato sotto il segno del toro, 57 anni oggi. Abbiamo altri eventi musicali, ma li ricordiamo subito dopo l'informazione, anche perché a Rete 1 in tutta la Svizzera sono le 6.

0: Rete 1.
1: Studio Fabiano Rizzi. La guerra in Iran finirà presto, lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump durante un comizio per il candidato governatore della Georgia, giustificando il conflitto con la necessità di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Ieri, secondo vari media statunitensi, l'Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra anche in Libano, rimandando il grosso dei negoziati ai 30 giorni successivi alla pace. Teheran potrebbe rispondere già oggi. In caso d'intesa, le trattative si terrebbero in Pakistan o a Ginevra per definire i dettagli su temi specifici quali la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi all'Iran e lo sviluppo del programma nucleare iraniano. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del giorno della vittoria il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. Intanto 13 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città russa di Bryansk, a un centinaio di chilometri dal confine. Ne dà notizia il governatore locale. Ieri il governo ucraino aveva promesso una risposta simmetrica a un attacco russo avvenuto malgrado l'entrata in vigore della tregua di 2 giorni decretata da Kiev. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza della Svizzera è notevolmente peggiorato, lo dice il rapporto annuale sulla valutazione dello stato della minaccia approvato ieri dal Consiglio federale, che considera sia la sicurezza interna che quella esterna al paese. Aumentati i rischi legati allo spionaggio e agli attacchi ibridi alle infrastrutture, ma a preoccupare è anche la fuga di terroristi jihadisti dai campi in Siria. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Un contesto globale notevolmente deteriorato e anche la Confederazione vede peggiorato il proprio livello di sicurezza interno e esterno. La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Come altri paesi, si legge nel rapporto sulla valutazione della situazione di minaccia approvato dal governo, la Svizzera è direttamente interessata da cyberattacchi, spionaggio, attività di influenza e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare, e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento poi di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
1: Gli operatori del settore mediatico svizzero si riuniscono oggi e domani a Lucerna in occasione dello Swiss Media Forum. Tra i temi in agenda, il giornalismo sotto la presidenza di Trump, la copertura della tragedia di Crans-Montana e il ruolo dell'intelligenza artificiale, con l'adozione di un codice di condotta che impone responsabilità dei contenuti editoriali, siano essi creati da esseri umani o dall'IA. Formazione dei collaboratori, rispetto dei diritti d'autore, misure contro la diffusione di informazioni false, protezione dei dati, informazione trasparente sull'uso dell'IA e etichettatura vincolante dei prodotti mediatici. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma con sviluppi di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime saranno di 21 gradi al sud e di 17 gradi al nord. Vi lascio alla pagina sportiva firmata da David Conti.
0: Lo sport. Ben ritrovati, sarà Arsenal Paris Saint-Germain dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francesi avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer, tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League, Aston Villa Nottingham Forest, Friburgo Braga, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasburgo, Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Euro Tour, alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
3: Nella notte africana ogni rumore conta e quando l'alba accende la savana qualcuno veglia, cammina dove gli elefanti lasciano tracce, dove si aggirano i grandi felini ma anche bufali, giraffe, gorilla e dove il silenzio può salvare una vita. Ogni passo può fare la differenza tra la vita e la scomparsa di una specie. Davide Bomben è un ranger, un conservazionista e dedica la sua vita a combattere il bracconaggio. Lo ha deciso da bambino nel suo primo incontro con un rinoceronte. Davide Bomben, in Africa, in difesa degli animali. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
4: Ancora buongiorno da Daniele Oldani, da tutti noi di Rete 1, Alba Chiara, edizione di giovenerdì 7 maggio. Allora, un po' di saluti perché nel frattempo si è svegliato anche Danilo, che vive a Valerna, buongiorno. Simona di Vico Morcote, buongiorno Roberta, buongiorno Mauro. E saluto anche chi porta questo nome, questi nomi. Oggi si celebrano Flavia, Augusto e Rosa. Bei nomi, nomi antichi, molto belli. Per cui molti auguri a voi. Vi dicevo che musicalmente parlando, oggi possiamo celebrare alcuni suoni. Ad esempio, 1941, incisione di questo pezzo a cura dell'orchestra di Glenn Miller. Ed è già storia.

Questo si chiamava Chattanooga Choo Choo. Come potete ben sentire, imita il suono di un treno, no? Anche il ritmo di un treno. 1966 invece i Mamas and Papas arrivano al primo posto nelle classifiche americane con questa canzone.

canzone che ottiene un enorme successo e che permette a questa band di diventare un modello anche per altri gruppi vocali. Ultimo evento musicale, Paul Weller, dopo l'avventura con i Jam, apre un altro capitolo della sua attività artistica e crea gli Style Council. Grande band!

Diamo il caffè. È pronto, quando è pronto è pronto. Caffè per tutti, Queen per tutti e poi le notizie che oggi troviamo sui quotidiani.

It's a kind of magic, cantavano i Queen. Sono già passati 40, no, 40 anni, sì. 86, 40 anni. Tondi tondi. Allora, altri auguri. 7 maggio è un giorno importante. Ci sono degli auguri che in realtà risalgono a qualche giorno fa, ma siccome Roldani ogni tanto è distratto, mi sono perso sto messaggio. Antonietta! Buongiorno Antonietta da Mendrisio, che so che tutte le mattine con noi è una valorosa di quelle serie. So che un paio di giorni fa ha compiuto 83 anni. 83 anni. Vabbè, 3 anni, 3 anni. Io ho capito 3 anni. Quindi, tanti auguri da tutti noi, Antonietta di Mendrisio, da parte dei figli, dei nipoti, da Zurigo, da Lugo, di Ravenna, insomma, tutti quanti si uniscono a questi auguri e siamo molto felici. E invece adesso vi segnalo questo appello da parte di Silvia, che vive nel Canton Soletta. Mi ha fatto molto sorridere perché mi ha mandato un messaggio, dice: aiutami a svegliarmi stamattina perché tra poco devo uscire di casa. Cena con amici ieri sera, ma non se ne andavano più. Ora, questo è un grande tema, cara la mia Silvia, non possiamo affrontarlo così rapidamente. Non se ne andavano più. Sono andata a letto all'1:30, non ho più l'età, non ho più il fisico. Allora, ci penso io a svegliarti, però quello che voglio dire, intanto le cene di mercoledì sera, poi dipende da che ora avete iniziato, però il dramma degli amici che non se ne vanno più. Ecco, io devo dirti, una volta mi è successo e ho usato un metodo abbastanza, cioè, diciamo, vicino alla cucina c'è un piccolo divanetto. Io a un certo punto mi sono seduto, quasi sdraiato. Non era ancora il momento di alba chiara, perché figurati se durante il periodo in cui mi sveglio alle 2:40 faccio cene durante la settimana, non esiste. Ma diversi anni fa mi ricordo che ho avuto la stessa situazione e mi sono appoggiato su questo divanetto, ho finto di addormentarmi finché ho sentito qualcuno che diceva: no, forse è ora di andare. È ora di andare! Io le lo volevo dire, ma ho simulato questa cosa. Con me ha funzionato, Silvia, per cui vedi tu. Però per svegliarti ci penso io. Vai! Effetto speciale per Silvia, grazie. La dinamite. Se non ti svegli così, Silvia, che ci posso fare? E vabbè, datemi i vostri consigli, ecco, come si gestiscono amici che non se ne vogliono andare a casa. Magari voi avete delle idee diverse. Si dice: ma ve glielo potete dire, mi scrive qualcuno. Vabbè, ma dai, non è bello. Dai, a un certo punto è ora di andare. Oppure: sai che domani mattina mi devo svegliare presto. Buttatali così. Cambiamo notizie, vediamo cosa raccontano il Corriere del Ticino e la Regione. Due aperture diverse, decisamente diverse, quindi due scelte editoriali diverse. Ho già detto diverse? Sì, diverse. Allora, Corriere del Ticino, bilaterali, un primo sì alla doppia maggioranza. La Commissione delle istituzioni degli Stati propone una base costituzionale per i nuovi accordi con l'Unione Europea. Il pacchetto dovrà sottostare al consenso di popoli e cantoni. Questa è l'apertura in taglio alto, mentre sull'intesa Stati Uniti-Iran, di cui si sta parlando, avete sentito i proclami anche di Trump, che andremo ad approfondire anche noi, immagino, nei nostri spazi informativi. Teheran però è pessimista. Il presidente americano rilancia sull'accordo prima del suo viaggio in Cina. Un altro giorno, un'altra svolta gomito nel mondo della politica estera di Donald Trump, lo ha detto Julian Borger, caporedattore del sezione Affari Internazionali del Guardian, che ha sintetizzato in questo modo gli sviluppi nella situazione del Golfo Persico, anche ieri dominata da una totale incertezza. Questa è l'apertura del Corriere. La Regione invece risponde con questo titolo: ex macello, dà fastidio l'inchiesta penale ferma. Intervista a tutto campo al sindaco di Lugano Michele Foletti, che ridimensiona il caso Paradiso tra Lega e UDC e ci parla di come la città abbia saputo attirare giovani. Ci sono invece dei giovani tutti di rosso vestito che festeggiano con birre in mano e con grandi sorrisi. Torniamo alla vittoria del TUN. Perché i soldi non sono tutto? Questo è il titolo di questa fotonotizia. Il TUN di Lustrinelli dimostra che non servono budget faraonici per vincere il titolo. Questo è quello che potete trovare nella prima pagina. Ma vediamo altri spunti, perché oggi ci sono molte cose
cose da ricordare sul tema di Trump e di quello che è continuo un tira e molla, no? Su finisce, minaccia, dai missili alle parole, perché gli Stati Uniti hanno cambiato la propria strategia. Francesco Niccolò Moro, che è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, al Corriere del Ticino spiega i motivi che hanno condotto gli americani a combattere il conflitto in modi differenti. Abbiamo parlato del pacchetto con gli accordi per l'Unione Europea, per la doppia maggioranza, abbiamo già citato questo. C'è di nuovo un articolo che riguarda l'arrivo del Giro d'Italia in Svizzera, in Ticino. Febbre rosa per il Giro d'Italia, una vetrina fondamentale. C'è grande entusiasmo tra i negozianti, i ristoratori, gli albergatori per l'imminente tappa della manifestazione ciclistica. Lo sapete che ormai è questione di giorni, martedì 26 maggio, e c'è grande attesa. E sempre a proposito di sport, c'è una nota che riguarda l'Aragut Berami, che alimenta la suspense. La 35enne ticinese torna a esprimersi sul suo futuro e sostanzialmente dice: non so come sarà la mia ultima gara, forse l'ho già disputata, forse sarà l'anno prossimo. Lo ha detto alla presentazione di un cortometraggio intitolato semplicemente Lara. Quindi non sappiamo ancora dare un dettaglio. Torniamo invece su questa nave dove a quanto pare si è sviluppato questo antivirus. Un crocerista con antivirus ricoverato all'Hospital di Zurigo, rischio per la popolazione basso, e quindi ci sono aggiornamenti su questo, su questa vicenda che ha riguardato questa nave che stava facendo una meravigliosa vacanza. In vigore la tregua di Kiev, ma denunciate delle violazioni. La Russia rifiuta la pace e Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane. Sono le parole del ministro degli esteri ucraino Sibiga, che ha denunciato la violazione da parte di Mosca del cessate il fuoco che Kiev ha proclamato per le giornate del 6 e 7 maggio, anticipando quelle dell'8 e 9 maggio in occasione della parata, di cui sicuramente parleremo. E per chiudere, vi parlavo appunto, la regione apre con questa vittoria del Thun, e trovate un articolo bello, ampio, che riguarda proprio questa vittoria. Non è un successo nato dal nulla, ma è il risultato di fiducia e lavoro. Lustrinelli e il Thun hanno conquistato il titolo, e quindi trovate altri dettagli sulla regione. Indistruttibili Gotthard, una questione di famiglia. C'è un'intervista a Leo Leoni, nuove porte d'aprile, vedovanza rigettata, canzoni in abbondanza, un tour in partenza il 6 giugno dal Nevermind di Bellinzona. Insomma, i Gotthard sono in pieno fermento e lottano insieme a noi. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole è sorto alle 6 e 3 minuti, tramonterà alle 20 e 38, abbiamo 14 ore 34 minuti di luce, facciamone buon uso.

È una novità firmata Emma Ercomi, si intitola Vacci Piano. Allora, belle le vostre risposte a proposito del tema di questa mattina. Ho degli amici a cena, non se ne vanno, e magari una cena è fatta il mercoledì sera e il giovedì mattina poi, come è successo a questa nostra ascoltatrice Silvia, è difficile svegliarsi. Le risposte sono molto carine. Allora, c'è chi dice, va dritto al punto, dice guardate, mi devo svegliare presto, certo, però dipende insomma dal contesto. C'è qualcuno che dice guarda che se si fa tardi è perché si parla, ma non solamente gli ospiti parlano, quindi dobbiamo iniziare a fare un po' di mutismo, cioè a un certo punto smetti di parlare, continui a bere e a mangiare, non parli più, loro parlano e tu stai zitto. Ma la cosa bella è questa di Tiziano, dice guardate, per risolvere il problema è molto facile, si cominciano a togliere i piatti, i bicchieri, si sparecchia, si tolgono le bibite lentamente, il messaggio è chiaro, se non capiscono togli le sedie, togli il tavolo, e a un certo punto questi se ne vanno di sicuro. Ah, vabbè, mi hai fatto ridere Tiziano. Allora, dopo le 6:30 parleremo di una canzone storica, torneremo addirittura agli anni 50, ma una canzone che ha avuto molte vite, tanto per farvi sentire, sentite come questa canzone è stata reinterpretata da Francesco Baccini.

0: Bene, sì, parleremo di Tubo Falla Americano di Renato Carosone, cantata da Sofia Loren, da Massimo Ranieri. Ho trovato un sacco di versioni molto molto carine, ma ne parliamo tra poco.
1: Uguale uguale, storie di plagi e di cura.

0: L'idea di togliere sedie e tavolo è piaciuta molto agli ascoltatori. È poco pratica, diciamo, però potrebbe essere veramente la soluzione finale, che è un termine che non mi piace, ma comunque ci siamo capiti. Sono le 6:30, buongiorno Monica Fornasieri.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ben ritrovata dalla redazione dell'informazione. Alle 7 il radiogiornale. Quali sono i temi di oggi, Monica?
1: Ma questa mattina partiremo dall'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione. Risulta che sono in aumento le minacce per la Svizzera. Si parla in particolare di cyberattacchi, spionaggio, disinformazione, ma anche di terrorismo ed estremismi. E nel contesto internazionale attuale, insomma, difficile, che conosciamo, l'Europa si aspetta che la Svizzera contribuisca maggiormente per garantirla questa sicurezza. Poi parleremo di un incidente di elicottero che era avvenuto nel 2022 sopra Faido, elicottero che stava trasportando dei tronchi. Ne parliamo perché sono arrivate le prime conclusioni del servizio d'inchiesta nazionale e questo servizio adesso mette in guardia chi esegue lavori forestali di questo tipo in prossimità delle linee elettriche, perché forse c'è un pericolo anche rispettando la distanza che si considerava di sicurezza, insomma, finora. Nella pagina estera invece aggiorneremo sulla situazione in Medio Oriente. Per oggi è attesa la risposta dell'Iran alla proposta degli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra, proposta che potrebbe toccare anche il Libano. Insomma, questi sono alcuni dei temi che approfondiremo.
0: Alle 7 con il radiogiornale. Buon lavoro Monica a te alla redazione e buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la compagnia di Rete 1. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano sud in direzione nord.
2: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Uguale uguale. Uguale uguale.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
3: Uguale uguale. Storie di plagi e di

Testo del paroliere Nicola Salerno. Siamo nel pieno del boom economico, l'America seduce con i jeans, col whisky, col rock and roll, e Carosone fotografa tutto con grande ironia. È la storia di un napoletano che imita lo stile di vita americano col baseball, con le sigarette, le Camel, whisky and soda, ma vive ancora con i soldi di mamma. È una satira elegante, divertente, moderna, che prende in giro il mito dell'American way of life senza grandi moralismi. All'epoca il disco ebbe vendite enormi. Carosone diventò una grande star, milioni di copie vendute in carriera, tournée trionfali anche negli Stati Uniti. Pensate che nel 58 si esibì alla Carnegie Hall di New York, un traguardo rarissimo per un artista europeo in quegli anni. Tuo fa l'americano ha avuto decine di cover internazionali ed è su questo che attiro la vostra attenzione, così mi dite qual è quella che preferite. Chiaramente poi sentiremo integralmente l'originale, Sophia Loren.

trovato anche diversi, come dire, formule artistiche originali. Per esempio le Puppini Sisters. Sentite che bella questa.

Ho trovato anche una versione che arriva dal Gambarogno, Gambarogno Singers, anzi ne approfitto magari se qualcuno di questi ragazzi e ragazze è all'ascolto per salutarli. Ecco come hanno realizzato la loro versione di Tu vuò fa l'americano.

Barogno Singer stamattina. Tra l'altro Carosone si ritirò dalle scene pochi anni dopo, all'apice del successo, perché non sopportava il ritmo dello show business. Questa canzone ha tanti anni, eppure sentite come l'hanno rivisitata in maniera dance questi ragazzi. Yolanda, Be Cool and The Cup, bellissima. Papa l'americano. Ed è già discoteca. Chissà se Silvia nel frattempo si è svegliata. Dopo la drammatica cena di ieri sera, che non se ne andavano più. È il momento di ascoltare Renato Carosone.

0: Beh, devo dire, diverse versioni vi sono piaciute. Quella di Carosone, naturalmente, l'originale è fantastica. La versione dance non è male. Qualcuno si ricorda un film? Beh, insomma, sì, dai. Questa mattina anche a me servono le bombe per svegliarmi, dice Cati. Dopo la riprendo, la bomba. Allora, adesso sapete che è giovedì e quindi dobbiamo parlare anche di quello che ha combinato negli ultimi giorni il nostro amico Igor Meroni.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
2: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Igor Meroni, che stiamo seguendo da molti giorni, lui è partito 132 giorni fa, ha già pedalato per tanti chilometri, quasi 9000 credo, e questa è la 17ª puntata. Deve arrivare, vuole arrivare a Città del Capo in Sudafrica, ma io adesso vi faccio sentire le ultime notizie. Un collegamento con dei suoni di uccellini. Io sentivo degli uccellini, sento degli uccellini, Igor.
3: Buongiorno, sì, sentivi bene. Forse si sentono ancora, sono di fianco a un fiume,
0: sì.
3: A una cittadina che si chiama Bafata. Cittadina, forse una parola un po' forte, ma ho piazzato la tenda qua ieri e sinceramente la natura è mega verdeggiante qua rispetto, se penso ancora al Sahara, che non era neanche tanto lontano. Mi sembra assurdo quanto sia cambiato.
0: Chiaro, in realtà poche ore di viaggio, perché anche la Mauritania, no, ci avevi raccontato che era molto, anzi in particolare la Mauritania era molto secca, no, come tipo di ambientazione. Invece dal Senegal in poi è cambiato tanto.
3: Esatto, dalla prima parte del Senegal, forse nel nord del Senegal era ancora un po' quella via di mezzo, ma da dopo è diventato un verde, uccelli ovunque, quindi sto entrando proprio in un altro mondo e mi sta piacendo un sacco.
0: Molto bene, dunque caro Igor, diamo giusto una collocazione. Se non ricordo male hai superato il confine della Guinea-Bissau da pochi giorni, quindi sei ancora lì?
3: Esatto, sì, sono in Guinea-Bissau, sono nel paese da 5 giorni, sono andato verso la capitale, Bissau, sono rimasto lì 2 giorni sperando anche di gestire un aspetto burocratico che è legato al visto della Guinea-Conakry, problema tra l'altro non ancora proprio risolto, e volevo anche andare a visitare delle isole che sono un po' la cosa più bella, più interessante turisticamente, sono l'arcipelago di Bijagos di Guinea-Bissau, ma ecco, qua comincio a sentire questo problema dei visti che possono bloccare un viaggio e quindi non ci sono andato. Poi non ti lascio, è molto, molto complicato perché ci sono 2 battelli a settimana, quindi non bisogna perderli, quindi non sono andato, sto visitando un'altra parte del paese adesso, va benissimo così, però è vero che sento un po' questo problema legato ai visti, adesso comincia a essere l'aspetto burocratico un problema.
0: Ho letto un tuo post dove facevi vedere anche le immagini, e siccome la radio è anche immagine, allora proviamo a raccontarle queste strade davvero complesse, dove hai aiutato altre persone ad alzarsi e in qualche modo a superare delle difficoltà. Che strade hai trovato in Bissau fino a questo momento?
3: E devo ammettere che appunto dal confine São Domingo fino a Bissau e poi da Bissau fino a Mansau, che sono un totale stimo di 300 km, forse un po' di più, le strade erano messe male da una principale. In giustificazione, parlando con la gente, mi hanno detto che è provvisorio.
0: Okay.
3: Però è vero che le condizioni è tutto polveroso, si scivola tanto. Io in bici, quindi vado molto lento, scivolo, quindi le moto quando passano di fianco che vanno veloci rischia veramente di scivolare. Io ho dovuto soccorrere una persona, una bambina in bici, una persona in moto che sono scivolate, niente di grave, però è vero che è molto più frequente soccorrere semplicemente perché passavo di lì e avendo con me la farmacia mi sono fermato, quindi non è che ho fatto chissà cosa, però almeno disinfettarle e poi poter dare una mano prima che arrivassero i veri soccorsi.
0: Chiaro, chiaro. Continua invece la tua testimonianza di ospitalità, sia per quanto riguarda la notte che per quanto riguarda il cibo, perché adesso questa notte hai dormito in tenda, però nel tuo diario di viaggio sono tante ormai le notti che in qualche modo ti hanno dato un tetto, un letto e un minimo di comfort, dico bene?
3: Sì, sì, ma che sia letto, ma anche ieri in realtà sono stato, non ho proprio ospitato dentro, ma sono stato ospitato nella proprietà di un signore che mi ha permesso mi ha proposto di piazzare la tenda lì vicino, quindi continua a essere questa tradizione della teranga, che è tipica appunto, spesso si conosce per il Senegal, ma in realtà un po' in tutta la regione, dove questa ospitalità estrema, dove ti offrono un piatto. Io ho allucinato questa cosa dell'offrirmi un piatto senza dirmi niente. Arrivo e mi trovo con un piatto davanti, non avevo neanche fame, ma mi sento in obbligo quasi di mangiarlo, perché fa parte della loro maniera di accogliere una persona. Ma parlavo, appunto, ne ho anche parlato un po' nel social, questa cosa del quando mi fermo anche nei baracchini di strada a mangiare, spesso si vede che mi trattano con tanto amore, con tanta accoglienza, per esempio porgendomi un cucchiaio, porgendomi una sedia, vogliono farmi sentire il massimo comfort, che da una parte è amorevolissimo, veramente sono un amore, però dall'altra parte veramente mi sento un po' a disagio, perché voilà, dico ok che sono turista, ok che sono bianco, ma vorrei vivere la cosa, mi sento un po' a disagio, ecco.
0: Chiaramente tu incontri molte persone, anzi queste nostre chiacchierate settimanali ci permettono anche di raccontare queste esperienze, ma la tua grande compagna di viaggio è la tua bicicletta. E allora ricordo di aver ricevuto un messaggio da un'ascoltatrice che mi faceva una domanda piuttosto curiosa, cioè voleva sapere se la tua bicicletta ha un nome. E quindi ti giro questa domanda: la tua bicicletta ha un nome, Igor?
3: No, cioè che non ho mai dato un nome, non ci ho neanche mai proprio pensato, però so che sono tanti che lo fanno. Io non ho però la mia bicicletta e le voglio un sacco di bene comunque, ed è importantissima per me, però non le ho dato un nome.
0: Vabbè, allora diamoci questo obiettivo, dai, entro Città del Capo,
3: va bene.
0: Trovagli un nome, o se vuoi ci facciamo aiutare dagli ascoltatori che hanno grande fantasia.
3: Dai,
0: magari posso lanciare questo appello: che nome diamo alla bicicletta di Igor Meroni, così almeno quando parlerà con lei o con lui, decidete anche se ha un nome maschile o femminile, potrà avere un po' più di intimità. Allora, Guinea-Bissau, qual è la prossima tappa? Quindi resterai ancora qualche giorno, permessi permettendo, dove ti sposti poi?
3: Adesso sto andando verso una città che si chiama Gabu, e lì penso mi fermo in attesa del visto per Guinea-Conakry. Potrebbe arrivarmi oggi,
0: sì,
3: sperando, però potrebbe anche metterci ancora una settimana, quindi vediamo. Poi da lì entrerò in Guinea-Conakry, andrò verso una città che si chiama Labè. Lì è un po' una città particolare, sto andando in questa direzione perché c'è un mio collega con cui lavoro a Pri, a Losanna, e lui è guineano, quindi ha una casa lì con la famiglia, quindi vivrò un po' un'esperienza da loro, e poi da lì piano andrò in direzione Sierra Leone. Tutto dipenderà dalla burocrazia.
0: Segnaliamo che sulla 2 la Galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. Buon viaggio. È il momento di giocare dopo le avventure di Igor Meroni, che torna giovedì prossimo. Ho tre canzoni per voi, tre decadi diverse. Torniamo al 1960 con la prima canzone. Ve la faccio sentire dall'inizio. Voi mi dite chi la cantava? La la.

Pochi giorni c'è l'Eurovision Song Contest. Questa canzone venne presentata proprio in un Eurovision del 60. Quartetto Cetra, no. Mina nemmeno. Betty Curtis, Milva, La Cinquetti, Pavone. Ma tanti tanti stanno scrivendo Anita Traversi, che è la risposta esatta. Anita Traversi, Eurovision 60, quindi un artista di casa nostra. Applausi, applausi, applausi a tutti quelli che hanno indovinato. E non era facile. Seconda canzone, questa è un po' difficile, questa è un po' ostica, ve lo dico, ma provate a pensarci bene. È un artista che negli anni 90 si è fatto molto conoscere anche negli anni 80. La canzone era molto simpatica e si chiamava Non ve lo dico. Dai, ve lo dico. Non ve lo dico.

0: fondo del mare.
1: Si chiamava proprio così. Pixie Dixie Fixie.
0: Dove nessuno ti può cercare. Pixie Dixie.
1: E lui chi è?
0: Per ogni stella che si stacca dal cielo.
1: Paolo Conte? No.
0: Da un velo.
1: Iannacci? No. Se chiude gli occhi. Qualcuno saluta i neuroni, molto bene. Però, alcuni. De Gregori, no. Alcuni stanno scrivendo Locasciulli. Ed è la risposta esatta. Mimmo Locasciulli è lui. Pixie Fixie Dixie, ci siamo. È la seconda canzone da indovinare. Ed era il 92. Sentite questa, invece, è una canzone molto più recente. Beh, questa è facile. Se non indovinate questa, Houston, c'è un problema.

0: del cielo, cosa fanno gli augelli? Cosa fanno? Sono tre ragazzi e si chiamano Il Volo. Eh sì, avete detto bene. Grande amore, Il Volo, Pixie Dixie Fixi, Mimolo Casciulli, Cielo e Terra, era Anita Traversi. Applausi, bravi, bravi, bravi anche oggi, davvero molte risposte esatte. E adesso la meteo. È il momento di capire come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico e Lorenzo Di Marco è già collegato con noi da Meteo Svizzera Locarno Monti. Lorenzo, buongiorno, ti ascoltiamo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, oggi sarà una giornata decisamente meno piovosa rispetto che quella di ieri, questo perché siamo sotto l'influsso di una debole dorsale anticiclonica che garantisce tempo decisamente più stabile. Ciò nonostante, cominciamo la giornata con nubi residue che si dissolveranno piuttosto rapidamente nel corso della mattinata, sono un po' più persistenti verso est, dove c'è ancora qualche locale precipitazione, in particolare in Engadina. Per il resto, al sud una giornata abbastanza soleggiata, con sviluppo di cumuli nelle ore centrali, seguito da qualche locale rovescio, soprattutto sui rilievi. Al nord invece abbiamo un po' più nuvolosità, direi variabile nel totale la nuvolosità, e qualche rovescio proprio in questo momento sul Giura, sulle regioni più settentrionali, che andrà ad attenuarsi per poi riprendere nel pomeriggio anche lungo le Prealpi, sempre con nuvolosità variabile. A livello di temperatura toccheremo i 20 gradi di massima alle basse quote del sud, al nord un attimino più fresco tra i 16 e i 18 gradi circa.
0: Molto bene, grazie Lorenzo per queste informazioni. Ritroviamo Lorenzo Di Marco naturalmente alle 7:20, per cui tra una mezz'oretta. A dopo.
1: Grazie, a dopo.
0: Torniamo a voi, anzi abbiamo fatto tante cose stamattina, abbiamo chiacchierato, abbiamo ascoltato Carosone, abbiamo ballato anche, allora ci vuole un attimo di silenzio, ho io la soluzione, 3 minuti di silenzio, 3 minuti del suono del silenzio.

0: Splendida canzone di Simon e Garfunkel che avete riconosciuto, The Sound of Silence. La galleria del San Gottardo è ancora chiusa, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, ve lo segnalo. E vi segnalo anche che stamattina sono arrivati moltissimi messaggi dopo il messaggio di Silvia dal Canton Soletta che chiedeva come si risolve una serata nella quale gli amici non se ne vogliono andare, nemmeno se togli le sedie, il tavolo e tutto il resto. Allora ci torniamo domani mattina, perché sono talmente tante risposte carine sono arrivate, per cui non perdetevi Alba Chiara di domattina dalle 5:30 alle 7. Cercheremo, diciamo dopo le 6, di tornare sui vostri messaggi, perché alcuni sono veramente deliziosi ed è così. Vi ringrazio, da Daniele Oldani un caro saluto. L'informazione delle 7 tra poco, poi 7:20 Modem e Casa Svizzera e tutti gli altri programmi. Ci sentiamo domani, casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto, casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Chiudiamo con una novità. È la nuova canzone di Paola Iezzi, Paola e Chiara, si intitola Stessa direzione. Come sta?

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione ma anche terrorismo ed estremismi. Aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione e l'Europa si aspetta un contributo maggiore dalla Svizzera. Aveva accesso a informazioni d'inchiesta anche internazionali il funzionario della FEDPOL che collaborava con un'organizzazione mafiosa. Nuovi dettagli sul caso rivelati dalla SRF. Arrivano le prime conclusioni su un incidente di elicottero avvenuto nel 2022 sopra Faido. Il servizio d'inchiesta nazionale mette in guardia chi esegue lavori forestali vicino alle linee elettriche. Forse la distanza considerata di sicurezza non basta. E sarà Arsenal-PSG la finale di Champions League. Si giocherà il 30 maggio a Budapest. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza in Svizzera è notevolmente peggiorato, lo afferma il rapporto annuale sulla situazione di minaccia approvato ieri dal Consiglio federale e che considera sia la sicurezza esterna che quella interna. I rischi sono aumentati per lo spionaggio e gli attacchi ibridi alle infrastrutture, ma preoccupa anche la fuga di terroristi in Siria. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Un contesto globale notevolmente deteriorato e anche la Confederazione vede peggiorato il proprio livello di sicurezza interno e esterno. La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Come altri paesi, si legge nel rapporto sulla valutazione della situazione di minaccia approvato dal governo, la Svizzera è direttamente interessata da cyberattacchi, spionaggio, attività di influenza e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare, e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento poi di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
1: E il governo ha anche accettato la richiesta del Canton Ginevra in vista del G7 di Evian in Francia, vertice che si terrà a metà giugno. Qualche giorno prima e durante tutto il vertice i controlli alle frontiere saranno rafforzati e alcuni valichi potrebbero anche essere chiusi. Una misura di sicurezza soprattutto per evitare l'entrata di gruppi violenti che però, come ci spiega Aron Guidotti, non è del tutto eccezionale.
3: Ginevra chiama, Berna risponde presente. I timori di disordini legati a manifestazioni di protesta, così come il passaggio attraverso l'aeroporto di Ginevra di numerosi capi di Stato e un contesto geopolitico teso, giustificano un controllo rafforzato alle frontiere con la Francia. Nel suo comunicato il governo ha ricordato che le precedenti edizioni del G7 sono state segnate da scontri violenti, perturbazioni, atti di sabotaggio e danni materiali, così come era successo proprio a Ginevra nel 2003 in occasione del G8 di Evian. Ma proprio nel 2003 gli stessi controlli rafforzati alle frontiere non impedirono ad alcuni manifestanti di mettere a soqquadro alcune vie della città. Per citare altri esempi, più recentemente, per la conferenza di pace del Bürgerstock nel 2024, la Confederazione ha applicato misure di sicurezza e controlli alle frontiere molto simili a quelle ora previste per il G7 di Evian, con chiusure di valichi, limitazioni alla mobilità e un grande dispiegamento dispiegamento di forze. Ovvero, spiega la Confederazione, le misure standard di sicurezza applicate dalla Svizzera per eventi internazionali di alto profilo. Per non dimenticare poi il periodo della pandemia da Covid, la Svizzera aveva chiuso alcuni valichi o limitato l'ingresso per rallentare la diffusione del virus, proteggere il sistema sanitario e allinearsi alle misure prese dai paesi vicini. E come fu per la pandemia, anche per il G7 parte il rompicapo delle imprese, come garantire ai frontalieri di potersi recare al lavoro.
1: Si conosce qualcosa in più sul funzionario della FEDPOL accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa e arrestato negli scorsi giorni. L'uomo aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali. Lo rivela la radio SRF insieme ad altri dettagli sulle sue funzioni all'interno dell'Ufficio federale di polizia. L'aggiornamento da Berna con Giampaolo Driussi.
4: Di lui si sapeva finora che era impiegato al Servizio federale di sicurezza, che si occupa della protezione degli immobili sensibili e degli alti funzionari della Confederazione, e che avrebbe passato informazioni, dietro compenso, a un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga. Ora si viene a sapere che l'uomo arrestato 10 giorni fa aveva in precedenza lavorato, sempre per FEDPOL, alla Cooperazione Internazionale di Polizia, centro di coordinamento che gestisce scambi di informazioni e inchieste appunto internazionali. Non è dato sapere se la persona in questione abbia funto da talpa in questa posizione o durante il suo ultimo impiego al servizio di sicurezza. Certo è, altra novità, che in ogni caso anche chi lavora per quest'ultima unità può avere accesso a informazioni di indagine. A dirlo, rispondendo a Radio SRF, è la stessa FEDPOL che spiega: a seconda della funzione ricoperta vi si può accedere per valutare minacce alla sicurezza interna o per persone sotto protezione. L'Ufficio federale di polizia parla infine delle misure immediate prese al sorgere dei primi sospetti, che possono consistere in modifiche nell'assegnazione dei compiti o nel monitoraggio degli accessi ai dati di polizia, provvedimenti che, oltre a ridurre i rischi di fughe di notizie, avrebbero quindi permesso di raccogliere i pesanti indizi a suo carico. Fra i 40 e i 50 anni, con un normale inizio carriera in un corpo di polizia cantonale, l'uomo è stato arrestato il 28 aprile insieme con altre 5 persone nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto 3 cantoni, Basilea Campania, Basilea Città e Argovia, e le autorità di Francia e Germania, che hanno fornito assistenza giudiziaria.
1: E adesso torniamo a quasi 4 anni fa, al 13 luglio del 2022, quando sopra Faido avvenne un incidente di elicottero che provocò un ferito grave. È arrivato il rapporto del SISI, il Servizio d'Inchiesta Svizzero sulla Sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare e anche delle indicazioni che potrebbero avere delle conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti appunto con l'elicottero. Allora, Alain Melchionda, andiamo con ordine. Innanzitutto, cos'era successo?
5: Protagonisti sono un elicottero, un pilota, un operatore a terra e una linea ad altissima tensione. A 1400 metri di altezza la squadra doveva trasportare a valle alberi tagliati in prossimità della linea elettrica. Ebbene, a un certo punto, presa in mano la fune d'acciaio per agganciarci il primo tronco, l'operatore a terra è stato colpito da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto attaccato al cavo, impossibilitato a riaprire la mano per lasciare la presa. Il pilota, accortosi, è salito di circa un metro, sollevando dunque il collega da terra. A quel punto lo sventurato, che in pratica stava facendo da terra per la corrente elettrica, è riuscito a liberarsi. Questa è la dinamica, dicendo che in pratica il pilota gli ha salvato la vita. Ma la cosa singolare e centrale per questa vicenda è che non c'è stato nessun contatto con i cavi da 380 kV. La corrente, così è come ha concluso il SISI, è passata all'elicottero e quindi al cavo e quindi all'uomo, ma l'elettricità è arrivata e si è accumulata a causa dell'aria ionizzata. In altre parole, il velivolo era troppo vicino ai cavi.
1: E quindi si tratta di un errore umano?
5: È proprio qui che sta la questione. La risposta è no. Il gestore nazionale delle linee di altissima tensione, Swissgrid, indica un'area di pericolo di 20 metri e l'elicottero si muoveva proprio attorno a quel limite. Ma l'incidente è accaduto lo stesso. Da qui le raccomandazioni del SISI. La prima è di analizzare e approfondire la questione in funzione di avere regole chiare ed efficaci. La seconda, all'indirizzo di chi opera con elicotteri, di rinunciare per il momento a questo tipo di lavori fino ad accertamenti terminati, a meno di poter operare con gli elettrodotti non sotto tensione, ovvero spenti.
1: Cambiamo tema, parliamo di spreco alimentare. La Confederazione stila un bilancio in chiaroscuro del suo progetto lanciato qualche anno fa. Sono stati fatti progressi, ma altri interventi sono necessari. Sentiamo Johnny Canonica.
6: L'obiettivo era una riduzione del 25%, il risultato ottenuto si ferma al 5%. Stiamo parlando della riduzione di spreco alimentare e quindi di cibo che in un modo o nell'altro finisce nella spazzatura. Un 25% in meno che nelle intenzioni del Consiglio federale avrebbe dovuto concretizzarsi entro l'anno scorso. Secondo una stima dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, tra il 2017 e il 2024 le perdite alimentari in Svizzera sono appunto diminuite di circa il 5%. Le riduzioni sono state particolarmente significative nel commercio al dettaglio e nel settore della ristorazione. Tuttavia, l'obiettivo indicativo del 25% previsto dal piano d'azione per il 2025 non è stato raggiunto. Come ha fatto sapere l'esecutivo, ciò è dovuto al fatto che le misure già adottate richiedono più tempo per produrre appieno i propri effetti. Inoltre, in alcuni casi l'efficacia su vasta scala è ancora limitata ed è necessario un maggiore impegno da parte delle economie domestiche, e a queste ultime si rivolge una parte degli sviluppi che l'esecutivo ha elaborato per la seconda fase, economie domestiche che si vuole sensibilizzare ulteriormente sulla questione delle perdite alimentari. Il prossimo rapporto sul piano d'azione contro lo spreco alimentare è previsto per fine 2028. Ci si augura con risultati migliori.
1: E adesso un aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente. L'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra molto impopolare negli Stati Uniti e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi, confermando alcuni dettagli già forniti dal sito Axios su un memorandum d'intesa che getta le basi per futuri negoziati più dettagliati. Naima Kikerio, cos'altro sappiamo su queste prime trattative?
7: Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta sia per le conseguenze economiche della guerra sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
1: Dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia e ieri c'è stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza però non ha influenzato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Le sue parole le sentiamo nel servizio della corrispondente Francesca Torrani.
8: Più di un discorso è sembrato un manifesto per rivendicare, sono le parole del presidente Buttafuoco, audacia e libertà. Dopo settimane di polemiche a causa dell'apertura del padiglione della Russia, che è costato l'invio di ispettori da Roma per verificare il rispetto delle sanzioni europee, le minacce della stessa Unione Europea di ritirare la sua quota di finanziamento e poi ci sono state anche le dimissioni della giuria e molto altro, dopo tutto questo ieri Pietrangelo Buttafuoco ha difeso con parole che se dovessimo definirle diremmo colte la sua posizione.
9: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare. Oggi non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo.
8: E se il discorso di Buttafuoco, durato oltre 20 minuti, non cambierà e non cambierà le posizioni contrarie e contrariate rispetto alle scelte fatte, ha tuttavia avuto il merito di essere stato molto chiaro. Ha descritto l'esposizione come un giardino e mai come un recinto, ha parlato del pericolo di una deriva data da sentenze anticipate e censure preventive. Dall'altra parte va considerato lo sdegno degli ucraini in primis, ma poi c'è una parte cospicua di opinione pubblica che ha espresso contrarietà. La presa di distanza del governo italiano e della già citata Unione Europea. La biennale inizia così, sotto riflettori già molto accesi.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
0: Lo sport
10: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
11: E buongiorno da Omar Bergomi. Sarà Arsenal-Paris Saint-Germain la finale 2026 di Champions League. Ai Gunners, vittoriosi martedì sull'Atletico Madrid, si è aggiunto ieri il PSG campione in carica, che nel ritorno della semifinale con il Bayern Monaco si è accontentato dell'1-1 per staccare il biglietto per Budapest, dopo che all'andata si era imposto 5-4. Sulla partita il commento di David Conti.
12: Pronti, partenza, gol.
13: Parte il cross in mezzo e al primo tentativo Dembélé fa malissimo all'Allianz Arena.
12: Tre minuti appena e il PSG ha già messo le mani sulla partita, indirizzando la semifinale con un avvio aggressivo, una personalità che il Bayern almeno inizialmente non è riuscito a replicare. I tedeschi sono scesi in campo col freno a mano tirato e la fotografia della loro serata è stata anche la prova di Olise, inconcludente e irriconoscibile rispetto al giocatore devastante ammirato nelle ultime settimane. A complicare ulteriormente i piani dei bavaresi anche l'episodio che ha fatto discutere, il possibile mani di Neves sulla liberazione di Vitinha, la classica da regolamento situazione in attesa, niente rigore con il Bayern che si è innervosito perdendo lucidità proprio nel momento in cui serviva maggiore freddezza. La squadra di Kompany ha comunque provato a reagire ma senza precisione. Luis Diaz, Musiala e Tah hanno sfiorato il gol senza trovare lo specchio della porta e purtroppo per i tedeschi l'ennesimo gol di Kane è arrivato troppo tardi. Per i parigini è una vittoria pesante anche simbolica. Il richiamo inevitabile era la finale del 2020 persa a Lisbona, ma stavolta la storia è stata diversa. Luis Enrique si è preso il confronto con Vincent Kompany, confermando la crescita europea del suo PSG. Ora si apre un'altra prospettiva, difendere il titolo, un'impresa riuscita a pochissimi club nella storia recente. L'ultimo a confermarsi campione è stato il Real Madrid, tre volte di fila tra il 2016 e il 2018. Prima dei Blancos bisogna addirittura tornare al Milan tra il 1989 e il 1990.
11: E questa sera spazio invece al ritorno delle semifinali di Europa e di Conference League. Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga nella prima competizione, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano nella seconda. E nell'hockey è oggi in programma un'altra amichevole premondiale per la Svizzera. Alle 15 gli elvetici giocheranno contro la Finlandia, una partita che potrete seguire su RSI La 2. Infine nel tennis, sia Victoria Golubic che Rebecca Masarova hanno passato il primo turno al WTA di Roma. Oggi la Golubic sarà di nuovo impegnata nel secondo turno contro l'australiana Joint e come lei altre due rossocrociate, Belinda Bencic contro la canadese Andreescu e Simona Walter dovrà invece completare la sfida contro l'ucraina Stardo Buzeva, interrotta ieri per pioggia.
14: Sono le 7.19, buongiorno Svizzera, comincia 7.20 fino alle 8.30 con Paolo Riva che sta arrivando lentamente in postazione perché doveva fare il risveglio muscolare questa mattina. No. Lo sta facendo seguendo la ginnastica che c'è su RSI La 1.
15: Colpa di Boscolo, tutta colpa di Boscolo. Lorenzo Boscolo, il nostro Lorenzo Boscolo.
14: Il nostro Lorenzo Boscolo, di che cosa parlavate?
15: Non è che possiamo dirti tutto, però sappiate che era roba di lavoro.
14: Sì, certo. Siamo pronti per affrontare la giornata. Vediamo dal punto di vista meteorologico come sarà questa giornata, e per questo ci colleghiamo con Locarno Monti in postazione Lorenzo Di Marco. Buongiorno Lorenzo.
16: Buongiorno a tutti.
14: Che giornata sarà quella di oggi? Abbiamo visto cieli abbastanza liberi da nuvole, nuvole questa mattina.
16: Sì, esatto, un po' un cambiamento rispetto a ieri, questo perché siamo sotto l'influsso di una debole dorsale anticiclonica che favorisce questo tempo più stabile. Ciò nonostante abbiamo queste nubi residue a sud delle Alpi, un po' più persistenti verso est, se no, come hai già detto bene, è una giornata abbastanza soleggiata, però dalle ore centrali si svilupperanno dei cumuli, soprattutto sui rilievi, e saranno seguiti da alcuni locali rovesci. Per quanto riguarda il nord, invece, abbiamo nuvolosità residua un po' più estesa. Sulle regioni più settentrionali, nel Giura, ancora qualche rovescio. Poi nel corso della mattinata una temporanea pausa delle precipitazioni, poi a partire dalle ore centrali, così come al sud, riprende un po' la convezione, dunque cumuli e rovesci, soprattutto sui rilievi. A livello di temperature, al sud toccheremo massime sui 20 gradi, al nord siamo fra i 16 e i 18 circa.
14: Perfetto, grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro.
16: Grazie altrettanto.
14: E adesso ci colleghiamo con Bien. E buongiorno anche a Ilaria Schwegler. La situazione sulle strade a quest'ora alle 7.21.
17: Buongiorno a tutti. Segnaliamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Quindi code a partire da Quinto in direzione nord e a partire da Vasse in direzione sud. Inoltre code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Mendrisio verso Capolago e da Ponte Tresa verso Magliaso.
14: Grazie Ilaria, ci risentiamo più avanti con i prossimi aggiornamenti.
17: Grazie, a dopo.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
14: Ti va se ascoltiamo Stevie Wonder? Lo ascoltiamo, Stevie Wonder.
15: Lo ascoltiamo comunque.
14: No, devi dire sì. No. Una mattina, di sì.
15: No.
14: Isn't she lovely?
15: Sentiamo noi qualcosa.
14: Ah, che bella, dai.
15: Che bella.
14: Mamma mia.
15: Isn't she lovely? Bravi.

0: Una bella canzone così da ascoltare mentre vai in bicicletta.
1: Vero, la migliore. Allora, dopo parliamo di brani per andare in bicicletta, sì, come in bicicletta, sì, in montagna,
0: sì, sì. Però anche quella questa, lì, come
1: passeggiando
0: ritmo,
1: in bicicletta, cioè,
0: quello era cocciante, sì, era cocciante.
1: Oppure Bartali.
0: Bartali, ce ne sono di canzoni.
1: Perché abbiamo avviato questa questione qua? Perché arriva uno di quei discorsi da fare oggi, sì, 7 maggio, sì, 2026, che si fanno tutti gli anni.
0: Sì.
1: E diventano sempre più importanti perché il tema delle biciclette sta prendendo sempre più piede, sì, per vari motivi, chi
0: se
1: la usa come mezzo
0: di
1: trasporto,
0: più,
1: mezzo, sì, sportivo, insomma, la bicicletta non dobbiamo raccontarvelo voi, noi, che è diventata molto popolare.
0: Sì, no? Quelle la, muscolari, sì, ma anche quelle elettriche.
1: Soprattutto, so, quelle elettriche hanno cambiato il mercato,
0: vero, vero, vero,
1: della bicicletta. Il motivo per cui vi parliamo è che arriva quel periodo dell'anno dove bisogna fare la manutenzione, sì, perché la togli la bici dall'invernaggio,
0: sì,
1: così si chiama, sì, viene dal gergo delle barche,
0: sì, l'invernaggio, vero, vero, vero,
1: ha invernato la bici se non l'hai usata. Ci sono quelli che la usano solo
0: anche
1: primavera, estate, esatto, quelli che la usano anche d'inverno, è diverso, sì, ma gli altri la tirano fuori e bisogna fare la manutenzione, un minimo di controlli, se ti va bene soltanto ingrassare o comunque controllini, altrimenti cose più grosse. Le officine delle biciclette sono al limite dell'esplosione. Questo, sì, succede a Zurigo, da dove ci viene la notizia, ma sicuramente succede anche qua, perché naturalmente le abitudini sono,
0: sì,
1: quelle.
0: Spesso poi i negozi sono piccoli e quindi non c'è tanto personale, allora, quindi c'è un po' di sovraffollamento.
1: Allora, là dicono, a Zurigo dicono, per 2 settimane non portateci bici che siamo pieni,
0: sì,
1: nel senso che se la porti oggi ne parliamo
0: fra 3 settimane,
1: insomma,
0: esatto,
1: no, diventa problematico, e dopo tutti hanno fretta naturalmente, ma nessuno ha previsto, in realtà qualcuno prevede, sì, va per tempo e tutto quanto, ma insomma, ecco, tenete conto di questa faccenda. Se gira il tempo, che sta facendo un po' fatica arrivare alla primavera,
0: vero,
1: ma se mi esplode
0: poi la bici,
1: che dopo volete andare, la bici non è in ordine di marcia, e cipilli merli. Ci sono una serie di cose che vanno fatte, che magari non facciamo sempre. Allora, naturalmente abbiamo detto ingrassare, pulire, ingrassare, va bene, però controllare il cambio, controllare i freni sono abbastanza importanti,
0: Determinanti i freni,
1: controllare la

0: attrezzino, comunque ce l'ha il ciclista, sì. Il meccanico ciclista ha l'attrezzo
1: che valuta
0: la dilatazione delle maglie, sì, così, sì, e ti dice qua cambia la cadena,
1: che arriva quel momento lì.
0: E a maggior ragione se avete una bici elettrica, perché naturalmente con il motore elettrico la catena è sottoposta a maggiore sollecitazione. Dopo uno dice ma hanno inventato le catene apposta per le e-bike. Sì, ma fate un controllo, insomma andate a controllate per esempio che le luci funzionino, voi sapete.
1: Sì, ci sono le catene di quel materiale gommoso un po' che...
0: No, quelle sono cinghie che non vanno bene su tutte le biciclette, okay. Devi avere una bicicletta
1: elettrica,
0: apposta.
1: Sì,
0: no,
1: sì. Una bicicletta ce l'ha così.
0: Devi avere motore, hai una,
1: una cinghia.
0: A cinghia. Dunque hai un motore pignon, no? Hai uno di quei motori lì.
1: Sì.
0: Comunque sia, controllate la catena, i freni, le luci, perché sapete che bisogna avere le luci accese giorno
1: davanti
0: e notte, davanti e dietro, e tutte quelle cose lì. Controllate il casco, che però non controlla il ciclista, fatelo voi, controllate che sia integro, sano, che non vi è marcito.
1: Il campanello.
0: L'intero campanello è importante. insomma,
1: volevamo avvertire tutti i ciclisti di prenotare per tempo il servizio primaverile.
0: Non arrivatemi lì arrivate lì il mercoledì e dite: senti, io venerdì partirei per un weekend con gli amici in bicicletta, e il ciclista ride fragorosamente e ti dice
1: quale mese?
0: Dopodomani la Sapert.
1: Come nelle favole, il titolo della canzone che ascoltiamo adesso.
0: Come nelle favole che ti fanno il servizio in due giorni.
1: Esatto.
0: Sono pieni, stanno lavorando notte e giorno.
1: Ho capito.

0: Abbiamo risvegliato il ciclista che c'è in ognuno di noi e in ognuno di voi che ci scrivete al nostro numero WhatsApp 0763211113.
1: Il nostro numero?
0: WhatsApp. Marisa dice: quante bici hanno le due luci, specialmente in inverno? Qui punta il dito su chi ne mette solo una davanti.
1: La risposta è tutte dovrebbero avere le due luci.
0: E invece
1: anche
0: non è così.
1: L'industria delle luci, l'industria delle luci ha creato tutte delle lucine che attacchi là.
0: È vero che non devi.
1: Se la bici non ha dotazione,
0: però non
1: tu
0: è
1: gliele metti. Adesso no, tu hai le luci che metti sul tubo reggisella.
0: Sì.
1: Le attacchi lì e hai la tua bella luce posteriore. Sì. Anzi, ne hai di quelle che ti perforano.
0: Sì, poi qualcuno dice sarebbe opportuno specificare, scusami, sarebbe opportuno specificare che la legge prevede delle luci fisse e non lampeggianti.
1: Fisse e non lampeggianti, sì. Quelle lampeggianti si fanno per motivi di consumo di batteria, ma la legge è chiara.
0: Sì, deve essere la luce fissa rossa dietro
1: e bianca davanti o bianca gialla.
0: Aldo, mi raccomando, non oliate i tamponi dei freni se fischiano come ho fatto io da bambino, perché non per un freni più.
1: No, perché se hai quei freni adesso le bici non hanno quasi più.
0: Hanno quasi tutto il disco.
1: Hanno quasi tutto il freno a disco, però ecco, se avete ancora quel modello
0: Quei tamponi,
1: ecco, non mettete l'olio perché fischiano, non è una buona idea.
0: Quelle da bambino spesso hanno quelle lì.
1: Schizzi. Accelera. Ad accelerare.
0: Sì, probabilmente sì.
1: Invece che a frenare,
0: Adesso una storia raccontata dalla Neue Zürcher Zeitung che racconta questa vicenda che definisce nell'articolo kafkiana.
1: Dunque sapete già che stiamo per scontrarci con l'irragionevolezza dell'essere umano.
0: Sì, una stranezza burocratica che è volto un signore di una certa età, un padre di famiglia di Zurigo.
1: Sì, ma a certa età 40 anni,
0: giovane.
1: Nel senso che gli è successa una cosa che però a 40 anni ti dici ma a me ma cambia la vita.
0: Sì. Lui ha sempre usato il suo cognome.
1: Anche perché ti hanno detto sempre.
0: Ciao, mi chiamo Riva, sono
1: certo,
0: Riva, salve, piacere
1: sono
0: Riva.
1: Da sempre.
0: E improvvisamente cosa è successo?
1: Gli scrivono, riceve una raccomandata.
0: Dalle autorità. E improvvisamente gli impongono di cambiare cognome perché
1: cioè gli dicono in sostanza lei da domani si chiama Baumann e non più Rauseo.
0: Esatto.
1: Per quale motivo? Beh, casini di sincronizzazione di dati, banche dati, trascrizioni, cose. Sì. Cioè non è dato sapere per motivi di privacy, non hanno detto da quale cognome.
0: Però
1: non è detto che sia una lettera che potrebbe essere proprio
0: tutto un cognome diverso,
1: tutto un
0: perché
1: cognome
0: pare
1: diverso.
0: Che sia quello del patrigno, no?
1: Sì,
0: invece del padre vero.
1: Sì.
0: E insomma, passando dai vecchi registri cartacei alla digitalizzazione dei dati, qualcuno per sbaglio ha sbagliato riga.
1: Sbaglio,
0: ha messo dentro un cognome diverso.
1: Ma qual è la questione? È che lui, pensando di far bene, ha detto: no, vabbè, ma io ho questo mio cognome che uso da quando sono nato, è quello con cui sono stato registrato. Cioè,
0: io
1: sono questa cosa qua.
0: La mia identità.
1: E per cui lui pensava: faccio una mail e la risolviamo lì.
0: Invece no.
1: No, non gli rinnovano più i documenti.
0: Sì.
1: Cioè, tutta la parte ufficiale della sua identità non è più riconosciuta col vecchio cognome.
0: Un po' di caos nella vita professionale e privata.
1: Ma tantissimo caos.
0: Sì, tantissimo caos.
1: A partire dai documenti.
0: Sì, tanto che lui ha dovuto intraprendere una lunga e costosa battaglia legale contro l'amministrazione per vedersi riconosciuto il diritto a mantenere il nome che definiva la sua identità da oltre 40 anni, ma non si sa ancora come sta andando a finire la storia.
1: Però la storia è kafkiana.
0: E perché lui, se adesso fa la causa col nome di prima, non l'accettano.
1: Non abbiamo ricevuto la causa.
0: E però pensa che
1: se la fa col nome nuovo, gli dicono: ma vede che sta usando il nome
0: vero.
1: Nuovo.
0: So che in alcuni casi può succedere col nome di battesimo, magari.
1: Errori anche di battitura.
0: Diciamo un tempo, quando tu andavi ad annunciare il nome, adesso non so, credo al comune, si faceva così: tu vai, annunci, mi chiamo Paolo, è nato un bambino di nome Paolo, magari hanno scritto Praolo
1: e tu ti chiami Praolo,
0: capisci?
1: Certo. E dopo vai
0: però nel cognome è molto più grave perché in effetti
1: tutta la tua, cioè pensa la carta della banca,
0: qualsiasi cosa.
1: Cioè, non rinnovano più e poi quando cominci a cambiare e c'è un'incongruenza totale. Per cui tu vai col nome, diciamo così, burocraticamente corretto, quello che ti viene assegnato nuovo, vai alla banca, quelli della banca ti dicono: ma lei
0: non
1: chi
0: è lei,
1: ma
0: non lei è chi lei.
1: Noi non abbiamo questo.
0: È come nei film quando devi nascondere le tracce, insomma, che ti cambiano i documenti.
1: Però lì invece non vuoi nasconderle, vuoi che restino.
0: Esatto.
1: Ed è quasi impossibile.
0: Chissà come andrà a finire questa storia. È veramente, veramente una gabola. Adesso una canzone, se ti va. Ci va?
1: Mettala. Ti mettala.
0: Abbiamo messo.

0: poche così da fischiettare mentre vai in bicicletta.
1: Però devi stare attento dove vai.
0: Sì.
1: Fischiettando in bicicletta ci sono le buche.
0: Sì, è vero. E cose. Allora, qualcuno ci dice: attenzione perché.
1: Sbagliate.
0: Si possono avere le luci posteriori lampeggianti nella bicicletta posteriore. C'è un famosissimo marchio in Germania che viene venduta con luce fissa, in Svizzera in vendita anche con luce lampeggiante.
1: Vedi?
0: Che ci hanno, grazie per questo aggiornamento. E poi qualcuno dice: luci delle biciclette cosa sono? Nel senso che se ne vedono raramente.
1: Se
0: ne vedono raramente.
1: Sai che io per evitare il problema ho preso una bici dove non puoi spegnere. Sì, le puoi spegnere, ma solo se sei veramente premeditato.
0: Sì.
1: Altrimenti, se tu non fai niente, la luce
0: sempre accesa.
1: Si accende sempre.
0: Devi ricaricarla.
1: No,
0: è attaccata alla bici
1: elettrica.
0: Quindi, se carica la bici, sono accese.
1: Bici, sì, e le luci sono sempre accese, di modo che nessuno può più venire qua così col dito sotto
0: a dirti
1: il naso,
0: te non avevi
1: lui
0: le luci.
1: Mia e lui Spitz. Io una volta ho fatto un incidente, te lo dico, fatto un incidente con un veicolo che ha bruciato uno stop. Io arrivavo
0: e un'auto.
1: E un'automobile ha bruciato uno stop e mi ha buttato là. E non è successo poco o niente, la bicicletta qualche danno, e questo signore è sceso e ha giurato ai passanti che io ero in giro con le luci spente, era all'imbrunire. La bicicletta, ve lo giuro, è stata una scena al limite del tragicomico. La bicicletta era in terra e aveva ancora la luce accesa mentre questo signore diceva che io non avevo.
0: Dopo, come
1: è andata a finire, ve lo lascio.
0: Va bene, lo racconti nella prossima puntata.
1: Ve lo lascio immaginare, dai.
0: Paola La Torre, ben arrivata.
2: Buongiorno.
0: E ben arrivato Omar Bergomi.
3: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo dalla stampa svizzera, da dove, Paola?
2: Beh, cominciamo da un'intervista a Gian Lorenzo Cornado, l'ambasciatore italiano in Svizzera, la pubblica oggi la NZZ. Io dico quello che penso, è il mio stile, questo è il titolo che troviamo a pagina 9. Cornado reagisce così alle critiche del consigliere federale Ignazio Cassis, che in un'intervista rilasciata a Ticino News aveva affermato che la discussione infinita sui fatti di Crans Montana era stata alimentata anche dallo stesso Cornado. Ebbene, l'ambasciatore italiano risponde che lui dice quello che pensa, ma soprattutto quello che il suo governo si aspetta da lui. La prima ministra italiana Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto di prestare particolarmente attenzione alle fatture ospedaliere per il trattamento dei feriti italiani. Ed è esattamente quello che ho fatto, dice Cornado. Le fatture spedite all'Italia, lo sappiamo, avevano indignato Giorgia Meloni. E il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha assicurato che ciò non si ripeterà. Il Consiglio federale esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli stati interessati sulla base delle disposizioni legali in vigore, e questo è quello che ha dichiarato martedì Parmelin. E la questione dovrebbe essere presto risolta, e questo l'ha detto Cornado, che specifica: siamo sul punto di trovare una soluzione, tutto sta andando bene.
0: Un'altra notizia di cui si continua a parlare è questa del funzionario Fred Paul arrestato a fine aprile.
2: Sì, oggi in prima pagina del Tagesanzeiger, oltre al funzionario è finita in manette anche la moglie, questa è la notizia di oggi. L'uomo è sospettato di aver passato informazioni ufficiali ad almeno una persona associata a strutture mafiose e al traffico organizzato di droga. Secondo le indagini di cui parla il Tagesanzeiger, si parla di tangenti per un totale di oltre 100.000 franchi. Il Tagesanzeiger inoltre scrive che l'uomo, con un passato da migrante, ha lavorato nella polizia cantonale di Basilea città prima di passare alla Confederazione, e anche la moglie ha lavorato per la polizia basilese per oltre 10 anni. Informazioni visibili sul suo profilo LinkedIn. Secondo la stessa fonte, la donna ha lasciato il servizio 4 anni fa e da allora lavora part time nel settore privato. Vive con la sua famiglia in una casa indipendente nel nord-ovest della Svizzera. E insieme alla coppia sono state arrestate altre 4 persone, e il TAG oggi parla di uno spettacolare arresto a Basilea. In pieno giorno i membri di un'unità speciale hanno tagliato la strada ad un'utilitaria a Kleinhüningen. Una residente del quartiere di Basilea ha tirato fuori il suo cellulare e ha ripreso tutta la scena, e mostra gli agenti che indossano gilet e caschi protettivi che tirano fuori dall'auto una persona. Questa auto era targata Soletta. Lo ammanettano e gli mettono un cappuccio nero in testa. Altri agenti nel frattempo invece hanno messo in sicurezza l'area sotto minaccia delle armi mentre l'auto veniva perquisita.
0: Una scena da film praticamente, sì. Questa. Omar, abbiamo le finaliste della Champions League. definite.
3: Sì, assolutamente, la notizia sicuramente è che abbiamo le due squadre che si giocheranno a Budapest la Champions League 2026, cioè l'Arsenal che martedì ha battuto l'Atletico Madrid e il PSG, campione in carica, che ieri sera ha battuto il Bayern Monaco, cioè, o meglio, ieri sera ha pareggiato per 1-1, ma avendo vinto 5-4 l'andata si è assicurato il posto in finale.
0: Una partita meno spettacolare dell'andata, però insomma qui hanno giocato le difese, insomma, e i portieri soprattutto.
3: Sì, sicuramente, diciamo, il 5-4 dell'andata aveva magari fatto anche pensare altri a vedere una partita ricca di gol. È stata un po' diversa questa volta.
0: Poco altro per quanto riguarda le notizie sportive, però ti vedo munito di Gazzetta con una svendita particolare di articoli sportivi, quasi.
3: È stato portato alla mia attenzione dal collega Lorenzo Boscolo, questa pagina intera della Gazzetta dello Sport di oggi, che pubblicizza l'emozione dei giochi sta per tornare e resterà con noi per tutta l'estate, cioè praticamente sostanzialmente una svendita dei giochi, dei kit, dei gadget, dei giochi olimpici passati ormai da lungo tempo,
0: materiale di qualità.
1: Gliene è restato lì qualche cartone, tra l'altro da quello che mi ricordo dei servizi televisivi, cari, roba di qualità,
0: sì, che
1: costosa,
0: tipo, ma anche tazze, non solo abbigliamento, ma anche tazze, vedo cose, insomma, borracce, robe così.
1: C'è di tutto.
3: Non so se stanno cercando di colmare il gap, sì, il buco di milioni.
1: Non ce la faranno, ma tentano.
0: Tentano. Paola, ancora una notizia: ci sono troppi maiali in Svizzera, è vero?
2: Eh sì, e questa è una notizia che ci dà oggi il Tagesanzeiger: 4.000 suini da macello di troppo ogni settimana rispetto a quelli che il mercato può gestire, scrive il Taghi. E questo succede grazie ai progressi nell'allevamento, quindi le stalle sono piene fino a scoppiare e il prezzo al chilo è sceso di un franco. L'associazione di categoria Swiss Pork ha invitato le aziende agricole a ridurre volontariamente la produzione, però l'appello non ha avuto successo e ora, se l'associazione ha deciso di incentivare gli allevatori di suino ad abbandonare l'allevamento offrendo dei bonus, ed è una strategia mai vista prima. Potrà funzionare, si chiede il Taghi? Beh, una decisione su questa proposta sarà presa in occasione della prossima assemblea straordinaria dei delegati dell'associazione alla fine di maggio, e se verrà accettata però ci vorrà del tempo prima che abbia effetto, dal momento in cui una scrofa viene accoppiata fino a quando il maiale è pronto per la macellazione, quindi il numero di capi giovani diminuirebbe solo dopo 10 mesi. Il premio quindi non porterà sollievo nell'anno in corso, ma al più presto nei prossimi anni.
1: Ora, potremmo tentare questa carta, Rauseo, noi scriviamo all'associazione dicendo che noi ci impegniamo a non allevare mai maiali, se ci mandano qualcosa.
0: Sì, ma tu non sei un allevatore.
1: No, beh, dicono, ci impegniamo a non farlo. Dici, guardi, saremo tentati, ma non lo faremo.
0: Non lo faremo per questo, dateci il premio.
1: E l'altra cosa è che io muoio per avere un gadget di Swiss Pork, la maglietta di Swiss Pork.
0: Sì, è vero che tu sei un fan di
1: la maglietta di Swiss Pork.
0: Magari c'è.
2: Anche andiamo a cercarla. Andiamo
1: a
2: cercarla.
1: La felpa di Swiss Pork.
0: Secondo me c'è. Adesso vado a cercarla e poi ve la raccontiamo. Grazie Paola, grazie Omar. Adesso torniamo a Bien.
4: Ricordiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Coda a partire da Quinto in direzione nord e a partire da Vassen in direzione sud. Inoltre l'entrata autostradale di Göschnen è chiusa in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti ad Argovia sulla 2 e sulla 1, scusate, tra Arau Est e Neunhof in direzione di Zurigo, a Soletta sulla 1 tra Niederbip e Wangen an der Aare in direzione di Berna, a Zurigo sul Nordring a partire da Spreitenbach in direzione di San Gallo e in direzione opposta a partire da Fretikon, sul Westring a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea e in direzione opposta tra Raccordo della Limmattal e Zurigo Ovest. Infine code anche in Romandia sulla 9 tra Vers e la galleria Chauderon in direzione di Losanna a causa di un incidente.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Allora abbiamo verificato, perché tu volevi il gadget dell'associazione svizzera dei maiali, nel senso, adesso l'ho detta,
1: gli allevatori
0: dei maiali, sì, scusa, Swiss Porks, sì, è la denominazione,
1: non c'è,
0: però nello shop c'è uno smanicato, sì, così,
1: il gilet di paille,
0: sì, Saugut, c'è
1: Saugut,
0: Saugut, sì, con Saugut, punto esclamativo, con Saugut, l'immagine di un maialino rosa,
1: Sau davanti alle paille, si mette davanti agli aggettivi, dire, per dire molto
0: gustoso, molto, cioè,
1: Saugut è molto buono. Sau, cioè, e i bernesi hanno un detto che però è bernese. Che è, invece di mettere il sau davanti, mettono vinemore, sì, alla fine, che vuol dire come una scrofa,
0: sì,
1: e per dire tantissimo, cioè una cosa schön vinemore, bello, una scrofa,
0: vero.
1: Gebig vinemore, sì, e il superlativo bernese è come una scrofa, cioè, vero, il maiale è visto
0: come una prelibatezza, come un accrescitivo della,
1: comunque
0: della...
1: c'è il gilet, ecco, c'è il gilet, non c'è l'Apollo che io volevo.
0: Tra l'altro mi dai lo spunto, perché stiamo parlando di lingua, in questo caso lingua tedesca, ma alle 11 ci sarà e tornerà, da questa settimana, sì, è cominciata questa trasmissione con Sergio Savoia, dedicato alla lingua nostra.
1: Grande successo di pubblico, eh?
0: Sì, grande successo, sono arrivate tante mail, tanti suggerimenti per affrontare temi, errori dell'italiano, e lo affronteremo anche oggi insieme a Sergio a partire dalle 11. Ma adesso, prima dello spazio informativo, andiamo sul Tagesanzeiger, ancora stampa svizzera, per un caso giudiziario che magari avete visto, perché è una notizia che è apparsa anche ieri,
2: abbastanza scioccante,
0: cioè, per la cifra soprattutto, un uomo è stato condannato a una sanzione pecuniaria, cioè una multa complessiva, sì, di circa 20.000 franchi per aver viaggiato senza biglietto sui mezzi pubblici. Detta così, uno dice: ma come, non aveva il biglietto, ha pagato 20.000 franchi? Ora, questi soldi, questa somma è una somma scusate il gioco di parole, che non deriva da una singola corsa in autobus, ma da una combinazione di più fattori, cioè la ripetizione del reato, cioè il tipo spesso andava senza biglietto, il rifiuto di collaborare con le autorità, ed è stato accumulato, include anche le spese processuali, le, sì, tasse amministrative.
1: E poi c'è un'altra questione di cui, sì, si parla poco,
0: sì,
1: che è l'elevata capacità finanziaria del condannato, cioè, sì, ci sono situazioni in cui il tuo reddito fa parte del calcolo della sanzione.
0: Esatto, cioè la multa viene calcolata in base al reddito.
1: Perché sennò si dice sempre: sennò, allora, per chi ha un reddito molto alto, le multe,
0: esatto,
1: sono solletico.
0: Sì.
1: No? E invece, così, con questo sistema, le multe, sì, magari sono un po' di più che solletico.
0: Un po' di più, 20.000 franchi, diciamo, che per non avere il biglietto. Quindi compratelo il biglietto. Così.
1: Prendetelo il biglietto. Adesso c'è anche quell'applicazione lì che salti su,
0: vero,
1: e poi il biglietto lo fai dopo.
0: Vero.
1: Fate queste. Regolarizzatevi.
0: Sì. Juanes, ti va?
1: Juanes.
0: Ah, bravo, l'hai detto giusto.
1: Sì. Dopo, per il resto, la sapevo.
0: Ordino il gilet adesso.

0: La camisa negra, Juanes, adesso le previsioni del tempo. Le previsioni fino a stasera: al sud al mattino nubi residue, per il resto abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e nelle ore pomeridiane qualche rovescio. Al nord nuvolosità variabile con qualche rovescio, specie al mattino e nuovamente nel pomeriggio. Nelle ore centrali ampie schiarite, massime attorno a 18 gradi. Domani, brevemente, venerdì, in prevalenza soleggiato in tutta la Svizzera, nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi, sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione, aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione. Arrestata anche la moglie del funzionario della FEDPOL che collaborava con un'organizzazione mafiosa, lo rivela la stampa. Entrambi in passato lavoravano per la polizia basilese. Per fermare gruppi violenti in occasione del G7 di Evian, anche le frontiere potranno essere chiuse. C'è preoccupazione per la mobilità dei frontalieri. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza in Svizzera è notevolmente peggiorato, lo afferma il rapporto annuale approvato ieri dal Consiglio federale, che considera le minacce sia interne che esterne. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica, innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare, e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento, poi, di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
3: Si conosce qualcosa in più sul funzionario della FEDPOL accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa e arrestato negli scorsi giorni. Stando a SRF, l'uomo aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali. I quotidiani Tamedia aggiungono oggi che anche la moglie è finita in manette e che entrambi in passato lavoravano per la polizia cantonale basilese. In vista del G7 di Evian in Francia, che si terrà a metà giugno, i controlli alle frontiere saranno rafforzati e alcuni valichi potrebbero anche essere chiusi. Una misura di sicurezza soprattutto per evitare l'entrata in Svizzera di gruppi violenti, che però, come ci spiega Ron Guidotti, non è del tutto eccezionale.
5: I timori di disordini legati a manifestazioni di protesta, così come il passaggio attraverso l'aeroporto di Ginevra di numerosi capi di Stato e un contesto geopolitico teso, giustificano un controllo rafforzato alle frontiere con la Francia. Nel suo comunicato il governo ha ricordato che le precedenti edizioni del G7 sono state segnate da scontri violenti, perturbazioni, atti di sabotaggio e danni materiali, così come era successo proprio a Ginevra nel 2003 in occasione del G8 di Evian. Ma proprio nel 2003 gli stessi controlli rafforzati alle frontiere non impedirono ad alcuni manifestanti di mettere a soqquadro alcune vie della città. Per citare altri esempi, più recentemente, per la conferenza di pace del Bürgerstock nel 2024, la Confederazione ha applicato misure di sicurezza e controlli alle frontiere molto simili a quelle ora previste per il G7 di Evian. Per non dimenticare poi il periodo della pandemia da Covid, la Svizzera aveva chiuso alcuni valichi o limitato l'ingresso adesso per rallentare la diffusione del virus, proteggere il sistema sanitario e allinearsi alle misure prese dai paesi vicini. E come fu per la pandemia, anche per il G7 parte il rompicapo delle imprese, come garantire ai frontalieri di potersi recare al lavoro.
3: L'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra molto impopolare negli Stati Uniti e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi. Cosa sappiamo del memorandum d'intesa? Ce lo spiega Naima Chicherio.
2: Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta sia per le conseguenze economiche della guerra sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
3: Infine una notizia di sport: sarà Arsenal-PSG la finale 2026 di Champions League. Ai francesi è bastato un pareggio 1-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno della semifinale. L'ultimo atto si giocherà a Budapest sabato 30 maggio alle 18.
6: Segnaliamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Restano comunque ancora code a partire da Quinto in direzione nord e a partire da Vassen in direzione sud. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Inoltre code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno e infine da Cadenazzo verso Quartino. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Siamo ancora qui alle 8:07, 40 secondi in questo istante. Paolo Riva, Danny Rauseo a 7:20 fino alle 8:30. Abbiamo parlato di bici, quindi arriva Mike and the Mechanics. Ti è piaciuto l'aggancio?
8: Bellissimo.
0: Scusa, mi è venuta anche la tosse. Over my shoulder. Poi altre fantastiche notizie. Ascoltiamo.

0: Oggi è il 7 maggio e da oggi è in vendita l'album dei mondiali. Ne abbiamo parlato un paio di giorni fa perché sarà l'album più grande di sempre, visto il numero alto di squadre che partecipano, e quindi abbiamo detto, abbiamo quantificato più o meno in 210 franchi se ti va bene.
1: Se riesci, se sì, va se bene. Non, alla fine non ti resta neanche una doppia, esatto. Se ottimizzi.
0: E poi le vendono alcune, certo, all'asta, bisogna scambiare figurine, però alcuni vengono anche vendute poi queste, certo, queste figurine, certo, certo. Non si possono raggiungere anche cifre abbastanza alte. Sempre di carte vogliamo parlare,
1: sì,
0: adesso.
1: Perché l'album, abbiamo detto, se non sbaglio, siamo 498 carte,
0: sì, sì,
1: 498
0: sì,
1: carte,
0: sì,
1: per completare l'album,
0: sì, figurine, sì, sì, sì.
1: Invece è stata presentata a Zurigo quella che i proprietari definiscono la più grande ed esclusiva collezione di carte Pokémon.
0: Chi sono i Pokémon?
1: Pocket Monsters.
0: Eccoli.
1: Questi personaggi di fantasia, dei quali sono stati tra videogiochi, sì, carte, cartoni.
0: Appassionano
1: animati.
0: Tanti bambini, ma non,
1: sì,
0: solo.
1: No, non solo gli adulti, e non solo. E gli adulti, naturalmente, per le
0: pagano
1: carte, la collezione.
0: Pagano.
1: la collezione di carte Pokémon, sì, che ce ne sono certe, sì, che valgono tanti soldi.
0: Ma che strana questa,
1: sì,
0: storia.
1: Tantissimi,
0: che
1: le, soldi.
0: Ma perché le carte?
1: Perché hanno un valore collezionistico. Perché? Perché ce ne sono poche. Che
0: sì,
1: sono rare, e se qualcuno, se più gente le desidera, il valore aumenta. Funziona così, non è che è un meccanismo esoterico.
0: Sì. E questa giovane svizzera di 20 anni ha presentato, sì, la collezione abbastanza numerosa.
1: Copiosa,
0: abbastanza...
1: sì. Lei è il babbo,
0: È il babbo.
1: Lei è papà.
0: Vogliamo,
1: sì,
0: fare il numero delle carte che,
1: sì,
0: hanno,
1: allora,
0: nella,
1: sì,
0: loro collezione?
1: 60.000 carte. 60.000!
0: E dove le metti?
1: 60.000 carte. Infatti,
0: una libreria.
1: No, sono tutti degli espositori, è una, sì, roba gigantesca. Infatti hanno fatto questo video, tra l'altro girato anche al Dolder di Zurigo, non so se lo conoscete.
0: Non
1: Dolder
0: esattamente
1: Grand.
0: Un 2 stelle.
1: No, esattamente, un posto abbastanza esclusivo. Abbiamo preso il modello, sì, che fa da testimonial di questa collezione. Insomma, hanno tirato in piedi un movimento mica sì, da ridere. E hanno dentro in questa collezione dei pezzi rari, cioè, per cui, sì, questa collezione, adesso al di là di essere 60.000 pezzi,
0: sì, c'è la prima carta, sì, Pikachu, che è l'unico Pokémon, sì, che conosco. Pikachu, la prima carta c'è dentro, e quindi set rarissimi in più lingue anche.
1: Sì.
0: Allora, loro sono partiti nel 2013, quindi sono 13 anni che stanno raccogliendo carte, padre e figlia, e insomma era ancora all'elementare la figlia, e adesso è diventata una collezione di,
1: allora,
0: tutto rispetto.
1: Allora, tanto visto che qualcuno si sta già facendo i calcoli mentali, sì, cosa può dare a Vare, cosa può dare a mio Vare, qualcuno che ha preso visione della collezione e che si occupa di documentarsi, cioè un giornalista dell'Argauer Zeitung, ha fatto due conti guardando, sì, la collezione,
0: sì, con quantificato, tu dici,
1: con cognizione di causa. Sì, perché la famiglia non dichiara il valore,
0: sì,
1: chissà come mai, sì, non lo dichiara, e però questo giornalista ha fatto su due conti e ha detto, e anche lui non è precisissimo, dice alcune decine di milioni di franchi.
0: Cioè decine di milioni.
1: Decine di milioni di franchi, vuol dire più di
0: 60.000 carte. Io venderei.
1: Sì, sì. Tu?
0: Io li venderei.
1: Ma li vendevo ieri.
0: Sì.
1: Le vendevo,
0: cioè,
1: ieri.
0: C'è tutta sta fatica in 13 anni a raccogliere carte, metterle via.
1: Fare... cosa? Perché noi non abbiamo la voce della passione.
0: No, hai ragione.
1: Noi siamo delle brutte persone che a fronte di decine di milioni di franchi,
0: sì, passione per il collezionismo, hai ragione,
1: e poi
0: hai già raccolto qualcosa,
1: poi, no.
0: Pipe, le pipe, ma non valgono decine di milioni.
1: No, ma poi, a parte questo, non sono, cioè, non è una collezione da questo punto di vista. Le collezioni vere, cioè quelle carte lì sono perfette,
0: sì,
1: cioè le mie pipe sono tutte fumate,
0: perché io vedo non so, il collezionismo dei francobolli,
1: ma lì, il francobollo è l'unico oggetto, uno dei pochi oggetti che è collezionato, vale di più usato,
0: sì,
1: che nuovo, cioè, deve,
0: sì,
1: avere il timbro. Per
0: però
1: essere...
0: questa cosa delle carte Pokémon che valgono milioni di franchi, non lo so, mi fa strano.
1: Tu le venderesti?
0: Un po'. Io le venderei.
1: Se ti arriva dal notaio che sei l'erede, tu dici: senta, non voglio neanche vederle.
0: No, le vendo.
1: Questo è l'Iban, sì, mandi, esatto, il bonifico.
0: Io le venderei.
1: Che andiamo via così. Le vendereste?
0: Pikachu. Zucchero, scusa.

0: L'anima di Zucchero in Bacco per Bacco, lui si cala passione per il blues, lo ha portato tutto proprio anche quasi copiato nelle sue canzoni.
1: È un riso. Si è fatto capito.
0: Altra notizia. Ambasciata, leggo solo il titolo, sì. Ambasciata americana a Berna. Migliaia di americani rinunciano alla cittadinanza, autorità sotto pressione. Questo è il fenomeno di cui volevamo parlare.
1: Vanno smembrati vari elementi di questo titolo. Sì. Allora, siamo all'ambasciata americana, dunque Stati Uniti d'America di Berna, alla quale ci si rivolge per i cittadini di una nazione si rivolgono per tutta una serie di questioni
0: burocratiche
1: con il loro paese d'origine. E una delle questioni per cui ci si rivolge all'ambasciata è se si desidera rinunciare alla cittadinanza. Ora adesso non a pensar male, come si dice, si fa quasi sempre bene, insomma, però
0: tempo fa
1: in realtà centinaia di casi all'anno di persone che si rivolgono all'ambasciata per rinunciare al passaporto americano.
0: Tempo fa aveva fatto notizia soprattutto Tina Turner, che aveva rinunciato alla cittadinanza americana per questioni fiscali.
1: Gli Stati Uniti tassano i cittadini anche all'estero,
0: quindi avevano una sorta di doppia tassazione che non conveniva, e quindi la scelta era indirizzata soprattutto per quel motivo
1: lì. Poi là dove tu abiti, essendo cittadino americano, ci sono tutta una serie di regolamentazioni diverse, così per esempio vuoi aprire un conto in banca è più complicato, vuoi fare una roba è tutto un po' più complicato se sei cittadino statunitense al di fuori degli Stati Uniti, per cui diciamo un qualche centinaio di persone all'anno si rivolgeva all'ambasciata americana per rinunciare al passaporto. Adesso quello che fa notizia è che le centinaia di persone sono diventate migliaia.
0: Esatto.
1: E uno dei motivi per cui ci si rivolge all'ambasciata di Berna è che altre ambasciate americane in Europa sono sovraffollate.
0: Sì, ci sono
1: delle liste d'attesa lunghissime per quelle pratiche.
0: Qui citano ad esempio Londra, ecco, per esempio, sovraccarica.
1: Sono sovraccarica, dici prova ad andare a Berna a vedere se ci mettono un po' meno. Poi non so bene come funziona, se tu stai nel Regno Unito ti diranno no, è l'ambasciata di Londra che se ne occupa, ma questo noi non lo sappiamo. Allora, la tassa ufficiale, c'è una tassa naturalmente per rinunciare alla cittadinanza, è l'ultima volta che paghi una tassa agli Stati Uniti se rinunci alla cittadinanza, è stata ridotta da $2,350 a $450, però ci sono spese legali, consulenze, adesso non so bene che tipo di cosa siano, comunque si può pagare tranquillamente tra i $7,000 e $10,000
0: per
1: rinunciare alla cittadinanza degli Stati Uniti. Sì. Quell'altra cosa che si nota piuttosto è che mentre le ragioni fiscali erano preponderanti fino a un paio d'anni fa, adesso dichiaratamente a chi viene chiesto stanno emergendo le ragioni politiche. Sì. Evidentemente il cambio di amministrazione non è piaciuto a molti americani all'estero, tant'è che ripeto sono diventati in migliaia a rinunciare alla
0: cittadinanza. Poi per i cittadini americani in Svizzera è più complicato anche aprire conti bancari.
1: Sì, l'abbiamo detto, appunto, è più complicata la vita. Mm-hmm. Però adesso è emerso questo aspetto per cui ci sono sempre le questioni fiscali, ma sono emerse le questioni politiche e che vanno anche a espressioni molto radicali, molto forti. Cioè gli dice non voglio far parte di una dittatura.
0: Sì, ci sono riportate queste frasi.
1: Ci sono delle frasi che sono di singoli, no? Sì. Però evidentemente chiedendo è emerso una paura di una maggiore aggressività nella politica estera, insomma la stiamo vedendo, si dice potrebbero indebolirsi le istituzioni democratiche, insomma, e dunque la gente decide di restituire il passaporto degli Stati Uniti, però credo che non sarà poi facilissimo riavere.
0: No, credo di no.
1: Se cambi idea, credo che ti diranno no, Elenaia.
0: Fra una decina di giorni, credo, cominciano i mondiali di hockey. In Svizzera? C'è una canzone ufficiale prodotta e eseguita da Bastian Baker, si intitola Time to Shine, l'ascoltiamo.

0: La canzone ufficiale dei mondiali di hockey su ghiaccio, che si terranno nei prossimi giorni a Zurigo. Bastian Baker è l'autore della canzone ufficiale. Qualcuno
1: Zurigo e altre città.
0: Zurigo, che fa parlare di sé anche per un'altra cosa. Diciamo, certo. Finiamo con una nota di colore, una nota floreale.
1: Magari weekend non sapete che fare. Sì. Andate al giardino botanico di Zurigo.
0: È bellissimo.
1: Giardino botanico dell'Università di Zurigo.
0: Bellissimo.
1: Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, continuerà, cioè fiorisce un fiore che non fiorisce mai. È la bromeglia, la bromeglia gigante. Si chiama Alcantareia Imperialis, che fiorisce una sola volta in tutta la vita.
0: Ah,
1: e ladies and gentlemen, tutta la vita è now.
0: È la bromeglia gigante di 15 anni.
1: Fiorendo adesso.
0: Sì. È un evento raro.
1: Esattamente.
0: Secondo il giardino botanico dell'Università di Zurigo, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane l'infiorescenza continuerà ad aprirsi, quindi c'è tutto il percorso.
1: Un meccanismo.
0: Si apriranno molti piccoli fiori color crema profumati. Dopo la fioritura la pianta madre comincia lentamente a morire. Prima di spegnersi forma dei germogli laterali che ne assicurano la sopravvivenza, però insomma fiorisce solo una volta.
1: Una volta nella vita e sta per fiorire, sta fiorendo. Fiorendo, andate a vederla. Sì. Tra l'altro, tanto per dirvi di che razza di pianta.

0: Può arrivare. I visitatori possono osservare la fioritura nella casa della savana del giardino botanico di Zurigo.
1: Per cui andate lì, entrate, cercate la Savannen House. Dopo andate a mangiare.
0: Sì.
1: Dopo, prima andate a vedere la Brume.
0: Allora ascoltiamo un po' di Barry White in attesa di Mod.
1: Ah, mo.
0: Ascoltiamolo. Guarda che
1: Barry White. Questa è quella famosa.
0: Quella è quella famosa.
1: Più famosa.
0: Un minutino l'ascoltiamo.
1: Bravi.

0: Vi avevamo promesso un pezzo di Barry White e lo abbiamo ascoltato, proprio un pezzettino di You Are the First, The Last, My Everything. È entrato in studio Franco Cristini per la puntata di Modem, ci porti in ospedale.
1: Sì, in ospedale, nel campo dell'innovazione medica, della ricerca clinica, della sperimentazione. Ci agganciamo un po' ai risultati annunciati martedì su un'inchiesta che era stata effettuata su dei problemi che c'erano stati all'università, all'ospedale universitario di Zurigo. Si è parlato insomma di un numero di morti che forse potevano essere evitate, che sono cifre che ci hanno impressionato. Loro abbiamo deciso non di parlare di quel caso specifico, ma di parlare del problema generale della ricerca medica, dei rischi che pone, dei paletti che vengono messi per controllare.
0: Buon ascolto a tutti voi.
2: Dal 2016 al 2020 alla clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo è stato rilevato un tasso di mortalità più alto della media.
3: I risultati ci hanno molto colpiti. Per il periodo dal 2016 al 2020 evidenziano gravi carenze e inadempienze da parte dei responsabili della clinica di cardiochirurgia, nonché del consiglio ospedaliero e della direzione ospedaliera di allora.
4: Per quanto concerne questo dispositivo cardiovascolare, è emerso che non è mai stato testato con successo sugli animali. È difficile capire perché sia poi stato utilizzato sui pazienti.
5: No, io non accetto che qualcuno mi dica: io ho usato un dispositivo per fare 1000 franchi. Io non mi sono mai in tutta la mia vita fatto influenzare da alcun conflitto. Io ho sempre scelto quello che è giusto per i pazienti. Tornerò a lavorare in Italia perché purtroppo a causa di questa campagna io credo che molti pazienti avranno comunque sempre un dubbio sulla mia persona e credo che i pazienti devono fidarsi del medico.
1: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Mauro Benzoni. Troppi pazienti sono stati sacrificati in nome dell'innovazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Sono parole espresse l'altro ieri dal cardiochirurgo René Pretre durante la presentazione dell'inchiesta indipendente commissionata dall'ospedale universitario di Zurigo sulla conduzione del reparto di cardiochirurgia nel periodo 2014-2020, inchiesta a cui ci ha riportato la nostra copertina. Lo avete sentito, al timone a quei tempi c'era l'ex primario Francesco Maisano, poi sollevato dall'incarico. Nella copertina abbiamo sentito anche lui in un estratto di un'intervista che ci concesse nel 2021. Troppi, rileva l'inchiesta presentata martedì, gli interventi chirurgici problematici avvenuti in quel reparto a quei tempi, troppi i decessi, forse evitabile, si parla di un eccedente statistico di decessi, di una settantina di casi rispetto a

0: quello che accade in altri reparti. Tra i problemi rilevati si registrano gravi manchevolezze manageriali nella gestione di quel reparto, ma in gioco lì c'erano anche fattori mai dimostrati, va detto, come eventuali conflitti di interessi che avrebbero indotto ad utilizzare impianti cardiaci innovativi di aziende in cui il medico in questione aveva partecipazioni, o pubblicazioni scientifiche che secondo alcuni esperti esterni avrebbero presentato risultati incompleti o abbelliti. Maisano ha sempre affermato di aver agito nell'interesse dei pazienti, nel rispetto della deontologia medica, e non saremo certo noi oggi qui a stabilire dove sta la verità, ma da questa vicenda vorremmo trarre spunto per discutere un po' di ricerca clinica, di sperimentazione medica e anche della competizione che caratterizza queste realtà scientifiche e delle conseguenze che questa competizione può avere. Con noi abbiamo al telefono Franco Cavalli, oncologo ma anche personalità politica, tra molte altre cose che ha effettuato è stato fondatore dello IOR, l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, potremmo menzionarne altre. Con noi anche Giovanni Maria Zanini, ex farmacista cantonale, oggi presidente del Comitato Etico Cantonale in Ticino e presidente di Swiss Ethics, l'associazione mantello dei comitati etici cantonali svizzeri. E con noi in studio abbiamo Angelica Jegli, presidente dell'ACSI, associazione consumatrice e consumatori della Svizzera Italiana, che in Ticino cura, tra altre cose, gli interessi dei pazienti. Allora li saluto tutti e li ringrazio per essere con noi. Franco Cavalli, cominciamo con lei. Allora, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno agli ascoltatori e a lei.
0: Ecco, iniziamo anche da quella frase del cardiologo René Pret che ho menzionato: troppi pazienti in quel reparto furono sacrificati in nome dell'innovazione, della sperimentazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Una frase forte. Da medico, lei come reagisce?
1: Ma sicuramente Pret è una grande personalità che ha dimostrato anche una grande apertura morale sui problemi della medicina, ha perfettamente ragione. La ricerca fondamentalmente può essere, lo scopo della ricerca è solo quello di migliorare i risultati terapeutici, quindi al massimo se uno fa una ricerca, se gli va male, la nuova terapia non dovrebbe essere peggio di quella vecchia, ma non può essere che il risultato della ricerca clinica sia un disastro, cioè un aumento del numero dei deceduti. Ecco. Quindi penso che questa è la regola fondamentale più importante della ricerca clinica, quella a cui si attengono anche tutti i comitati etici quando giudicano se una certa, se un certo studio può essere fatto o no.
0: Sì, senta dottor Cavalli, magari una parola anche su questo dato, sulla sovramortalità registrata, sui troppi morti rilevati da questa inchiesta, una settantina, l'ho detto, i casi su cui ci si interroga. Nell'intervista che ci aveva concesso nel 2021 il dottor Maisano, da una parte respingeva l'accusa di non aver agito nell'interesse dei pazienti, però aggiungeva anche che da lui arrivavano anche pazienti che altrove non avevano forse più speranze, per i quali la sua medicina di punta era in qualche modo l'ultima spiaggia. Ecco, se il contesto di quello che accadeva lì è questo, e sono contesti magari che, con cui ci si confronta anche altrove, penso anche nell'oncologia, quanto dobbiamo comunque restare cauti nell'accogliere o giudicare dati come quelli che sono stati comunicati martedì?
1: Ma ecco, io non sono cardiologo e quindi non conosco questo tipo,
0: sì,
1: di ricerca,
0: certo, no,
1: mi
0: sì.
1: Sono sempre occupato della ricerca farmacologica con i nuovi farmaci, però dico, il problema fondamentale è che spesso arrivano dei pazienti così che cercano l'ultima spiaggia, ma questo non dà il permesso al medico di fare qualsiasi cosa. Ecco, quello che probabilmente mi pare di capire è capitato a Zurigo è che ha operato dei casi che in altri posti non avrebbero operato perché sapevano che non sarebbe andata a finire bene, molto probabilmente. Quindi non è accettabile deontologicamente di dare a dei pazienti delle speranze irragionevoli. Ai pazienti va detta la verità, ma non vanno, tra virgolette, ingannate dicendo: guarda, forse io ce la faccio a rimetterti a posto. Ecco, quando le probabilità sono molto basse, insomma.
0: Sì, l'ospedale universitario di Zurigo ha riconosciuto, riconosce ora manchevolezze gestionali in questa vicenda, non solo in quel reparto, ma proprio nella gestione dell'ospedale. A quei tempi ci furono tra l'altro problemi anche con alcuni altri primari in altri reparti. Ecco, senza anche qui, senza avere gli strumenti per giudicare fino in fondo, ma dalla sua esperienza, in quale misura simili difficoltà sono, possono anche essere frutto di un forte clima di competizione, di ricerca del prestigio che investe il mondo della ricerca medica e forse questi istituti? Ricordiamo che l'ospedale universitario di Zurigo figura tra i primi posti al mondo nei ranking internazionali. Cavalli.
1: Ma ecco, io ho avuto a che fare diverse volte con l'ospedale universitario, anche essendo in commissioni di nomina di nuovi professori. Devo dire che l'ospedale di Zurigo, come l'ha detto lei, lì ci sono stati diversi scandaletti e scandalucci negli ultimi 10 anni. Ho sempre avuto un'impressione non molto positiva. Ci sono diversi fattori che giocano. Uno è che a Zurigo una parte del, così diciamo, dell'elite è un po' supponente e pensa di essere così l'ombelico del mondo e che certe regole che valgono altrove non valgono a Zurigo. Ma poi sotto sotto c'è un conflitto che c'è un po' in tutte le università, che sentiamo un attimino anche in Ticino adesso che abbiamo una facoltà di biomedicina, è che le università di per sé vorrebbero scegliere come professori delle personalità molto conosciute per le loro ricerche, che hanno pubblicato tantissimo, di cui si parla nelle riviste scientifiche, senza magari essere sicuri che siano poi dei bravi medici, mentre gli ospedali vogliono fondamentalmente il bravo medico e non si interessano così tanto a che tipo di pubblicazioni scientifiche ha fatto. E questo è un conflitto che c'è dappertutto e io l'ho sentito molto molto forte a Zurigo, e penso che una parte della crisi che c'è stata è dovuta a questo conflitto che non è mai stato veramente risolto.
0: Ah sì, questo è anche interessante. Saluto di nuovo anche Giovan Maria Zanini, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, lo ricordo oggi nella veste di presidente del Comitato Etico Ticinese e di Swiss Ethics. Giovan Maria Zanini, il caso zurighese pone anche, non solo, e non so nemmeno se sia il problema principale, però è uno dei problemi che fanno parlare, pone anche il problema dei possibili conflitti di interesse nella pratica e nella ricerca medica, conflitti che possono portare anche a sperimentazioni non necessariamente nelle regole. La giustizia zurighese ora dovrà stabilire se certi interventi chirurgici effettuati a quel tempo e l'utilizzo di certi impianti innovativi siano stati condizionati o meno da interessi economici. È un tema vasto e delicato, anche qui non entriamo certo nel caso particolare, ma quali controlli esistono sulle ricerche cliniche, sulle sperimentazioni, per evitare cattive pratiche, se non addirittura abusi?
2: Beh, l'ha appena detto il professor Cavalli, nel mondo accademico soprattutto c'è una grandissima competizione fra le persone, e questa competizione si gioca a livello delle pubblicazioni scientifiche. Pubblicazioni scientifiche presuppongono che si faccia della ricerca, che si abbia delle idee, che si sviluppino delle teorie, delle ipotesi, e che si faccia una sperimentazione utilizzando, è una parola brutta, ma è la realtà, utilizzando i pazienti, parte delle storie cliniche di questi pazienti. Allora è chiaro che l'innovazione, la spinta a sviluppare un'idea, eccetera, è una cosa molto importante, è un motore dei progressi che ci sono in medicina, ma se c'è questa competizione, il rischio della ricerca è che da un lato si facciano delle ricerche magari futili, che non servono alla collettività, che non servono realmente al progresso della medicina, ma servono ad aumentare il numero di pubblicazioni del medico e del ricercatore in questione. C'è il rischio concreto che si faccia una ricerca malfatta, fatta troppo velocemente, qualitativamente non ineccepibile, e alla fine c'è anche il rischio che si, come ha detto lei all'inizio, che si abbelliscano magari i risultati, si addomesticano un po' le cose per far uscire poi alla fine dei risultati che non sono più dei risultati fedeli, ma che sono appunto stati un po' messi a sistemati nell'interesse del ricercatore, della sua pubblicazione, della sua visibilità. Se poi in questo contesto, che è un contesto di base, ci sono anche degli interessi personali, perché io ho avuto la mia idea del mio prodotto, ho dato, ho venduto, ho ceduto la mia idea a un'azienda che magari poi è ancora la mia azienda, che lo sta sviluppando, e se il mio prodotto nasce e alla fine mi può portare anche dei benefici finanziari, quindi se ci sono questi conflitti di interesse, tutta la situazione diventa estremamente critica.
0: Ecco, ma appunto per scongiurare questi rischi, cosa?
2: Palettia.
0: Ecco, dica. Come? No, dicevo, per scongiurare questi rischi, cosa abbiamo?
2: È importante che ci siano dei paletti, che ci siano dei controlli, delle limitazioni alla libertà della ricerca. E queste limitazioni sono, da un lato, i comitati etici. Ogni ricerca, ogni sperimentazione, prima di essere proposta e attivata, deve essere sottoposta per esame e autorizzata da un comitato etico. Questo è uno dei due elementi. L'altro elemento è quando sono coinvolti dei prodotti, dei medicamenti, dei dispositivi, eccetera, c'è il controllo dell'autorità sanitaria Swissmedic, che pure deve esaminare e poi approvare i progetti di ricerca. E poi alla fine c'è anche tutto un controllo che deve perdurare durante il periodo di esecuzione della ricerca.
0: Quindi c'è l'occhio di Swissmedic e l'occhio dei comitati etici, esatto, sulle sperimentazioni in corso, sulle ricerche cliniche. Cavalli, so che lei ci deve lasciare fra qualche minuto, quindi chiedo subito anche a lei una sua opinione da medico. Questi controlli, questi paletti, sono sufficienti dal suo punto di vista?
3: Ma in generale questi paletti funzionano, ecco, anche con un certo piacere. Ricordiamoci che il Ticino è stato il primo cantone della Svizzera ad avere una legislazione che regolava il comitato etico, è stato il compianto Domenighetti che l'aveva fatta. Ecco, il problema però è che le scelte fondamentali di che tipo di ricerca si farà vengono fatte a monte. Cioè, fondamentalmente l'industria farmaceutica, penso adesso alla grande quantità di ricerche sono in base sui nuovi farmaci, sono le industrie farmaceutiche che decidono che farmaco voglio io sviluppare. Sviluppo piuttosto A e non B, che magari sono equivalenti, ma A mi porta più soldi, per esempio. Quindi la scelta di base viene fatta dai monopoli farmaceutici. Oggi i centri pubblici che producono nuovi farmaci o non esistono più o subito vengono comprati dall'industria farmaceutica. Ma soprattutto quello che è il dato fondamentale è che la ricerca oggi, la ricerca clinica costa molto, i finanziamenti pubblici sono ridotti, quindi è diventato quasi impossibile fare ricerca clinica indipendente senza il finanziamento dei monopoli farmaceutici. Addirittura quando io ero in Parlamento avevo cercato, per fare la ricerca clinica bisogna fare delle assicurazioni che garantiscono ai pazienti se ci saranno dei danni, che sono molto care, che la Confederazione pagasse almeno le assicurazioni, in modo che non dovessero pagarle gli ospedali, perché poi gli ospedali dicono: no, se io devo pagare queste cose tu la ricerca non la fai. Quindi il problema fondamentale oggi col quale siamo confrontati è che è diventato quasi impossibile, almeno nelle malattie più frequenti, fare della ricerca senza il finanziamento dell'industria farmaceutica. Si può fare ancora, noi per esempio abbiamo un gruppo di ricerca che si occupa di di malattie molto rare, lì si può fare perché le malattie rare, molto rare, non interessano di solito l'industria farmaceutica perché il mercato è piccolo. Però ecco, questa preponderanza assoluta dei monopoli farmaceutici, e ricordiamoci che la lobby farmaceutica da noi, ma un po' in tutto il mondo, basta vedere cosa ha fatto Trump ultimamente, è diventata la lobby economica più potente al mondo. Sì. Quindi questo è il grosso problema.
0: Sì, Franco Cavalli, ancora una domanda, poi so che ci deve lasciare, magari una precisazione, perché lei dice che la ricerca fondamentale è orientata dall'industria farmaceutica, e almeno nel campo dei farmaci, comunque dall'industria privata, ed è bene precisare che appunto i controlli dei comitati etici e di Swissmedic sono dei controlli sulle sperimentazioni, ma non per esempio sulla scelta di quale farmaco sviluppare o di come orientare le ricerche. Penso che sia questo che lei ci stava dicendo. Però Cavalli, la considerazione che volevo chiederle è ancora un po' sull'utilità di queste ricerche, ma da quello che lei dice ci pare di capire che insomma, quando si parla dell'utilità, più che l'utilità pubblica, l'interesse per la collettività, quello che c'è in gioco qui è, e restano, e forse anche normali che sia così, gli interessi economici in gioco.
3: Assolutamente, diciamo così che lo Stato, ma quindi anche i comitati etici, Swissmedic non hanno niente da dire sulle scelte fondamentali di quali farmaci vengono sviluppati. Ma non solo, ci sono degli studi nel campo dell'oncologia, dico, molti studi che negli ultimi anni hanno dimostrato che circa 2/3 dei farmaci che arrivano poi sul mercato dopo studi che sono stati dichiarati come positivi hanno un beneficio molto marginale o quasi inesistente per i pazienti. Quindi purtroppo oggi dobbiamo riconoscerlo, e anche se i comitati etici e Swissmedic fanno un lavoro eccellente, siamo nelle mani dei monopoli farmaceutici.
0: D'accordo, io la ringrazio Franco Cavalli, dottor Cavalli, per essere stato con noi, grazie anche per quello che ci ha detto. Sì, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Giovan Maria Zanini, magari subito poi facciamo intervenire anche la signora Jegli, una reazione ancora a quello che ci ha detto il dottor Cavalli su come viene orientata la ricerca pubblica e la ricerca nel campo della medicina. Lei ci ha parlato di controlli e questo ci rassicura, ma questi controlli arrivano un po' in fondo alla linea di produzione, di verifica di un medicamento, di un farmaco, di un impianto per delle operazioni.
2: Sì, esatto, non sono i comitati etici, non è Swissmedic a dire ai ricercatori su che cosa devono ricercare, che cosa devono sviluppare. Il sistema funziona sulla base di esattamente all'opposto: c'è l'industria, c'è quella farmaceutica, ma ricordiamo anche l'industria che sta diventando sempre più importante, quella dei dispositivi medici, quindi degli attrezzi, degli apparecchi, dei dispositivi, che stabilisce che cosa deve essere studiato, e i comitati etici si esprimono sulla proposta che il ricercatore gli sottopone e si va a cercare di valutare se quella ricerca lì ha senso per la società, ha senso per la medicina, è previsto di farla in un modo adeguato, con una metodologia corretta, soprattutto nel rispetto della dignità e della personalità delle persone pazienti che in questa ricerca verranno coinvolte. Quindi la scelta strategica di che cosa sviluppare, come ha detto il professor Cavalli, compete ad altri, compete ai ricercatori, compete all'industria.
0: Sì, e poi voi intervenite quando appunto coinvolti sono anche i pazienti. Parliamo allora un po' anche di loro. Angelica Jegli, di nuovo buongiorno.
4: Buongiorno.
0: E grazie per essere qui con noi in studio. Dunque, la ricerca clinica non si fa senza pazienti. Quale dovere di informazione abbiamo nei loro confronti? Quale genere di consenso è richiesto?
4: Il dottore all'inizio nell'intervista di qualche anno fa che avete mandato in onda diceva: i pazienti devono fidarsi del medico. Quello che noi diciamo è che i pazienti devono fidarsi del sistema, quindi che c'è tutto questo impianto di paletti che diceva prima anche il dottor Zanini, quindi noi cerchiamo di intervenire, di vigilare, di partecipare dove possiamo anche a questo sistema di paletti, e poi c'è quello che il singolo paziente può fare, quindi quello che noi cerchiamo di fare è vigilare il più possibile, consigliare i pazienti su tutto quello che possono fare quando vengono coinvolti in una ricerca, quindi sul fatto che abbiano un consenso che devono firmare, che sia chiaro, comprensibile, che gli venga sottoposto in un modo con calma, senza pressioni, in un momento dove il paziente può veramente fare delle scelte consapevoli, e soprattutto che sia sempre molto chiaro qual è la differenza rispetto alla sua cura. Questo è anche un tema. Tantissime volte è importante capire cosa faccio, cosa succede se partecipo a questa ricerca clinica, ma anche cosa succede se non partecipo, qual è la differenza con la mia cura. E già a volte per il paziente è difficile orientarsi nella cura e nelle scelte già in quella, quindi noi insistiamo molto sul fare le domande, essere anche un po' critici, anche mettere un po' in discussione le proposte per essere ben sicuri che si sta aderendo a qualcosa che si sceglie, che si è capito fino in fondo.
0: Ecco, ma che cosa dire della trasparenza di questa informazione, dell'efficacia? Sappiamo che l'informazione tra un medico e un paziente è comunque un'informazione asimmetrica, no? Il paziente di fatto si mette nelle mani del medico. In quale misura possiamo considerarci davvero in possesso delle decisioni che prendiamo in queste situazioni?
4: Sì, assolutamente, dice bene, c'è proprio il grande tema delle competenze, proprio di quello che io a quello cui io sto aderendo, no? Quindi leggo un consenso che chiaramente, per essere completo e per essere il più trasparente possibile, parla evidentemente di una materia che non per forza tutti palleggiano, detto in un linguaggio semplice. E quindi lo sforzo, e quella che è proprio la nostra richiesta, è che deve esserci veramente uno sforzo da parte degli operatori sanitari, dei ricercatori, per assumere un linguaggio che sia il più comprensibile possibile, il più semplice possibile, e anche per prendersi il tempo di rispondere a delle domande che il paziente può sentirsi di fare e deve essere in diritto e avere lo spazio per fare in qualsiasi momento, proprio perché si richiama spesso alla responsabilità del paziente, si dice: ma il paziente lo sa, fa delle scelte. Certo, per fare una scelta responsabile deve essere informato, ma informato per davvero, con degli strumenti veramente accessibili a tutti.
0: Giovan Maria Zanini, sulla questione pazienti, da presidente di Swissethics, che cosa vuole forse aggiungere?
2: L'elemento, uno dei compiti fondamentali di ogni comitato etico è proprio quello di valutare l'informazione che il medico prevede di consegnare, di dare ai pazienti a cui propone la partecipazione alla sperimentazione. È un lavoro che deve essere fatto molto a fondo da parte del comitato etico. Angelica Egli ha fatto parte per alcuni anni del comitato etico del Cantone Ticino, e il suo ruolo fondamentale era assieme ad altre persone evidentemente, era quello di leggere queste informazioni che il medico ha previsto per essere consegnate al paziente. E devo dire che non capita praticamente mai, nonostante il sistema sia in atto ormai da tanti anni, che le informazioni che ci sottopongono vengono accettate così, perché ci sono sempre delle cose da chiarire meglio, da spiegare meglio al paziente, perché alla fine deve essere il paziente in ultima analisi a decidere in modo totalmente libero se al medico dice: sì, d'accordo, sono motivato a fare questa sperimentazione, no grazie, preferisco che mi lasci fuori. Quindi è veramente un lavoro fondamentale quello che deve fare il comitato etico da questo punto di vista.
0: Ma Angelica Jagli, il paziente che ha dei dubbi a chi deve, può rivolgersi?
4: Allora, sicuramente l'ACSI come rappresentante dei pazienti ha anche i suoi servizi, ha il suo info pazienti, ha tutte le sue consulenze alla quale può rivolgersi sia per i dubbi se gli viene proposto di partecipare a una sperimentazione, a una ricerca, ma in generale per qualsiasi dubbio riguardo alla sanità, ecco. Nel caso specifico di un dubbio rispetto alla partecipazione a uno studio, dovrebbe essere riportato sempre nel consenso a chi rivolgersi, quindi al comitato etico, allo sperimentatore, e chiaramente noi possiamo fare anche un lavoro di interpretazione di quel consenso, ma partiamo dal presupposto appunto che il comitato etico, con anche il rappresentante dei pazienti, ha già fatto questo lavoro. Quindi importante è che il paziente sia legittimato sempre a fare tutte le domande, e sul consenso stesso deve trovare le informazioni di dove poter andare a chiedere.
0: D'accordo, ci resta un minutino, un'ultima domanda, Giovan Maria Zanini, magari sul numero di casi che si confrontano con queste situazioni, ecco, noi come potenziali pazienti, quanto spesso possiamo avere a che fare con sperimentazioni d'ordine medico?
2: In Ticino abbiamo circa 200-250 autorizzazioni che vengono concesse ogni anno. La probabilità per un paziente ticinese che gli si proponga una sperimentazione o una ricerca è molto elevata. Io stimo che oggi ci sono probabilmente in Ticino 2-3 mila persone che attivamente sono dentro in una sperimentazione, quindi è una cosa che può toccare tutti. Aggiungerei a quanto ha detto Angelica Jegli un piccolo elemento secondo me importante. In Ticino, il Cantone Ticino 25 anni fa ha istituito un servizio di consulenza per le persone a cui viene proposta la partecipazione a una ricerca. La buca lettere, l'indirizzo è quello dell'ufficio del farmacista cantonale. Se una persona ha delle domande può rivolgersi a questo servizio, e poi l'ufficio del farmacista cantonale trasmetterà la domanda alle persone del comitato etico che sono più indicate per rispondere a quella questione. È l'unico cantone che ha un servizio di questo tipo.
0: Bene, io direi di chiudere con questa informazione di sicuro interesse. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, anche grazie a chi ci ha ascoltati. A tutti buona giornata.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Monica Fornasi. E calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile, al 3% il tasso di chi è alla ricerca di un posto di lavoro ed è registrato negli uffici di collocamento. Non c'è stato errore umano nell'incidente di elicottero del 2022 sopra Faido, ma ci sono dubbi sulla distanza di sicurezza per i lavori forestali vicino alle linee elettriche. Attesa in giornata la risposta dell'Iran alla proposta americana per uscire immediatamente da questa guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. C'è dunque stato un calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. Il tasso di chi è alla ricerca di un posto di lavoro è al 3%, una comunicazione arrivata poco fa dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Marzio Minoli, cosa possiamo aggiungere?
7: Sì, buongiorno. Allora, come detto, rispetto al mese di marzo, il numero di persone registrate negli URC è calato di 3.300 unità, fissandosi a 142.000 persone. Questo significa che il tasso, come detto, è sceso di 0,1 punti percentuali, fermandosi dunque al 3%. Cosa possiamo dire? Beh, che nonostante sia iniziata la stagione turistica con la Pasqua, ecco che il settore della ristorazione e dell'albergeria non ha contribuito a far diminuire il numero di disoccupati. Per contro è stato quello delle costruzioni a dare una mano al miglioramento del mercato del lavoro, con un meno 12%. Abbiamo anche i dati per quel che concerne il lavoro ridotto, dati che come sempre sono differiti di qualche mese, quindi riguardano il mese di gennaio e indicano un aumento del 13% appunto di lavoratori che usufruiscono del lavoro ridotto rispetto a dicembre. Concludiamo magari con i dati regionali. In Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a marzo. Scusate. Ecco, in questo caso sì, il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i Crigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile.
6: Grazie Marzio Minoli. Adesso torniamo a quasi 4 anni fa, a luglio del 2022, quando sopra Faido avvenne un incidente di elicottero che provocò un ferito grave. È arrivato il rapporto finale del SISI, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare e anche delle indicazioni che potrebbero avere conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti appunto con l'elicottero. Sentiamo Alain Melchionda.
8: Protagonisti sono un elicottero, un pilota, un operatore a terra e una linea ad altissima tensione. A 1400 metri di altezza la squadra doveva trasportare a valle alberi tagliati in prossimità della linea elettrica. Ebbene, a un certo punto, presa in mano la fune d'acciaio per agganciarci il primo tronco, l'operatore a terra è stato colpito da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto attaccato al cavo, impossibilitato a riaprire la mano per lasciare la presa. Il pilota, accortosi, è salito di circa un metro, sollevando dunque il collega da terra. A quel punto lo sventurato, che in pratica stava facendo da terra per la corrente elettrica, è riuscito a liberarsi. Questa è la dinamica, dicendo che in pratica il pilota gli ha salvato la vita. Ma la cosa singolare e centrale per questa vicenda è che non c'è stato nessun contatto con i cavi da 380 kV. La corrente, così è come ha concluso il SISI, è passata all'elicottero e quindi al cavo e quindi all'uomo, ma l'elettricità è arrivata e si è accumulata a causa dell'aria ionizzata. In altre parole, il velivolo era troppo vicino ai cavi. Il gestore nazionale delle linee di altissima tensione, SwissGrid, indica un'area di pericolo di 20 metri e l'elicottero si muoveva proprio attorno a quel limite. Ma l'incidente è accaduto lo stesso. Da qui le raccomandazioni del SISI. La prima è di analizzare e approfondire la questione in funzione di avere regole chiare ed efficaci. La seconda, all'indirizzo di chi opera con elicotteri, di rinunciare per il momento a questo tipo di lavori fino ad accertamenti terminati, a meno di poter operare con gli elettrodotti non sotto tensione, ovvero spenti.
6: Dall'estero ora l'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi. Cosa sappiamo del memorandum d'intesa? Ce lo spiega Naima Chicherio.
9: Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta sia per le conseguenze economiche della guerra sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
6: Le istituzioni dell'Unione Europea stanotte non sono riuscite a trovare una posizione comune sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana. La Commissione e una maggioranza di Stati membri invece desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Donald Trump ha fatto temere una nuova guerra commerciale con l'Unione Europea, minacciando di applicare alle auto europee dazi del 25%, mentre l'accordo prevede un massimo del 15%. Dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia. Ieri c'è stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza non ha però influenzato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Le sue parole le sentiamo nel servizio della corrispondente Francesca Torrani.
10: Più di un discorso è sembrato un manifesto per rivendicare, sono le parole del presidente Buttafuoco, audacia e libertà. Dopo settimane di polemiche a causa dell'apertura del padiglione della Russia, che è costato l'invio di ispettori da Roma per verificare il rispetto delle sanzioni europee, le minacce della stessa Unione Europea di ritirare la sua quota di finanziamento e poi ci sono state anche le dimissioni della giuria e molto altro, dopo tutto questo ieri Pietrangelo Buttafuoco ha difeso con parole che se dovessimo definirle diremmo colte la sua posizione.
11: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare. Oggi non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo.
10: E se il discorso di Buttafuoco, durato oltre 20 minuti, non cambierà e non cambierà le posizioni contrarie e contrariate rispetto alle scelte fatte, ha tuttavia avuto il merito di essere stato molto chiaro. Ha descritto l'esposizione come un giardino e mai come un recinto, ha parlato del pericolo di una deriva data da sentenze anticipate e censure preventive. Dall'altra parte va considerato lo sdegno degli ucraini in primis, ma poi c'è una parte cospicua di opinione pubblica che ha espresso contrarietà. La presa di distanza del governo italiano e della già citata Unione Europea. La biennale inizia così, sotto riflettori già molto accesi.
6: E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.
12: Lo sport.
13: Il PSG per il secondo anno di fila è in finale di Champions League. Buongiorno da Omar Bergomi. Dopo aver vinto l'anno scorso in finale contro l'Inter, il Paris Saint-Germain proverà a piazzare il bis quest'anno a Budapest il prossimo 30 maggio contro il leader della Premier League, Arsenal, in una sorta di derby spagnolo tra allenatori, tra Luis Enrique e Mikel Arteta. Tornando a ieri all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata a favore dei parigini, il match è stato un po' diverso e al PSG è bastato l'1-1 per eliminare il Bayern. Il commento sulla partita è di David Conti.
14: Pronti, partenza, gol.
15: Parte il cross in mezzo e al primo tentativo Dembélé fa malissimo all'Allianz Arena.
14: 3 minuti appena e il PSG ha già messo le mani sulla partita indirizzando la semifinale con un avvio aggressivo, una personalità che il Bayern almeno inizialmente non è riuscito a replicare. I tedeschi sono scesi in campo col freno a mano tirato e la fotografia della loro serata è stata anche la prova di Olise, inconcludente e irriconoscibile rispetto al giocatore devastante ammirato nelle ultime settimane. A complicare ulteriormente i piani dei bavaresi anche l'episodio che ha fatto discutere, il possibile mani di Neves sulla liberazione di Vitinha, la classica da regolamento situazione in attesa, niente rigore con il Bayern che si è innervosito perdendo lucidità proprio nel momento in cui serviva maggiore freddezza. La squadra di Kompany ha comunque provato a reagire ma senza precisione. Luis Diaz, Musiala e Ta hanno sfiorato dal gol senza trovare lo specchio della porta. E purtroppo per i tedeschi l'ennesimo gol di Kane è arrivato troppo tardi. Per i parigini è una vittoria pesante, anche simbolica. Il richiamo inevitabile era la finale del 2020, persa a Lisbona, ma stavolta la storia è stata diversa. Luis Enrique si è preso il confronto con Vincent Kompany, confermando la crescita europea del suo PSG. Ora si apre un'altra prospettiva: difendere il titolo, un'impresa riuscita a pochissimi club nella storia recente. L'ultimo a confermarsi campione è stato il Real Madrid, 3 volte di fila tra il 2016 e il 2018. Prima dei Blancos bisogna addirittura tornare al Milan tra il 1989 e il 1990.
13: Questa sera spazio invece al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League. Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo, Braga in Europa, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano in Conference. Nell'hockey siamo a 8 giorni dall'inizio dei mondiali casalinghi di Zurigo e Friburgo e in Svezia la nazionale vera, quella con inseriti tutti o quasi gli NHLers più i finalisti del nostro campionato, giocherà sino a domenica i Beijer Hockey Games che fanno parte dell'Euro Hockey Tour. Prima sfida oggi alle 15 contro la Finlandia, partita che potrete seguire in diretta su RSI La 2. Infine, nel tennis, sono ben 3 le svizzere impegnate oggi al torneo WTA 1000 di Roma. In primis Simona Waltert, che dovrà terminare il suo incontro sospeso ieri per pioggia con l'Ucraina, Yulia Staro-Dubzeva è valido ancora per il primo turno. Mentre già impegnate nel secondo turno sono Victoria Golubic contro l'australiana Maya Joint e Belinda Bencic contro la canadese Bianca Andreescu.
12: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 1 chilometro a partire da Quinto con conseguenti attese di circa 10 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 chilometri a partire da Vassen in direzione del Ticino. Vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è stata riaperta, mentre quella di Göschenen è ancora chiusa in direzione della Galleria. Ci sono altre code, forti rallentamenti anche da Magliaso verso Bioggio su più tratti, e ci sono anche code in Romandia sulla A9 tra Ver e Chèvre in direzione di Losanna e sulla A1 tra Esserpité e Cossonay in direzione di Losanna, e questo a causa di un incidente.
16: Buongiorno a tutti, bentrovati. Questo è l'appuntamento giornaliero con Casa Svizzera. Ormai ci conoscete molto bene, anche perché fate parte di quello che è il nostro Stammtisch. Abbiamo aperto le finestre fino a un certo punto, perché in realtà tra poco capirete dove ci siamo svegliati, ma è importante. Buongiorno Alice Pedrazzini.
12: Buongiorno Fabrizio, hai detto una cosa giusta, ci conoscete e sì, ci avete richiamati all'appello.
16: Sì, è tutto molto vero.
12: Sono arrivate delle domande, ma avete lasciato in sospeso quello. Facciamo il punto.
16: Certo, noi ci siamo, non molliamo mai, e questo è veramente un sigillo che vogliamo lasciarvi, e quindi facciamo il punto. Allora, primo punto, tra l'altro, che riguarda addirittura la prima puntata in assoluto di Casa Svizzera.
12: E certo, avevamo invitato una guardia svizzera, chi più emblematico di una guardia svizzera del Papa. Ieri c'è stato il giuramento delle guardie svizzere, è stato fatto, anche rappresentanti della Svizzera italiana, quindi con fierezza lo possiamo dire, è andato tutto bene. Cani,
16: cani
12: ritrovati, abbiamo parlato con chi sul nostro territorio cerca, si mette in moto per ritrovarli. Sappiamo per esperienza chi ha perso un cane quanto è difficile. La piccola Nina e la Nina e il cane piccola Alba sono stati trovati, anche la piccola di 3 mesi sembra stare bene.
16: Sì, sta bene, tutto a posto sopra i Monti Carasso, con droni, grazie ai vostri alle vostre telefonate, ai vostri momenti di segnalazione. E poi, signore e signori, ormai lo sapete, io non ve ne ho mai parlato, ma sapete che sta per arrivare una settimana importante
12: per la musica, oltre che per te.
16: Per la musica, per me tantissimo. Stiamo parlando dell'Eurovision, sono iniziate le prime prove per quanto riguarda la nostra rappresentante Veronica Fusaro. Seguiremo, arriverò anche io in quel di Vienna, ve lo racconterò da qua, da là, insomma un po' dappertutto, quindi sappiate che sarà una settimana veramente importante. Cos'è? Una dolce rumorista praticamente, cos'è?
12: Ho aperto le finestre, non abbiamo ancora messo l'olio.
16: Perché secondo te in un ascensore ci sono le finestre?
12: La porta dell'ascensore si sta aprendo, è lì che ci siamo svegliati questa mattina, in un ascensore. Non uno di quelli che ci porta al terzo, quarto piano, quinto, anche quelli un po' lenti. È un ascensore che prova ad accompagnarti in un momento un po' di difficoltà o comunque di spaesamento. è quello che ci fa dire, ci fa proiettare a quell'età, 13, 14, 15, 16 anni, in cui tutti ti chiedono cosa
16: vuoi fare da grande. Ma me lo chiedono ancora adesso, pensa te.
12: Lo sai?
16: Sì, da un certo punto di vista sì, il calciatore o l'influencer, questa è un po' la mia idea. E però scherzi a parte, stiamo parlando di un progetto veramente molto importante che si chiama proprio Lift, che è un ascensore tra virgolette, giusto Ali?
12: Sì, è un ascensore. Ci sono delle persone che si sono svegliate con noi oggi e ci raccontano che cosa è questo progetto, che è cantonale, che diciamo in un certo modo hanno vissuto. C'è chi l'ha vissuto in prima persona,
16: sì.
12: E qui guardo Daniele Maria, buongiorno, ciao.
17: Buongiorno.
12: Quanti anni avete, così capiamo?
17: Io ho 16 anni.
12: 16 anni?
17: Io 16
12: anni. Non ti sentiamo? Quanti anni?
18: Io 16 anni.
16: Bravo,
12: 16
16: bravo,
12: anni, voi lo conoscete molto bene questo progetto, che cosa vi ha permesso di fare, che stage avete già fatto, perché è quello che vi fa scoprire il mondo del lavoro.
17: Io ho già fatto 3 stage, ho fatto al McDonald's.
12: Sì.
17: Poi alle zoo di Maliaso.
12: Ah, con sì, gli animali?
17: Sì, perché mi piacciono tanti animali.
12: Sì?
16: Che bello.
12: Sì.
17: Ho provato lì e mi è piaciuto così, cioè non così tanto, però.
12: E quindi vai avanti, tu mi hai detto ne hai fatti tanti,
17: sì,
12: né?
17: Cioè, sì.
12: E tu invece che stage
19: allora,
12: hai fatto?
19: Io ho fatto stage in casa anziani al bar, però non mi sono ritrovato. Poi ho lavorato
12: al bar.
19: E al comune di Morbo Inferiore, però e lì mi sono ritrovato e poi ho fatto in casa anziani.
12: In casa anziani.
19: Però nell'altra casa anziani.
12: In un altro
16: sì,
12: ruolo.
16: Per cambiare. Sì. Tipo qual era l'altro ruolo? Mi ha capito. Prima nel bar e poi?
19: E poi manutentore.
16: Ah, ok. Quella cosa lì potrebbe essere il tuo futuro? Ci sì, potrebbe stare?
19: Sì.
16: Ah,
19: sì,
16: lo
19: sì,
16: è forse?
19: Sì, forse lo è.
16: Ma vedi che
12: questo
16: quindi
12: ascensore,
16: il progetto Lift alla fine provi e poi arrivi a capire effettivamente quale potrebbe essere la tua professione, che poi insomma sappiamo benissimo al giorno d'oggi siamo molto più mobili rispetto a quello che è il famoso posto fisso del quale si parlava tanti anni fa, mi viene in mente anche il film di Checco Zalone, però fondamentalmente andiamo a finire là.
12: Alex Manfredi, buongiorno, ciao.
20: Buongiorno, ciao.
12: Allora, quando ci siamo svegliati abbiamo detto beh, è bello capire chi tocca con mano questa possibilità di Lift che ti fa, oltre alla scuola, ti fa quasi da ponte tra la scuola e il lavoro, e poi ci sei tu che sei il responsabile, che cerchi di coordinare un po' tutto questo progetto.
20: Sì, esatto, io sono responsabile di Lift per il Ticino, per il Canton Ticino, e quindi coordino un po' il lavoro, seguo le scuole che hanno Lift, che offrono Lift. E
12: quando dici alle persone io mi occupo di Lift, cosa ti dicono? Cos'è la prima reazione?
20: Chiedono che cos'è, perché la maggior parte magari non sa o ne ha sentito solo vagamente parlare, e quindi riassumo dicendo che Lift è un programma di prevenzione della disoccupazione giovanile e un aiuto all'inserimento nel mondo professionale.
12: Ed è importantissimo che ci siano delle antenne, immagino, nelle scuole, e qui un altro tassello, non volevamo farcelo mancare, abbiamo anche un docente, Marco Pedroli, buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno.
12: Voi siete quelle antenne che poi dialogano con tutti, diciamo, stiamo raccontando un po' tutti i livelli.
16: Con i ragazzi, con le aziende, insomma, avete un lavoro nel lavoro, già il lavoro dei docenti non è esattamente la cosa più facile del mondo, di questi tempi ancora di più, e in più arriva anche questo fardello.
12: Fate.
16: Che mi domando proprio, è un fardello per voi?
21: No, non è un fardello, nel senso che la scelta comunque avviene su base volontaria, e quindi chi se la sente assume questo incarico e questa funzione. È una funzione che fa da trade union tra il mondo della scuola e quello delle aziende e del lavoro, quindi il nostro è un compito di tramite che permette ai ragazzi di avvicinarsi ad un ambiente che normalmente non avrebbero modo di conoscere.
12: Anche perché, diciamolo, dietro le quinte abbiamo bevuto un caffè prima della trasmissione,
16: certo,
12: ed eravate in due anche con Marcella Zanetti, altra docente
16: che salutiamo,
12: che segue,
16: sì,
12: che ha accompagnato appunto uno dei suoi allievi, Daniel, e poi ha detto devo tornare a lavorare e a insegnare. Voi avevate già gli occhi aperti, e chissà se questo bar potrebbe essere, vuol dire avere sempre gli occhi aperti, esatto, per dare più possibilità o tutte le possibilità ai giovani.
16: Mamma mia, tu sei la trade union, mettiamola così, sì. E stiamo parlando della prossima canzone, che è svizzerissima, All Possibilities con Jones.
12: È quello, le possibilità non sai neanche quali sono,
16: no,
12: a quell'età.
16: Brava.
12: Te le devono spiegare, devi testarle.

0: tutte le possibilità delle quali stiamo parlando anche in musica, l'avrete capito un attimo fa. Stiamo parlando del progetto Lift, che è al 20° anno a livello svizzero ed è dal 2013 che esiste anche in Ticino, e soprattutto è dal 2015 che è nelle mani del nostro Alex. Questo è un po' il resumé di quello che stavamo dicendo un attimo fa. Allora, questo progetto mi sembra veramente un progetto molto importante, ma
1: sostenuto anche dal DEX, quindi sì, effettivamente, certo, diciamo, la partecipazione anche della Camera di Commercio Haiti o CST, quindi sì, è una cosa che effettivamente prende una sua, ha una sua ampiezza.
0: L'abbiamo definito come un programma di prevenzione della disoccupazione giovanile, che opera proprio nelle scuole medie ticinesi, che è un po' quell'età dove uno effettivamente non sa dove andare a parare, cosa farò, cosa non farò, cosa mi piace, cosa non mi piace. Ma la cosa che mi domando è: chi ha diritto, tra virgolette, a livello di studenti, ad entrare a far parte di questo progetto Lift? Come funziona?
2: Allora sì, come avete detto giustamente, Lift opera nelle scuole medie, si rivolge a giovani di terza e quarta media. E come vengono selezionati questi giovani? Diciamo che i docenti, con l'aiuto dell'orientatore, dei docenti di classe, insomma tutto il corpo docente che può dare una mano a selezionare questi giovani a partire dalla seconda media, si va un po' a vedere quelli che sono i ragazzi e le ragazze che potrebbero incontrare delle difficoltà nel passaggio tra scuola e mondo professionale. Quindi non coloro che molto probabilmente continueranno gli studi, e neanche quelli che hanno grosse difficoltà, perché per loro ci sono altre misure di sostegno, ma un po', ecco, la fascia grigia, quei ragazzi e le ragazze che probabilmente andranno a fare un apprendistato o una scuola professionale a tempo pieno. E ecco, quindi si propone questo progetto, si propone Lift, e poi su base volontaria del giovane, della giovane e della famiglia decidono se aderire o meno.
1: Mi sembra di poter dire, prima che si perdano anche 160 allievi allieve di terza e quarta media, e poi ci sono quelli che questo progetto l'hanno già, sono già stati seguiti. Daniel, ti guardo, sì. Tu hai fatto parte di questi giovani, ci racconti com'è andata e se davvero ti sentivi perso e grazie a questo progetto ti si sono aperte delle porte o hai visto dei lavori?
3: Allora, io ho iniziato in terza media, poi in quarta. In terza media all'inizio ho detto, vabbè, tanto tempo ce l'ho e tutto. E all'inizio non mi interessavo neanche più di quel tanto. Poi in quarta media ho iniziato a capire che comunque non è così facile trovare un posto di lavoro. E quindi diciamo che Lift, scrivendo a destra e a sinistra in posti, ho trovato il lavoro che effettivamente faccio attualmente.
1: Anche perché tu dicevi barista, no? Era un po' il tuo sogno.
3: Sì, è il mio sogno fin da bambino.
0: Fino a quando non l'hai provato,
3: esatto.
1: Cosa non ti piaceva?
3: E fare la stessa cosa tutto il tempo, ripetutamente, ogni giorno. Non mi piaceva.
0: Ma per esempio, quando torniamo un po' ai banchi di scuola, alle medie, a un certo punto nella tua vita ti dici, ma amico mio, voglio studiare, non voglio studiare, non mi piace quella roba lì, è funzionata così, com'è che andava?
3: Non è che non volevo studiare, è che non ho un po' di difficoltà nello studio.
0: Okay. Però non era il tuo, insomma, non ti sentivi bene nel mondo, volevi già andare nel mondo del lavoro, questa era
3: esatto,
0: un po' l'idea.
3: Anche perché
0: era presto.
3: Esatto, anche perché ho un po' di manualità ce l'avevo già,
0: sì.
3: E quindi il lavoro che faccio
1: è quello che fai oggi. Vogliamo arrivare lì, perché sorridi quando ti abbiamo chiamato, c'erano gli uccellini dietro, eri entusiasta, hai detto faccio veloce una pausa. Dove sei e cosa stai facendo adesso?
3: Allora, io attualmente lavoro in casa anziani a Morbi Inferiore.
1: Cosa fai?
3: Faccio il manutentore di stabili di edifici.
1: Che sono tantissimi mestieri in uno, mi sento di dire. Cosa c'è dentro?
3: C'è di tutto, diciamo,

0: Daniel è veramente forte. Questa cosa che sono due mondi quasi diversi, mi sento di dire, in questa storia.
1: Vero, e sono anche quelle testimonianze che poi danno anche un senso al nostro compito, alla nostra funzione. Quando i ragazzi tornano e raccontano con soddisfazione delle loro esperienze e delle loro esplorazioni del mondo del lavoro, c'è un feedback inevitabile, positivo, anche per il docente che si occupa di questo progetto.
0: Però andare a scuola, avere più difficoltà a raggiungere anche il 4, significa poi essere senza un progetto come Lift o altri progetti che ci devono essere? Significa che questi ragazzi si fermano e non hanno altre possibilità?
1: No, in realtà ci sono varie modalità per rientrare anche in un ambito poi di studio, il sistema scolastico lo prevede, e quindi questa è un'esperienza di arricchimento, se si vuole, integrativa di un percorso che può poi sfociare in direzioni tra le più disparate.
0: Tu sei docente Lift di Maria, quindi l'hai seguita. Maria, il tuo docente, in che modo è lui che ti ha fatto capire, in che modo tu ti sei avvicinata a questo progetto? Qualcuno, quando è che è la prima volta qualcuno
2: te l'hanno proposto? Hai detto subito di sì? Com'è andata?
3: Cioè, lui mi ha chiesto prima volta quando io facevo con lui prima inglese, però andavo male in inglese.
2: Come ride?
3: E lui mi ha chiesto se voglio fare tipo Lift, però io non capivo cos'è Lift. E lui mi ha raccontato com'è, cosa si fa lì, e poi dopo ho deciso di sì perché volevo fare un apprendistato. Sì. Però adesso ho trovato, vorrei fare domani tipo uno stage dalle...
0: Come si chiama? La sarta, mi avevi detto.
3: Sì.
0: Vorresti provare a cucire.
3: Sì.
0: Ed è che... Perché ti piacerebbe fare questo? Cos'è che ti stuzzica un po', ti fa dire... Ah,
3: cioè, perché a me piace vedere come fare vestiti, quelle cose.
2: Questo è bellissimo, tra l'altro ha detto domani, ma domani sarà davvero là, quindi è proprio la giornata quella giusta. Sei un po' emozionata quando devi comunque provare una cosa nuova, una professione nuova che potrebbe poi anche essere quella che ti piace, cioè senti un po' quell'emozione?
3: Sì, però c'è un po' di ansia.
2: E un po' ci credo, ma tu che sogno avevi da piccolina?
3: Da piccolina mi piaceva cantare.
2: Ah, ok, sì. Beh, c'è l'Eurovision Song Contest, se vuoi ti porto, vediamo cosa succede.
3: Ma sono già stata nell'Eurovision.
2: Ah, ma che bello, vero? Ma hai cantato, cosa hai fatto?
3: Cioè, abbiamo fatto una danza e abbiamo cantato una canzone con mia classe.
2: Ma grandissima!
0: Dove
2: vedi che
0: questo?
3: Alle Basilea.
2: A Basilea l'anno scorso.
0: Basilea.
2: Abbiamo anche registrato tutto con la scuola media di Caslano e siete stati bravissimi. Certo,
0: che meraviglia,
2: certo.
0: Che meraviglia. Alex Manfredi, siamo veramente in conclusione. Quello che mi sento di chiedere, effettivamente, un progetto come questo cambia un po' il paradigma anche rispetto al percorso classico, quello degli studi, che bisogna andare bene a scuola, poi andare a studiare, poi tornare, fare un mestiere. Cambia, ha un po' quell'obiettivo di cambiare il paradigma?
4: Ma sicuramente aiuta a far capire che l'apprendistato non è una formazione di serie B, che è altrettanto valida che continuare gli studi, perché comunque sappiamo attualmente l'apprendistato non chiude le porte, te ne può aprire molte, perché si può fare la maturità professionale e continuare poi a studiare in un secondo momento anche senza aver fatto il liceo. Quindi assolutamente Lift va anche in questa direzione di promuovere quello che è il mondo professionale, l'apprendistato e tutto quanto. E poi, se posso aggiungere un'ultima cosa, quello che Lift, oltre a aiutare i ragazzi ad ampliare le loro competenze professionali, sociali, anche trasversali, di cui si parla molto in questo periodo, li aiuta tantissimo sul piano personale, ad aumentare l'autostima. Tante volte i docenti, noi vediamo questi giovani come iniziano timidissimi e poi al primo stage non sanno come muoversi e poi dopo prendono molta più fiducia. E
2: dai, è andata così, è vero?
5: Sì, sì, all'inizio anch'io ero un po' timido, poi però funzionava.
0: Perché, Daniel, ci viene da pensare che anche se non si brilla a scuola, fuori si può brillare.
5: Sì, sì, chiaro. Cioè, io adesso a scuola vado anche bene.
2: Certo, vedi che bravo. Quindi, sì? Ma poi voglio dire anche che siamo veramente fortunati, cioè abitiamo in un paese che dà queste opportunità, non è una cosa da tutti, prendiamola davvero come una cosa così importante proprio per questo progetto, per arrivare da qualche parte e magari per arrivare a fare quello che davvero si piace.
0: Marco, cacciatore di stage, vuoi fare un appello, volete dire qualcosa?

0: qualcosa alle aziende, perché è quello che fate tutti i giorni, e guardo anche Alex, volete dire qualcosa alle aziende che ci ascoltano?
1: Beh, ogni docente che si occupa di questo incarico cerca di tessere un po' una rete di contatti nel territorio, attorno alla scuola, per far sì che le aziende, e non solo quelle, siano coinvolte in modo molto attivo in questo progetto. Quindi noi continuiamo quest'opera.
2: Che è importante. Tra l'altro, se avete un'azienda, volete far parte di questo progetto, ovviamente potremo far noi da tramite, poi passeremo tutto al buon Alex, quindi sappiate che c'è anche questa bella opportunità. 076 321 11 13 e voi continuate a tessere le vostre reti. Tra l'altro vi ricordo anche che su Rete 3, a proposito, ci sono tanti progetti che hanno a che fare proprio con questo tipo di discorso. Vita da, con Paolo Guglielmoni, in questo momento per esempio stanno raccontando lui e Giovanna Spalmelli quelle che sono le varie professioni, quindi sappiate che ci siamo davvero, anche questo è servizio pubblico ed è quello che vi offriamo giornalmente.
0: Maria, vuoi dire qualcosa dei ragazzi che ascoltano invece in questo momento? Delle
3: sì,
0: ragazze?
3: Del mio ragazzo che mi aiuta sempre quando c'è un lavoro, mi dice studi bene anche in scuola. Lui si chiama Caxar e volevo salutarlo a lui.
2: E salutiamo.
0: Ciao. Daniel, vuoi dire qualcosa a chi ci ascolta anche rispetto alla tua esperienza?
4: Beh, allora io lo consiglierei per i ragazzi che vogliono cercare un lavoro, perché è da grande opportunità. E poi vorrei salutare i miei genitori.
2: Ma salutiamoli, ma certo. Grazie davvero a tutti voi. Questa è stata ovviamente un'infarinatura, ma sappiate che il progetto Lift è veramente un qualcosa di molto importante. Quindi grazie davvero per quello che fate e grazie a voi ragazzi e buon futuro. L'unica cosa che posso dire è quella. Senza spaccare lo studio, magari. Questa è una buona idea. Andiamo con un po' di musica e cambiamo praticamente del tutto argomento. Ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: due grandi voci insieme, sono due superstar, ma noi la superstar ce l'abbiamo in casa, sei
1: avanti,
0: d'accordo?
1: Avanti,
0: accendi il microfono, è una buona idea.
2: Era verde, cosa sta succedendo? Tra l'altro, parlando di verde, possiamo dire un secondo quanto ha fatto bene la natura questa pioggia?
0: Vedi quanta tredunion c'hai addosso, eh?
2: È un verde come canta la Mannoia, più verde del vero, sì. Cioè sembra...
0: Ah, ma è vero, tu avevi una richiesta. Avevi una richiesta. Dopo glielo diciamo ad Enea, stamattina alle 6 ci siamo sentiti, visti. E tutto resta una richiesta musicale da
2: colori,
0: parte
2: ci sono dei colori ci molto arriviamo, belli. Ci arriviamo, la pioggia fa bene.
0: È vero. Però diciamo, la superstar ce l'abbiamo in casa, si chiama Patty Rennis, direttamente da RSI Food.
3: Buongiorno, grazie per la superstar.
0: Beh, quello sei, anche perché si sta per parlare di cibo, ma soprattutto
2: super cibo.
0: Si sta per fare ancora una volta un indovinello, quindi sappiate che mettiamo in palio ancora una volta le calzette di Rete 1 che vi serviranno per essere davvero dei trendsetter puri, quindi 076 321 1113. Iniziamo con i primi indizi e poi rispondeteci. Allora, partiamo.
3: Partiamo, sì. Allora, oggi parliamo di un alimento molto amato e consumato in Svizzera, okay. In tutta la Svizzera,
0: sì.
3: Da alcuni viene definito addirittura un simbolo culinario nazionale.
0: Vabbè, facile.
2: Esiste
0: allora.
2: Anche un concorso nazionale.
3: Facile. Esiste anche un concorso dedicato a questo alimento.
0: Ok.
3: È una pietanza che troviamo in grigliate, picnic, feste popolari.
0: Ho già cambiato idea, non è più così facile.
3: Si può mangiare sia crudo che cotto.
0: Ok.
2: Io aggiungo anche forse una cosa che può essere fuorviante, ma per gli esperti è l'indicazione che li farà capire. Il ghiaccio è l'ingrediente chiave della ricetta.
0: Cioè ghiaccio e griglia, ma va che è veramente tosta.
3: Poi spiegheremo anche il perché.
0: Comunque ve lo dico, sono già arrivati miliardi di messaggi e c'è già un vincitore. Io te lo dico.
2: No, ma incredibile. Vabbè, chiediamo se aggiungo uno di indizio e poi dopo vediamo. Magari ci porta dritti dritti. È stato ribattezzato in passato?
3: La cotoletta dell'operaio.
2: Ecco qua, questi sono gli indizi, è, sì, l'abbiamo detto, un simbolo culinario nazionale,
3: sì.
2: Tra poco scopriremo qual è e chi ha vinto, beh l'hai già detto.
0: Ma qualcuno l'ha già trovato, ma stanno andando un sacco di messaggi, ma voi provateci, 076 321 1113, ce n'è una che è andata vicina ma non è. Comunque andiamo con Jack Johnson, Radiate, e poi torniamo a parlare di questa roba qua, che a me mi piace tantissimo.

0: Grande Jack Johnson, Radiate, che ci porta le vostre risposte, tantissime tra l'altro, all'indirizzino che va direttamente al nostro numero di WhatsApp 076 321 1113. Allora, in tantissime hanno risposto correttamente, alcuni invece sono andati vicini. La risposta corretta, Patti, è
1: il servelà.
0: Il servelà, meraviglia,
1: simbolo culinario nazionale di cui ci parli. Ed è vero che RSI Food oggi è quel giorno in cui tu vieni e ci racconti delle curiosità di prodotti che noi pensiamo di conoscere, eppure abbiamo già nominato alcuni elementi, storie legate al servelà, e non tutti ci sono arrivati. Tra le altre cose abbiamo detto anche che il ghiaccio è l'ingrediente chiave della sua ricetta.
0: Ma pensa a te.
1: Ci arriveremo.
0: Sì.
1: Però a questo punto io mi sento di dire, andiamo con ordine, cerchiamo di sfatare anche qualche mito. Il primo su tutti forse è quello che all'interno del servelà c'è di tutto.
0: Sì, certo.
1: Ma proprio gli scarti.
2: Tanti burenda. Pensano che ci sia carne di scarsa qualità, addirittura occhi, cartilagini, orecchie, che tanto vengono tritati tutti dentro e non si percepisce più niente.
0: È un po' come quando ti dicono le polpette in giro, capito? Cioè, questa
1: esatto.
0: È un po' l'idea.
1: E se io guardo il sito RSI Food, lo vedo proprio un articolo che dice: il servelà è fatto davvero con gli scarti? La risposta?
2: No, sfatiamo questo mito. E tra l'altro anche il nome fa pensare che magari possa contenere cervello, o comunque che in passato contenesse cervello. In realtà anche storicamente
0: Servelà, dove arriva questo
2: nome è un po' particolare. In realtà anche in passato nelle ricette, addirittura gli avi del servelà erano delle salsicce del 1500, ma erano delle salsicce che avevano carne di maiale, spezie pregiate, erano delle salsicce di lusso, quindi, e non contenevano assolutamente cervello. In tutte le ricette storiche anche ricercatori hanno provato a cercare questo cervello e non l'hanno trovato, e quindi niente cervello nel servelà. Perché si chiama servelà però?
1: Mi chiedo, perché se non è quello.
2: Allora, l'ipotesi più accreditata è che arrivi da uno strumento musicale rinascimentale, questo nome, il cervellato, che lo ricorda per la forma, perché è un po' corto, un po' tozzo, un po' come la forma del servelà.
1: Prima di essere tagliato, che poi alle quattro...
2: Esatto, quando è proprio crudo così come lo compri, è appunto un po' cortino rispetto ad altre salsicce, se ci pensate, allora... Si pensa, si crede che sia
0: il cervellato. Mi vedo tutti in ufficio che stanno guardando sui vari Google cos'è, com'è il cervellato, che suono aveva. Insomma, questa roba divertente. In tanti però ci hanno anche scritto, rispetto all'indovinello di prima, il Bratwurst, che tra l'altro, insomma, fa parte anche lui della nostra tradizione. Lì potremmo aprire un altro capitolo.
2: Ci facciamo un'altra puntata sul Bratwurst, segniamo.
0: Bella
2: perché
0: idea.
2: Anche dietro al Bratwurst c'è un mondo.
0: Certo,
2: c'è
0: poi in più ci sono le squadre. Cioè, io, per esempio, sono squadra servelà, da quello che ho capito. Voi invece?
2: Più Bratwurst.
1: Bratwurst, sì, direi sì. Di sì. Tra l'altro invece ci scrive un nostro ascoltatore, Albi, dice: ragazzi, sappiate che la salsiccia con dentro le frattaglie e gli scarti è l'andouillette francese, quindi che sia servelà o Bratwurst, basta che non sia l'andouillette francese.
0: Bravo,
2: proprio.
1: Oppure Francesca, che effettivamente dice: quando sono venuta in Svizzera pensavo appunto che ci fosse dentro il cervello. No, Francesca, no. Oltretutto è nato come un bene di lusso.
2: Sì. E cosa contiene? Diciamo cosa contiene questo servelà, che così almeno sfatiamo tutti i miti. Allora, ha almeno un 30% di carne, che va fino al 45% per i prodotti più di qualità, e carne soprattutto bovina, a cui si aggiunge pancetta, cotenna e il ghiaccio. Il ghiaccio perché mentre si trita questo impasto deve mantenere una temperatura, non deve prendere troppo calore per fare questo impasto liscio. Poi si aggiungono spezie, sale, le spezie possono variare.
1: Noce moscata.
2: Poi dipende molto da macellaio a macellaio, ricetta, non c'è proprio una ricetta unica. Viene insaccato, affumicato. Anche sulla affumicatura ci sono vari tipi di affumicature, quindi anche da servelà a servelà cambia.
1: Anche perché, ecco perché è meglio il Bratwurst per me.
0: Ma no, ma non è vero, invece è buono per quello.
2: Piace. No.
0: A me
2: e
0: sì,
2: c'è
0: tantissimo.
2: Chi lo ama proprio per
0: certo, per quello. Poi cambia anche il colore in quel momento lì, perché effettivamente
2: cambia, passa da bianco
0: potrebbe essere un po' più Bratwurst, esattamente.
2: È vero, infatti. E poi viene cotto, raffreddato E proprio tutti questi trattamenti che riceve il cervelat fanno sì che si possa mangiare anche crudo, cosa che per molte salsicce non è così,
0: bisogna
2: cuocerle per evitare appunto rischi, salmonellosi.
0: Tipo il würstel, meglio di no, mettiamola così.
2: Va cotto, no, assolutamente, non vogliamo far correre rischi. Il cervelat no, si può mangiare freddo, infatti lo troviamo comunque appunto come alimento facile da portare nei picnic, sì. Lo troviamo nella classica insalata di cervelat. Poi è vero che appunto piace anche tanto cotto in padella e poi sulla griglia, cioè il proprio classico
0: col taglio a croce del quale parlava la Alice.
2: Col taglio a croce che si apre e diventa proprio l'iconico cervelat con quella sua forma classica proprio, quindi dà soddisfazione proprio il cervelat da portare in giro e farci la griglia.
1: Prima di ascoltarci un brano, io vi consiglio di andare proprio su RSI Food, mettete la parola chiave cervelat e per davvero trovate questi articoli. Tra le altre cose, io ho scoperto anche che viene affumicato con diversi legni, abete rosso, grazie, faggio, larice. Quindi questa cosa qua, andate a guardarla, ci sono veramente tante curiosità di cui parleremo anche tra poco.
0: Certo, e questo è il mondo di RSI Food. Io ogni tanto mi sento un po' di troppo e quindi vi lascio libere di godervi la vita. Grazie a questa canzone, sì. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun.
1: Ma rimani qua, vai?
0: No, resto, mi guardo divertito.

0: mi sa che abbiamo stuzzicato davvero la fame dei nostri ascoltatori già praticamente prima delle 10, perché Matteo dice per esempio: mi è venuta fame, vado a grigliarne un paio e poi vado a fare una corsetta. Qualcuno dice giustamente: noi abbiamo fatto capire che all'interno del cervello non c'è la cervella, ma anche la cervella è considerata prelibatezza pregiata, verissimo, assolutamente. Anche qua andiamo un po' indietro nel tempo. Elena che scrive: la mia nipotina ama tanto il cervelà in insalata, bella anche quell'idea lì. Piero che dice anche giustamente: ricordate quanti militi durante la scuola reclute ne portavano per saziare la fame insieme ai Landjägerli? Beh, è vero anche questo, effettivamente ci sta, quindi grazie davvero. Ne abbiamo letti alcune, ma ce ne sono veramente tanti. Prima di chiudere, Patti, ricordiamo perché si tratta di un prodotto che nasce in realtà come un bene di lusso.
1: Era un prodotto di lusso, nasce appunto come una salsiccia che si mangia nei giorni di festa, perché una volta sia carne che queste spezie non era che fossero un alimento quotidiano.
0: Certo, infatti, beh, già la cannella costava, la noce moscata, i chiodi di garofano, esatto. C'era alcuni che mettevano dentro un po' di zafferano, e ti parlo di ricette del 500.
1: Esatto. E poi c'è stata una svolta, perché nell'Ottocento con il tritacarne finalmente si riesce a produrre su larga scala, quindi diventa un prodotto di consumo quasi quotidiano, si può dire. È economico, diventa, è facile da portarsi dietro, si può mangiare anche crudo, e per questo viene ribattezzato la cotoletta dell'operaio e si diffonde moltissimo nelle città, nelle aree industriali.
2: Fino a un certo punto, poi arriva un momento in cui decidono di farla pagare di più. E a quel punto, esatto, nasce una rivolta del cervelà.
0: Sì, dove e perché?
1: Sì, a Basilea nel 1890 c'è la guerra delle salsicce.
0: Penso a te.
1: E in pratica i macellai si erano messi d'accordo per aumentare il prezzo delle salsicce del 30%, la popolazione non era affatto contenta.
2: Un cartello.
1: Esatto. Sì. E quindi cosa fanno? Decidono di non consumare più salsicce. E riescono così con questo boicottaggio, esatto, riescono a invertire questi prezzi e a farli tornare quelli che erano prima. Quindi è stato protagonista il cervelà anche di questa guerra delle salsicce.
0: Un'altra roba che mi fa impazzire: siamo nel Novecento, il cervelà viene servito dove?
1: All'Esposizione Universale di Parigi, quindi fate diventa voi ufficialmente prodotto tipico svizzero insieme ad Emmentaler, Landjäger, il cioccolato,
0: il Saucisson,
1: e il Saucisson, sì. Quindi proprio tipico prodotto svizzero. E anche il presidente dell'Associazione del Patrimonio Culinario Svizzero lo ha definito proprio il prodotto svizzero per eccellenza, perché lo si mangia in tutte le regioni, proprio ci accomuna.
0: Cioccolato e formaggio spostati.
2: Sull'articolo, un altro articolo che avete scritto, il cervelà, la salsiccia nazionale svizzera, si dice effettivamente che una delle sue particolarità è che nessun cantone, nessuna regione può rivendicarne la paternità, quindi è anche un aspetto importante.
1: Sì, sì, sì, è proprio, è di tutti. Ma una cosa curiosa che ho scoperto guardando poi i dati con Proviand è che è molto amato, molto,
0: vero,
1: consumato.
0: Sì.
2: Quanti al giorno ogni persona in media?
1: Allora, all'anno sono 160 milioni e 18 in media ogni persona.
0: Però
1: viene
2: tanto,
1: che è tanto.
0: Tanto, sì.
1: Sì. Sì, sì, pensi 18, però vabbè, durante l'anno
2: io zero, quindi qualcuno ne consuma il doppio. Tu, Fabri.
0: No,
2: li mangia
0: sono
1: tutti,
0: io.
1: Li mangia tutti, Fabri, i tuoi. E, no, però è solo al secondo posto della classifica. Il più mangiato è Bratwurst.
0: Ah, è vero, vince Bratwurst.
1: Secondo posto, poi subito dietro il cervelà.
0: Accidenti, le buvette degli stadi vanno dritte sul Bratwurst. Tu sei una da Bratwurst.
2: Io alzo la percentuale. Alzo la percentuale.
0: Sì, sì, ma poi un'altra cosa che bisogna dire, e l'abbiamo detto tra l'altro io e te, Patti, questa mattina: quando si va, che ne so, a fare una gita ai laghetti in Svizzera tedesca, quando vai a farti una passeggiata,
1: vero,
0: è un grande must, che cosa?
1: Che sono tutti lì col rametto, coltellino svizzero rigorosamente, certo. Trac si pulisce il rametto, si
0: croce,
1: filza, croce e
0: fai
1: via,
0: girare, fai girare,
2: e si trasforma, diventa, si
0: come
2: apre
0: un fiore,
1: come un fiore, che poesia,
0: ed è poesia,
1: ragazzi.
0: Ma il cibo è poesia.
2: In conclusione, l'invasione di solito, quando si capisce che è entrato nel sottopelle di una popolazione, di una cultura, si arriva anche a sfidarsi per quello. Sì. E qui possiamo dire che ci siamo arrivati. C'è una sfida, sì. C'è un concorso.
1: Dal 2024, da 3 anni, c'è questo concorso nazionale. Quest'anno hanno partecipato 119 Cervelà. E la cosa curiosa è che ci sono 2 categorie, perché viene assaggiato sia freddo sia caldo, e quindi ci sono 2 vincitori.
2: Crudo e cotto.
1: Crudo e cotto, quindi c'è chi ha vinto per la categoria crudo, cioè o freddo se vogliamo, sì. E chi ha vinto invece per la categoria caldo e
2: Vitto
1: cotto.
2: Caldo, Berna, Vitto caldo, freddo.
1: E Berna freddo.
0: Questo
1: sì.
0: È quanto. E su questa cosa noi chiudiamo. Grazie mille Patti, RSI Food, andate a dare un'occhiata. Noi invece torniamo domani con una nuova puntata di Casa Svizzera. E quindi l'unica cosa che possiamo fare prima di lanciare le notizie è mandare la sigla.

0: Rete 1.
1: In studio Sofia Stroppini. In Svizzera a livello mensile la disoccupazione è in lieve calo. Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia, in aprile il tasso di disoccupazione si è attestato al 3% rispetto al 3,1% di marzo. Tuttavia sull'arco di un anno si osserva un aumento di 0,2 punti. In Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%. Nei Grigioni invece c'è stato un lieve aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile. In calo a livello nazionale le cifre dei pernottamenti, la guerra in Medio Oriente ha inciso negativamente sul turismo svizzero. Nel mese di marzo i pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel corso della giornata l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense per mettere fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno affermato i media americani, confermando alcuni dettagli già trapelati sul sito di informazione Axios riguardo all'intesa. Le istituzioni dell'Unione Europea stanotte non sono riuscite a trovare una posizione comune sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana. La Commissione e una maggioranza di Stati membri invece desiderano approvare l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. E infine la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus ha lasciato Capo Verde e sta navigando verso le Isole Canarie. Alcune persone in gravi condizioni hanno potuto lasciare la nave per ricevere assistenza sanitaria. Le autorità hanno ribadito che il rischio di diffusione del contagio rimane basso. Al sud soleggiato, nel pomeriggio possibili piogge, al nord nuvoloso con qualche pioggia. Massime attorno a 18 gradi. Domani soleggiato, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
2: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. In Romandia code sulla A1 tra Esserpite e Cossonay in direzione di Losanna a causa di un incidente.

10:03, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, il giovedì, beh, le mille voci degli animali. Oggi di chi si parla? Beh, inizialmente parleremo di un programma, di un software, un programma che ci permette di fare qualcosa, un'applicazione che nasce unicamente per rendere migliore la vita di chi possiede un cane. Amico-fido.ch, parleremo proprio di lui e poi andremo, beh, virtualmente sul piano della stampa nel comune di Canobbio presso la Fondazione Centro Ticinese per Animali, o forse faccio prima a dirvi che entreremo nel cuore del rifugio La Stampa, così avete capito subito tutti che parleremo di cani che cercano una casa, di adozioni e del grande lavoro che fanno i rifugi per tenerli nelle migliori condizioni e cercare per loro una famiglia che li voglia per sempre. Quindi oggi i nostri ospiti sono Pietro Petrocchi e Tania Barlotti. Iniziamo con la musica. Buongiorno anche al nostro uomo in regia Enea Ponzio e buongiorno a tutti voi.

0: Buongiorno a Pietro Petrocchi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Praticamente Mister Amico Fido.
1: Mister Amico Fido.
0: Quindi tu nasci come informatico?
1: Sì, sono un informatico
0: di base.
1: Inferiore, sì.
0: Cioè, poi però, insieme alla passione per l'informatica, hai anche la passione per gli animali.
1: Esattamente.
0: Da qui spieghiamo subito il fatto che tu abbia creato Amico Fido, e Amico Fido è, possiamo dire, un'applicazione.
1: Sì, è un'applicazione che ho creato semplicemente perché da proprietario di cane mi sono chiesto come posso proteggere il mio cane quando siamo fuori casa o in caso di emergenza. Da lì è nata quest'app che aiuta i proprietari di cani nella vita di tutti i giorni, quindi da una semplice passeggiata a una segnalazione di un pericolo.
0: L'hai creata, l'hai buttata nel mercato delle applicazioni, che sono tantissime, e come le persone come l'hanno percepita, come l'hanno vissuta questa novità? Cioè, è arrivata un'applicazione che ci può aiutare noi e può aiutare i nostri animali, e quindi l'hanno subito scaricata, l'hanno subito implementata nella loro vita quotidiana. Ci dai un po' un riscontro di questa applicazione da quando è viva?
1: Certo, dal momento in cui l'ho lanciata, che è stato appunto un anno fa, l'applicazione ha avuto un buon successo, più di 35.000 download, ho avuto il supporto di alcuni giornali spontaneo che all'inizio mi hanno dato davvero un bel boost.
0: Io sono sull'applicazione, l'ho scaricata naturalmente, e diciamo che la parte forse che a me personalmente interessa di più è quella legata alle segnalazioni, perché lo sappiamo, Pietro, tu meglio di tutti noi, quanto sia fondamentale il passaparola, l'aiutarsi tra proprietari di animali, e quindi quando c'è una rete che funziona bene le notizie arrivano subito. E quindi nella parte esplora dell'applicazione Amico Fido ci sono le segnalazioni di pericolo, le cliniche, gli ambulatori, le aree e i parchi e i negozi per animali. Quindi questi, diciamo, secondo me, però correggimi se sbaglio, è la parte forse più legata all'essenziale.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Quindi sono io stessa che posso pubblicare direttamente sull'app se trovo un boccone avvelenato, se c'è la processionaria, se ci sono dei vetri rotti, qualsiasi tipo di pericolo.
1: Assolutamente, è molto semplice. Apri l'app, inserisci un titolo, puoi mettere una foto, un video, scegli appunto una categoria e la segnalazione finisce subito sulla mappa. Le persone che vivono nel raggio di 10 km ricevono un avviso. E se tu prima di uscire di casa con il tuo cane attivi la passeggiata sicura, l'applicazione controlla la tua posizione e ti avvisa quando sei vicino a un luogo pericoloso.
0: Questo trovo che sia utilissimo. Facciamo qualche esempio. Adesso io sono appunto nella parte esplora e vedo delle segnalazioni di processionaria, e tra l'altro sono segnalazioni che risalgono a febbraio, fine febbraio, quindi queste chiaramente coincidono col periodo della discesa dagli alberi della processionaria, ma non solo. Vedo cane libero di medie dimensioni, ritrovato boccone avvelenato, wienerli con dentro cose che non dovrebbero stare all'interno di un wienerli e altro. E poi vedo anche tutta la parte di ambulatori, di cliniche veterinarie, quindi l'app sa dove sono e mi indica la clinica più vicina.
1: Esattamente, e questo funziona in tutto il mondo perché l'applicazione è in 5 lingue.
0: Senti Pietro, ma perché l'hai voluta fare? Cioè, dov'è il tuo guadagno in tutto ciò?
1: Attualmente non c'è nessun guadagno, anzi ho solo delle spese. E l'applicazione è nata un anno fa dopo che lessi sul giornale alcuni casi di avvelenamento da bocconi nei luoghi in cui passeggiavo con il mio cane, e mi sono sentito in dovere di dover fare qualcosa, quindi ho unito le mie qualità professionali al mio amore per gli animali per creare qualcosa che proteggesse tutti. L'intento è stato questo.
0: L'hai fatto anche un po' in onore del tuo cane, della tua cagnolina che non c'è più.
1: Vero? Si chiama Nebbia.
0: E quindi è Lei però c'è nell'applicazione.
1: Lei c'è perché è sotto forma di intelligenza artificiale, si chiama Bia ed è utile in tutta l'app. Gli puoi chiedere consigli sull'alimentazione, sulla salute, i luoghi da visitare, conosce la cronologia e le informazioni del tuo cane. È proprio un assistente 24 ore su 24.
0: Quindi l'assistente, l'intelligenza artificiale all'interno di questa app si chiama Bia, da Nebbia, che esatto, era il tuo cane, ed è sempre presente. E la cosa bella è che non è solo un'app che racconta e ci ricorda le tragedie, perché chiaramente se parliamo di avvelenamenti stiamo parlando di cose brutte e quindi insomma non positive. Questa app ha anche del positivo.
1: Certo, certo, ha tantissime cose. C'è la sezione della bacheca dove le persone condividono i post, le storie, ci sono le chat tematiche in stile WhatsApp in tempo reale, si possono fare domande e sondaggi. C'è lo scanner per verificare gli alimenti, le piante e i cibi tossici. C'è la funzione per lo smarrimento del cane. Quando un cane si smarrisce, attivi la funzionalità dell'app. L'app segnala tutte le persone nel raggio di 10 km. E inviando a loro un link con un profilo pubblico del cane, visionabile anche al di fuori dell'app. E oltretutto genera una chat pubblica dove le persone ti aiutano a trovare il cane e possono mandarti gli avvistamenti del cane con la foto, la posizione.
0: Questa è un'altra funzionalità incredibile. Quando ci si, quando perdiamo un animale, ecco che è utilissimo avere una rete che collabora a, e soprattutto le segnalazioni, la possibilità di postare foto. Quante ore ci lavori al giorno?
1: Tutta la notte. Tutta la notte, sì, è immensa. Adesso è diventata davvero molto molto grande, un assistente personale per il tuo cane, una community di persone che si aiutano, uno strumento per tracciare le passeggiate e la salute del cane. Ci sono i promemoria, l'SOS, il simulatore di situazioni, ci sono un sacco di funzionalità.
0: amico-fido.ch è il sito dal quale puoi andare a recuperare l'app, altrimenti in qualsiasi, diciamo, store per le applicazioni la trovate, appunto, Amico Fido. Pietro, rimani con noi perché voglio io sono sicura che l'altra ospite che sta per arrivare a trovarci sarà entusiasta di scaricare quest'app, perché lei di cani, diciamo che quotidianamente ne cura, ne gestisce più di 20, quindi ecco che sicuramente le farà piacere averla e ne parleremo ancora con lei. Una canzone, poi andiamo alla stampa, al rifugio, alla stampa.

0: amico-fido.ch. Da qui si accede a un'applicazione che ha creato il nostro ospite di oggi, e quindi Pietro Petrocchi, grazie. La prima cosa che ti dico è grazie, anche perché il nostro pubblico ha già reagito e in tanti hanno già scritto che non vedono l'ora di scaricarla, perché l'opportunità c'è. E allora perché non sfruttarla, visto che oltretutto l'hai fatto con il cuore, l'hai creata con il cuore per gli animali, in onore e in memoria del tuo cane, e vuole essere un aiuto ai proprietari degli animali? Ecco che volentieri ne parliamo per dare a tutti l'opportunità di scaricarla. È gratuita, naturalmente, Pietro.
1: È gratuita.
0: Allora, leggo qualche messaggio, voi potete continuare a scriverci al numero di WhatsApp di Rete 1, se avete delle domande per Pietro sicuramente risponderemo in diretta. 076 321 1113, il numero di WhatsApp 076 321 1113, ma tanto l'avete già in rubrica, quindi potete tranquillamente cercare Rete 1 e poi scriverci. Complimenti al vostro ospite, ho appena scaricato l'app e registrato il mio pelosetto, grazie, cari saluti da Tamara. E poi Patrizia che dice buongiorno a tutti voi, devo dire buongiorno a tutti voi, nella iniziativa io devo dire a mia figlia, noi non abbiamo nessun tipo di animale, ma lei una volta a settimana va al canile, porta 2 orette a spasso alcuni cani, dove ha potuto pure svolgere un piccolo corso. Bello, complimenti. Poi ci arriva un messaggio da Antonio che scrive da Reggio Emilia: ma l'app indica i pericoli e ti avvisa anche se chiusa o in background? Potete ripetere il nome dell'applicazione e gli altri li leggiamo dopo. Allora, partiamo dal nome dell'applicazione, Pietro, e rispondiamo a tutti.
1: Amico Fido.
0: Ti indica i pericoli anche quando è chiusa, in background, notifiche, push, tutte queste cose?
1: Funziona in background se attivi la passeggiata sicura. Allora sì, puoi anche killare l'app, chiuderla, continua fin tanto che tu non premi stop.
0: Perfetto. E quindi basta impostarla nella maniera che ognuno di noi vuole, nel
1: esattamente
0: senso, magari
1: oltretutto è molto utile perché si possono anche scattare foto geolocalizzate mentre fai la passeggiata, in modo tale che alla fine hai anche un replay e puoi condividere anche il link della passeggiata che hai svolto con altre persone anche al di fuori dell'applicazione.
0: Perfetto, amico Fido è il nome dell'app, invece amico-fido.ch è il sito che poi ti permette di accedere all'applicazione.
1: Esatto.
0: Hai avuto dei riscontri anche da parte di veterinari, di rifugi, che ti hanno in qualche modo contattato?
1: Ho avuto diversi contatti, tanti contatti da parte di addestratori, di rifugi, e sono tutti molto interessati, stiamo cercando una forma di collaborazione, per cui sto già lavorando ad Amico Fido Pro Professional, che sarà semplicemente la parte dove tutti i professionisti si possono registrare all'interno dell'app, creare il loro profilo, e c'è uno spazio anche per i canili e per tutte queste forme, diciamo, di situazioni che ne hanno bisogno, ecco.
0: Hai detto canile?
1: Ho detto canile.
0: Allora hai detto bene, perché questo mi permette di dare il benvenuto a Tania Bortolotti. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E grazie per essere qui, perché io so che ogni volta che si chiama un rifugio, una protezione degli animali, e gli si chiede di venire qui in diretta, si toglie personale. Per forza, non potete essere in 2 posti nello stesso tempo.
2: Certo.
0: E quindi hai lasciato il rifugio alla stampa per venire qui oggi, ma per una buona causa.
2: Esatto, sì, certamente, appunto, mi sta a cuore poter presentare un po' i nostri animali, e tra l'altro il rifugio La Stampa non accoglie solo cani, ma accogliamo anche gatti e tutti gli animali piccoli da compagnia, ecco, quindi tutti animali che arrivano da noi per i più svariati motivi e che la maggior parte di loro cerca casa, logicamente.
0: Quindi ci sono degli animali in cerca di casa, prima notizia.
2: Esatto, sì, certamente, appunto, noi prendiamo animali in rinuncia da proprietari che per i più svariati motivi non possono più tenerli, accogliamo anche animali sequestrati, soprattutto cani, e anche trovatelli, logicamente, che ci vengono portati, che magari si sono smarriti o che, sì, per i più svariati motivi si trovano in difficoltà e quindi vengono portati da noi, ecco.
0: Tania, cosa ne pensi dell'app di Pietro?
2: Può essere interessante, penso, io l'ho scaricata però non l'ho ancora guardata a fondo qualche giorno fa e beh, per un rifugio per esempio noi riceviamo anche sempre segnalazioni di animali che si sono smarriti, quindi appunto anche in questo senso vedo sarebbe interessante, no? Noi certo prendiamo nota di tutte queste segnalazioni e quando ci arrivano delle chiamate di persone che cercano il loro animale facciamo da tramite, però sicuramente un'app potrebbe essere una cosa molto utile anche per connettere i rifugi anche a cui vengono portati animali smarriti con le persone che li stanno cercando, ecco.
0: Quindi altra funzionalità, insomma, che potrebbe avere questa applicazione, appunto. Io devo dire la verità, alla stampa, al rifugio La Stampa sono stata perché e non sono stata proprio in tutte le protezioni degli animali, però lì sono stata perché volevo vivere un pomeriggio diverso, in realtà più volte, quindi più pomeriggi diversi, e trovo che l'apertura dei rifugi verso il pubblico, verso le cittadine e cittadini sia fondamentale, perché sentire che quella protezione degli animali è una protezione degli animali che vuole interagire con il pubblico, che non si cela dietro un cancello, ma che apre le porte perché dice sono qui, sono loro, si possono vedere, conoscere, cioè ecco il percorso che si può fare, perché è un percorso quello di un'adozione, non è solo un momento, è un percorso, e quindi La Stampa, il rifugio La Stampa permette proprio questa conoscenza che si può fare in diversi momenti della settimana con questi animali.
2: Sì, certo, allora in vista di un'adozione noi abbiamo tutto un percorso appunto che facciamo con gli eventuali futuri proprietari. Certo, magari a volte noi chiediamo di fare un appuntamento. Prima della pandemia eravamo in un certo senso più aperti, che la gente veniva anche senza appuntamento, ma adesso chiediamo un appuntamento non perché appunto ci vogliamo chiudere, ma perché abbiamo visto che prima di tutto gli animali sono in sede, perché spesso arrivava la gente per vederli, poi erano fuori a passeggio e quindi non potevamo farli conoscere, per esempio. Oppure anche abbiamo visto che tanta gente che passava così magari agitava anche diversi dei cani che sono al rifugio, soprattutto i cani, no? Quindi abbiamo preferito adesso fare questa modalità su appuntamento, proprio perché così possiamo miratamente accompagnare i visitatori a conoscere gli animali e ecco avere più tempo anche, no? Per presentarli e per avere un primo approccio. Di solito in vista di un'adozione noi facciamo anche compilare un formulario conoscitivo, così vediamo anche un po' già la persona che tipo di cane o gatto o altro animale cerca e soprattutto anche in che situazione andrà a vivere, perché se per esempio abbiamo una famiglia con dei bambini piccoli non presenteremo dei cani che appunto con dei bambini non vanno da,

0: cane, ecco, prima di eventualmente portarlo poi in prova a casa.
1: Diamo gli estremi. C'è una mail?
0: Allora, sì, ci abbiamo una mail, rifugiolastampa@bluewin.ch, però da qualche mese abbiamo finalmente anche, ci siamo un po' aggiornati, una pagina Facebook e anche Instagram, dove presentiamo, e tra l'altro è da dire un grande grazie alla nostra volontaria Martina, che è una volontaria da lungo tempo e veramente si fa tanto per i nostri cani, ed è lei che sta gestendo questa pagina Facebook e Instagram, dove appunto pubblichiamo tutti gli animali che cercano casa, quindi c'è anche più visibilità adesso dei nostri animali, no?
1: Diamo gli estremi anche delle pagine.
0: Allora, Facebook è Rifugio La Stampa, Rifugio per Animali La Stampa, e così lo si trova.
1: Instagram uguale?
0: Immagino uguale, io non ce l'ho, quindi.
1: Non hai Instagram?
0: Non ho Instagram.
1: Ma beata.
0: Però, sì.
1: Però è vero, i canali social servono tantissimo per arrivare appunto ad avere più adozioni. Sì. Avete visto un incremento delle adozioni?
0: Allora, sicuramente fino a alcuni anni fa funzionava ancora molto di più passaparola o gente che aveva già adottato da noi animali che poi ritorna o che lo dice. Ecco, al giorno d'oggi sicuramente avere visibilità anche in rete è molto importante. Difatti abbiamo già avuto successo con alcuni, con per esempio un cane, tra l'altro un pitbull che era da noi da diverso tempo, che adesso ha trovato casa in una bellissima famiglia. Ecco, quindi sì, sono sicuramente dei mezzi utili per avvicinare appunto i nostri cani a potenziali interessati, ecco, all'adozione.
1: Quindi chiunque non avesse ancora i canali social, un sito internet, un'apertura anche in quel mondo, nel mondo, diciamo, in rete, fatelo. Sì, fatelo, perché sì, si arriva a trovare più case, quindi perché togliergli l'opportunità di andare a casa prima. Dopo la prossima canzone parliamo di adozioni, ma non solo, parliamo di passeggiate, di momenti, e io so che sono tantissime le persone che passano dei momenti camminando vicino al vostro rifugio con questi cani, anzi è un luogo super affollato a volte, quella passeggiata lì lungo fiume è super affollata, ma è bellissimo vedere come si esaltano le persone e anche i cani quando escono. Però appunto, prima un po' di musica.

0: sono sulla pagina Facebook del Rifugio per Animali La Stampa e guarda caso, l'ultimo post, quello più in alto, dice: una casa può essere più vicina di quanto pensi. Quando si pensa all'adozione di un cane o di un gatto o di un altro animale domestico, spesso si guarda lontano, per esempio oltre confine. Ma forse non tutti sanno che anche qui in Canton Ticino, nella Svizzera italiana, ci sono rifugi pieni di animali che aspettano una famiglia. Nei nostri rifugi ci sono cani e gatti e altri piccoli animali di ogni età e carattere, pronti a donare affetto e iniziare una nuova vita. Prima di cercare lontano, vale la pena guardarsi intorno, conoscere le storie di chi è già qui e aspetta solo una seconda possibilità. Una bella adozione può nascere proprio dietro l'angolo. E poi ci sono i link delle varie, dei vari rifugi: Rifugio per Animali La Stampa, la SPAB, Società Protezione Animali di Bellinzona, Casa Margherita a Melano, la Protezione Animali di Locarno. Ce ne sono di animali che cercano casa. Leggo anche il primo commento, perché secondo me è interessante. Sante parole, ma questa persona dice: a parte Casa Margherita a Melano, che ogni giorno pubblica eccetera eccetera, gli altri nostri rifugi non lo fanno o fanno poca pubblicità. Perché l'ho letto? Perché abbiamo detto, Tania, che funziona pubblicare. Voi pubblicate, Casa Margherita ho visto che pubblica, anzi, e poi è bello è ripubblicarli e cercare di fare ognuno il proprio, come fa Pietro per aiutare questi animali. Cosa ti costa un like? Cosa ti costa un repost? Non costa niente, no? E quindi ecco, questo per dire a tutti di fare questo sforzo in più, no? A tutte le protezioni degli animali, di fare questo sforzo, perché probabilmente è uno sforzo che rende, anche se sappiamo tutti quanto sia difficile lavorare in un rifugio e avere il tempo, le energie, le possibilità di fare tutto. Tu che lavori nel rifugio alla stampa, è veramente tirato il tempo?
1: Ma devo dire sinceramente, io lavoro a tempo parziale e quindi ho la fortuna che anche nel mio tempo libero posso fare alcune di queste cose, nel senso, appunto, per esempio abbiamo cominciato a pubblicare i nostri animali anche su Tiro Online, che è un portale svizzero, per dare visibilità anche in Svizzera interna, perché a volte c'è da dire che soprattutto anche magari i cani che in Ticino sono soggetti a restrizione, in altri cantoni della Svizzera hanno magari più chance. Quindi ci è già capitato di poter fare delle adozioni oltre Ticino, diciamo, e quindi ecco, un portale così aiuta. Oppure abbiamo magari degli animali, è successo già con degli handicap o delle malattie o molto anziani, che anche lì li ho pubblicati su un sito specializzato per esempio per gatti con handicap, e hanno trovato adozione oltre confine, proprio di gente che è proprio disposta, interessata magari a cogliere un animale anziano o anziano con delle patologie. Quindi ecco, più si riesce a pubblicare questi animali, a renderli visibili, più c'è la chance per loro di trovare una casa, ecco, anche in animali che magari concretamente non abbiamo tantissime speranze a volte di riuscire a ricollocarli, eppure a volte ci sono delle belle situazioni che si creano di adozioni.
0: Hai detto una cosa davvero tra le tante, è una cosa che secondo me vale la pena di riprenderla: le 30 razze. In questo momento, a conti fatti, alla stampa, quanti sono delle 30 razze in attesa di adozione? Questo limita purtroppo questi animali nel trovare una famiglia, proprio perché le 30 razze sono soggette ad autorizzazione, quindi per arrivare a portarseli a casa bisogna fare qualcosa di attivo, molto attivo. Quindi probabilmente se una persona vuole quel cane lì che fa parte delle 30 razze ed è convinto, farà tutto quello che c'è da fare. È fattibile
1: certamente. Al momento noi sui 22 cani proprio del rifugio che abbiamo, 9 sono appartenenti alle 30 razze a restrizione. Certo, noi dobbiamo anche sempre informare i futuri adottanti del percorso che comporta l'adottare un cane appartenente alle 30 razze, quindi è un impegno sicuramente che viene richiesto, no? E non è per tutti, anche per quello magari la difficoltà a ricollocare questi cani più che altri, ecco. In passato avevamo anche più chance di anche proprio collaborare con rifugi in Svizzera interna, dove alcuni di questi cani potevano proprio andare in quei cantoni dove o non sono soggetti a restrizione oppure dove c'è certamente un, diciamo, degli interessati, un'area più vasta di persone che potrebbero potenzialmente essere interessate ad adottare un cane così, anche perché c'è da dire che diversi di loro arrivano anche da dei sequestri, quindi da delle situazioni magari in cui purtroppo non hanno vissuto un inizio di vita o i primi anni di vita ideali, quindi sono cani con cui un futuro adottante deve anche essere disposto a lavorare e sì, che richiedono logicamente di venire seguiti in un certo modo, ecco.
0: Perché mi è arrivato un messaggio che ho scritto auguri Tania? È il tuo compleanno?
1: Sì.
0: No, vabbè, ma dobbiamo cantarti tanti auguri in diretta. Pietro è bravissimo, eh? Lui va a coro tutti i giorni. Non la vuoi?
2: No, fa niente.
0: Sei sicura?
2: Sì, va benissimo.
0: Può accennarti l'inizio? Non di Jingle Bell, di tanti auguri.
3: Meglio di no.
0: Allora facciamo così, noi ci ascoltiamo Eros Ramazzotti e Ricky Martin e nel frattempo però intoniamo tanti auguri a te, a Tania per il suo compleanno, diciamo fuori onda che forse è meglio.
1: Ecco.

0: Mille voci oggi dedicata agli animali e oggi parliamo del rifugio La Stampa, ma non solo, anche di un'applicazione, Amico Fido, che entrambi Pietro, Tania, siete dei rappresentate oggi coloro che si battono per gli animali, fanno qualcosa, concretizzano, non solo bla bla bla, ma davvero fanno qualcosa. Pietro ha creato un'applicazione, Amico Fido, Tania lavora alla stampa, al rifugio La Stampa, e quindi è lì, è nei gesti che si fa la differenza, a volte, spesso. Al rifugio La Stampa ci sono degli animali che cercano casa. Però Tania, non sono solo cani, io non voglio focalizzarmi solo sui cani, è importante dire che ci sono anche altri animali, quindi anche loro hanno bisogno di attenzioni.
1: Certo, è vero che noi abbiamo principalmente cani, al momento abbiamo anche 14 gatti, però è una situazione abbastanza straordinaria, è già capitato che avevamo veramente pochi gatti da appunto a cui trovare una casa. Poi invece animali piccoli da compagnia varia, gli animali che ci arrivano, ecco, al momento abbiamo soprattutto uccellini di varie specie, abbiamo dei conigli, abbiamo dei cincilla e ecco, sì, avevamo in passato diversi roditori, però al momento no, ecco, dipende sempre la gente che animale ci porta. Anche per loro, beh, per i gatti certamente cerchiamo casa, per i piccoli animali da compagnia dipende un po', per esempio abbiamo una quasi da trentina di diamantini che stanno in una enorme voliera e quindi logicamente se troviamo una situazione pari o addirittura meglio li diamo volentieri in adozione, se no certo non siamo propensi a darli in adozione se devono stare in una piccola voglierina, gabbietta o così, certo. Quindi stanno meglio da noi, no?
0: Tra l'altro Tania, su RSI La 2 stiamo facendo vedere le fotografie che ci sono sulla pagina Facebook del rifugio La Stampa, abbiamo visto un gatto bianco e nero, abbiamo visto dei coniglietti, sono arrivata sulla fotografia di due, sembrano pincher, no?
1: Esatto, sono due incroci pincher, sono tre in realtà in totale, sono penso gli ultimi arrivati dei cani che cercano casa, esatto.
0: Mi sono già innamorata.
1: Beh, è anche vero che i cani di taglia piccola.
0: Guarda questo, no, bellissimo, a mezza faccia nera e mezza faccia screziata.
1: Merle, sì. Per cani di taglia così piccola è più facile trovare casa, difatti certamente noi cerchiamo sempre anche di promuovere anche l'adozione di cani adulti e cani un po' più grandi, certo non per tutti è fattibile, però sono spesso quelli i cani che poi fanno più fatica, no, a ritrovare casa.
0: Difatti mi sono di nuovo innamorata ancora, dopo i pincher, questo è un pitbull.
1: Esatto, lei ha trovato casa, lei è quella che è stata da poco adottata.
0: Ma
1: quindi
0: che meraviglia.
1: Sì, bellissimo, perché era da alcuni anni che era da noi, quindi
0: questo è un pastore tedesco?
1: Lui è un incrocio pastore tedesco, sì.
0: Quindi anche 30 razze.
1: Esatto, anche lui cerca ancora casa, è arrivato da noi da cucciolone e sì, è un cane fantastico, certamente ha bisogno di avere un adottante che sia disposto a lavorare con un cane così.
0: Ma guarda che
1: però
0: bello.
1: È bravissimo, ecco, sì, è tutta energia.
0: Meraviglioso. Anche questo è un cane abbastanza grande che
1: esatto.
0: Cerca casa.
1: Esatto, lui è un incrocio malinois, sì, anche lui quindi delle 30 razze, e lui al momento ha degli interessati, quindi sta facendo tutto il percorso, speriamo, di una bella adozione, ecco.
0: Mamma mia, guardalo, sì, incrociamo tutto. Come si chiama?
1: Si chiama Toby.
0: Incrociamo tutte le dita per Toby. Questo invece è un
1: incrocio pitbull, è Fred.
0: Ah, ok, sì. Anche lui.
1: Lui cerca già da parecchio tempo casa, anche lui un cane bravissimo, magari un po' timido con gli uomini all'inizio. Magari un po' molto energico, ecco, quindi sì, lui purtroppo cerca già da un bel po' casa.
0: Spingiamo allora,
1: esatto,
0: per lui,
1: sì,
0: ci sarà qualcuno che ha tutte le caratteristiche per diventare la famiglia, insomma, di questo cane. magari presentiamo l'ultimo, diciamo così, al volo, anche perché appunto chi ci guarda su RSLA2 fa meno fatica, no? Perché li può vedere, chi è all'ascolto deve necessariamente entrare sulla pagina Facebook del Rifugio La Stampa per vederli. Lui quanti anni ha?
1: Sì, lui è un po' vecchiotto, si chiama Leon, è un Jack Russell. Lui va verso gli 11, tra i 10 e gli 11 anni, però anche lui è ancora di una vitalità, è molto in forma per l'età che ha.
0: Lui è una stazza, insomma, diciamo, decisamente diversa, quindi compatibile con piccoli spazi, non da borsetta, però
1: no.
0: È un Jack Russell, quindi.
1: Esatto, quindi ha bisogno, anche se sì, certo, spazi più piccoli non sono un problema per lui, però sicuramente una bella dose di attività giornaliera ce l'ha bisogno, ecco, malgrado la sua età è ancora.
0: Beh, comunque bellissimo, bellissimo, in piena forma alla sua età di 11 anni, non deve trovare casa anche lui.
1: Sì, certamente, ma io sono convinta di per sé, per tutti i nostri cani, a volte appunto è un problema di riuscire a collegare il cane alla persona giusta che c'è là fuori da qualche parte.
0: Potrei andare avanti così per ore a sfogliare e descriverli tutti. Non è detto che riusciremo comunque a parlare ancora di loro. Ma soprattutto, facciamo ancora l'appello, Tania. Diciamolo, il canile comunque, il Rifugio La Stampa, permette alle persone di venire a fare delle passeggiate con questi animali, di conoscerli. Quindi se non avete un animale, volete interagire con un cane, volete fare del volontariato, perché secondo me è volontariato, ma anche un po' di pet therapy, perché può essere anche vissuta così, La Stampa è lì.
1: Sì, certo, appunto da noi c'è la possibilità di fare il volontario, consiste nel portare a passeggio i nostri cani, non tutti, quelli delle 30 razze, ci sono delle persone apposite che li portano a passeggio, però appunto le nostre passeggiate sono giornalmente dall'una alle tre, tutti i giorni eccetto martedì e la domenica, e chiediamo, anche lì è cambiato un po' da post pandemia, adesso abbiamo un gruppo fisso di volontari, prima chiunque poteva passare presentando un documento, portare a spasso i cani. Adesso abbiamo preferito questo gruppo un po' più fisso, per cui la persona che fa volontariato deve avere a disposizione una volta a settimana indicativamente, non deve sempre essere lo stesso giorno, però abbiamo visto che per i nostri cani avere sempre un po' le stesse persone di riferimento, avere una continuità è molto d'aiuto, è molto meno stressante per loro e più piacevole anche per le persone che fanno l'attività della passeggiata, ecco.
0: Quindi come facciamo a entrare in questo gruppo?
1: Allora, chi è interessato a fare del volontariato può annunciarsi da noi telefonicamente o via mail, e noi un po' in base alla disponibilità e anche ai cani che abbiamo al momento al rifugio, perché anche quello dipende sempre un po', no? Dal numero di cani che escono, dalle giornate, per esempio il sabato abbiamo già tanti volontari, anche il mercoledì pomeriggio è piuttosto gettonato, no? Quindi in base a quello vediamo in quali giorni ci sarebbe bisogno, soprattutto anche di gente che abbia buona condizione fisica, che riesca a tenere anche i nostri cani grandi e molto energici, ecco.
0: A proposito, arriva un messaggio, rispondiamo perché è importante. Buongiorno, ma i pitbull non sono proibiti, scrive Stefano.
1: Non sono proibiti da noi in Ticino, no, perché la legge, diciamo, sui cani a restrizione è cantonale, quindi ogni cantone ha le proprie liste di razze che sono a restrizione. In alcuni cantoni ci sono delle razze proibite, ma in Ticino no, assolutamente no.
0: Quindi poi è arrivato un messaggio riferito al Jack Russell di 11 anni, dice ma ancora un giovanotto, fino ai 17, 18, 19 tranquillamente.
1: Esatto.
0: Ed è vero, no?
1: Un cane di taglia piccola è in buona salute, quindi sì, certo, speriamo che lui ha ancora un bel po' davanti.
0: E speriamo davvero che trovi una famiglia. Allora Tania, ti ringrazio per essere stata con noi oggi, ancora tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Che speriamo che davvero tanti cani trovino casa. Grazie per il vostro lavoro al Rifugio La Stampa.
1: Grazie mille.
0: Andiamo ancora all'estremo per contattarvi via mail.
1: Allora, rifugiolastampa@bluewin.ch, oppure anche potete chiamarci, il nostro centralino è aperto sempre tra l'1:30 e le 4:30, eccetto la domenica.
0: Grazie Tania, Pietro grazie anche a te, grazie. Amico Fido, l'app, speriamo che in tanti la scarichino per diventare una community ancora più grande e poter avere ancora più informazioni, app che è mondiale, quindi funziona dappertutto, ovunque nel mondo.
2: In 5 lingue.
0: Grazie a entrambi. Tra poco l'informazione delle 11, poi la quarta puntata di un nuovo programma, Lingua Nostra, con Danny Rauseo e Sergio Savoia. Io torno però alle 11.45 per parlarvi ancora di animali. Parleremo della giornata del cane che si svolgerà sabato prossimo.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Sofia Stroppini. Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'Economia, la quota di chi è alla ricerca di un posto di lavoro ed è registrato negli uffici di collocamento è del 3%. Sentiamo Marzio Minoli.
2: Nel mese di aprile il totale delle persone iscritte agli uffici regionali di collocamento era di 142.000, 3.300 in meno del mese di marzo. Si tratta della quarta diminuzione consecutiva del numero assoluto di disoccupati. Una diminuzione che ad aprile significa meno 0,1 punti percentuali del tasso, che si fissa dunque al 3%. Un calo dovuto anche a fattori stagionali, ma non tutti i settori sensibili a questo elemento hanno reagito allo stesso modo. Nonostante la Pasqua molto bassa ad inizio mese, il settore alberghiero e ristorazione ha visto addirittura un aumento dei disoccupati, seppur con cifre contenute. Per contro, è stato il comparto costruzioni a contribuire al miglioramento del mercato del lavoro, con un meno 13% di disoccupati. Per quel che concerne i dati regionali, in Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, un calo di 0,3 punti percentuali. In termini assoluti sono 8.700 le persone in cerca di impiego, 600 in meno rispetto a marzo. In questo caso il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i grigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile, il che significa 2.798 persone in cerca di impiego, 17 in più rispetto a marzo.
1: In calo a livello nazionale anche le cifre dei pernottamenti. La guerra in Medio Oriente ha inciso negativamente sul turismo svizzero. Nel mese di marzo i pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei grigioni, con meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza con più 3,8%. E nel 2025 in Svizzera si registra un leggero calo delle donazioni di organi. L'anno scorso 185 persone decedute hanno donato, 2 in meno rispetto all'anno precedente. Tuttavia, più persone hanno potuto ricevere un organo grazie a un numero record di quelli importati. È quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi da Swiss Transplant. Si conosce qualcosa in più sul funzionario Fedpol, accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa e arrestato negli scorsi giorni. Stando a SRF, l'uomo aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali. I quotidiani Tamedia aggiungono oggi che anche la moglie è finita in manette e che entrambi in passato lavoravano per la polizia cantonale basilese. Un'ultima notizia dall'estero: nel corso della giornata l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense per mettere fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Fino a questa sera abbastanza soleggiato, nel pomeriggio possibili piogge, al nord nuvoloso e piovoso, massime attorno a 18-20 gradi. Domani in prevalenza soleggiato, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
3: Le informazioni sul traffico: sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta in direzione della galleria.
4: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: È proprio questo il titolo della trasmissione partita questa settimana, lunedì.
5: Sì.
3: Sergio Savoia, Danny Rauseo
5: e Valentina Gerig. Buongiorno Valentina.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora, siamo già alla quarta, caro Danny, nel senso di puntata.
3: Siamo ancora qui, sì. Sani e salvi, abbiamo già parlato di tante cose perché siamo un po' sovrabbondanti come certi verbi.
5: Sì, è vero, è vero. Abbiamo parlato di parole che vanno di moda e non si sa bene perché, di verbi con i buchi, di verbi... sono tutte metafore,
3: no,
5: non
3: certo.
5: Prendeteci sul serio. Allora, di verbi troppo generosi, appunto quelli che chiamavi tu sovrabbondanti.
3: Sì, ne abbiamo parlato.
5: Aggettivi che si rifiutano di accordarsi. Abbiamo parlato dell'italiano tricolore e di quello rosso crociato. In questi momenti, epoche di polemiche, sì, è bello ricordarsi che parliamo la stessa lingua.
3: Hai messo in crisi me e tutti gli altri con cernere, sì, al passato prossimo, come si dice, non l'avevo ancora capito.
5: Con e non c'è, perché non c'è, è un verbo difettivo.
3: Bravissimo.
5: È uno di quelli coi buchi. Insomma, sì, per tutti concernere è un problema, e anche iconico. Abbiamo detto anche, sì, che parole come iconico sono delle parole che bisogna un po' fare attenzione, sono delle, sì, parole prezzemolino.
3: Sì, poi c'è anche problematica, che è un problema.
5: La definirei una criticità, ma andiamo avanti. Sì. Avremo anzi una parola che sentiamo spesso legata al mondo della tecnologia, con una storia però molto più lunga di quanto si pensi.
3: Avremo una voce del nostro italiano svizzero, un elvetismo, una di quelle parole che usiamo tutti i giorni che al di là del confine non capisce nessuno.
5: Esatto.
3: E abbiamo il bestiario. Questo è un altro segmento della trasmissione con un fenomeno grammaticale che vi farà guardare i plurali con occhi diversi. Promessa impegnativa, lo so, ma non vorrei romperti le uova nel paniere con il mio scetticismo.
5: Hai visto come siamo metaforici oggi? Sì. Ho usato un sacco di metafore. Un giorno faremo una trasmissione dedicata alle metafore e poi, Valentina, tu avrai l'errore del giorno, no? Ci dirai quale sarà l'errore. Vogliamo, sì, già anticiparlo?
6: Si ha a che fare con un verbo e una preposizione.
5: Ah, ok, rimane un po' sul misterioso.
3: Bene, sì, mi piace.
5: Cosa. Allora, tra breve cominciamo davvero, brevissimo stacco musicale.

0: smanettare.
1: Sì.
0: Oh,
1: stai
0: una...
1: calmo però, non stai, è che ti devi agitare.
0: Stiamo tranquilli.
1: Abbiamo tutto il tempo.
0: Ma certo, smanettare, una parola che i più giovani usano ogni giorno, anche i meno giovani a dire la verità, ma che appunto i meno giovani conoscono anche, se la ricordano, per quando, da quando aveva un senso completamente diverso. Ma prima una piccola divagazione. Posso?
1: Sì, vai.
0: Posso? Divago.
1: Vai.
0: La mano, 5 dita, un pollice opponibile, perlomeno nella specie Homo sapiens,
1: sì,
0: e una quantità impressionante di parole italiane che derivano da mano.
1: Vero, oh, ad esempio, manuale.
0: Ah, esatto.
1: Manifesto.
0: Bravo.
1: Manomettere.
0: Bravissimo.
1: Mantenere.
0: Oh, e poi manico, manovra, maneggiare, manipolare. Maniglia,
1: vabbè, dai,
0: manovale.
1: Abbiamo capito il concetto, va bene.
0: Oh, e vabbè.
1: Tutte derivano da mano.
0: Da manus, latino.
1: Manus.
0: Naturalmente, perfino manufatto, che è letteralmente qualcosa di fatto con le mani. Anche manette, quelle che mettono i poliziotti ai polsi di chi arrestano, anche quelle col pelo rosa, che
1: no,
0: non le usano i poliziotti.
1: È un altro tipo.
0: Sono semplicemente delle piccole mani, diminutivo di mano, stringono, afferrano, tengono fermo, appunto come una mano. E da manette arriviamo alla nostra parola.
1: Allora, chi ha guidato una moto o chi ha vissuto vicino a qualcuno che lo faceva, io per esempio con Sergio, che è un motociclista,
0: esatto,
1: nato,
0: sì,
1: sa cos'è la manetta.
0: Yes.
1: È la leva del gas sul manubrio, quella che si ruota con il polso destro per accelerare. E smanettare in origine significava proprio quello, aprire e chiudere quella leva con troppa foga, in modo brusco, nervoso, un po' spericolato. Era una parola concreta, fisica, da meccanici e motociclisti.
0: Esatto.
1: Pure.
0: Assolutamente, devi stare tranquillo anche
1: sì,
0: tu.
1: Scusa,
0: però. Allora, smanettone
1: sì,
0: nel mondo della motocicletta,
1: sgasone. Insomma.
0: Non è un complimento.
1: No.
0: Assolutamente non è un complimento. Poi cosa succede? Arrivano i computer, prima quelli grandi che occupavano un intero quartiere, poi un'intera stanza, sono diventati sempre più piccoli, quelli li usavano solo gli ingegneri. Poi arrivano i personal computer a casa sulla scrivania e le dita, scusate, questo è il mio suono che devo prendere la pastiglia, sulla scrivania e le dita che armeggiavano sulla tastiera, che provavano comandi a caso, che cercavano di capire come funzionava quella strana macchina, avevano quella stessa aria di chi non sa benissimo cosa sta facendo, ma ci prova lo stesso generando il caos. E come succede con quelli che mettono le mani sul manubrio.
1: È così, altra parola tra l'altro che deriva da mano, eh? Manubrio.
0: Quindi smanettare ha fatto il salto dall'officina o dalla moto, dalle due ruote, è arrivata all'ufficio, al computer, sì, senza perdere niente per strada.
1: Sì, tra l'altro Piero scrive: io comunque smanettavo con il motorino, il ciao andava a 70 all'ora, quindi lui anche col motorino, non solo con la moto seria.
0: Sì, massimo rispetto, poi probabilmente gliel'hanno preso e gli hanno restituito un cubo di metallo.
1: Esatto, succedeva così. Oggi comunque smanettare, stare sul telefono, sul tablet, sul computer, spesso senza uno scopo preciso, scorrere, toccare, aprire, chiudere, riaprire, smetti di smanettare e vieni a tavola, quanti se lo sono sentiti dire dei ragazzi all'ascolto, ma anche degli adulti a volte.
0: No, certo.
1: È una frase che appunto si usa.
0: Si usa. Da smanettare naturalmente nasce lo smanettone.
1: Sì.
0: Ecco, lo smanettone tra l'altro è interessante perché c'è un fenomeno linguistico dentro, il suffisso one.
1: Quindi stiamo cambiando argomento, dici?
0: Fai una parentesi.
1: Leggermi, ok, va.
0: Una piccola parentesi per un mio grande amore, è una delle cose che rendono l'italiano speciale, i suffissi.
1: Che sono quelle cose che si attaccano in fondo alle parole per renderle più grandi, più piccole, più carine, meno carine.
0: Tesoro, tesorino, mamma,
1: sì,
0: mammina,
1: sì,
0: bambino, bambinetto. Però attenzione che a volte in italiano la caratteristica dei suffissi è questa, creano dei significati diversi. Per esempio, forno e fornello non sono la stessa parola. Pensate per esempio alla parola uomo. Uomo, omino, ometto, sì, omaccione, omaccio, omuncolo, eccetera, eccetera. Sono tutte sfumature di significato. Non vuole semplicemente, non è solo una questione di accrescitivo. Quindi un macchinone, per esempio, è un'auto grande e appariscente. Sì. Un librone è un libro grosso, sì, è soltanto un libro grosso, ma il macchinone è una macchina di grande cilindrata, ma anche appariscente. Tra l'altro cambia, non so se hai notato, cambia genere, diventa maschile.
1: Sì.
0: Ce n'è altri, Danny.
1: Sì, mangione.
0: Mangione.
1: Mangione, per esempio, che è qualcuno non necessariamente grande, ma che mangia tanto.
0: E può esserci un bambino piccolo che mangia come.
1: Se è un mangione.
0: Esatto, come un. Che ne so.
1: Come un bambino che mangia tanto.
0: Un ippopotamo, ma.
1: No, come un bambino che mangia tanto.
0: E qui è il bello, il suffisso in one, che non si legge one, se lo vedete scritto. In one.
1: Io ho un amico che si chiama Marco, era un po' grossino, lo chiamavano Marcone, e adesso lo chiamiamo one, pensa a te.
0: Marcone
1: one. Pensa che collegamenti strani.
0: Che bella compagnia. Allora, il suffisso in one indica anche anche una certa ossessione, una certa dedizione eccessiva. Un chiacchierone, sì, non è un uomo grande che parla tanto, è anche uno che parla troppo senza essere grande, se non, che non smette mai. Un impiccione non è un uomo grande che mette il naso dove non dovrebbe, è sempre uno che mette il naso dove non dovrebbe, uno che si mischia indipendentemente dalle dimensioni.
1: È uno smanettone da cui siamo partiti, non è solo bravo con la tecnologia, è uno che ci passa sopra le ore, che smonta e rimonta, un po' MacGyver si dice, no? Riferendosi anche alla serie televisiva, che sa tutto degli aggiornamenti, che non riesce a resistere quando vede un dispositivo che funziona male, insomma è un esperto ma con una sfumatura di ossessione affettuosa.
0: E quindi in informatica smanettone ha avuto una storia particolare. Negli anni 80 e 90 era quasi un titolo onorifico nella comunità dei primi appassionati di computer. Lo smanettone era quello che sapeva come funzionavano le cose, andavi da lui, ti diceva i trucchi eccetera eccetera, modificava il codice, trovava le scorciatoie.
1: Oggi non sempre positiva questa cosa, le cose cambiano.
0: Sì, la lingua quando cambia, cambia a volte in modo imprevedibile, trova il filo, lo segue, scopre nuovi mondi senza necessariamente aver saputo subito dove andava, un po' come Colombo che pensava di essere arrivato in Cina ed era finito in America e non ha mai saputo dove era finito povero Colombo.
1: No.
0: È diventato ricco lo stesso.
1: Boh, non lo so se è diventato ricco.
0: Un po' di musichetta.

0: Un'ascoltatrice Doris ci scrive: ciao lingua nostra, siamo già diventati un team, una squadra.
1: Un brand.
0: Adoro.
1: Aspetta, non... no, ho detto brand, devi mettere.
0: Bravo, soldi, brand.
1: C'è l'anglicismo, qui si paga.
0: 5 franchi nel maialino, che maialino che abbiamo cercato a lungo.
1: Sì, abbiamo trovato una mucca in realtà, questa è una mucca. Non è...
0: Ce n'erano già altri delle altre puntate, perché ne abbiamo usati un po'.
1: Perché qua ogni anglicismo si paga. Sì. Dicevi Doris.
0: Doris dice: non dimenticate l'emancipazione, per favore, dice Doris.
1: Quale emancipazione?
0: Forse quando dicevamo one, ma c'è anche una.
1: Eh beh, certo, una smanettona, assolutamente. Una smanettona, si può dire. Sì, certo.
0: Però adesso siamo nella seconda parte della puntata di oggi, il bestiario, lo spazio in cui prendiamo un fenomeno grammaticale, lo guardiamo da vicino e cerchiamo di capire perché esiste.
1: Appunto, senza arrabbiarci.
0: Senza arrabbiarci.
1: Perché siamo super zen noi due, poi oggi parliamo...
0: Più o meno.
1: Non sempre. Ho sentito Valentina che nel suo modo molto così discreto...
0: English.
2: Ho detto English. Non ho più 5 franchi, poi li metto, giuro, prometto.
1: Ok, segna. Valentina, per favore, segna che deve mettere 5 franchi. Allora, avete mai tentato un plurale quando qualcuno vi ha guardato storto e voi avete pensato cosa ho fatto di male? Per esempio, facciamo un esempio, le uova.
0: Le uova.
1: L'uovo al singolare è maschile, bello rotondo, maschile. Al femminile rimane rotondo, ma diventa le uova, non gli uovi.
0: Ecco. Qualcuno lo dice, ma sbaglia.
1: Esatto. E il singolare, appunto, l'abbiamo detto, è maschile, il femminile è invece il plurale, invece è femminile. Quindi l'uovo, le uova, cambia il genere tra singolare e plurale. È una cosa strana.
0: Sì.
1: Tra l'altro, i diminutivi restano maschili, ovetto, ovetti.
0: Non diventa le ovette. È una cosa che succede solo in italiano, questa?
1: In italiano succede, non sono andato a vedere cosa succede in uzbeko,
0: no.
1: Diciamo in italiano succede ed è una cosa molto antica, viene dal latino, che aveva una categoria grammaticale che noi non abbiamo più, che si chiamava il neutro. Quindi le parole che erano neutre in latino hanno avuto una storia strana in italiano, perché il neutro plurale latino aveva una forma che ricorda il femminile italiano. E quindi quando il latino è diventato italiano, il neutro è sparito, ma le parole sono rimaste con questa doppia forma strana, un singolare maschile e un plurale femminile. Non avendo l'italiano il neutro, quel femminile è diventato femminile a tutti gli effetti, come il souvenir di una grammatica che non esiste più.
0: Un fossile praticamente.
1: Un fossile, esatto, un fossile grammaticale. Bello, no? Tutte le immagini con tutte le ossicine.
0: Sì.
1: Tra l'altro ossa, vedi?
0: È lo stesso concetto, sì.
1: Allora, soffermiamoci meno sulle uova, anche perché uova ha un solo plurale, uno lo sa, si regola. Ci sono invece dei sostantivi sovrabbondanti, eccoli qua di nuovo, che hanno non uno, ma due plurali.
0: Altrimenti sarebbe stato troppo facile.
1: È un po' sì, questi sostantivi hanno due plurali che non hanno il medesimo significato, ancora più complicato. Ti faccio un po' di esempio?
0: Posso dire di no?
1: No.
0: Mi viene un po' l'ansia con i tuoi esempi.
1: Ma capisco che ti viene l'ansia, ma è l'ansia che è la parte interessante. Sì. Se si esce dalla comfort zone, mettimi 5 franchi.
0: Adesso.
1: Allora, per molte di queste parole esistono due plurali, ma i plurali hanno sfumature di significato, non sono tutti equivalenti. Spesso il plurale femminile indica qualcosa di concreto, fisico, legato al corpo, alla materia, mentre il plurale maschile tende ad avere un senso più astratto o figurato.
0: Okay. Allora fammi un esempio.
1: Te ne faccio tanti.
0: Dai.
1: Allora, braccio.
0: Ok.
1: Le braccia, il braccio mio, le mie braccia, no? Quindi il corpo umano, ma i bracci di una croce, di mare, di una sedia, i bracci di mare.
0: Sì, cambia.
1: I braccioli di una sedia, in realtà. Anche
0: braccioli per nuotare.
1: Ciglio, le ciglia, il plurale di ciglio, questi qui che abbiamo sotto le palpebre, è le ciglia, mentre invece il plurale di una strada è i cigli.
0: I cigli di una strada, sì.
1: Qui Vale, tu vedo che stai facendo degli ampi cenni.
3: Sì, perché c'è un'espressione che mi piace molto. Mi è capitato, ma sarà capitato anche agli ascoltatori, di fare delle gite, delle passeggiate, di trovare un cartello che si chiama Cigli Indifesi, che a me piace, perché mi fa un po' tenerezza, no? Questi cigli indifesi, come se fossero fragili e...
1: Lì esposti agli
3: esposti.
1: Elementi.
3: Sì, perché potevano anche scrivere cigli esposti, no?
1: Sì.
3: Invece alla fine infatti vuol dire proprio esposti, e sono, come dicevi tu, le sponde delle strade, di sentieri, che sono quindi non protetti, esposti.
1: Questo soprattutto in Italia, dove ogni tanto hanno questa tendenza a utilizzare delle frasi per la comunicazione al pubblico che non si capisce cosa vogliono dire, come giunti longitudinali in senso di marcia, per esempio nell'autostrada tra Milano e tra Roma e Napoli c'è questa cosa qui, ce ne sono tante.
0: Altri esempi
1: invece di plurali strani: corno, il corno dell'animale, le corna per sì. l'animale, ma i corni, strumenti musicali, vedi?
2: Sì.
1: Il filo fa le fila, per esempio la trama di un complotto, le fila,
2: sì.
1: oppure anche tra le fila dei soldati si diffondeva il panico. Ma sì, sì. i fili del sì. telefono, i fili sì. d'erba.
2: Vai avanti che ci sto prendendo gusto.
1: Bene, allora continuo un po' velocemente. Vai, fondamento, vai. Il sì. plurale le fondamenta per una casa, i fondamenti per le basi di una disciplina. Gesto, le gesta, imprese eroiche, i gesti, i movimenti. Grido, le grida umane, i gridi di animali. Labbro, le labbra di una bocca, per esempio, o i labbri di una ferita o di un vaso. Muro, le mura di cinta di una città o i muri di una casa. Quindi a casa tua non dipingi le mura, ma dipingi
2: i muri.
1: Non assalti le mura di casa tua con un ariete, ma assalti le mura, che ne so, di Troia antica.
2: Sì.
1: Osso, le ossa, scheletro, gli ossi, residui alimentari, sì. l'abbiamo già detto.
2: E se uno sbaglia?
1: Non succede niente di grave, però c'è una forma che fa ancora inorridire molti e che sento sempre più spesso, i lenzuoli.
2: Non c'è niente di sbagliato qui.
1: Infatti esiste anche i lenzuoli registrato anche in letteratura, ma le lenzuole, la forma tradizionale che usiamo noi anziani, quella che suona più naturale, che è cresciuto con certe abitudini linguistiche nel buon vecchio mondo antico, lenzuoli sono come qualcuno che ha regolarizzato il plurale per comodità, che ha detto questa storia del genere che cambia è troppo complicata, io faccio come tutti gli altri plurali e chissene.
2: Il che è molto umano. E poi ci sono espressioni tipo i lenzuoli con le scritte alle finestre.
1: Assolutamente sì, perché l'italiano è una lingua elastica ma anche molto antica e ogni tanto vale la pena di fermarsi su questi fossili, come li hai chiamati prima,
2: sì.
1: e apprezzarli. Sono il segno che stiamo usando una lingua che ha millenni di storia e quella storia non sparisce del tutto, rimane nascosta nelle parole, nel modo in cui il plurale a volte cambia genere senza avvertire nessuno. Insomma, sì. alcuni aggettivi sono fluidi.
2: Sì.
1: L'ho dovuto dire.
2: Hai detto come gli orari degli aerei delle compagnie low cost.
1: Non pensavo a quello, ma va bene.
2: Gli orari,
1: non pensavo a quello. Riesco a immaginare metafore più romantiche della sì. tua, ma diciamo che la tua rende l'idea.

0: Allora, momento WhatsApp, perché sì, noi abbiamo sempre il nostro numero di WhatsApp, naturalmente, sì, 076-321-1113. Abbiamo anche un meraviglioso indirizzo email a cui potete scrivere, al quale rispondiamo direttamente, sì, lingua nostra, @rsi.ch.
1: Sui plurali, vedi. Piero dice... i membri, le membra.
0: Sì, un altro caso, quanti casi.
1: E poi sull'uzbeko che tu non conosci bene.
0: No, per niente proprio.
1: C'è chi ci scrive: in uzbeko non saprei, ma in romeno, sì, lingua neolatina, il certo, neutro è bello vivo e vegeto, è assolutamente comune, non è un'eccezione come in italiano.
0: In italiano sì, ci sono dei neutri grammaticali, sì, ma non c'è più la forma neutra del latino con tutta la sua bella declinazione a sé. Sì. Siamo arrivati all'appuntamento con lo svizionario.
1: Mi piace, cioè, molto questo spazio.
0: Sì, la parola svizzera di oggi, l'elvetismo odierno, caro Danny, sì, è ramina.
1: Ah, la ramina.
0: Ah, sì.
1: È la rete metallica, quella dei recinti, dei cantieri, dei giardini e soprattutto quella del confine.
0: Allora, in italiano standard, ve lo dico subito, in questo senso non esiste, si dice rete metallica, evidentemente, sì, in italiano standard, viene probabilmente, ma non lo sappiamo, dal francese ramé, sì, quindi con uno slittamento verso l'idea di qualcosa di intrecciato, di ramificato, la rete come intreccio di fili, come rami che si incrociano, però non siamo sicuri dell'etimologia, per cui se qualcuno di voi ha dei suggerimenti, sì, siamo apertissimi.
1: Sì, i contatti ve li abbiamo dati, scriveteci anche a linguanostra@rsi.ch, così lo ripetiamo.
0: Esatto. E non finisce qui, perché da ramina nasce Maya Ramina.
1: Vero. Uh-huh. E vai avanti. Maya Ramina mangia rete metallica.
0: Mangia ramina, mangia rete metallica, termine non sempre affettuosissimo con cui si indicavano gli italiani appena al di là del confine.
1: Era
0: subito
1: così,
0: fuori dalla frontiera. La rete era lì, fisica, visibile. Da una parte c'eravamo noi e dall'altra parte c'erano loro.
1: Sì,
0: i Maya Ramina, appunto.
1: È una parola che porta dentro una storia tutta sua, sì.
0: Una storia lunga, complicata, complessa, frontalieri, emigrazione, perfino il contrabbando, i decenni in cui il confine era una cosa fisica, concreta, non solo una riga sulla carta, quando sulla ramina c'erano i campanelli per sentire se qualcuno cercava di entrare senza permesso.
1: È vero.
0: La lingua conserva queste cose anche quando la storia va avanti. La rete fisicamente non c'è più, o quasi più, la parola è ancora qui.
1: Come i verbi difettivi, pezzi che si perdono per strada o che restano anche quando la strada è cambiata.
0: In questo caso la ramina rimane, soprattutto per i giardini o le proprietà private, dove il termine è ancora molto vitale nella Svizzera italiana. Bisogna dire che in Ticino praticamente nessuno usa rete metallica. Se uno usa rete metallica lo guardi un po' con sospetto, che sta cercando di fare un po' il fenomeno. La ramina vince sempre, anche qui da noi, anche quando ormai non ci sono più i doganieri a far la guardia e i campanellini per suonare se i contrabbandieri cercano di entrare.

0: siamo, stavo per dire una parola in inglese, nella fase finale di questa, vedi che non devo pagare 5 franchi, nella fase finale di Lingua Nostra di oggi c'è Doris che dice: cavoli, se a scuola l'italiano fosse stato insegnato con voi due, giuro avrei preso modestamente almeno sempre 5.
1: Sì, tutto, ma sarebbe intervenuto Savoia, il dipartimento, sì, il DEX ci avrebbe buttato fuori con la scopa, credo.
0: Sì, perché non siamo così diligenti, siamo così, siamo
1: anche un bel
0: così
1: esempio. Ma allora siamo,
0: per riequilibrare la diligenza
1: la diligenza che è anche una carrozza nei film western.
0: È vero, è vero.
1: Allora, abbiamo, prima di andare a dare un'occhiata, sì, ai messaggi, ci ritorniamo tutti per la fine, ce ne sono alcuni, sì, di molto, sì, divertenti, sì, sì, il numero è sempre quello, 079, ah, scusate, 076, stavo dando il mio, sì, 321 11 13, 321 11 13, sì. Abbiamo Valentina, Valentina.
2: Eccoci.
1: Allora,
2: sì, buongiorno.
1: L'errore del giorno, l'avevi accennato.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Allora, io ho scelto oggi il verbo diffidare, uh-huh, con la preposizione, perché ora vi faccio subito un esempio per capirci. Per esempio, lo slogan diffusissimo: diffidate dalle imitazioni, che si,
0: sì,
2: sente,
0: sì,
2: no?
0: È sbagliato.
2: Nei testi pubblicitari, eccetera. Sì, è sbagliato.
3: Ah, è sbagliato.
1: O voi pubblicitari, ascoltate Valentina,
2: sì,
1: cosa
2: a volte
1: ha da dirvi.
2: Sarà scritto giusto, sì, non è che sbagliano sempre, però è molto diffuso,
1: è un,
2: no?
1: Errore
2: abbiamo
1: diffuso
2: questa impressione.
1: Allora, come funziona? Qual è la regola?
2: Allora, la regola è questa: quando diffidare significa invitare qualcuno ad astenersi dal compiere qualcosa, per esempio, sai, nell'ambito legale, no? Mm-hmm. Faccio un esempio: ti diffido dal mettere in giro il mio nome, ti diffido da citarmi sì, in questo articolo, quindi astenersi dal compiere. Allora qua la preposizione è da,
1: sì,
2: ok, ci siamo,
1: ci siamo, anche, sì,
0: aspetta,
1: perché
0: sto prendendo appunti,
1: stiamo scrivendo, è seguita dal verbo, tra l'altro, ti, sì, diffido da,
2: ti diffido
1: fare
2: da
1: qualche cosa,
2: esatto,
0: ti,
2: okay,
0: diffido,
2: dal fare,
1: ti diffido.
2: E invece, ritornando all'esempio iniziale, quando invece diffidare significa non fidarsi, dubitare, mm-hmm, oppure sospettare, quindi quello che dicevamo prima, no? Diffidate, nel senso state attenti,
1: non fidatevi, in sostanza
2: dubitate, oppure non fidatevi, allora in questo caso bisogna usare la preposizione di, quindi delle, di. Per esempio, diffido delle persone che usano troppe parole inglesi, vero Sergio?
1: C'è una, cioè, io una uso, perché io uso forse,
0: no,
1: troppe,
0: no, no, no, why?
2: No, in questo caso
0: me?
1: Allora, in questo caso, esatto, quindi tornando all'esempio che hai fatto all'inizio, sì, diffidate
2: e quindi
1: delle
2: questo,
1: imitazioni.
2: Esatto, possiamo dirlo ufficialmente che è sbagliato, quindi stateci attenti quando sentite dire diffidate dalle imitazioni, si dice diffidate delle imitazioni.
0: Okay. Mi sento sempre giudicato da Valentina.
1: Pure che diffidate dalle persone che imitano, per esempio, diffidate delle imitazioni. Anche abbastanza chiaro, credo che adesso qualcuno a casa starà diffidando di questa trasmissione, però
2: ci diffiderà.
0: Comunque scrivono, anche se diffidano.
2: Esatto.
1: Scrivono. Allora, abbiamo tra l'altro, andiamo avanti?
0: Sì, un pochino se vuoi. Sì.
1: Dai, andiamo avanti.
0: Vuoi leggere qualcosa?
1: Ma sì, perché abbiamo 3 minuti da riempire,
0: abbiamo,
1: possiamo riempirle con, grazie ai nostri ascoltatori che non fanno mai mancare il loro sostegno. I loro suggerimenti.
0: Sì, eravamo partiti da One, questi, sì, come li hai denominati?
1: Gli accrescitivi. Non è che li ho denominati io, si chiamano,
0: sì,
1: proprio così.
0: Sì, hai ragione. Ho imparato recentemente Tirona, per una che se la tira, la mette, sì, giù dura. Un saluto, Giovanna.
1: La Tirona, sì.
0: O Tirona.
1: Sì,
0: o un Tirone.
1: Anche un Tirone.
0: Anche un Tirone,
1: sì, sì,
0: uno che se la crede, insomma.
1: Sì, sì,
0: se la crede
1: sì,
0: un po' troppo.
1: Che si vanta di essere quello che è, sostanzialmente.
0: Sì, sì.
1: E poi io adesso saltiamo un po' di ramo in ramina, perché Daniele ci scrive: la ramina dalle mie parti era il nome commerciale della pietra pomice, quella polvere usata per lucidare i metalli, fra i quali il rame, appunto. Ma la ramina è anche un recipiente, in realtà, in italiano standard, di rame.
0: Non lo sapevo.
1: È solo da noi, nella Svizzera italiana, che ramina significa rete metallica. Guarda un po' come siamo strani ogni tanto.
0: Sì, quando si parlava di cime.

0: ereditate dal latino. Le lingue, tra l'altro, non evolvono in maniera, come dire, logica, evolvono un po' come succede con le cose che vengono utilizzate. Sì. Quindi i parlanti, utilizzando una lingua, introducono delle robe strane che poi noi ci troviamo, e la grammatica cerca di darsene una ragione. Quindi, sì, perché abbiamo detto, la grammatica italiana è descrittiva, non normativa.
1: Mi fai paura quando concludi così. Mi sembra una buona chiusura per la puntata di oggi.
0: Domani ti farò ancora più paura, perché avremo degli altri argomenti.
1: Sì. Sergio Savoia,
0: Danny Roseo e Valentina Gerig. A domani.
1: Fra poco Stefano Ferrando con Mille Storie Mondiali.
2: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
4: Così vicino, così lontano. Il 2018 è in pratica dietro l'angolo. Negli armadi le magliette comprate in vacanza quell'estate, forse nelle playlist anche le canzoni più belle. Ecco, magari in dispensa nessun barattolo con scadenza luglio 2018, ma per il resto, diciamolo, sembra ieri. Sembra, perché in realtà è tutto così diverso, tutto va veloce, anche troppo. Ma chi siamo noi per frenare tutto questo? Platini dipingeva calcio, ma ogni volta che riceveva palla poteva alzare la testa, contare fino a 3 e quindi disegnare arcobaleni in campo. Nel 2018 Messi, cito solo per far felice Fabrizio, prende palla e già due mastini che azzannano le caviglie e i polpacci sono lì. Saranno presto 3, tra l'altro, nel 2022, e chissà, forse 4 quest'estate.
5: Così vicino, così lontano è anche la Russia del 2018, fisicamente come metaforicamente. La puzza di dittatura è forte, come i resti del pesce lasciati a macerare sotto il sole nella pattumiera non svuotata, ma la FIFA con le dittature ha da sempre un feeling tutto suo. Facciamo un elenco oppure ci possiamo fermare qua?
4: Io direi che non facciamo l'elenco.
5: Ai giochi invernali di quell'anno la Russia non c'è. Doping di Stato, corsi e ricorsi storici. Una volta toccava farlo alla DDR, così vicina e così vicina alla grande madre Russia. E così vicino, spero non così lontano, a me Stefano Ferrando.
4: E così vicino, e spero non così lontano, da me Fabrizio Gabrielli.

0: Nulla è lasciato al caso in un mondiale, neanche il nome del pallone di questa edizione, un omaggio al passato della casa a tre strisce che produce il pallone dei sogni, Telstar 18. Oramai non è più un semplice pallone, è scienza, se non addirittura fantascienza. Va nello spazio nel marzo di quell'anno, entra nella stazione spaziale prima di far ritorno a casa e finire tra i piedi di Ronaldo.
1: Il fenomeno.
0: L'unico Ronaldo esistente, per la cerimonia inaugurale. Telstar, che a quelli con la carta d'identità sbiadita, qualcosa lo ricorda. Non a te, Stefano, sicuramente.
1: Come sei? Sono più vecchio di te.
0: Vabbè, ma non così vecchio, dai. 74, Germania, il mondiale del primo rigore in una finale, rigore peraltro assegnato senza che i padroni di casa abbiano l'ardire non di toccare ma di vedere una volta quel pallone che passa tra i piedi olandesi come in un torello fra adulti e bambini. E per la cronaca, i bambini si faranno grandi a loro volta in quella partita e il calcio totale tornerà a casa con i complimenti per il bel gioco e poco altro, ma ci farà l'abitudine. Quel rigore viene calciato da Neskens, forte, centrale. Qualcuno oggi dice che quel tipo di soluzione è il rigore della paura. Bravi, bravi, calciatelo voi il primo rigore della storia in una finale dei mondiali contro i padroni di casa dopo 2 minuti di gioco. La nuvola di gesso si alza, la palla fila dritta come un fuso, la rete è tanto tesa da restituire al campo il Telstar che viene ricacciato con tanto sollievo in fondo al sacco da Neskens. Beh, il resto è storia, sì, ma del 1974, non del 2018.
1: Vedo che ti sei abituato bene alla specialità della casa.
0: Sì,
1: fuori
0: sì,
1: tema.
0: Sì. Perderci nei meandri è proprio il marchio di fabbrica delle nostre mille storie. Telstar 18, dicevamo che è bianco e argento. Telstar Mecta, bianco e rosso per

0: le fasi decisive. Mekta, che in russo significa sogno, ambizione. Beh, dai particolari si doveva già capire, ma dopo è sempre facile fare i conti col passato, no? La Crimea, d'altronde, è già stata annessa, il resto c'è tempo. Cosa succede allora in quel torneo? Tanto, troppo per i pochi minuti a disposizione in questa puntata. Però la risolviamo così, Stefano, se sei d'accordo, non a birra e salsicce. Già l'avevo visto che avresti voluto. Ma con una lista, facciamo una lista di quelle che fanno crescere l'attenzione e vanno in un climax crescente fino ad arrivare al momento clou. Avvertenza per l'uso, quella dei bugiardini che nessuno, ipocondriaci a parte. Sei nella categoria, Stefano?
1: No.
0: Io sì, male peraltro. Quelle liste che nessuno legge mai, uno perché ripiegarle poi è impossibile.
1: Ecco, io faccio parte di questa categoria.
0: Due perché siamo pigri, io faccio un po' parte di questa. Tre perché a volte è meglio non sapere. Non è detto che il clou poi coincida con la finale, d'altronde sarebbe troppo facile così, dai, a noi piace un po' il rischio.
1: Rischio è il mio secondo nome.
0: Ammazza che citazione.
1: L'ultimo Boy Scout e devo smettere, lo so, ma è più forte di me. Allora, iniziamo. Non c'è l'Italia, qualcuno se n'è accorto? Fa rumore, è la prima volta, ma credo che ci farà l'abitudine.
0: È arrivata questa, forte. Due, nella storia di un mondiale si entra anche così, segnando il primo gol. Lui si chiama Yuri Gazinski. E qualche anno più tardi, quando la Russia invaderà l'Ucraina, riempirà i suoi social con post pieni di lettere Z inneggianti all'esercito russo. E poi dicono che sia solo sport.
1: Messi dal dischetto è una sentenza. Non contro la piccola Islanda. Il regista di quel momento, siamo comunque nella fase a gironi, tranquilli, pensa ad altro. La sceneggiatura scritta la notte prima prevede la parata di Alfredsson, che si allunga sulla sua sinistra e con le due mani respinge. Tra l'altro il regista è lo stesso portiere dell'Islanda, videomaker e produttore quando non mette i guanti e gioca un mondiale. Questa è una storia meravigliosa.
0: Totalmente, in questa lista però c'è del personale, prima l'Italia, poi Messi, chi altro mi vai a attaccare dopo? Comunque a proposito di portieri, Stefano, sembra proprio che quello sia il mondiale dei portieri. 45 anni e 161 giorni, tanti ne ha l'egiziano Eladari quando para pure un rigore all'Arabia Saudita. Beh, c'è da dire che per chi volesse fare meglio, la strada è lunga, ce n'è di pasta asciutta da mangiare e soprattutto comprende alimentazione sana, pochi radicali liberi, a letto presto, insomma.
1: Siamo avvertiti. Il mondiale è della Francia a 20 anni dalle notti in cui l'esagono annega i suoi occhi nel blu di quella squadra che in campo ha un basco furbo, duro come una quercia, intelligente e scaltro come Asterix. Dedé per gli amici, Didier Deschamps per il resto del mondo, allenatore che raggiunge Zagaio e Beckenbauer, unici a diventare campioni da giocatore ed allenatore. In finale ci arriva la Croazia di Mago Modric, la Croazia che 20 anni prima si ferma davanti alla Francia. Qui tirare fuori Giambattista Vico sarebbe come una rete a porta vuota.
0: Ma la rete, come sappiamo, non è quasi mai vuota, c'è sempre un portiere davanti. Mi sono un po' incastrato con i portieri in questa lista. Se il mondiale del 2018 regala emozioni soprattutto ai portieri, peraltro non è un caso. Il manifesto di Russia 2018 è al tempo stesso omaggio e ispirazione. Quel portiere in elegante divisa nera, ginocchiera, cappello, si allunga tanto da raggiungere un pallone che pare arrivare direttamente dallo spazio. Non è facile, ma in pochi centimetri colorati ci sono due icone sovietiche. Una è Gagarin e l'altra soprattutto, se vi ha ricordato qualcosa, il Ragno Nero, il portiere più forte della storia, l'unico nel 63 a vincere il Pallone d'Oro, così fedele da passare l'intera carriera con una sola maglia sulle spalle, e ne conosco pochi ad aver fatto quella traiettoria, in questo caso quella della Dinamo Mosca, a quale stavo pensando, a un'altra giallorossa con la maglia numero 10. La leggenda narra che giovanissimo, Yashin, non Totti, lavora in fabbrica ma inizia a giocare a calcio perché è in grado di parare tutti i bulloni che i compagni di reparto regolarmente tirano nella sua direzione. Lev Yashin non è un portiere, è un romanzo, è poesia, forza, un gigantesco ragno capace di tessere la sua tela e impedire agli avversari di fargli fare anche solo un gol. Pelé però di lui dirà altro, dirà un uomo di straordinaria generosità. E per certi versi, se me lo permettete, è un titolo che vale molto di più del Pallone d'Oro.
1: Serbia-Svizzera. Quel pomeriggio qualcuno non chiude gli occhi, anzi li spalanca e li mostra pieni di qualcosa che può sembrare rabbia. Invece sono storie ascoltate fin da bambino. Con gli stessi cerca sugli spalti i tifosi, ma non i propri tifosi in festa per un suo gol, ma quelli avversari, e al tempo stesso non tiene le mani a posto.
0: E hai voglia a dire che lo sport non è politica, come dicono in tanti, soprattutto quelli che con due parole sperano di chiudere tutto in una bolla e lasciare fuori dalla porta i problemi. La tecnica dello struzzo però non funziona mai, ma per la semplice ragione che in campo ci vanno uomini, sentimenti, storie, luoghi, tensioni, giustizie, ingiustizie, roba che non puoi lavare con un po' di sapone di Marsiglia. Ditelo a Carlos, Smith e Norman che la politica non c'entra. O magari ditelo a Panatta e Bertolucci che in Cile nel 76 scendono in campo nella finale di Davis con un Apollo rosso fuoco.
1: E i nostri giocatori? Alan Sutter in testa e quello striscione srotolato al momento degli inni di Svizzera-Svezia e la scritta Stobit Chirac per protestare sui continui test nucleari. Lo nasconde appunto nei calzoncini, quindi al momento giusto lo apre e chiede il supporto dei compagni, un po' tesi, ma dalla parte dell'angelo biondo, l'uomo che con Sforza, Chapuisat, Kubi, Bregui ci riporta ad essere una nazionale con la N maiuscola. Sutter non aspetta un gol per esprimere il suo pensiero. Granit Xhaka sì, deve averlo sognato, maturato, ponderato e sceso in campo senza la certezza di poter urlare al mondo ciò che suo padre ha passato, ciò che agli albanesi kosovari la Serbia non ha concesso nel 2008, l'indipendenza. Xhaka, Shaqiri, Berami e Gemaili hanno la croce sul petto, Valon ha sul braccio la bandiera kosovara e quella svizzera e in campo danno fino all'ultima goccia di sudore per quella maglia. Nessuno lo può negare e nessuno può togliere dalla loro testa e dai cuori la fuga dalla guerra, i racconti dei genitori, degli amici, il legame con quella terra e quella gente che rimane. Crescere in un paese che ti accoglie, che ti dà un'opportunità, è un privilegio che altri non hanno avuto. Loro lo sfruttano e lo onorano, ma chiedere loro di cancellare, resettare ciò che sono stati fino a pochi anni prima non è giusto. Criticati, attaccati, multati, hanno le spalle larghe però, hanno chi li capisce e chi li difende soprattutto. Il primo è in campo, corre con loro sotto la curva della Serbia, alla fascia di capitano, si chiama Stefan Lichtsteiner, lucernese, corre con Granit, ma non per fermarlo, per farlo ragionare, per portarlo via, no, è con lui. Corre come un capitano, come amico, come uomo, come svizzero che accoglie e protegge chi ha trovato rifugio e una nuova casa in quel piccolo paese al centro dell'Europa. Di quel pomeriggio, nell'enclave di Kaliningrad, il mondo ricorda l'aquila di Granit e Sheridan. Noi ricordiamo un capitano vero, stare vicino ai suoi compagni. Sun is down, freezing cold.

Notizie in lingua facile. La segreteria di Stato dell'economia, cioè l'ufficio federale che segue l'economia, dice che il tasso di disoccupazione in aprile è sceso al 3%, mentre a marzo era al 3,1%. Un anno fa il tasso era del 2,8%, quindi in un anno è leggermente aumentato. Nel Canton Ticino il tasso di disoccupazione è al 2,8%, nel Canton Grigioni il tasso è salito, è passato dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un funzionario di FedPol con altre 5 persone. FedPol è la Polizia Federale Svizzera. L'uomo era accusato di fare la spia, cioè di passare informazioni segrete a un'organizzazione criminale. La televisione svizzera di lingua tedesca SRF dice che l'uomo aveva accesso a informazioni di indagini anche internazionali. Alcuni quotidiani del gruppo Tamedia dicono che la polizia ha arrestato anche la moglie. In passato sia l'uomo sia la donna hanno lavorato per la polizia cantonale di Basilea. Questa notte i rappresentanti dell'Unione Europea non sono riusciti a trovare un accordo sul patto commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento europeo vuole aggiungere delle clausole di salvaguardia, cioè delle regole di protezione. Queste regole dicono che l'Europa eliminerà i dazi solo se gli Stati Uniti rispetteranno gli impegni presi. I dazi sono tasse sulle merci che arrivano da altri paesi. La Commissione europea e molti paesi membri dell'Unione europea vogliono invece approvare l'accordo. Questo accordo è stato fatto la scorsa estate tra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La nave da crociera ha lasciato Capo Verde e ora naviga verso le Isole Canarie. A bordo della nave da crociera alcune persone si sono ammalate di antivirus, cioè di un virus contagioso. Alcune persone in gravi condizioni hanno lasciato la nave e sono andate in ospedale per ricevere cure. Le autorità rassicurano e dicono che il rischio per la popolazione rimane basso.

0: 11:51 minuti, sono tornata, sono Lara Montagna dopo Lingua Nostra con Danny Rauseo e Sergio Savoia. Dopo il nuovo programma, insomma, dedicato alla lingua italiana, e dopo Mille Storie Mondiali con Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli, continuiamo a dedicarci al tema animali. Quindi lo facciamo in vista della Giornata del Cane che si svolgerà sabato 10 maggio. E allora diamo subito il buongiorno e il benvenuto alle nostre nuove ospiti di questa seconda parte di Mille Voci Animali. Buongiorno direi Luisa Michetti, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: E segretaria della Federazione Cinofila Ticinese, e un buongiorno anche alla presidente Silvana Riedi della Federazione Cinofila Ticinese. Da poco tempo,
2: buongiorno.
0: Presidente.
2: Sì, da un paio di mesi.
0: Ma complimenti.
2: Grazie.
0: Insomma, un incarico che...
2: Vediamo.
0: Vediamo, una cosa è certa, in calendario c'è un appuntamento importante, manca poco perché è sabato, quindi oggi è il 7, il 9 è sabato e quindi è tutto già pronto per la Giornata del Cane.
2: Sì, siamo pronti, questa giornata dedicata al cane, dedicata ai proprietari e anche a chi volesse acquistare il cane prossimamente. Un incontro tra le società cinofili, gruppi cinofili, chiunque si occupi di cani, li abbiamo invitati e siamo veramente un bel gruppo. E saremo lì per dare informazioni e per far vedere. Nel pomeriggio ci saranno delle dimostrazioni di diverse discipline.
0: Attività.
2: Vabbè,
0: perché quando si parla di Federazione Cinofila Ticinese dobbiamo immaginarci un grande contenitore con all'interno tante stanze. Il mondo della cinofilia è un mondo complicato, complesso, ma ricco di argomenti, ricco di persone, di animali e di cose.
2: Esatto, il mondo del cane specialmente è veramente al momento molto molto vasto. Ci sono tantissime attività, sia più di movimento oppure più statiche, però c'è veramente tanto. Se uno volesse prendere un cane e fare attività, le nostre società sono pronte a dare qualsiasi informazione.
0: Di solito, Silvana, dico di solito, si va per prossimità, cioè io abito a Lugano, cerco la società cinofila più vicina. In realtà, Luisa Michetti, correggimi se sbaglio, c'è anche gente che si fa tanti chilometri invece, non va per prossimità ma va per affinità.
1: Sì, io sono dell'idea che l'istruttore cinofilo, il centro cinofilo, insomma la società cinofila sono un po' come, proprio prendendola molto alla larga, un po' come il medico, il dottore, lo psicologo di turno, quindi non tutti vanno bene per tutti. E siccome la relazione con il cane è una relazione che bisogna creare, quando si crea una relazione ci vuole un agevolatore, che è l'istruttore, che è l'educatore e che è anche il centro cinofilo, perché se io mi trovo bene in un posto mi posso fermare a chiacchierare, cioè la socialità viene anche favorita. E quindi sì, ci sta, io con i miei cani, purtroppo per Silvana, una volta alla settimana vado fino ad Avegno.
0: Da lei
1: e faccio l'allieva. Pessima, ma faccio l'allieva.
0: Ma tu sei istruttrice, vai a fare l'allieva?
1: Eh sì, perché ho dei cani che mi hanno detto che forse è ora. Anche le persone che trovo a spasso mi dicono: senta, guardi che lei dovrebbe fare lezione.
0: No!
1: È vergognoso, sì.
0: Ma non ci credo, tu mi stai prendendo in giro. Non ci credo.
1: No, no.
0: Quindi, abbiamo tempo per parlare della Giornata del Cane, ma soprattutto coglierei l'occasione, visto che siete qui in studio insieme a me, per parlare di quelle che sono appunto le peculiarità di ogni società cinofila, che è raggruppata proprio dalla Federazione Cinofila Ticinese, e comprendere perché affidarsi a una, perché affidarsi all'altra, e parlare della Giornata del Cane. Manca poco, quindi le persone hanno tempo per organizzarsi, quindi entreremo nei dettagli di questa giornata che sarà lunga, articolata. C'è anche un sito dove si possono trovare le informazioni, Silvana? Diamo quello della federazione.
2: Certo, sul sito della federazione ci sono gli indirizzi delle delle società, e c'è pure il programma della giornata. Quello che dico sarebbe da informarsi presso società cinofile riconosciute per avere informazioni, o gruppi cinofili riconosciuti, che possono dare i consigli, che uno dei più diciamo facili è quando si prende il cucciolo di andare ai corsi di socializzazione cuccioli. Questo è il passo più importante, i primi mesi di vita del cane.
0: Questo. Assolutamente fondamentale. Io direi di fare così, se siete d'accordo con me. Tra poco i titoli del radiogiornale, quindi l'informazione, e poi torniamo e diamo tutto quello che riusciamo a dare come informazione, proprio per mettere in zona di comfort i nostri ascoltatori che vogliono venire alla giornata del cane, ma che magari vogliono entrare in possesso di un cane.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, questi temi del radiogiornale delle 12.30. Intanto la polizia cantonale ticinese, perché dopo il sondaggio il Consiglio di Stato ha ordinato un audit con un mandato esterno ad un ente privato per verificare il vero presunto malessere nel corpo. Poi c'è stato un calo della disoccupazione in Svizzera ad aprile, la percentuale delle persone registrate agli uffici di collocamento è ora del 3%, il Ticino ancora meglio, 2,6%, ma potrebbe esserci un problema di creazione di nuovi posti e per chi entra in assistenza uscirne diventa sempre più difficile. Lo scorso anno in Svizzera sono diminuite le donazioni di organi, ma sono aumentati i trapianti. La spiegazione è semplice: il nostro paese di organi ne importa sempre di più. Poi dall'estero i tentativi di disgelo tra Stati Uniti e Vaticano, con la visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano appunto dal Papa, e infine le cose potrebbero invece complicarsi tra Washington e Bruxelles dopo che il Parlamento europeo ha fatto slittare nuovamente l'accordo sui dazi. Tra mezz'ora nel radiogiornale.
2: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen in direzione del Ticino.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Le 12:02 in questo istante, di nuovo ben ritrovati a mille voci che oggi ci porta nel mondo degli animali, nel mondo dei cani, stringendo ancora di più alla giornata del cane che si svolgerà il 9 maggio 2026. Di nuovo ben ritrovate Silvana Riedi, presidente della Federazione Cinofila Ticinese, e buongiorno e ben ritrovata Luisa Michetti, segretaria della Federazione Cinofila Ticinese. Dunque, ci siamo lasciate pochi minuti fa, prima dei titoli del radiogiornale, dicendo giornata del cane, che deve essere un momento utile da sfruttare per noi, perché dobbiamo pensare che vi mettete a disposizione proprio per presentarvi.
3: Esatto, per presentarci, per essere a disposizione del pubblico e per creare un bel ambiente di festa anche tra le società che ci sono, ecco, essere lì per qualsiasi domanda, divertirci e fare merenda.
2: Società che ci sono, e sono tante.
3: Sì, devo dire che ho avuto un buon riscontro. Non sono solamente quelli della federazione che hanno aderito, abbiamo la società cinofila Bellinzone dintorni, la società noi, la Tradanum, naturalmente il posto è quello, Luisa delle Coccinelle, la Redoc sarà solo con lo stand, purtroppo, perché sono via per
2: formazione.
3: Ci sarà la società cinofila Locarno, il Retriever Club Ticino, la Agility, praticamente la Agility rosso-blu, ma faranno vedere Mantrailing, ma saranno anche con le bancarelle. C'è chi non fa vedere le dimostrazioni, ma saranno lì con degli stand, quindi mezzo Ticino è presente.
2: E che non è male, mezzo Ticino.
3: Non è male, esatto, non è male.
2: Anche perché è un'occasione più unica che rara, a parte che è una cosa svizzera, cioè in tutta la Svizzera, la giornata del cane si svolge in tutta la Svizzera, quindi per quanto riguarda la Svizzera italiana, ecco che abbiamo quantomeno mezzo Ticino, poi non sappiamo
3: mezzo
2: che regione
3: Ticino,
2: italiana.
3: Ah, abbiamo quelli più di movimento, l'Agility, dell'Agilitiamo, e Upers con Elena Ramadansky.
2: Stai quindi già entrando nel
3: esatto.
2: Tecnico, perché hai già detto delle cose che...
3: Per dire
2: più,
3: che
2: forse
3: attira anche un po' di più quelli che corrono tante volte.
2: Cioè, Upers, hai detto Upers. A me mi vengono in mente i pannolini. In realtà no. Upers. Luisa, cosa sono gli Upers?
4: È una disciplina sportiva più soft rispetto all'agility, nel senso che non ci sono degli ostacoli che vanno a impattare sulle articolazioni e quindi è più aperta a cani magari di grosse taglie, di età un pochettino avanzata o piccolini. E sono delle attività di movimento dove c'è un percorso, quindi simile all'agility, simile a un percorso per cavalli, ok? E bisogna seguire il percorso e passare sotto gli ostacoli, fare
3: è nato dall'agility per i cani che non potevano più fare agility. E anche va bene per le persone come me, un po' più anziane, dove impari a dirigere il cane da lontano.
2: Sì. Ah, va bene anche per me allora.
3: Ecco, vieni.
2: Seduta.
3: Seduta, quasi seduta. E quindi è nato per quello, la possibilità per tutti i cani. Ci sono dei bidoni, dei piccoli tunnel, però lo dirigi da lontano. Ed è anche bello fare ubbidienza con questo.
2: E certo.
3: Praticamente devi dirigere il tuo cane se pensa di andarsene a passeggio da solo.
2: Eh sì, io posso dirigerlo e gli dico vai taglia l'erba.
3: Taglia l'erba. No, non funziona.
2: Vabbè, fa niente.
3: Penso di no, però si sa mai.
2: Ormai i cani sanno fare di tutto e di più. Abbiamo visto davvero cose eccezionali e abbiamo visto anche che nel corso degli anni gli studi sono aumentati sempre di più. Ecco, sono passati un po' di anni da Pavlov e Skinner, dall'apprendimento diciamo operante e da quel tipo di insegnamento, ma in realtà su alcune discipline non ci siamo poi discostati così tanto, perché se pensiamo al clicker, ecco, che stimolo risposta, ma il mondo della cinofilia è un mondo vastissimo e ci sono sempre più corsi, sempre più possibilità per interagire con i nostri animali facendo qualcosa che piaccia a noi e a loro. È vero, Luisa?
4: È verissimo, ci sono le discipline sportive, come si diceva prima, quindi agility, hoppers, e poi c'è tutto un mondo di relazione. Pensando a quello che tu dicevi, noi ogni tanto facciamo quello che da anni c'è, che è il do as I do, quindi fai quello che io faccio, imitami. E lì è una costruzione di relazione di base per poi insegnare con l'imitazione. Ed è magnifico perché a un certo punto scatta l'intesa e da quel momento in poi si può fare la qualunque, ecco.
2: Cioè il cane poi ti imita?
4: Sì. Quando tu gli dici guardami, fai qualcosa tipo salire su uno scalino, si scende dallo scalino, si torna a fianco al cane e si dice per esempio Ruggero imita, e lui prende, sale sullo scalino, scende dallo scalino e si rimette a fianco.
2: Ruggero, immagino che fosse il tuo cane.
4: Era il mio cane, sì, che sapeva fare solo quello. Però
2: vabbè, poverino, adesso non sminuirlo.
4: Però sì, ci sono tantissime discipline, cioè il mondo della cinofilia da quando ho cominciato io a oggi sembra un universo completamente differente. È esploso, gli studi, l'Ungheria, cioè c'è proprio un mondo dietro fantastico, ed è per questo che una giornata come questa permette alle persone di toccare con mano tutto quello che c'è dietro il cane. Perché io dico sempre alle persone che vengono da me, il miglior regalo che possono essersi fatto è aver preso un cane, indipendentemente da dove arriva, acquisto, adozione, recupero, è uguale. Ma il cane è un percorso che una persona fa senza rendersi conto dentro di sé. Ed è una crescita in due, ed è secondo me una delle migliori forme di modifica comportamentale, emotiva che si potrebbe avere. E io, a me quest'idea della giornata del cane, che per la prima volta in Ticino è stata fatta raggruppando un numero, quello il più grande che siamo riusciti a fare, insomma, col poco tempo che abbiamo avuto, di cinofile, dove tutti remano nella stessa direzione, cioè tutti vogliono dire alle persone: ehi, noi siamo qua, fatti un regalo, che però cerca di portarti avanti fino alla fine dei suoi giorni, non abbandonarlo a metà, fatti un regalo grande, prenditi un impegno enorme, portati questo cane, questa forma di vita in casa e crescete assieme. È veramente il regalo migliore che uno possa fare a se stesso.
2: Non aggiungo altro, perché qualsiasi altra cosa io aggiungessi adesso sarebbe superflua. Musica.

0: Manca pochissimo alla giornata del cane, evento organizzato dalla Federazione Cinofila Ticinese qui diciamo in Canton Ticino, nel Canton Ticino. Quindi Silvana Riedi, stiamo parlando di un evento che si svolgerà ad Avegno in gran parte.
1: Praticamente il pomeriggio tutta ad Avegno, però se qualcuno vuole la mattina la società cinofila Locarno e dintorni fa un mobility, sempre in riferimento alla giornata del cane.
0: Sarebbe fa un mobility?
1: Cosa mobility sono, è un percorso con dei giochi semplici che il cane lo aiuti anche col biscottino e c'è piccolo giudizio.
0: Ma posso andare anch'io col mio cane? Anche se non ho mai fatto mobility?
1: Ma sì, ci si può provare. Sì, sì, non c'è niente di... Basta che sia tranquillo, segua, sicuramente saprà fare un seduto, almeno un rest al tuo, spero.
0: Ma scherzi, ma guarda che il mio fa caffè.
1: Oh, perfetto, allora puoi andare, puoi fare caffè brioche agli altri.
0: No, scherzi a parte.
1: Sì, no, puoi andarci tranquillamente.
0: È uno dei pochi eventi in cui i cani sono i benvenuti, Luisa.
2: Sì, sì, sì.
1: Esatto,
0: vero?
2: Sì, sì, sì.
0: Di solito dicono sempre, ma a me è meglio non portare. Invece in questo caso, beh, voglio dire, sarebbe...
2: Soprattutto nei mobility, più gente porta il suo cane, meglio è. Io, per esempio, ma sarò brevissima, una cagnolina completamente desocializzata che viene da una puppy mill, che vive in simbiosi con un'altra carogna che ho, e per lei la mobility è il momento di massima resa di felicità nella sua vita. Non fa tendenzialmente molto, sta soltanto seduta e mi guarda, però poter, non so, fare un percorsino al piede con me, stare ferma e aspettare che io torni, salire su un carrettino, oppure guardare me che non riesco a centrare con una pallina un secchio dall'altra parte, e rendersi conto che io sono felice di lei che non fa niente, la rende entusiasta. Difatti cambia proprio la sua espressione quando arriviamo lì, ed è quella cosa che facciamo e abbiamo il nostro cartellino con scritto quante gare non abbiamo passato. Lei si illumina, io la guardo e dico, vabbè, se ti illumini te mi illumino anch'io, andiamo.
0: È un gioco di illuminazione.
2: Sì, sì. Però la mobility è veramente un'attività che io consiglio a tutti, perché sì, è proprio pensata per il cane, il proprietario, è un divertimento comune.
0: Anche perché torniamo alla base, giornata del cane, tante attività, tante dimostrazioni, tanti incontri, una giornata appunto fatta per aprirsi a tutti. Però sfrutto la vostra presenza per chiedervi di dare conferma a questa cosa che sto per dire, ovvero iscriversi, partecipare, essere protagonisti di, non lo so, una serie di lezioni presso una società cinofila, vuol dire veramente andare a occupare del tempo con il tuo animale. Quindi tu sai che il lunedì, il giovedì, non lo so, il giorno che scegli, vai e fai quella cosa. Siete soltanto voi due, è del tempo che tu dedichi a lui. E questa cosa nella relazione con l'animale dà dei frutti pazzeschi.
2: Sì, perché... Scusa Silvana.
1: Niente, tranquilla.
2: Perché il cane ha la necessità di sentirsi utile. Cioè il cane è, come diceva una persona che conosco, un animale sociale obbligatorio. Cioè è un animale sociale. E all'interno della società, che sia fatta mista di persone cani o soltanto cani, c'è bisogno di sapere io quanto valgo, che posto occupo, chi sono, e sentirmi, io ho quattro cani, cioè per ognuno di loro c'è una mezza giornata dedicata, per cui quando io vado a fare da Silvana obedience, con scarsissimi risultati miei, però cioè partiamo e sono orgogliosissimi loro, io più di loro, ed è proprio, cioè è... Non c'è un cane da divano, io ho un cane di 16 anni, ma con lui faccio attivazione mentale comunque, e quando facciamo l'attivazione mentale, lui che è cieco e sordo, io gli canto Sexy Mimmi, ed è come se lui lo sentisse, cioè fa delle, si sente, non ci si accorge poi che sia cieco e sordo, quando cammina, quando facciamo le nostre passeggiate. e bisogna farli sentire capaci, bisogna farli capire che hanno delle gambe, la propria percezione è fondamentale e la relazione fra di noi. Se io non ho relazione col cavolo, che ti aspetto quando cammino al guinzaglio? Ti tiro e vado. Ma se c'è una relazione fra di noi, è una crescita comune e questo è quello che con questa giornata si sta cercando di far passare. Cioè il cane è bello, però il cane deve essere educato. Non dico come i bambini, che poi i paragoni sembrano male, però sì, cioè ci vuole un'educazione, ci vogliono delle regole, perché l'anarchia non fa bene, non fa bene alla stabilità. Cioè fin quando non sei adulto e poi puoi scegliere quello che vuoi fare come persona, il cane ha bisogno di regole, questo si può fare, questo no. Se io so quali sono i limiti, non divento ansioso perché faccio delle cose a caso, so che lì posso e là non posso e mi fa bene. E quindi quello che si spera è che magari l'anno prossimo possa essere un'occasione ancora più grande, ci possano essere anche altre società che vengono e che sanno che hanno degli spazi all'interno della federazione e si rema tutti nella stessa direzione, no? Perché se tutti sono educati, se tutti sono capaci, non c'è bisogno di fare leggi, di dare regole, ordinamenti, si va tutti nel rispetto di tutti. E questa è la speranza utopica forse, però che noi ci siamo dette, che Silvana, che è il boss, ma organizza in una maniera impressionante, io la prenderei come organizzatore di eventi, cioè, ha fatto tutto
0: proprio. Silvana, complimenti.
1: Grazie, sì, questo è veramente vero quello che dice Luisa, proprio il contatto e avere un'armonia col proprio cane e le regole sono importanti.
0: Posso un'ultima cosa prima che mi scappiate? E magari aggiungerei questo: a volte si pensa alle società cinofile come diciamo dei club, dei gruppi in cui si fanno degli sport estremi, se pensiamo all'agility, se pensiamo alla ricerca, tu dicevi Red Dog, cioè da me alla Red Dog ci sono chilometri di distanza proprio perché ci vuole tempo, ci vuole il cane giusto, cioè è una scelta di vita anche. Ma non è tutto ciò, è anche tutto ciò, c'è una parte di cinofilia invece di società cinofile che diventano una famiglia allargata e ti permettono proprio di creare relazione senza dover pensare a devo fare uno sport che mi investe tutte le sere, che devo portare il mio cane a vincere i campionati del mondo.
1: Esatto, era più una volta forse questa cosa che era solo lo sport, adesso anche noi che siamo più che altro magari sullo sport, la Tradanium è abbastanza sullo sport di ricerca e a ubbidienza o difesa, però abbiamo tantissimi, molto di più quelli che vengono così la Sciura Maria, come si dice,
0: col trovatello
1: ma anche il cane di razza, però semplicemente a divertirsi e a creare un bel legame col proprio cane, saperlo gestire e fare quattro chiacchiere in compagnia, anche proprio soft. Quindi ci sono corsi in ogni società per ogni eventualità che uno ha, diciamo, che uno ha bisogno per il suo cane. Anche la signora un po' anziana che fa semplicemente due o tre esercizi è beata perché il suo cane lo fa e può andare in giro anche tranquilla.
0: E poi diciamo in conclusione che secondo me partecipare, no, far parte di una società cinofila può rendere migliore anche l'educazione delle persone, perché qualcuno ha scritto bisognerebbe educare le persone, il tema della raccolta degli escrementi è un tema che tutti tirano sempre fuori, perché è vero, purtroppo le persone non sono ancora abbastanza educate da raccogliere gli escrementi dei propri animali, ma entrare a far parte di un club di un cinofilo porta anche il proprietario ad essere attento a certe cose.
1: Allora, noi facciamo il possibile che si rendano attenti a certe cose. Io ho fiducia in quelli che vengono da me, parlo per me, e do ragione a chi ha scritto questo, perché effettivamente c'è in giro una gran maleducazione, cani liberi anche, che da lontano non fa niente. Cosa ne sai tu cosa fa il mio? Cioè, non è perché l'altro non fa niente. Vedo un cane legato, lo leggo, può essere ammalato, può essere anziano, può essere anche non tutto per la quale che non gli va di salutarlo, e anche la pulizia. Per gli escrementi c'è in giro veramente un macello.
0: Silvana Riedi, grazie mille per essere stata con noi. Buona giornata del cane. Grazie anche a Luisa Michetti.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata del cane. Grazie. Tra poco Meteo e Radio Giornale. Mille Voci torna domani mattina, mentre io torno domenica mattina con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare in diretta da Giubiasco. Saremo al Velo Caffè.

0: La meteo con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione meteo. Scopriamo insieme come saranno le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. Al nord, dopo le ampie schiarite, torneranno nuvolosità variabile e qualche rovescio. Le temperature saranno comprese tra i 13 gradi di San Gallo e i 20 di Sion. Al sud sarà abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli, e nelle ore qualche rovescio pomeridiano. Le temperature saranno comprese tra 10 e 21 gradi. Prima di concludere passiamo alle previsioni per domani, venerdì 8 maggio. Sarà una giornata caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi ci sarà uno sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, le massime potranno raggiungere i 23 gradi. Per ora è tutto. A voi una buona continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angioku.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30.

0: e per chi entra in assistenza uscirne è diventato sempre più difficile. Lo scorso anno in Svizzera sono diminuite le donazioni di organi, ma sono aumentati i trapianti. La spiegazione semplice: nel nostro paese di organi se ne importano sempre di più. Tentativi di disgelo tra Stati Uniti e Vaticano. Stamane il Papa ha accolto il segretario di Stato Marco Rubio. D'altro canto invece le cose potrebbero complicarsi tra Washington e Bruxelles dopo che il Parlamento europeo ha fatto slittare l'accordo sui dazi. Iniziamo allora con una notizia dal Ticino. Stamattina infatti il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e CST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia. Gian Robiani.
1: C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi. In novembre, comunque, sindacati, direzione della polizia e dipartimento si sono seduti a un tavolo per discutere di questo tema e cercare di trovare una soluzione. Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, prevede colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro. I risultati dello studio verranno consegnati entro la fine del 2026 e sarà interessante capire se confermeranno i dati raccolti dai sindacati.
0: Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro registrati negli uffici di collocamento è del 3%, con un calo appunto di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. Sentiamo Marzio Minoli.
2: Nel mese di aprile il totale delle persone iscritte agli uffici regionali di collocamento era di 142.000, 3.300 in meno del mese di marzo. Si tratta della quarta diminuzione consecutiva del numero assoluto di disoccupati. Una diminuzione che ad aprile significa meno 0,1 punti percentuali del tasso, che si fissa dunque al 3%. Un calo dovuto anche a fattori stagionali, ma non tutti i settori sensibili a questo elemento hanno reagito allo stesso modo. Nonostante la Pasqua molto bassa ad inizio mese, il settore alberghiero e ristorazione ha visto addirittura un aumento dei disoccupati, seppur con cifre contenute. Per contro, è stato il comparto costruzioni a contribuire al miglioramento del mercato del lavoro, con un meno 13% di disoccupati. Per quel che concerne i dati regionali, in Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, un calo di 0,3 punti percentuali. In termini assoluti sono 8.700 le persone in cerca di impiego, 600 in meno rispetto a marzo. In questo caso il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i grigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile, il che significa 2.798 persone in cerca di impiego, 17 in più rispetto a marzo.
0: Ed a proposito di lavoro, guardiamo ora in particolare l'aspetto ticinese. I dati, lo abbiamo sentito, sono buoni. Il Ticino che però fa fatica a creare nuovi posti. Fattori geopolitici internazionali, tanto quanto fattori interni e regionali, come la nuova tassazione dei frontalieri o ancora l'introduzione del salario minimo, pesano sulla fiducia di chi fa impresa, tanto quanto sulla spinta economica. E l'aspetto più preoccupante è la difficoltà

0: d'uscire dall'assistenza, una realtà che si evince dall'ultimo notiziario statistico dell'ufficio statistico del Canton Ticino, Alemme Chionda.
1: Lo dicono tutti i dati, in Ticino c'è un raffreddamento del mercato del lavoro. Gli occupati, sia residenti sia frontalieri, hanno smesso di crescere e sono sostanzialmente stabili, mentre nel resto della Svizzera continuano a crescere entrambi. Nel confronto annuale l'effetto si vede anche nei dati della disoccupazione ILO, che vede la cifra salire a 12.166 persone, 1.515 in più, pari al 6,7% nell'ultimo trimestre del 2025. Il responsabile del settore economia dell'ufficio ticinese di statistica, Maurizio Bigotta.
2: Siamo ancora su dei valori a cui siamo abituati, diciamo che non c'è nulla di anomalo. È chiaro che tutta la situazione geopolitica mondiale porta delle pressioni sul mercato del lavoro, ma per ora non parlerei ancora di preoccupazioni.
1: Una stagnazione visibile anche sul medio-lungo periodo. Il reinserimento rispetto al 2011-2019 risulta più difficoltoso e più lungo. La probabilità di ritrovare un impiego, per esempio, scende dal 43,6 al 40,2%. Le conseguenze ultime potrebbero essere anche pesanti, con un maggior ricorso all'assistenza, un rischio suffragato anche dai dati. Diminuisce dal 40 al 32,6% la probabilità di rimanere disoccupato e parallelamente aumenta in misura marcata la quota di disoccupati che esce dalla forza lavoro, dal 16,4 al 27%. Ancora Maurizio Bigotta.
2: L'analisi che abbiamo fatto mostra come l'inattività diventa sempre più centrale, sia perché dalla disoccupazione si ha più probabilità di o rimanere in disoccupazione o diventare inattivi, ma anche perché dall'inattività si ha più probabilità di rientrare invece sul mercato del lavoro, quindi diventa centrale. È chiaro che l'inattività include anche le persone in assistenza, ma non solo, ci sono anche le persone che sono in pensione, piuttosto che chi è in formazione, quindi sicuramente potrebbe in futuro esserci un carico maggiore verso l'assistenza, ma non è detto.
1: Una possibile lettura d'insieme potrebbe rivelare che questa tendenza ticinese sia da una parte solo ciclica e dall'altra in anticipo sull'evoluzione nazionale. Un'alternativa meno piacevole, però, sarebbe che il mercato del lavoro ticinese stia perdendo terreno e competitività.
0: Frenata per il turismo svizzero nel mese di marzo, caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. Torniamo ora sulle vicissitudini dell'ospedale universitario di Zurigo e sui possibili strascichi giudiziari dell'inchiesta amministrativa sul reparto di cardiochirurgia, inchiesta che ha portato alla luce un tasso di mortalità insolitamente alto tra il 2016 e il 2020. Per le famiglie delle vittime un primo passo importante, ma l'accertamento delle responsabilità e di eventuali risarcimenti si preannuncia lungo e complesso. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
3: Ci sono le cifre, una settantina di decessi statisticamente sopra la norma tra il 2016 e il 2020, quando a dirigere la clinica di cardiochirurgia c'era l'ex primario Francesco Maisano, accusato tra l'altro di negligenze e conflitto di interessi con una società di protesi. Dopo i risultati dell'inchiesta amministrativa si è attivata anche la giustizia.
4: Der Kanton steht in der Verantwortung.
3: E a essere chiamato in causa per eventuali risarcimenti potrebbe essere lo stesso Canton Zurigo, proprietario dell'ospedale, ha ricordato alla televisione SRF la professoressa di diritto penale e medico Brigitte Tack. Su questo il presidente del consiglio dell'Unispital, André Zemp, martedì alla presentazione del rapporto, ha preferito non sbilanciarsi. Niente promesse di risarcimento. Zemp per ora ha piuttosto ricordato.
5: Wir haben eine Beratungsstelle eingerichtet.
3: Il servizio di consulenza attivato dalla clinica a cui pazienti e familiari possono rivolgersi. Malgrado il quadro inquietante emerso dall'inchiesta, le responsabilità penali e civili rimangono tutte da dimostrare e potrebbero volerci anni, come ha spiegato a SRF l'avvocato André Wernli, che ha già difeso pazienti in diversi casi simili. Anche se il rapporto mette in evidenza una mortalità sopra la norma, Ogni singolo paziente, spiega Verli, dovrebbe dimostrare un nesso diretto tra il trattamento medico ricevuto e i danni alla salute, dimostrare una violazione degli obblighi di diligenza. Materia per articolate perizie mediche e giuridiche. Per questo in casi simili si punta spesso a trovare un accordo fuori dai tribunali. Rimane da capire se questa sarà la via scelta anche dall'ospedale universitario.
0: Numero delle donazioni di organi in calo nel 2025, ma aumento nello stesso periodo delle persone ad averne ricevuti. E quanto emerge dal rapporto annuale di Transplant pubblicato oggi, un risultato possibile grazie alla quantità record di organi importati lo scorso anno. I dettagli con Emanuele Ferrari.
6: Lo scorso anno in Svizzera 643 persone hanno ricevuto uno o più organi, un aumento di circa l'1% degli interventi rispetto al 2024. In particolar modo ad essere cresciuti sono stati il numero dei trapianti di pancreas e di cuore. A permettere questo risultato anche 69 organi importati. Franz Immer, direttore di Swiss Transplant. L'import-export passa dalla piattaforma europea Fötus, che permette, quando nel paese del donatore non c'è, di trovare in altre nazioni un ricevente adatto per gli organi a disposizione. Sono soprattutto i bambini ad approfittare di questo servizio. In Svizzera, ad esempio, è molto difficile trovare donatori adatti, tanto che nel loro caso 4 interventi su 5 effettuati sono possibili unicamente grazie a questo tipo di offerta. Dall'estero vengono importati prevalentemente cuori, polmoni e fegati, ma anche la Svizzera esporta. Lo scorso anno sono stati 25 gli organi, soprattutto cuori. Il numero dei donatori, parliamo di quelli a seguito del decesso, negli ultimi anni è aumentato e calato per contro quello dei donatori vivi, per reni e fegato. Come leggere quest'ultima tendenza? C'è motivo di preoccupazione? No, spiega il direttore di Swiss Transplant, è una tendenza logica. Grazie ad un numero sempre maggiore di organi a disposizione, ciò che porta tempi di attesa per un trapianto più brevi, diminuisce la necessità di trovare soluzioni alternative, come la donazione appunto di organi di persone in vita. Va aggiunto che lo scorso anno il numero delle persone morte, poiché non è stato trovato un organo adatto, è diminuito di quasi l'11%. La speranza, conclude Franz Immer, è che si passi presto al modello di consenso presunto per la donazione d'organi, ciò che permetterebbe di mantenere questa tendenza. Oggi il tasso di rifiuto dopo il colloquio con i familiari di chi non ha lasciato indicazioni chiare si attesta infatti attorno al 60%.
0: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna, in cui c'erano stati disordini. La donna si è rivolta quindi a Strasburgo, che le ha dato ragione. In Italia è iniziato alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto a Roma in mattinata. Un colloquio che i media statunitensi hanno subito intitolato di disgelo, dopo gli attacchi, ancora due giorni fa, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il pontefice. Rubio incontrerà anche il suo omologo in Vaticano, Pietro Parolin. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
7: Da una parte il Papa e la diplomazia vaticana, che nello scenario internazionale lavorano per unire, dall'altra il presidente americano Donald Trump, che con assoluta certezza dice di Leone XIV che è favorevole all'atomica iraniana e prima ancora che è pessimo in politica estera. L'incontro di oggi in Vaticano si svolge quindi con queste premesse. Il segretario Pietro Parolin ieri ha detto che la Santa Sede è disponibile a sentire Rubio, visto che l'iniziativa è partita da loro, nonostante ha aggiunto qualche difficoltà. I colloqui dovrebbero comunque essere incentrati sulla politica internazionale, dall'Iran al Medio Oriente con Gaza e il Libano in primo piano, e poi Cuba, dove la diplomazia vaticana è particolarmente attiva per una soluzione che permetta gli aiuti umanitari e il ripristino delle forniture di petrolio. Ricordiamo che Marco Rubio, il segretario di Stato americano, è cattolico, è figlio di cubani immigrati e lui nato a Miami è diventato il referente dell'ala più dura dell'esilio cubano. Dunque un incontro che vede sul tavolo parecchie delicate questioni. Ricordiamo anche le ultime nomine episcopali che Papa Leone, il primo papa americano nella storia, ha fatto. Tre nuovi vescovi che hanno in passato criticato pubblicamente Donald Trump. Uno di loro è originario del Salvador, è entrato da ragazzo negli Stati Uniti nascosto nel bagagliaio di un'auto. Papa Leone lo ha fatto vescovo di Wheeling Charleston in West Virginia. E a proposito di incontri forse distensivi, domani Rubio incontrerà anche la premier Giorgia Meloni.
0: Invece ci sono nuove tensioni in vista tra Unione Europea e Stati Uniti. Le istituzioni europee stanotte non hanno raggiunto una posizione comune sull'accordo commerciale con Washington raggiunto la scorsa estate fra la presidente della Commissione von der Leyen e il presidente americano Trump. Trump, che già negli scorsi giorni ha minacciato nuovi dazi sulle auto europee. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Ancora una fumata nera la notte scorsa a Bruxelles per l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Le istituzioni dell'Unione Europea, infatti, non hanno trovato una posizione comune in proposito. Mentre il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana, la Commissione e una maggioranza di Stati membri desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, tuttavia, già nei giorni scorsi ha minacciato dazi del 25% sulle auto europee in barba all'accordo con Bruxelles, che prevede un prelievo massimo del 15%. E in passato dalla Casa Bianca altre minacce sono venute contro i provvedimenti dell'UE sulle Big Tech o per le mire trampiane sulla Groenlandia. Nel frattempo da Washington è giunta la sentenza della Corte Suprema che ha negato la validità della base legale dei dazi di Trump. Bruxelles è al lavoro per attuare l'intesa commerciale con gli Stati Uniti entro luglio, come previsto, e una nuova seduta di mediazione tra Commissione, Stati membri e Parlamento è in agenda per il 19 maggio, ma Trump e il suo ambasciatore presso l'UE, Andrew Putzer, minacciano di far saltare il banco anche prima.
0: Il Regno Unito alle urne. Si vota oggi per le elezioni locali in Inghilterra e quelle nazionali in Scozia e Galles. È una tornata che arriva in un momento delicato per il primo ministro Keir Starmer, alle prese con bassi indici di gradimento e nuovi interrogativi sulla sua leadership. I sondaggi indicano una perdita di consensi significativa per i laburisti al governo a favore di forze ai due estremi, sia a destra con Reform UK, sia a sinistra con i Verdi. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
9: Non è un voto di metà ciclo qualsiasi. Per il Partito Laburista è il primo vero banco di prova dal 2024. Il clima è ben diverso dalla vittoria schiacciante di quasi due anni fa, che aveva messo fine al regno dei conservatori dopo 14 anni. Oggi il partito di Keir Starmer si prepara ad affrontare perdite pesanti anche nelle roccaforti storiche, nel Galles dove si rinnova il Parlamento devoluto, in Inghilterra dove si vota in numerosi consigli comunali, tra cui alcuni distretti di Londra. A guadagnare terreno sono la destra di Nigel Farage, Reform UK, la sinistra dei Verdi e gli indipendentisti in Scozia e nel Galles appunto. Tutti i partiti che stanno capitalizzando sull'indebolimento del sistema bipartitico che ha a lungo caratterizzato la politica britannica. Gli elettori cercano soluzioni diverse. Il costo della vita, i servizi pubblici, l'economia sono problematici da troppo tempo. A gravare sulla leadership di Starmer è la mancanza di carisma, di una visione chiara per il paese ed una serie di controversie, tra cui le polemiche attorno alla nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, malgrado i legami con il pedofilo Jeffrey Epstein. Da settimane si specula sul dopo Starmer e i risultati dello scrutinio di oggi rischiano di accelerare la sua uscita di scena.
0: E ora esco di scena anch'io, il radiogiornale è finito, buona giornata.
10: Lo sport.
11: Arsenal Paris Saint-Germain è la finale di Champions League 2026, ben ritrovati da Omar Bergomi. Il 30 maggio a Budapest si affronteranno nell'ultimo atto di Champions PSG e Arsenal. La squadra di Luis Enrique, che ieri ha eliminato il Bayern Monaco e che è la squadra campione in carica, andrà a caccia di una doppietta che negli ultimi 30 anni è riuscita solamente al Real Madrid, che ne vinse tre tra il 2015 e il 2017. Dall'altra parte ci saranno i londinesi di Arteta, che dal canto loro hanno giocato solamente una finale prima di questa, esattamente 20 anni fa, nel 2006, quando persero con il Barcellona. Questa sera spazio invece al ritorno delle semifinali delle altre coppe europee. In Europa League si disputeranno Aston Villa Nottingham Forest e Friburgo Braga, quest'ultima in diretta su RSI La 2, mentre in Conference League si giocheranno Crystal Palace Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano. Cambiamo pagina e passiamo all'hockey. La Svizzera, nel suo avvicinamento ai mondiali di casa, affronterà alle 15 in Svezia la Finlandia in un incontro che fa parte dell'Euro Hockey Tour. La partita dei rossocrociati, che possono contare su quella che è quasi la rosa definitiva visti i rinforzi dei giocatori NHL e dei finalisti del nostro campionato, sarà trasmessa anch'essa oggi su RSI La 2. Come detto, i mondiali casalinghi sono sempre più vicini. Si freme sul ghiaccio e si freme anche fuori dal ghiaccio. Lorenzo Boscolo ha allora sentito Giovanni Marti, già speaker per gli ZSC Lions e recentemente scelto anche come speaker alle Olimpiadi, che ricoprerà questo ruolo anche in questi campionati del mondo.
12: Come speaker del mondiale dovrò avere un atteggiamento neutrale.
13: Lo zurichese Giovanni Marti è speaker storico dell'Hallenstadion, attuale della Swiss Life Arena, speaker ai mondiali del 2009 a Kloten, a Milano lo scorso mese di febbraio ai giochi. Che aria tira attorno alla pista dove tra 8 giorni la Svizzera di Yann Cadieu sfiderà gli Stati Uniti, campioni in carica ma anche olimpici.
12: Swiss Life Arena si è già trasformata nell'arena mondiale, nel senso che c'è subito stato l'inizio dei lavori, hanno coperto tutti i leoni vicino ai muri, hanno messo già gli emblemi del mondiale, anche sul ghiaccio è stato lavorato, c'è molta ansia a Zurigo, si sente questa atmosfera mondiale nell'aria perché non si fa che parlare d'altro, specialmente anche nella città di Zurigo, e quindi dai, iniziamo e speriamo in un mondiale perfetto dal punto di vista organizzativo.
13: A livello sportivo il mondiale di Berna 2009 fu un flop per la nazionale svizzera diretta da Ralf Krüger. Le premesse per questo mondiale zurighese, friburghese, non sono eccelse al momento per i nostri colori.
12: Vedendo le partite adesso di preparazione, siamo rimasti forse un po' tutti perplessi a vedere lo stato di forma di questa squadra, però dai ragazzi, adesso il clima mondiale si sta creando e sono sicuro che tutti i giocatori che porteranno la maglia svizzera vorranno fare una bella figura e sanno che è un'opportunità unica, perché cioè, si gioca davanti al proprio pubblico, ragazzi, e se non capisci come giocatore che quello è il momento chiave magari anche di una carriera, allora non lo so.
13: Facci allora sognare e annuncia la gol vittoria della nazionale svizzera nella finale del prossimo 31 maggio.
12: Non posso. Dovrò avere una certa neutralità, però caspita, se Denis Malgin va segnando l'ultima rete del mondiale ed è l'ultimo annuncio che dovrò fare, puoi starne certo che lo farò in modo molto particolare, diciamo così.
11: Era Giovanni Marti, speaker della Swiss Life Arena ai prossimi mondiali che inizieranno tra appena 8 giorni. Restando nel mondo dell'hockey, la quinta squadra a partecipare alla Coppa Spengler di fine anno è l'Adler Mannheim. I tedeschi si aggiungono così alle altre già note, che sono ovviamente il Davos, ma anche il Langnau, gli svedesi del Frölunda e gli americani dello US College Selects. Nel frattempo, il difensore ex nazionale Ramon Untersanden ha dato l'addio al Berna dopo 11 stagioni per accasarsi al Ginevra per le prossime due. E chiudiamo infine con il tennis. Sono ben 3 le svizzere impegnate oggi al torneo WTA 1000 di Roma. In primis Simona Waltert, che dovrà terminare il suo incontro sospeso ieri per pioggia contro l'ucraina Yulia Starodubzeva, e valido ancora per il primo turno, mentre già impegnate nel secondo turno sono Victoria Golubic contro l'australiana Maya Joint e Belinda Bencic contro la canadese Bianca Andreescu.

0: Rete 1.
1: Attenzione, la galleria Rofla sulla A13 è stata riaperta. Sulla A2, al portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km a partire da Vassen in direzione del Ticino. I tempi d'attesa stimati sono di circa 40 minuti. L'autostrada di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza vogliamo parlare di papà. Come, diciamo, possono gestire i nuovi papà il grande cambiamento di questo loro ruolo? L'abbiamo capito, in questi anni sono molto cambiati, non sono più le comparse, diciamo, quasi silenziose di un tempo, ma sono davvero protagonisti attivi, presenti, emotivamente coinvolti. Comunque dietro l'entusiasmo si può comunque nascondere un vortice di preoccupazioni, di domande, no? Tutti si domandano a un certo punto: ma sarò all'altezza? Come faccio a conciliare tutto? Che tipo di padre voglio essere? Domande che arrivano perché questa trasformazione, guardando anche a quello che erano le generazioni precedenti, non è solo pratica, ma può essere anche profonda, personale, un viaggio che richiede coraggio, ascolto, capacità in qualche modo di reinventarsi. Oggi vogliamo parlare di tutto questo con Alberto Pellaio. Credo nella Svizzera italiana lo conoscono quasi tutti, è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva ed è sempre molto attivo anche nella nostra zona con seminari, momenti di incontro con le famiglie, viene spesso chiamato anche da scuole e da varie associazioni. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno Carlotta e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, dicevamo, vogliamo parlare dei papà. Tu sei comunque, oltre che medico, autore di numerosi libri che si occupano in generale della famiglia, dei figli nella loro età evolutiva, e hai scritto anche due saggi proprio sul papà, sui nuovi papà, sul cambio di questo ruolo fondamentale.
2: Sì, è vero, io ho scritto due libri, Da uomo a padre e Nella pancia del papà, ma al tempo stesso poi io sono genitore di 4 figli ed effettivamente il mio percorso professionale ha incrociato tantissimo poi la mia vita personale e questi due elementi si sono proprio nutriti a vicenda, abitando il territorio della paternità. Sia per mestiere incontro veramente tanti genitori, sia proprio per mandato esistenziale. Ho cresciuto 4 figli negli ultimi 26 anni. Credo che il tema della paternità sia un tema che ci sfida tantissimo e anche gli ascoltatori che non sono genitori hanno in realtà un pezzo di storia personale profondissimo legato ai modelli di paternità, perché tutti siamo stati figli del nostro papà e il papà e lo stile, la relazione che un padre mette a disposizione di un figlio costruiscono un pezzo molto importante della nostra identità e del nostro modo di stare al mondo.
1: Beh, certo, poi ci sono sempre stati dei papà estremamente moderni, innovativi, magari anche diversi dagli altri, però chi è un po' della nostra generazione è cresciuto con un modello di papà, come si diceva, magari un po' assente in quello che era, non dico l'educazione, ma proprio quelli che erano i compiti molto più pratici che decideva di lasciare in qualche modo in delega alla moglie o comunque a chi si occupava della cura dei figli. I neopapà al giorno d'oggi desiderano essere davvero completamente protagoniste della vita dei propri figli. Io dico volenti o nolenti, anche perché la società è cambiata tantissimo, lo sappiamo, la maggior parte delle donne al giorno d'oggi lavora, se non a tempo pieno almeno parzialmente, quindi anche il ruolo della mamma è cambiata. Il papà ha dovuto in ogni caso adattarsi, forse riscoprendo che è bellissimo.
2: Sì, io penso proprio che le riflessioni sulla nuova paternità vanno fatte in due direzioni. Da una parte la nuova paternità come cambiamento dei ruoli di genere all'interno della società, cioè il maschile e il femminile, gli uomini e le donne, negli ultimi 70-80 anni hanno affrontato una rivoluzione gigantesca rispetto a come gestire la propria vita e i propri ruoli dentro e fuori il nucleo familiare. Il grande cambiamento della paternità è stato in realtà generato dal movimento femminista che intorno agli anni 70 ha chiesto agli uomini non tanto di diventare dei papà diversi o migliori di quelli delle generazioni passate, ma in realtà di condividere l'impegno della cura e dell'accudimento dei figli e anche dei ruoli domestici all'interno della casa. Quindi gli uomini in realtà hanno cominciato a fare e ad essere papà diversi rispetto a quelli delle generazioni passate, soprattutto su richiesta e mandato delle loro compagne di vita. Quello che però poi è accaduto è che nel momento in cui hanno cambiato i copioni della paternità, improvvisamente abitando la relazione con il proprio figlio hanno sentito che questa era non solo un copione da fare in obbedienza alla richiesta della compagna, ma era una possibilità trasformativa ed evolutiva proprio per il proprio percorso di vita, per la propria crescita personale. In fin dei conti un figlio entra nella vita del suo papà e lo fa nascere papà. Noi diciamo sempre abbiamo fatto nascere dei figli, ma i figli fanno crescere e fanno nascere e crescere noi come genitori. E dagli anni 80 effettivamente quello che ha cominciato ad apparire nella letteratura scientifica, ma anche nel cinema, nella letteratura, romanzi, racconti, è l'esperienza paterna guardata con una modalità totalmente nuova, non più l'uomo papà che dà le regole, che in qualche modo sanziona le trasgressioni dei figli, no? Quindi il papà normativo, uomo della legge in famiglia, bensì un papà che è anche molto affettivo e che genera una connessione emotiva, offre una disponibilità emotiva grande al proprio figlio, e così facendo trasforma proprio anche il proprio mondo interiore.
1: Io vorrei ricordare da subito i nostri numeri di telefono, così poi se qualcuno da casa desidera in qualche modo condividere i suoi pensieri, le sue esperienze, oppure approfittare della presenza di Alberto Pellai per qualche domanda, ecco, si può fare da subito. Potete come sempre scriverci tramite messaggino WhatsApp allo 076 321 1113, o se preferite chiamare, parlare con noi, fatelo allo 0848 03 08 08. Torno proprio al titolo di uno dei tuoi libri, Nella pancia del papà. Ecco, in fondo è qualcosa di impossibile, no? Perché questo titolo?
2: Ma perché la domanda è: quando nasce un padre? Nasce nel momento in cui il suo bambino viene al mondo, nasce nel momento in cui c'è un annuncio di gravidanza da parte della propria compagna. Ecco, come si fa ad accompagnare la transizione da uomo a padre? Io ho lavorato per moltissimi anni in un consultorio familiare conducendo un progetto intitolato Il Cerchio dei Papà, dove ho davvero parlato con centinaia di uomini che affrontavano la transizione da uomo a padre, e ho proprio scoperto che gli uomini hanno stili molto molto differenti, ognuno genera un po' la propria storia, e il dato di fatto è questo: che tu diventi papà nel momento in cui ti viene dato l'annuncio di gravidanza da parte della tua compagna o da parte di una persona con cui hai avuto un coinvolgimento sessuale e l'hai resa incinta. Quel diventare papà non vuol dire essere padre, perché lì si apre un bivio, cioè percorro la strada della mia paternità e quindi mi alleo, mi accordo con la mia compagna, oppure fuggo via, oppure decidiamo altrimenti. Però in quel momento lì, dentro alla nostra mente scatta proprio il progetto della paternità possibile, a cui possiamo decidere di aderire o di non aderire. Il percorso poi della gravidanza e del riconoscimento del proprio figlio ci fa essere padri, e questo è un dato che viene poi sancito anche di fronte alla legge, cioè il tuo figlio prende anche il tuo cognome di fronte alla legge, tu ti assumi la responsabilità della patria potestà e questo ti obbliga poi a tutta una serie di doveri nei confronti del minore, ma di nuovo essere diventati padri e essere padri per legge non vuol dire abitare in modo profondo, in modo proprio intrapsichico, ecco, aver fatto posto al proprio figlio dentro alla propria mente. Qua la psicologia dice che c'è un terzo livello della paternità, che è quello del sentirsi padre, cioè trasformare proprio l'autonarrazione di sé, la propria immagine di sé, sentendosi uomo accanto al proprio bambino, accanto al proprio figlio. E da quel momento in poi, ecco, nella nostra mente scatta invece una dimensione profondissima, trasformativa, che ci rende il papà del nostro bambino, il padre per sempre, poi del nostro figlio. Quindi tu puoi essere un papà perché assolvi ai doveri per legge, oppure puoi, essendo papà, sentirti profondamente il papà del tuo bambino, perché generi con lui poi un legame molto intimo, molto affettivo e molto profondo, che sarà evolutivo per i suoi bisogni di crescita e trasformativo nel tuo percorso umano.
1: Abbiamo un messaggio bellissimo di un ascoltatore, si firma Giuseppe, e ci scrive: che bell'argomento, i papà di una volta ti riparavano la bici, ti portavano o ti prendevano con la macchina, oggi devi sapere fare cose che per i papà degli anni 70 erano praticamente impossibili. Oggi devi sapere cose come TikTok, devi riparare il telefonino, avere un profilo su Facebook e se ci arrivi, se ce la fai a risolvere i problemi di WhatsApp. Poi devi parlare almeno due lingue, capire l'inglese, essere insomma acerbo su questo ti renderebbe una sorta di tra virgolette analfabeta moderno. Ecco, un bellissimo messaggio, Alberto.
2: Ma sì, io credo che Giuseppe, tra l'altro, che ha proprio il nome del papà per eccellenza, no? Noi festeggiamo i papà proprio nel giorno che celebra l'onomastico di San Giuseppe, ma quello che ci dice Giuseppe è questo, che i nostri ruoli esistenziali, il nostro percorso di vita poi è fortemente impattato e in qualche modo trasformato dai contesti sociali, economici e culturali all'interno del quale la nostra esistenza si svolge. Ed effettivamente Giuseppe dice una grande cosa, cioè in questo momento a noi genitori, mamme e papà, allo stesso tempo viene chiesto di stare accanto ai nostri figli facendo cose, avendo obiettivi educativi e compiti educativi che sono notevolmente diversi da quelli dei genitori del passato, perché il mondo ha avuto un'accelerazione, un cambiamento drastico e radicale, e questo ha generato anche molto disorientamento nel mondo genitoriale, cioè cosa vuol dire essere papà di un figlio nella vita reale. Ecco, Giuseppe ce l'ha ricordato, ha moltissime immagini di se stesso con il suo papà che facevano cose dentro la vita reale. Cosa vuol dire essere invece il genitore di un figlio nella sua vita digitale? Ed ecco di nuovo che il messaggio di Giuseppe dice: improvvisamente tu, diventato padre, devi imparare a fare delle cose, a stare dentro ad ambienti che sono molto disorientanti, perché tu non hai la memoria di te figlio col tuo papà a fianco in quei territori, quindi non hai già visto un adulto che agisce in modo protettivo, in un modo che sostiene la crescita, e quindi non avendo quella memoria devi inventare un percorso che è totalmente nuovo e originale. Ecco, per molti di noi genitori del terzo millennio questo ha rappresentato effettivamente una sfida gigantesca.
1: Beh, certo, anche perché probabilmente man mano che si cresce e quando si è genitori a volte si cercano anche dei parallelismi, dicendo: ma io poi quando ero bambino cosa facevo, come funzionava in determinati casi appunto il mio comportamento, oppure cosa faceva il mio papà in questi casi. E come dici tu, essendosi un po' stravolti i ruoli, ecco che non si ha un vero confronto.
2: È proprio così, quello che hai appena raccontato di per sé è la base di una teoria importantissima per il funzionamento della nostra mente, per il funzionamento delle nostre relazioni e dei nostri legami affettivi ed è la teoria dell'attaccamento di John Bowlby. Cosa ci dice questa teoria? Che noi, nel momento in cui siamo figli dei nostri genitori, introiettiamo proprio delle modalità operative, delle procedure che sono inconsapevoli, ma che una volta che arriviamo poi dall'altra parte, cioè diventiamo noi genitori dei nostri figli, si attivano con modalità spontanea dentro alla relazione con il nostro bambino. Quindi lo stile di attaccamento che abbiamo inconsapevolmente appreso dai nostri genitori quando eravamo bambini, tendiamo in qualche modo a ripeterlo, a rimetterlo sulla scena nel momento in cui noi stessi siamo i genitori dei nostri figli. Ecco, questo ci rende da una parte molto fortunati se abbiamo avuto genitori competenti, amorevoli, accudenti, perché dentro di noi c'è una memoria buona che automaticamente ci spinge a fare le cose che servono al nostro bambino e a farle bene. Se abbiamo avuto esperienze, e questo è presente nella vita di tantissimi di noi, no? Genitori faticosi, genitori impegnativi perché erano magari persi nei territori della loro vita, non li gestivano bene e quindi automaticamente non potevano essere concentrati e focalizzati bene sui compiti educativi col proprio figlio, ecco che noi tendiamo a volte a rimettere sulla scena della nostra vicenda genitoriale un po' gli errori da cui veniamo e che abbiamo introiettato in modo quasi inconsapevole quando eravamo bambini. Daniel Siegel, che è un grande neuropsichiatra e che scrive libri bellissimi per noi genitori, ha proprio intitolato un suo libro Gli errori da non ripetere, cioè quelle modalità che senza neanche volerlo noi rimettiamo sulla scena con i nostri figli perché le abbiamo apprese quando noi eravamo i figli dei nostri genitori. Quindi quel pezzo di storia da cui veniamo è qualcosa con cui dobbiamo stare profondamente in relazione. Per me un buon messaggio da dare ai genitori è questo: riflettiamo su tutto quello che ci ha fatto bene nella nostra storia di bambini con i nostri genitori e quello mettiamolo a disposizione dei nostri figli. Ma teniamo le antenne molto attive, molto accese per ricordarci, ecco, quello che ci ha fatto male e non rimetterlo di nuovo sulla scena della nostra genitorialità.
1: Beh, certo, perché lo sappiamo, vale per tanti campi. A volte quando si assorbono dei comportamenti, anche se non piacciono, si tende a riprodurli comunque, anche in maniera involontaria, inconscia. E per questo motivo, comunque, alcuni ragazzi si rendono conto, di aver vissuto delle situazioni, di aver conosciuto anche i limiti del loro papà. A volte dicono: io però non voglio essere così, voglio fare in maniera totalmente diversa. Ne sono un po' coscienti. No?
2: Sì, e questa è proprio la consapevolezza. Direi che quando noi parliamo di nuovi papà, ecco, questo concetto di nuovo non è un concetto rivoluzionario, è semplicemente un concetto che partendo da ciò che è accaduto alle generazioni passate, ci permette poi di produrre quei cambiamenti che ci avrebbero fatto bene quando noi siamo stati bambini. Provo a fare un esempio proprio preso dalla clinica. A volte arriva qualche genitore da me, un papà mi racconta che sta usando le punizioni corporali con il proprio figlio e mi dice: sapesse quante ne ho prese dal mio papà e quanto mi hanno fatto bene. Ecco, questa diciamo così, credenza che dare le botte a un bambino serve poi a crescerlo bene, è stata introiettata e poi viene ripetuta. Questo sarebbe quello proprio che Daniel Siegel chiama gli errori da non ripetere, perché la vera competenza di un genitore non sta nella potenza delle sue mani, ma sta proprio nell'autorevolezza del suo sguardo, della sua voce, della postura del suo corpo quando entra in una relazione educativa con il suo bambino. Ecco, allora questo papà bisogna riportarlo sulla scena originale e rimetterlo dentro proprio a quel bambino che era, cioè in quel momento quando subiva quelle punizioni corporali, ecco, si convinceva che quella era una cosa che gli serviva. Ma noi potremmo chiedergli, ma il tuo papà poteva ottenere lo stesso risultato interagendo con te in un altro modo? Aiutandoti a comprendere il tuo errore non con la forza delle sue mani, ma per esempio con la competenza delle sue parole, con il modellamento dell'esempio, facendoti vedere come si fa a non sbagliare. Queste sono quelle modalità che i nuovi papà provano a mettere sulla scena, cioè in molti casi rinunciano, no, a quella dimensione così autoritaria e semplicemente normativa e offrono ai loro bambini una relazione che invece è più affettiva e più disponibile. Provo a fare un esempio con gli ascoltatori, lavorando con pazienti adulti. Spesso questi pazienti dicono che mentre con la mamma continuano per tutto il tempo della loro vita ad avere una relazione aperta, basata sul dialogo, sul confronto, alla domenica quando vanno a trovare i genitori, abbracciano e baciano la mamma, ecco, con il papà invece c'è sempre questa fatica enorme, questa sorta di distanza, no? Di cristallo che rende molto faticosa la comunicazione profonda intorno a temi piccoli come quelli della quotidianità, ma anche a temi grandi, cioè quelli in cui anche da adulti noi avremo bisogno del supporto emotivo dei nostri genitori. Moltissime cose non vengono raccontate al papà perché ancora se ne teme la reazione, no? E tu sei una persona di 30, 40 o 50 anni. Ecco, quella è proprio la dimensione paterna che ha perso la possibilità di rimanere connessa profondamente, emotivamente, intimamente con il proprio figlio.
1: Queste sono forse un po' le tracce appunto del passato, quando in ogni caso dicevamo alcuni neopapà dicono io vorrei provare ad essere diverso, e lì si include anche il fatto che magari il papà non era molto presente, non c'era spesso, non giocava con i bambini, la sera non raccontava le storie, mancava un po' questo contatto fisico di cui hai appena parlato. A volte però chiedo, si arriva quasi poi all'eccesso, no? All'opposto, questi papà, sì, che non sono neanche quasi più capaci a tenere le redini, che non, pensando di essere tanto vicini ai bambini, diventano una sorta di amico, non li sgridano più, non mettono i famosi paletti di cui comunque i bambini hanno comunque bisogno, no? Si va quasi all'eccesso.
2: È proprio così, questo è tra l'altro un tema a cui il mio amico, il grande pedagogista Daniele Novara, ha proprio dedicato un libro intitolato Papà Peluche. Quando parla del papà peluche, parla in realtà di qualcosa, no? Di molto soffice, molto morbido, molto giocoso, che però non tiene dentro anche il copione, la dimensione, la struttura dell'adultità. Ecco, a un bambino che cresce, a un figlio che cresce, non serve un genitore che è solo amico, perché gli amici li deve trovare all'interno del gruppo dei pari. Serve un adulto che sa anche essere molto amichevole. Questa è una caratteristica che, per esempio, il papà autoritario mancava completamente e di cui i figli hanno molto sofferto la mancanza. Ma il papà amichevole non è un papà amico, perché è un papà che sa essere connesso, emotivamente disponibile, ma che sa anche tenere in mano il timone nei tempi di tempesta, sa usare la propria autorevolezza adulta per un figlio, quindi a suo favore, senza necessariamente sentire però il bisogno di essere con un figlio. Cioè c'è molta differenza tra usare la relazione educativa per un figlio e desiderare che quella roba lì avvenga sempre con lui, con il suo accordo, perché tutti noi genitori sappiamo che ci sono dei no che aiutano a crescere e che sono perfetti per i bisogni di crescita di un figlio, sono proprio per lui o per lei, ma non avranno mai l'approvazione di nostro figlio, scateneranno in lui o in lei la reazione tu sei un papà cattivo. Ecco, oggi il papà peluche, così come lo narra la letteratura sulla genitorialità, non regge questa posizione di un figlio che ti contesta, mentre invece l'adulto competente sta in una relazione conflittuale e non la teme, che non vuol dire che con il mio conflitto io intendo farti fuori, ma si intende che dentro questo conflitto io so che tu sei arrabbiato con me, perché io come allenatore alla vita sto mettendo fatica, a volte ti faccio tollerare frustrazioni, ti faccio entrare in percorsi che tu non avresti scelto, no? Perché come Pinocchio ti piace molto di più il paese dei balocchi rispetto al percorso casa-scuola, ma questo è il mio compito di adulto, io ti allenerò alla vita e quindi ti farò anche correre in salita.
1: Certo, stanno arrivando parecchi messaggi, cominciamo a leggerli. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: sono anziana e vedendo i giovani papà che si occupano così attivamente dei loro figli, anche piccolissimi, trovo appunto sia davvero molto bello, vuol dire che stiamo arrivando forse piano piano alla parità anche in questo contesto. Cosa ne pensi, Alberto?
2: Ma è un messaggio molto bello e a me viene da dire che in effetti, no, uno potrebbe osservare questa trasformazione come qualcosa che contribuisce alla parità tra i generi, cosa verissima, però mi sento anche di dire che in parte questa bellezza è vedere uomini che si impossessano di competenze emotive e affettive che spesso gli uomini delle generazioni passate non potevano includere nel loro percorso esistenziale. Ecco, mentre lavorando sulla paternità, molte volte i papà ti chiedono, no, di dargli indicazioni per fare bene le cose con i propri bambini, no? Come si deve essere buoni papà per i propri figli. Però invito davvero a volte a cambiare il focus dell'osservazione, della ricerca, perché il tema grande è come la relazione con mio figlio mi permette di diventare un uomo migliore e di avere una vita molto più ricca, nutriente, nutrita. Ecco, in questa prospettiva l'uomo che entra dentro la dimensione della paternità non è più tanto preoccupato di cosa si deve fare per crescere bene un figlio, ma abitando profondamente la relazione con un figlio si accorge che questa relazione è una straordinaria occasione per trasformarci e per evolvere. Quindi l'osservazione della nostra ascoltatrice, secondo me, dentro anche proprio la bellezza di vedere uomini che diventano più pieni, più completi, più compiuti nel loro percorso umano.
1: Un altro ascoltatore ci scrive: ritengo che il cambiamento del ruolo e dell'atteggiamento del padre è cresciuto parallelamente al cambiamento della scena di essere padre, non più padrone coercitivo ma custode di una persona di cui rilevare la capacità e realizzare il suo potenziale. Il figlio non è possessivamente mio, ma mi è stato concesso per accompagnarlo alla sua autorealizzazione dalla nascita, con rispetto reciproco.
2: Ah, questa è una bellissima riflessione, perché in effetti, no, ci fa vedere che un modello di paternità molto autoritaria decide tutto del figlio. Ci sono papà che hanno deciso i matrimoni, che hanno deciso le professioni, che hanno consegnato proprio come se fosse un testimone da passare di generazione in generazione la vita in mano al figlio, dandogliela già decisa. Tra l'altro questo, secondo me, è dentro in modo straordinario alla biografia anche di Francesco d'Assisi, santo di cui celebriamo l'800° anniversario. È diventato il secondo santo più celebrato tutt'oggi al mondo, senza mai aver risolto un conflitto tremendo con un papà che in qualche modo voleva essere lo scultore della vita di Francesco, cioè tenere in mano il cesello e lo scalpello con cui decidere quale doveva essere il percorso adulto della vita di Francesco. Ecco, l'ascoltatore ci dice che il ruolo del genitore in realtà è molto diverso, non è un ruolo di scultore, tirare fuori da un figlio la forma migliore che hai in mente tu, ma è il ruolo di un giardiniere, cioè un figlio, un seme che tu generi all'interno del tuo percorso di vita, e a quel figlio poi offri la grande cura del terreno educativo in cui lo farai crescere. Tu sei un giardiniere che ha cura del terreno in cui è stato seminato il seme della vita di tuo figlio, e quel seme, grazie alle tue cure, diventerà quello che dovrà essere.
1: Alberto, ci ascoltiamo Per te di Jovanotti, una canzone del 99 che aveva proprio scritto in occasione della nascita di sua figlia Teresa. Poi ne parliamo.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: una grandissima canzone d'amore di Jovanotti nei confronti della figlia Teresa, Alberto Pellai.
1: Sì, questa canzone si dice, non abbiamo la certezza, ma si dice che Jovanotti proprio abbia assistito al parto della sua bambina e poi avesse pronto questo testo e avesse deciso di cantarlo proprio nelle ore seguenti la nascita della figlia. Quindi questa è davvero un'interpretazione poi intrisa dell'emozione di un evento appena accaduto, con questo effetto dirompente sulla sua vita, e quindi non è solo il cosa ci sta cantando, ma il come ce lo sta cantando che dovrebbe arrivarci con questa canzone.
0: Beh, interessante sapere in fondo che Jovanotti abbia scritto questa canzone in fondo ancora prima della nascita della figlia, quindi erano anche tutte le sue aspettative, non ancora le certezze o il suo apprendistato di papà, no, a dettare poi queste parole. Si sente proprio il io come padre ti regalerei comunque il mondo, tutto quello che esiste è per te.
1: Sì, e lavorando proprio con il papà, nel cerchio di papà, è un'iniziativa che ha tenuto insieme papà che erano in attesa del loro primo figlio, con papà che avevano visto nascere il loro bambino negli ultimi 6 mesi, con papà che erano in attesa del loro secondo o terzo figlio. Quindi un'esperienza proprio di cerchio.

0: in cui i papà parlavano della paternità a vari stadi differenti, ecco, si vede che questa cosa che ha fatto Jovanotti con la sua canzone, cioè immaginare che qual è il pensiero, quali sono i pensieri, le parole, i desideri da associare all'esperienza della propria paternità, molti papà la fanno proprio durante la gravidanza, pensarci un po' come dicevamo prima, mentre la gravidanza nella donna è un evento fisiologico, carnale, incorporato proprio nel corpo della futura mamma, e quindi un figlio è carne della tua carne, e tu non puoi che non assecondare il dato biologico, no? Un figlio prende spazio dentro di te perché è lì presente, è fatto proprio della tua materia. Ecco, per il papà la scelta può essere molto diversa, cioè fare spazio al proprio bambino significa fargli spazio non dentro al proprio corpo, ma dentro alla propria mente. Allora, molti uomini tendono a aspettare che il bambino ci sia, cioè a trasformare la paternità nell'evento concreto in cui il tuo bambino è venuto al mondo. Molti uomini, e qua è interessante anche proprio riguardare la storia di alcuni di noi, molti uomini lavorano nella cameretta che diventerà la cameretta del tuo bambino, la preparano, uomini che preparano la culla, uomini che decorano le pareti della stanza che verrà dedicata al bambino, uomini che preparano o che vanno alla ricerca delle cose che serviranno per il proprio bambino. Ecco, quelle sono operazioni nel fuori, nel mondo fuori, che servono in realtà a generare uno spazio nel mondo dentro del proprio del futuro papà. E proprio noi, anche nell'esperienza del cerchio dei papà, abbiamo poi chiesto agli uomini che sarebbero diventati papà o a quelli che lo erano diventati da poco, di scrivere, come ha fatto Jovanotti, una lettera al proprio. Ed è stata un'esperienza veramente bellissima perché gli uomini hanno usato parole piene di tenerezza, piene di commozione e in un'attività del cerchio. Poi hanno letto a voce alta queste lettere agli altri uomini che erano lì presenti. Questa è stata veramente una delle azioni più rivoluzionarie del nostro progetto. Volevamo che gli uomini mettessero anche il tema della propria paternità all'interno della relazione della comunicazione tra uomini. Avevamo scoperto, facendo ricerca, che gli uomini tendono un po' a parlare di tutto con gli altri uomini, ma non della propria storia privata, intima, particolare della propria storia di genitorialità, cose di cui non si parla, no? Le cose così importanti della nostra vita di cui però parliamo pochissimo. Anche quando abbiamo scelto il nome Il Cerchio dei Papà per questa attività, era fortemente legato proprio a una mia esperienza personale. Quando siamo diventati genitori, io e Barbara, ecco, Barbara diceva diventerò mamma e subito le donne generavano un cerchio spontaneo intorno a lei, fatto di domande. Ecco, a me non è successa la stessa cosa, non perché gli altri non fossero contenti di questo evento, ma perché la tentazione degli uomini è un po' sfuggire da tutti questi temi che ci mettono in gioco in modo così profondo sui nostri vissuti.
1: Un ascoltatore ci scrive: bello questo paragone del seme, l'importante è coltivarli, accudirli, ma non tutti poi crescono istantaneamente, ma l'importante è che i semi ci siano, prima o poi germoglieranno. E poi aggiunge: io ho accudito mio figlio da subito alla nascita, la mamma non era in forma per alcuni giorni, per me è stato un momento indimenticabile, andava oltre a qualsiasi atto d'amore, una nuova vita mi ha davvero cambiato e generato un altro tipo di amore. Immenso, perenne, un amore per il figlio è indelebile.
0: Ma questa è proprio una narrazione, le parole che ha scelto l'ascoltatore sono davvero importanti perché hanno dentro anche una profonda verità neuroscientifica. Cioè, quello che hanno scoperto i neuroscienziati è che se un uomo, proprio come è accaduto all'ascoltatore, sta in prossimità, in vicinanza, in una relazione di accudimento e di cura con il proprio bambino, col proprio cucciolo d'uomo, quello che accade è che c'è una profonda trasformazione della neurobiochimica del nostro cervello, cioè come se stare vicini al proprio bambino cambia un po' il funzionamento psichico dell'uomo e il bambino permette questa transizione proprio dall'uomo che eravamo al padre che lui ci fa diventare. E la trasformazione riguarda in particolare la variazione della concentrazione nel sangue dell'uomo diventato padre, dell'ormone testosterone, dell'ossitocina e della prolattina. Il testosterone è l'ormone della forza muscolare, del desiderio sessuale, e in realtà quando ti nasce un cucciolo d'uomo e tu gli stai accanto, il testosterone diminuisce il proprio livello di concentrazione nel sangue. Questo vuol dire che il messaggio neurobiochimico che arriva al cervello dell'uomo è di essere meno predatore sessuale, di essere meno fuori nel mondo, no? Espletare le funzioni della maschilità, e questo protegge anche molto la neomamma, perché la neomamma, avendo partorito, ha un tempo in cui non può essere disponibile per il contatto sessuale. Con la riduzione del testosterone in qualche modo implica che l'uomo stia più presente nel nido domestico, e soprattutto poi il testosterone, che è così abbinato alla forza muscolare, viene sostituito dall'ormone della prolattina, che è invece l'ormone della tenerezza, e dell'ossitocina, che è l'ormone proprio dell'intimità, la base neurobiochimica dell'attaccamento. Il che vuol dire che il tuo bambino ti prende per mano e ti dice: papà, non essere con me, no, potente, muscolare, super maschio, ma impara a diventare intimo, connesso e molto tenero. E più il papà sta vicino al proprio bambino, più questa cosa si stabilizza dentro di lui. Se lo guardiamo in una prospettiva anche di ruolo di genere, la cura e l'accudimento di un neonato da parte del suo papà lo rende capace di sperimentare emozioni nuove, tenerezza, e poi quelle mani che devono prendersi cura del compito, che devono prendersi cura del corpo del bambino, lavarlo, cullarlo, vestirlo, sono mani che imparano la tenerezza. E questa, secondo me, è anche una delle strategie di prevenzione della violenza di genere più importante che ci sia al mondo, cioè le mani del papà che grazie al proprio bambino imparano ad aver cura del corpo di cui si devono occupare, sono mani che disimparano invece il codice della potenza, della forza e della violenza.
1: Beh, tra l'altro, a proposito di connessione e contatto, tanti pediatri al giorno d'oggi consigliano anche ai neopapà di, ecco, qualora per esempio la mamma non riuscisse ad allattare ma ci si rifacesse ai biberon, quando glielo danno loro, di come durante la mamma nell'allattamento, magari di spogliarsi, avere il contatto del bimbo sulla propria pancia, pelle contro pelle, intanto che gli si dà il biberon.
0: Sì, questo è proprio quei consigli, no, che favoriscono una relazione ad alto contatto, che il bambino implicitamente, inconsapevolmente, perché il bambino non è ancora dotato della capacità di produrre pensieri e significati intorno a quello che gli accade, però sente quello che vive e ne percepisce i significati, quindi impara, per così dire, un senso di sicurezza e di protezione che gli deriva molto anche dal contatto ravvicinato col corpo di chi si prende cura di lui. La teoria dell'attaccamento di Bowlby in realtà parla proprio che dell'attaccamento come una dimensione potenzialmente innata che si sviluppa tra il caregiver, cioè il fornitore di cura, e il bambino che di quelle cure ha bisogno e non sa quali cure sono quelle di cui ha bisogno, ma quando gli vengono fornite le cure adeguate, quelle che lo fanno stare bene, ecco che verso quel caregiver prova poi una dimensione di protezione e di sicurezza e percepisce quella relazione come un baluardo, ecco, protettivo, che lo rende poi capace di muoversi nella vita e nel mondo. Quindi nel concetto di caregiver noi abbiamo quasi sempre declinato solo la mamma, ma in realtà è anche il papà, sono a volte i nonni che si occupano tanto della cura e dell'accudimento dei loro nipotini, e alla luce anche di quello che hai detto tu, in Italia, per esempio, l'Associazione Italiana del Massaggio Infantile sa quanto è importante nel tempo precoce della vita di un neonato l'esperienza del contatto e del massaggio attraverso le mani del caregiver sul corpo del bambino, e ha sviluppato proprio anche dei percorsi di massaggio infantile che sono esclusivamente rivolti al papà, e quindi hanno rimesso sulla scena del massaggio infantile, che prima era una pratica favorita e permessa, in qualche modo educata solo nel mondo delle mamme, ecco, è stata aperta e sdoganata anche per il territorio dei papà.
1: Alberto, stanno arrivando tantissimi messaggi, come sempre tutti alla fine, provo a cercare di rispondere a tutti. Allora, qualcuno ci scrive, un papà: vorrei domandare se c'è un termine per descrivere una situazione che personalmente vivo, ovvero il sentirsi padre, presente, attento, disponibile, coinvolto emotivamente con i propri figli ogni giorno, ma quando sono via per lavoro, per alcuni giorni capita che l'idea di essere padre sia in qualche modo più, tra virgolette, lontana, nel senso che la consapevolezza di essere padre e del ruolo che comporta c'è, anche se fisicamente si è via da casa, ma in qualche modo la lontananza fa sembrare tutto questo quasi irreale, difficile da spiegare, ci scrive.
0: Ma io credo questo, che quello che ci sta raccontando questo ascoltatore, è che essere in presenza del proprio figlio attiva immediatamente il programma, no? Il software della paternità attiva. Se tu stai in lontananza, quel software si disattiva, la disponibilità, no? Essere lì sulla scena si disattiva, e credo che questo sia possibile, probabilmente qua dovrebbe essere poi lui a raccontarcelo, perché l'altro genitore è percepito internamente come perfettamente competente, sa stare sulla scena e non ha in qualche modo bisogno costante anche della mia presenza, che non vuol dire che io non servo, ma vuol dire che in quella coppia genitoriale i ruoli sono veramente ben distribuiti, la cogenitorialità funziona molto bene e i due genitori sanno essere presenti sulla scena sia in modo autonomo, quando c'è uno l'altro può disattivare la preoccupazione genitoriale, se in modo congiunto, cioè quando ci sono entrambi sanno qual è il momento, il ruolo e la funzione che ciascuno dei due deve espletare in uno specifico momento.
1: Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, mio marito ha smesso di baciare nostro figlio verso i 16 anni e mezzo, non perché il rapporto si sia inclinato, semplicemente perché per lui ora è, tra virgolette, grande, ma non è un peccato, io invece non mollo.
0: qua è difficile dare risposte velocissime dentro a storie e a relazioni che ognuno un po' costruisce a suo modo. Direi questo, che quando un figlio poi entra nella preadolescenza e nell'adolescenza, deve essere un po' lui il padrone dei propri confini corporei e non deve essere disponibile a stare, no, nei gesti, diciamo, affettivi della corporeità che fanno piacere a noi, che piacciono a noi. Nella narrazione di questa mamma sembra che lei non riesce a rinunciare a quel gesto, mentre il papà probabilmente, nonostante di quel gesto sia stato attore, protagonista e affezionato, sente che questo non è più il momento. In effetti a 16 anni il desiderio di bacio di un figlio non dovrebbe essere più quello degli adulti che l'hanno accudito, ma dovrebbe andare fuori nel mondo a cercare un altro tipo di baci.
1: Ecco, ci sono due ascoltatrici invece che ci parlano di storie più tristi, dove in realtà il papà, al contrario, sembrerebbe fregarsi di tutto, scrivono di quello che fanno i figli, ora adolescenti, non si informano mai di cosa fanno, come vanno, e in particolare un'ascoltatrice ci dice: prima, finché eravamo una famiglia, era un papà presente, attento, da quando è uscito di casa è come se fosse stato dato un colpo di spugna a tutto, i figli non esistono più. Purtroppo ci sono anche queste situazioni, Alberto, che cosa dire?
0: E queste sono situazioni oggi sempre più frequenti, cioè la fragilità proprio della struttura familiare, no? Del nucleo portante fatto dalla coppia genitoriale, oggi non è più tale, oggi c'è tanta instabilità, i nuclei familiari si frantumano, i due compagni di vita diventano ex partner e sarebbe fondamentale però che in questi processi separativi i due adulti sapessero che devono fare di tutto per continuare a gestire la genitorialità dentro un progetto di alleanza reciproca, perché si smette di essere partner amorosi dentro una separazione, ma si resta genitori per sempre. E nel restare genitori per sempre, tenere la cooperazione è molto faticoso, ma è molto necessario ed è un enorme vantaggio non solo per il figlio, che continuando a sperimentare la continuità del progetto educativo di due genitori alleati, in qualche modo ne viene molto protetto, ma questo è un grande aiuto anche per i genitori stessi, perché anche nella separazione, se tu tieni l'alleanza sul fronte educativo, riduci tantissimo l'impegno e la fatica che come genitore devi mettere in gioco, soprattutto in passaggi di crescita come la preadolescenza e l'adolescenza. Quindi quello che intuisco dal messaggio dell'ascoltatrice è che in effetti lei si trova nella posizione di qualcuno che deve fare la doppia fatica per stare sulla scena educativa in modo competente, perché l'altro genitore ha completamente mollato la spugna, e quindi per evitare, no, che i figli si perdano poi in un territorio caotico di questo tempo della crescita, ecco che il genitore deve effettivamente metterci un extra livello di energia, di fatica e di impegno, perché alla fine devi fare il lavoro dei due genitori, essendo uno.
1: Un altro ascoltatore fa un'osservazione, ci dice: però talvolta è proprio la mamma ad essere in qualche modo un po' troppo chioccia, quasi quasi non permette al padre di approcciarsi nel suo stesso modo, e li tengono lontani, alcuni uomini così vengono frenati.
0: E questa è un'ottima osservazione, cioè è sempre un equilibrio quello che deve essere creato all'interno della coppia genitoriale, e proprio perché, come abbiamo detto prima, la mamma in qualche modo è carne della carne di suo figlio, lo ha proprio generato, creato, messo al mondo, fabbricato. Nel mondo interno della mamma c'è una attivazione molto più intensa dei sensori protettivi, delle emozioni che sono fortemente finalizzate a tenere il proprio figlio, no, in condizioni di protezione, di sicurezza, di salute. Basta andare in un parco e vedere lo stile con cui spingono sulle altalene le mamme e i papà. Le mamme quando spingono il figlio ti dice ancora, il papà quando spinge il figlio ti dice basta. Perché? Perché il papà ha meno la dimensione del contenere, del proteggere, del limitare. L'andare in bicicletta con un bambino, il papà in discesa fa sperimentare spesso, no, proprio l'ebbrezza totale della velocità, ma mamma va molto più lenta, un gioco che più o meno in tutte le culture e le etnie i papà fanno con il loro bambino quando ha 6-8 mesi, e buttarlo per aria e poi riprenderlo, il gioco dell'aeroplano. E questa cosa alle mamme riesce molto molto difficile, tengono molto più a tenerlo accanto a sé, no, protetto e vicino. Ecco, diciamo che il codice paterno è un codice che favorisce più fortemente i processi di separazione, di esplorazione verso il mondo fuori. Il codice materno è un codice più protettivo, che tiene vicino a sé, che affianca, e che a volte, ecco, il rischio è che poi diventa limitativo invece verso i bisogni esplorativi del bambino. In questi mesi nelle scuole mi accorgevo, no, che le scuole, per esempio, dovevano decidere se far fare la gita, l'escursione ai propri studenti con uno smartphone o senza smartphone, e la decisione migliore è fargliela fare senza smartphone al seguito, ma lì si attivava poi una preoccupazione gigantesca dei genitori di quei bambini, perché dicevano: ma se non ha lo smartphone, io come posso verificare che il mio bambino sta bene? Ecco, questo è proprio un eccesso di protezione che i genitori del terzo millennio, spesso sono le mamme, ma non è detto, mettono in gioco non favorendo perciò l'uscita fuori nel mondo, l'affidamento ad altre comunità educanti e immaginando di dover tenere sempre vicino a sé o sotto controllo, supervisionando e monitorando le uscite nel mondo fuori dei propri bambini. Ecco, questo è probabilmente uno di quegli aspetti che il papà che ha mandato il messaggio ci fa notare, su cui è bene riflettere, non solo nel mondo interno delle mamme, ma direi trovare un equilibrio all'interno della coppia genitoriale e a volte dire alle mamme: ma fidatevi un po' di più di quel senso di tranquillità che i papà sanno mettere in gioco. 30 anni fa i figli uscivano al sabato sera, i genitori avevano stabilito l'orario limite di rientro, i papà riuscivano ad andare a dormire in attesa del rientro e molte volte le mamme no, stavano sedute sul divano a verificare che il figlio tornasse a casa.
1: Grazie mille Alberto Pellai per tutte queste riflessioni. Magari oggi la consulenza è stata un po' meno, diciamo, bombardata di domande rispetto al solito, perché hai dato tanti spunti di riflessione. Sono arrivate tra l'altro anche alcune fotografie di papà che si sono fotografati bellissimi con i loro bimbi. Io vi ringrazio per queste bellissime foto e chiudo con un messaggio di un ascoltatore che scrive dopo la foto con i suoi due bellissimi bimbi: buon pomeriggio, io vorrei aggiungere che i padri oggi possano essere anche più disponibili, perché questo è dovuto anche ai diritti sociali concessi anche agli uomini. Io grazie a questi ho preso per esempio gli 8 mesi di maternità, tra virgolette paternità, quindi possono gli uomini esprimersi socialmente ciò che da sempre avrebbero voluto esprimere. Insomma, io perlomeno ho vissuto questa cosa. Bene, grazie mille Alberto Pellai, riprenderemo l'argomento perché abbiamo visto ha suscitato molto interesse. Buon pomeriggio, noi ci sentiamo domani.
0: Grazie mille a voi.

0: Sono le 14. In studio Sofia Stroppini. Calo della disoccupazione svizzera. Nel mese di aprile la segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. E nel mese di marzo rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni con meno 13,7%, mentre in Ticino c'è stata una controtendenza con più 3,8%. Ed è calato anche il numero delle donazioni di organi nel 2025, al contempo però nello stesso periodo sono aumentate le persone che ne hanno ricevuto uno. Un risultato possibile grazie alla quantità record di organi importati. È quanto emerge dal rapporto annuale di Swiss Transplant pubblicato oggi. Un 39enne croato è stato arrestato qualche giorno fa dopo un controllo all'area di servizio di Prateln nel cantone di Basilea Campagna. Trasportava 14 kg di cocaina nell'automobile. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Nuove tensioni fra Unione Europea e Stati Uniti. Le istituzioni europee non hanno trovato una posizione comune sull'accordo commerciale con Washington raggiunto la scorsa estate fra la Presidente della Commissione, von der Leyen, e il Presidente americano Trump, che già nei giorni scorsi ha minacciato nuovi dazi sulle auto europee. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
1: Ancora una fumata nera la notte scorsa a Bruxelles per l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Le istituzioni dell'Unione Europea, infatti, non hanno trovato una posizione comune in proposito. Mentre il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana, la Commissione e una maggioranza di Stati membri desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, tuttavia, già nei giorni scorsi ha minacciato dazi del 25% sulle auto europee in barba all'accordo con Bruxelles che prevede un prelievo massimo del 15%. E in passato dalla Casa Bianca altre minacce sono venute contro provvedimenti dell'UE sulle Big Tech o per le mire trampiane sulla Groenlandia. Nel frattempo da Washington è giunta la sentenza della Corte Suprema che ha negato la validità della base legale dei dazi di Trump. Bruxelles è al lavoro per attuare l'intesa commerciale con gli Stati Uniti entro luglio, come previsto, e una nuova seduta di mediazione tra Commissione, Stati membri e Parlamento è in agenda per il 19 maggio, ma Trump e il suo ambasciatore presso l'UE, Andrew Putzer, minacciano di far saltare il banco anche prima.
0: Infine il Regno Unito alle urne, si vota oggi per le elezioni locali in Inghilterra e quelle nazionali in Scozia e Galles. È una tornata che arriva in un momento delicato per il primo ministro Keir Starmer, alle prese con bassi indici di gradimento. I sondaggi indicano una perdita di consensi significativa per i laburisti al governo, a favore di forze populiste sia a destra sia a sinistra.
2: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Oggi e domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, domani temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
3: Via Swiss segnala che sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg in direzione del Ticino. I tempi d'attesa stimati sono di circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Wassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

torniamo con piacere ad aprire i cassetti della memoria radiofonica e lasciamo che il passato faccia domande al presente con le voci che credevamo lontane nel dimenticatoio, oppure parole che tornano a guardarci. Ben ritrovati, buon pomeriggio, Sara Tognola con voi fino alle 15.

0: tracce.
1: E a volte o spesso succede che una traccia nasca da un ritrovamento più o meno casuale, qualcosa che riaffiora dal fondo del mare o dalla, meglio, dalla memoria collettiva e che subito mette in moto storie più grandi. Spesso sono oggetti, ecco, una traccia è un oggetto trovato che porta con sé un racconto possibile. Come? Attenzione, nel 1934, proprio oggi, nelle Filippine viene ritrovata quella che viene considerata la perla più grande della storia. 6 chili, anzi oltre 6 chili, un oggetto naturale incredibile, straordinario, come quasi strappato al silenzio del mare. Una perla, se pensiamo, è il risultato di un'attesa lunghissima, di una ferita che si trasforma in bellezza. E non è un caso che proprio nelle acque del sud-est asiatico il mare abbia spesso acceso l'immaginazione di narratori e avventurieri. E tra questi c'è anche Emilio Salgari, che senza aver mai viaggiato davvero in quelle regioni ha inventato isole, porti, giungle, mari leggendari come Monpracem, rifugio di Sandokan, luogo che non esiste sulle carte geografiche ma che è diventato reale per generazioni di lettori. E nel 1995 la Rete 2 della RSI riprende quell'immaginario con un romanzo a puntate. Il titolo lo sentirete fra poco, è un originale radiofonico, io vi propongo un estratto che ci riporta in quel mondo di mare, in quel mondo di avventura, di esotismo e naturalmente di sogno.

0: da Emilio Salgari. Riduzione radiofonica di Marcello Aste e Amleto Micozzi. Sandokan, la tigre della Malesia, si è dato alla pirateria per vendicare i gravi torti subiti dagli inglesi. Quale sorpresa dunque per lui, dopo una canita battaglia navale in cui si è visto cadere in acqua, ferito e svenuto, ritrovarsi proprio nella villa di un suo nemico, il britannico Lord Gyong, amorevolmente assistito dalla nipote di costui, l'angelica Marianna. Sandokan, che si fa passare per un principe malese, non esiterebbe a gridare al Lord tutto il suo odio anti-inglese, se non si fosse nel frattempo innamorato di Marianna.
1: Finalmente vi vedo in piedi, principe.
2: Sì, milord, basta con il letto. Mi sento tanto forte da poter lottare con una tigre.
1: Benissimo, domani vi metterò alla prova. Ho appunto invitato degli amici a caccia di una tigre che ronza spesso attorno al mio parco.
2: Milord, io ho deciso di partire oggi stesso.
1: Oh, ma io non vi lascio andare, principe. E neanche Marianna rinuncerà volentieri a un suo angheltore.
2: Anche Milady sarà della partita.
1: Certamente. È un'ottima tiratrice.
2: Ci sarò anch'io.
1: Ci contavo. E ora riposate, principe, che domani dovete farvi onore.
3: Ma che mi succede? Io che non sapevo che cosa fosse affetto, che non avevo gustato se non l'ebbrezza delle battaglie del sangue, sento che non potrei gustare più nulla ora, lontano da lei.
4: No! Via questa visione che mi perseguita da tante notti! Via questi fremiti indegni della tigre della Malesia! Dimentico forse che i compatrioti di quella fanciulla non aspettano che di distruggere la mia potenza? No! Non mi resta che fuggire di qui subito! Se rimanessi, questa febbre distruggerebbe tutta la mia energia! Sì! Basta! Fuggiamo! Fuggiamo!
3: Lei... laggiù... com'è bella!
4: No! No, ahimè, non posso fuggire! Non posso più staccarmi da qui!
5: È innamorato anche lui, dunque. Emilio Salgari costruiva mondi partendo da libri, carte nautiche, racconti. La radio, come questo sceneggiato intitolato Nel cuore di Montpracen, siamo, ho dimenticato, nel 95, bellissimo. La radio diceva con i romanzi a puntate, non è l'unico questo, faceva qualcosa di simile, prendeva luoghi lontani, li faceva vivere nella mente di chi ascoltava, e così una perla ritrovata davvero, ne abbiamo parlato prima, nel 1934, e un'isola mai esistita come Montpracen, si finiscono per solleticare la nostra immaginazione e la nostra voglia anche di viaggiare, di superare i limiti, di sognare, come vi dicevo prima. Baglioni, qui siamo nel 1995. Dove sono stato?

Claudio Baglioni, sono le 14:18 minuti. Nella traccia precedente siamo partiti dal mare, da una perla enorme di oltre 6 chili, rendetevi conto, quindi reale, ritrovata nelle profondità delle Filippine. E siamo partiti anche da un'isola immaginaria, abbiamo fatto combaciare queste due dimensioni, quella reale e quella immaginaria, appunto, con l'isola di Mompracem, che dal mare aveva fatto nascere avventure, miti, eroismi letterari. Però poi mi dico, alla fine della fiera c'è sempre questo desiderio umano di andare oltre, di misurarsi con ciò che sembra irraggiungibile. Se il mare è una prova orizzontale, la montagna, eh sì, è la sua versione verticale, e quando si lascia il livello dell'acqua per puntare al cielo la sfida cambia, anche se bisogna dire la spinta è sempre la stessa. Perché vi dico questo? Perché facciamo entrare in scena un grande scalatore, un personaggio con una grande sensibilità ecologica. Parlo di Reinhold Messner, perché il 7 maggio del 78 lui assieme a Peter Abler scalano l'Everest senza bombole d'ossigeno, un'impresa che molti ritenevano impossibile, addirittura letale. Non si tratta solo di una conquista sportiva, come sentiremo è una scelta filosofica. Messner parla apertamente di rifiuto della tecnica vista come diciamo un muro tra l'uomo e la natura, e torniamo ad aprire i nostri cassetti e ne abbiamo uno bello del 1980, un servizio radiofonico che ripercorre proprio quella doppia sfida all'Everest: da una parte i ricordi della scalata precedente, poi la riflessione sulla paura, le considerazioni di chi osserva e prova a capire che cosa spinga un uomo fino a lassù, dove l'aria quasi non c'è.

0: Tribuna Sport.
1: In sommario oggi, Reinhold Messner, doppia sfida all'Everest senza ossigeno. Un servizio di Sergio Ostinelli.
2: Reinhold Messner è un nome tornato improvvisamente in questi giorni alla ribalta della cronaca. L'8 maggio del 1978 Messner aveva conquistato la cima dell'Everest, 8.848 metri, il tetto del mondo, per la prima volta nella storia senza l'ausilio di respiratori. Ma se in quell'occasione Messner era stato accompagnato lungo il versante nepalese dall'austriaco Peter Habeler, lo scorso 20 agosto lo scalatore italiano ha ripetuto l'impresa da solo, salendo stavolta lungo il versante nord, quello cinese. Il palmarès di Messner è impressionante, è il solo uomo che abbia conquistato tanti 8.000 e le più importanti vette delle Alpi e delle Ande nel più puro stile alpino, cioè senza respiratore, senza portatori di alta quota, senza corde fisse, chiodi di espansione, radio, eccetera. Le imprese di Messner, oltre a suscitare ammirazione, hanno inevitabilmente creato anche delle polemiche. Questo andare incontro alla montagna così disarmato ha sollevato le stesse perplessità dei viaggi di Ambrogio Fogar, che affronta da solo le acque dell'oceano su una zattera. È giusto, ci si chiede, continuare a lanciare sfide così disperate e irragionevoli a oceani e a vette? Non siamo forse di fronte a inutili atti di eroismo? Reinhold Messner capovolge i termini del discorso, affermando che la montagna va scalata con mezzi leali e che la maschera per respirare, ad esempio, è uno schermo tra l'uomo e la natura che trattiene l'esperienza visionaria. Everest by fair means, Everest con mezzi leali. E questa è la dimensione umana che interessa Reinhold Messner, che così ricorda la precedente scalata in solitario del Nanga Parbat, 8.124 metri.
3: Ero partito da solo in Europa con 20 kg di materiale in tutto e lì avevo trovato quel sogno, ho vissuto quel sogno che da anni mi seguiva, partendo dal campo base che l'avevo fatto nell'ultima valle e andando su con 15 kg di materiale, stando su 6 giorni e non avevo lì la sensazione di una vittoria o di un gran successo. Più che altro era un po' triste lassù, perché non c'era nessuno col quale potevo parlare, dire le mie gioie, dire le mie difficoltà. Io avevo una gran voglia di avere uno specchio, un altro uomo, un'altra faccia, ma siccome ero partito per conoscere la solitudine, ho dovuto vivere anche questa esperienza. È difficile dire, raccontare questo adesso, sensazioni che uno ha lassù a 8.000 metri.
2: Veniamo al punto cruciale della filosofia della montagna di Reinhold Messner. Perché questo suo rifiuto dei mezzi offerti dalla tecnica moderna dell'alpinismo?
3: Se noi usiamo tutta la tecnica che abbiamo a disposizione, come la bombola di ossigeno, non ho la possibilità di conoscere me stesso attraverso questa montagna. Conoscere anche le montagne in tutta la sua grandezza, perché andare su una cima non occorre neanche essere alpinisti per fare questo. Se io voglio conoscere me stesso e meno conquistare una vetta, devo andare su con le mie forze, con le mie paure anche, con la mia gioia, quello che esplode se uno vive lassù. E in tutte le mie scalate ho sempre lasciato fuori il chiodo d'espansione, ho lasciato fuori la bombola di ossigeno, per citare adesso due mezzi che hanno dato la possibilità di superare anche l'impossibile. Io vado su così come sono nato. 100 anni fa o 50 anni fa si andava in montagna per conquistare queste montagne. Io invece non vado in montagna per conquistare una cima, una parete. Io vado in montagna per conquistare me stesso.
4: Bello, superare l'impossibile, ha detto Reinhold Messner. E c'è chiaramente anche l'idea di frontiera, quindi un luogo dove l'uomo decide di spingersi non per, come abbiamo sentito, necessità, ma per confronto con se stesso. E allora mi viene ancora in mente un collegamento con Emilio Salgari, ne abbiamo parlato prima, se lui faceva affrontare i suoi personaggi mari infestati, nemici, tempeste, Messner sceglie una solitudine assoluta, una sorta di dialogo diretto con il limite fisico e quello mentale, quindi niente tesori nascosti lassù, nessuna perla da riportare a casa, solo la prova che a volte l'avventura più radicale non è conquistare qualcosa, ma togliere, come ci ha detto, tecnologia, protezioni, scorciatoie.

quasi 60 anni questa canzone di Caterina Caselli, questa cover italianizzata poi da Mogol di I'm a Believer, brano scritto da Neil Diamond e reso poi celebre dai Monkees nello stesso anno. Dunque io devo ringraziare pubblicamente, dovrei farlo ogni giorno perché la scaletta musicale non è opera mia ma è opera della redazione musicale, che quasi ogni giorno ci segnalano dei brani da sottolineare perché la giornata lo richiede. Raniero Madera mi scrive questo: in questo giorno nella storia della musica, il 7 maggio 1977, gli Eagles raggiunsero la vetta della Billboard Hot 100 con, lo saprei, Hotel California, il loro quarto singolo al numero uno degli Stati Uniti, con una durata di 6 minuti e mezzo. La casa discografica esitò a pubblicarlo, ma la band si rifiutò di accorciarlo per adattarlo alle trasmissioni radiofoniche. Descritto dalla band come un'interpretazione della bella vita di Los Angeles, divenne il loro singolo di punta, ottenendo la certificazione oro dell'Associazione dell'Industria Discografica Americana 3 mesi dopo la sua uscita. La title track, cioè il brano omonimo del loro album del 1976, si aggiudicò il Grammy del 1977 come registrazione dell'anno, mentre il suo assolo di chitarra, che più o meno tutti conosciamo, rimane uno dei più grandi di tutti i tempi. Diciamo che Hotel California è molto più di una canzone. È secondo me un piccolo racconto, quasi un film in musica. Inizia con un viaggio. Vorrei iniziare anch'io con l'introduzione, ma so che la volete ascoltare tutta, pulita, senza le mie parole, quindi l'ascoltiamo dopo. Dico, inizia con un viaggio, così ci prepariamo a quel viaggio, una strada nel deserto al tramonto, e subito ci accoglie questo luogo affascinante, misterioso, questo hotel che sembra promettere riposo, bellezza. What a nice surprise. Queste sono le parole della canzone, ma passo dopo passo quell'accoglienza si trasforma in qualcosa di inquietante. Quindi l'hotel California diventa un simbolo, non un luogo reale, ma una metafora della California degli anni 70, del sogno americano che si fa lusso, eccesso, disillusione.

0: Mancano 16 secondi, beh, Hotel California, Eagles, resta una porta, anzi una finestra aperta su un'epoca e su un'illusione, quella di un paradiso che una volta attraversato rivela il suo lato più oscuro. Grazie Eagles. 14:38 minuti, c'è traffico. Sulla 2 la galleria del Monte Ceneri è chiusa in direzione nord a causa di un incendio e sulla stessa autostrada Malportale Nord e la galleria del San Gottardo ci sono code di 4 chilometri a partire da Amsteg in direzione del Ticino. I tempi d'attesa stimati sono di circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Wassen e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Ripeto la prima indicazione, sulla 2 la galleria del Monte Ceneri è chiusa in direzione nord a causa di un incendio.
1: Tracce.
0: Nuovi cassetti da aprire dopo il mare dell'avventura, ne abbiamo parlato parecchio, la montagna dell'estremo, c'è un altro orizzonte, diciamo un po' meno spettacolare ma forse anche più radicale, che è l'orizzonte politico. Non è certo fatto di perle, abbiamo parlato di questa perla di 6 kg trovata nelle Filippine, non è fatta di cime, un po' sì, di cime da conquistare, sì, in un certo senso, è fatta soprattutto però di idee, di compromessi, di visione a lungo termine, un orizzonte che non si misura in metri o in profondità, ma nella capacità di immaginare un futuro comune dopo una catastrofe. Perché ve ne parlo? Perché il 7 maggio del 1948, dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, si apre la conferenza dell'AIA, un passaggio decisivo per la nascita di quella che negli anni diventerà poi la prima comunità economica europea, poi l'attuale Unione Europea. L'Europa arriva a quell'appuntamento appunto ancora segnata dalla guerra, dalle distruzioni, da confini che hanno diviso e uccise. C'è una figura di cui vi voglio parlare, una figura centrale di questo percorso, Altiero Spinelli. Lui è antifascista, confinato a Ventotene nell'arcipelago delle Pontine durante il regime, autore insieme ad altri del celebre manifesto di Ventotene, lo potete trovare, c'è una lapide proprio sull'isola di Ventotene nella piazza principale. Qui Spinelli propone qualcosa che per l'epoca suona quasi come un atto di temeraria immaginazione, potremmo definirla così, quella di superare le sovranità nazionali per costruire un'Europa unita. Nel 1986, alla morte di Altiero Spinelli, una trasmissione ripercorre il suo cammino, ci sarà anche la sua voce, ascoltatelo fino alla fine, il suo cammino dal manifesto al progetto di unità europea, quindi dall'utopia alla paziente fatica istituzionale. Ascoltiamo insieme. Cosa succede? No, non ascoltiamo insieme, ascoltiamo adesso.
2: Speciale sera.
3: Altiero Spinelli, dal manifesto di Ventotene al Trattato di Unità Europea. Un servizio a cura di Gianni Gaggini.
4: Giornata di lutto oggi per l'Europa. A Roma, all'età di 78 anni, si è spento Altiero Spinelli, il personaggio al quale rimane legato l'ideale di unità europea, al quale Spinelli, dalla lotta antifascista all'elezione al Parlamento di Strasburgo, aveva dedicato tutta la sua militanza politica ed intellettuale. Nato a Roma nel 1907, dove pure svolse gli studi universitari, Spinelli partecipò all'attività clandestina comunista contro il regime. Nel 1927 venne arrestato e condannato da un tribunale speciale a 10 anni di carcere e a 6 di confino. E fu al confino, nell'isola di Ventotene, nel 1941, che insieme ad Ernesto Rossi elaborò il Manifesto per l'Europa Unita. Già Spinelli guardava al dopo liberazione, ad un nuovo ordine sociale che non solo doveva fondarsi sulla giustizia e sulla democrazia, ma per esserlo veramente doveva elevarsi al di sopra degli stati nazionali. Abbandonato al marxismo-leninismo, in odore delle purghe muscovite, Spinelli si rivolgeva ad un ideale socialista e federale. Nel 1943 milita nella Resistenza nei ranghi del Partito d'Azione. Nel dopoguerra, dal 1948 al 62, dalla presidenza del Movimento Federalista Europeo, vive la disillusione. L'Europa imbocca la via di unità settoriali del ferro, dell'acciaio, del commercio e dell'energia nucleare. Dentro e fuori le quinte della diplomazia europea, Spinelli continua la sua battaglia fino all'elezione nelle liste dei comunisti italiani nel 1979 al Parlamento di Strasburgo. Mentre l'Europa litiga e si divide sul burro e sul latte, Spinelli nella primavera del 1980 riunisce in un ristorante, Le Crocodile di Strasburgo, altri 8 deputati. Costituì un club per il lancio politico di un trattato di unità europea. Il 14 febbraio 1981 Spinelli strappa un vasto consenso all'Assemblea sul testo di unità europea che il Parlamento poi rimette per la ratifica ai governi nazionali. L'esito non è per domani. Spinelli era sì lottatore, ma sapeva pazientare. Dietro quella barba bianca da patriarca e un sorriso ironico, Spinelli accarezzava un'idea che per lui era anche destino. Questa sera vi proponiamo un'intervista con il leader europeista realizzata nel giugno 1984, a pochi giorni dal rinnovo del Parlamento europeo di Strasburgo e a pochi mesi dal successo ottenuto dal suo progetto di trattato di unità europea. Partiamo da prima da Ventotene. In quale clima nacque il manifesto? In quali furono le reazioni politiche più significative al manifesto?
1: Il manifesto è stato concepito e scritto da Ernesto Rossi e da me, con la partecipazione anche di Eugenio Colorni, di Ursula Hirschman nel 1941, diciamo quando l'Europa era tutta in mano a Hitler e Hitler si preparava ad attaccare la Russia. Noi l'abbiamo concluso alla fine dell'estate del 1941, quando era già cominciata l'invasione anche dell'Unione Sovietica, cioè in un momento di disastro completo dell'Europa. Ma insomma noi pensavamo che la lotta contro Hitler, che avrebbe dovuto continuare, non si poteva concludere semplicemente con la restaurazione dei vecchi stati nazionali, ma che avrebbe dovuto dare luogo alla formazione di una federazione europea. E così è nato il manifesto federalista.
0: Altiero Spinelli è legato per sempre all'isola di Ventotene nell'arcipelago delle Pontine, dove durante il confino nacque proprio l'idea di un'Europa diversa. Sull'isola, ve l'ho già detto prima, lo ripeto, se vi dovesse capitare andate proprio nella piazza principale, c'è una lapide che lo ricorda insieme ad altri protagonisti di quel tempo, Ernesto Rossi citato adesso in questa intervista da Altiero Spinelli, ma anche Eugenio Colorni. Segno alla fine che quell'utopia europea non è nata nei palazzi ma in un luogo di isolamento forzato.

0: Forse uno dei brani più rappresentativi degli anni 80, i Men at Work, Who Can It Be Now, cioè chi può essere adesso. Il protagonista sente bussare alla porta, si chiede continuamente appunto questo, e si racconta che il cantante autore Colin Hay ha detto che il testo nasce da un periodo in cui viveva in un quartiere poco sicuro e aveva paura che bussasse qualcuno di indesiderato, ma naturalmente anche una metafora dell'ansia sociale, della paura di essere disturbati o giudicati. 14:40 minuti, abbiamo ancora una traccia. Dagli anni 80 passiamo al 1995, dove il 7 di maggio, al termine del secondo mandato di François Mitterrand, la Francia elegge un nuovo presidente della Repubblica. Jacques Chirac, neogollista, già sindaco di Parigi, vince con il 52% dei voti in un momento di passaggio che segna la fine di un'epoca iniziata con l'alternanza socialista del 1981. Un anno dopo, nel 1996, la nostra radio torna su quell'elezione con una corrispondenza da Parigi firmata da Ruggero De Pas.
1: E 365 giorni di presidenza per Jacques Chirac. Come sempre, il bilancio si impone al di là delle cifre, al di là di quella vittoria chiara, se non veramente strepitosa, tra lui e il candidato socialista, 52,6% contro 47,3% il giorno della vittoria e uno scarso 37%, come indica oggi il sondaggio della popolarità. Ma c'è stato di peggio. Nei mesi neri di questo primo anno di presidenza, Chirac era sceso agli indici abissali del 27%. Ma una cosa è certa, la popolarità del presidente è stata seriamente malmenata dal presidente stesso. Sembra quasi che il successore di Mitterrand abbia, all'inizio del suo mandato, abbia voluto provocare, quasi con volontà masochista, elettori e alleati, paesi tradizionalmente alleati della Francia e leader amici come Kohl o Major, pronti a schierarsi con lui. E anche se oggi si ha l'impressione che lo scivolo del presidente Chirac dei primi mesi sia sul piano interno come su quello esterno diventato quasi un trampolino per i prossimi anni, c'è ancora aria di amarezza e delusione in Francia, anche forse soprattutto tra i suoi elettori. Professor Marc Lazare, in quanto politologo, attento osservatore della politica francese, come spiega questo comportamento di Jacques Chirac, ineluttabile risultato di una rottura politica con il suo predecessore, provocazione chiraciana o semplicemente un errore politico?
2: Io credo che il presidente Chirac ha avuto un po' di tempo per trovare il suo stile. Era difficile. Insomma, la Francia ha conosciuto 14 anni di presidenza di François Mitterrand, che è un uomo di Stato importante, che sicuramente lascerà qualcosa nella storia, e quindi credo che tutti i primi mesi di Chirac è stato veramente il problema suo di trovare il suo stile. Io direi che l'ha trovato. L'ha trovato finalmente, l'ha trovato in politica internazionale come l'ha trovato in politica francese. Voglio dire che adesso in Francia, lei lo sa perfettamente, siamo abituati a vedere un presidente della Repubblica molto più vicino, molto più modesta, molto più umile, molto più semplice, molto più vicino della gente, cosa paradossale, perché si poteva aspettare questo tipo di comportamento da un presidente della sinistra e invece un presidente della destra.
1: Sì, lei parla di vicinanza, eppure Marc Lazare all'opposizione e primo tra tutti appunto il leader socialista Lionel Jospin si parla invece di maggiore frattura sociale, quindi non si può parlare di vicinanza dopo un anno di presidenza chiracchiana. Le sembra giusta l'analisi del leader socialista?
2: Sì, siamo chiari, credo che parlo subito e rispondo alla sua domanda, ma quando parlo di vicinanza parlo del stile del presidente, che veramente qualcosa è cambiato.
1: Della forma, insomma.
2: Della forma, della maniera di parlare alla gente. Allora adesso c'è questo famoso problema di la frattura sociale. È vero che si deve ricordare che era l'argomento numero uno del presidente, del candidato Chirac prima di essere presidente. Adesso ne parla meno la frattura sociale, invece nel paese cresce. Sicuramente cresce con i problemi della disoccupazione, con il problema della gioventù, e credo che qua sul problema sociale c'è la grandissima disillusione degli elettori che hanno votato per Chirac. Credo che ovviamente c'è un problema sociale che è fortissimo e che profitta per il momento soprattutto al Front National.
0: Il servizio che abbiamo ascoltato risale al 7 maggio 1996. corrispondente era Ruggero De Pass, a un anno appunto esatto dall'elezione di Jacques Chirac all'Eliseo. Appunto non è il momento del racconto non è il racconto del momento della vittoria, ma il primo bilancio, quindi i 365 giorni che seguono il passaggio di consegna dopo i 14 anni di François Mitterrand. 14:54 minuti, vedo un bellissimo brano che conclude quest'ora insieme, Dolce Nera di Fabrizio De André. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani per nuove tracce. Buon pomeriggio di radio.

scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso li avanza.

0: sono le 15. In studio Sofia Stroppini. È stato amichevole e costruttivo l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e Papa Leone XIV. A dirlo sono fonti americane. Per il momento non sono trapelati ulteriori dettagli del colloquio. Ricordiamo che l'incontro tra Rubio e il Papa arriva in un momento delicato dopo le critiche scagliate nelle scorse settimane dal presidente Donald Trump nei confronti del pontefice. Calo della disoccupazione svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. E nel mese di marzo rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni con meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza con più 3,8%. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna in cui c'erano stati alcuni disordini. La donna si è quindi rivolta a Strasburgo ritenendo violata la sua libertà di riunione e associazione e la Corte le ha dato ragione. Infine la cronaca regionale. Stamattina il governo ticinese ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia.
1: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
2: Buon pomeriggio e benvenuti a Passaggi con me, con Loriana Sertoni, pronti a passare insieme la prossima ora e mezza tra storie, cultura, musica, cinema, qualche viaggio intorno al mondo senza nemmeno fare la valigia. Oggi parleremo di danza partecipativa, di un evento davvero speciale che arriverà a Lugano, un grande jukebox danzante, ma prima ancora con lui, con Alessandro Bertoglio, lo sapete, ci tufferemo nelle nuove uscite cinematografiche. Subito però facciamo giusto un saltino sulle nostre strade ed autostrade. Sulla 2 la Galleria del Monte Ceneri è stata riaperta in direzione nord sulla stessa autostrada, ma al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen in direzione del Ticino e i tempi d'attesa sono stimati circa in 30 minuti. Le entrate autostradali di Vassen e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria.

0: Abbiamo aperto con un classicone, i Supertramp con Give a Little Bit. C'è lui, e quando c'è lui c'è il cinema. Stiamo parlando di Alessandro Bertoglio. Buongiorno Alessandro, ben arrivato.
1: Buongiorno Loriana, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E allora, di film ce ne sono diversi, di uscite ce ne sono diverse, e diciamo che qua si passa davvero dal ritorno super adrenalinico di Mortal Kombat alle pecore detective.
1: Sì, c'è veramente un po' di tutto, senza dimenticare che poi martedì comincia il Festival di Cannes, quindi ci sono già anche altre cose, altre novità, che alcune usciranno magari anche quasi in tempo reale.
0: Ah, vedi.
1: Vedremo.
0: Allora, io prima ti ho chiesto, ma c'è un film che ti ha colpito particolarmente? Tu subito sei andato su un film che si intitola La mia famiglia italiana. Poi
1: ecco,
0: arriva una commedia molto italiana.
1: Sì, ecco, già qui c'è una cosa curiosa, perché il film è stato presentato a Venezia l'anno scorso alle giornate degli autori.
0: Sì.
1: È un film italiano e ha due titoli.
0: Eh sì, infatti, vedo.
1: Perché
0: sì,
1: nella versione in cui è stato distribuito in Italia e con la quale è stato presentato a Venezia, si intitolava Come ti muovi sbagli.
0: Ma come mai questi due titoli?
1: Probabilmente così, perché Come ti muovi sbagli in altre zone del mondo poteva essere poco incomprensibile.
0: Certo,
1: però
0: certo,
1: nella Svizzera italiana.
0: Sì, appunto, infatti la mia famiglia italiana, diciamo che racconta la vita, possiamo dire, tranquilla.
1: Sì, Gianni Di Gregorio è un ragazzo di 77 anni che da una quindicina d'anni fa film, e il primo è stato già un successo, Pranzo di Ferragosto. Lui è questo bonaccione, tranquillo, gentile, educato, mai sopra le righe, che racconta piccole storie di vita quotidiana, soprattutto ambientate a Roma. E questo è un altro episodio in questa sua vita curiosa di cineasta, e racconta praticamente la storia di quest'uomo che riceve, lui è uno tranquillo, fa sempre le solite cose, è in pensione, se la gode, e finché a un certo punto riceve una telefonata dalla figlia che vive in Germania e gli dice: guarda, mio marito mi ha tradito, sto tornando a casa. E lui: dove sei? In autogrill.
0: sono
1: già lì praticamente,
0: sono fuori dalla porta e sto suonando il campanello. Allora, una di quelle storie che fanno un po' sorridere, anche perché diciamolo, no, nelle famiglie italiane a volte il caos arriva sempre senza bussare, no? E in questo caso poi
1: sai, il bello è che quest'uomo di 77 anni, che ormai si sta abituando all'idea che non è che gli resti molto da vivere,
0: no,
1: però vuole viverlo tranquillamente,
0: certo,
1: e tutto, all'improvviso ha un'esistenza completamente scombussolata e deve imparare anche a gestire il suo ruolo nelle vite degli altri, perché comunque la tua presenza in famiglia, in vita, nel circolo delle amicizie ha un senso.
0: E certamente. Allora, vogliamo entrare nell'atmosfera di questo?
1: Sì, vai.
2: Sofia, che tempo fa lassù in Germania?
3: Siamo in autostrada. Stiamo venendo da te.
4: Nonno!
3: Helmut mi ha tradita.
4: Confesso,
3: con una studentessa. Non ci torno più, quello è finita.
4: Nonno, che facciamo oggi?
3: Senti, lo so che non sei all'altezza. Che ci posso fare? Non ho nessun altro.
5: Come va?
6: Ti sei invecchiato di 10 anni.
7: Stavo tanto bene.
4: Secondo te la mamma e il papà faranno la pace?
7: Mi chiedevo...
3: Che cosa, papà?
7: Ma non ci pensi mai a Helmut?
0: Fate la pace, per favore. No, senti, ma ti ha fatto più ridere o ti ha fatto più emozionare questo film?
1: Gianni Di Gregorio è uno che fa ridere ma fa anche pensare. Sono emozioni sincere, è genuino, ruspante.
0: Sì, no, poi sicuramente sarà un film che riesce a raccontare la famiglia senza cadere negli stereotipi, e poi sicuramente qualcuno magari si rivedrà in questa storia, perché
1: probabilmente
0: sono storie...
1: Lui è il nonno per antonomasia, secondo me, è il nonno che tutti vorrebbero.
0: E che nonno, insomma, vabbè. Allora, poi un altro film divertente, ho visto solo il lancio, però mi ha divertito anche solamente quello, e sono queste pecorelle che sono diventano degli investigatori, se
1: mettiamo
0: così possiamo dire.
1: Mettiamo subito. Perché ci fa entrare nell'atmosfera, poi ne parliamo un attimo, perché è una sorpresa.
0: Sì.
8: Ieri notte è successa una cosa terribile.
5: Il nostro pastore è stato ucciso.
8: No, Giorgio non può essere morto.
9: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
10: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
9: Si può fare.
5: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
0: Allora, intorno al caravan, fuori dal caravan, avete provato a guardare dentro. Un mix, sembra un mix questo film tra Agatha Christie e
1: Babe.
0: È un tenerissimo, sì, è un tenerissimo cartone. Ecco, un tenerissimo, esatto, cartone. Sì.
1: Allora, intanto diciamo subito che è un film tecnica mista, perché ci sono gli attori veri e propri, Hugh Jackman, Emma Thompson, e degli animali che sono in parte addestrati, in parte anche aiutati dall'intelligenza, sì, sì, cioè no, dalla computer grafica, non dall'intelligenza artificiale. Allora, il regista è Kyle Balda, che è già noto per Cattivissimo Me, Minions, film,
0: quindi, insomma,
1: che sanno,
0: sì,
1: far ridere, e si è inventato questa storia, secondo me, geniale, nel senso che il protagonista è Hugh Jackman, che fa il pastore, e praticamente ama talmente tanto le sue pecore che ogni sera gli racconta un pezzetto di un giallo, lo legge per se stesso e lo legge a alta voce anche per loro, tanto dice mica mi sentono,
0: certo,
1: mica se ne accorgono, invece in realtà
0: invece,
1: le pecore sono molto più intelligenti di quello che noi pensiamo, queste assorbono tutto, e quando lui viene ucciso loro si accorgono che non è stata un fatto della natura la sua morte, ma anche c'è dietro qualche cosa, per cui troveranno il modo di farsi capire, ma soprattutto di portare allo scoperto chi è il colpevole.
0: Allora vanno a investigare. Tra l'altro, negli ultimi anni l'animazione sta diventando sempre più sofisticata.
1: Eh sì.
0: E questo pecore sotto copertura punta, ma non lo so, punta più sul mistero o sulla comicità, tutte e due?
1: Ma comicità oserei dire di no, anche se cioè le pecore sono abbastanza divertenti,
0: sì,
1: sono un po' particolari come personaggi, diciamo, le hanno caricaturizzate,
0: sì,
1: abbastanza.
0: Sì, ci sono dei momenti simpatici,
1: molto,
0: diciamo.
1: Però ecco, diciamo che è punta più sull'aspetto di questo thriller, di questa spy story, troviamo il colpevole.
0: Chissà chi è il colpevole. Allora, sei d'accordo? Ci ascoltiamo i Colors con Rolling Stones?
1: Ah, sono i Colors, sì.
0: Certo.
1: Non i Rolling Stones.
0: No, i Colors, non i Rolling Stones. Cioè, i Colors con Rolling Stones. Cioè, i Colors, il gruppo, il titolo è Rolling Stones.
1: No. Esce anche il disco dei Rolling Stones, pensavo che avessero...
0: Ah, sì, è vero, esce anche il titolo. No, però questa è un'altra cosa.

0: i Rolling Stones, che come diceva Alessandro Bertoglio adesso stanno per tornare, però loro sono i Colors con la canzone che si intitola Rolling Stones. Stiamo parlando di cinema a Passaggi, come ogni giovedì le novità cinematografiche, e c'è una proposta molto intensa ed è il signor Piero Pelù con Rumore dentro, dentro di sé, di se stesso, non so.
1: Sì, sì, però proprio così, ma io anche qui direi di utilizzare subito il trailer per capire un pochino di più.
0: Andiamo.
2: Ero in studio di registrazione a Milano. Un fonico non troppo attento mi ha fatto partire un rumore bianco dentro le orecchie e da lì niente è stato più lo stesso. Io non sopporto lo star system. Non sopporto le rockstar. Io preferisco essere un rocker. Uno che è nato dalla strada, anzi sotto la strada. Sono un cittadino musicista. Né più né meno.
0: Mi piace cittadino musicista, perché questo qui non è solo un documentario, ma è un viaggio personale, forse.
1: Sì,
0: dentro...
1: non è un biopic, lo diciamo subito, sì. Ma è un documentario che racconta un momento, l'ultimo anno e mezzo, più o meno due anni, della vita di Pelù. Molti magari non lo sanno, molti lo sanno, che lui ha avuto davvero questo incidente, nel senso che in sala di registrazione gli è partito un suono distorto e gli ha creato un acufene perenne. Praticamente lui vive con un fischio nell'orecchio, e il documentario comincia proprio con lui che va a fare tutta una serie di visite per cercare di capire come può rimediare a questa cosa, perché lui fa il musicista, ha bisogno di sentire piuttosto bene i suoni che produce, tutto quello che succede in sala di incisione, e niente, nel frattempo lavora tutta una serie di tappe, il nuovo disco da solista, adesso lo sappiamo c'è in ballo e ci sono nel film in un pezzettino la reunion con i Litfiba, sì, per l'anniversario di 17 Re, che è il loro album forse più iconico, e a questo si aggiunge anche una ricerca interiore personale, perché quando lui si è trovato nella condizione di non poter più sentire come prima, ha cominciato a interrogarsi sulla sua vita, e quindi ha fatto dei viaggi nel deserto, in Camargue, in mezzo ai gitani che si ritrovano ogni anno a Sainte-Marie-de-la-Mer, perché insomma una delle protettrici di queste gitani, Sara la Nera, è anche la sua figura di riferimento. Lui racconta tutte queste cose. Insomma, è un buon film, è un film interessante per scoprire un lato di Piero Pelù che magari non tutti conoscono.
0: È un racconto intimo,
1: esatto,
0: suo, ecco, fatto,
1: esatto,
0: di musica, di fragilità, insomma, ma anche spiritualità, rinascita, conoscendo un po' Piero Pelù da quel lato lì. Quindi da vedere assolutamente, per i fan e anche per chi magari conosce sì Litfiba ma vuole saperne di più sulla sua storia, e poi ci sono altre uscite cinematografiche.
1: Sì, velocemente, c'è un altro film musicale, questa è una cosa abbastanza curiosa, si intitola Billie Eilish, mm-mm, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Praticamente l'ultimo tour mondiale di Billie Eilish è stato ripreso con delle telecamere in tre dimensioni. Lei utilizzava già sul palco una telecamerina per riprendere anche tutta una serie di immagini di backstage, eccetera, e il film è firmato da lei insieme a tale James Cameron. Ti dice qualcosa?
0: Ah sì, James Cameron è forse
1: quello là, un
0: regista, niente di che, Titanic, sì,
1: esatto.
0: Beh, voglio vedere, insomma, ma cosa viene fuori da questo documentario?
1: Viene fuori intanto la musica di Billie Eilish sicuramente, il suo personaggio, perché è una ragazza molto intelligente che sa quello che vuole, sa come ottenerlo, e nei momenti parlati in cui dialogo anche con Cameron e tutto, ti fa vedere che ha anche una certa idea di come mettere in immagini quello che lei prova quando è sul palco. Insomma, è un'operazione, sì, particolare, innovativa,
0: interessante. Questi concept movie, se possiamo,
1: sì,
0: chiamarli così,
1: mi piace.
0: Ecco, stanno diventando sempre più cinematografici.
1: Beh, è un concept movie, quindi
0: ma
1: per forza
0: sempre
1: che...
0: più, cioè sempre più film, sempre va di moda, insomma.
1: Certo, ormai magari ci siamo anche un po' stancati di vedere il film concerto solito, no?
0: Sì,
1: con
0: sì,
1: l'artista
0: adesso,
1: che va sul palco,
0: sì.
1: E ogni tanto senti l'ospite che dice: ah, a me piace tantissimo quando canta, oppure lui che dice: ah, questa sera la canzone, sì, l'abbiamo fatta bene, cioè basta,
0: basta,
1: questo
0: cambiamo.
1: È un'alternativa. Beh, poi c'è il 3D, occhio.
0: Anche Taylor Swift ha fatto una cosa gigantesca, e poi c'è il 3D che sì c'è,
1: ma guarda caso fra Billie Eilish e lei. Sono quelle che ultimamente danno qualche cosa in più oltre alla musica.
0: Assolutamente sì. Allora, e qui abbiamo parlato di musica,
1: chiudiamo con i videogiochi.
0: Dai,
1: perché
0: dai.
1: Esce anche Mortal Kombat 2,
0: classicone,
1: esatto, che ci riporta 5 anni di distanza dal primo Mortal Kombat, il nuovo capitolo dei film di questa storia ispirata ai videogiochi. Attenzione, ne erano già usciti 2 di film alla fine degli anni 90, non c'entrano niente con questi, però insomma, quando un brand, un marchio è forte come Mortal Kombat, è chiaro che lo strizzi finché viene fuori qualcosa.
0: Assolutamente, come guardare i film di Tom Cruise, dici: beh, funzionano tutti.
1: Beh, sai che, vabbè, sì, ti anticipo che settimana prossima torna in sala Top Gun, quindi per i 40 anni.
0: Sì, sì, poi io addirittura ho letto anche di Top Gun 3, quindi
1: sì,
0: sembra che ci sia movimento, la sceneggiatura, vabbè, comunque, insomma, vabbè, non vediamo l'ora di vederlo.
1: Io me lo voglio vedere a 95 anni di Top Gun Cruise andare in giro con...
0: Vabbè, vabbè, ma ormai a un certo punto, ma lui continua con l'elicottero, va bene. Allora, grazie Alessandro Bertoglio, come sempre.
1: Ciao.
0: Buon cinema.
1: Ci sentiamo da Cannes.
0: Certo, giustamente, è vero.
1: Ciao, ciao.
0: Da Cannes. Ciao, ciao. Ciao, hai preso, fatto la valigia? Tutto a posto?
1: Mancano un paio di giorni.
0: Mancano un paio di giorni. La valigia si fa.
1: Sarei bucato più che altro.
0: Ah, è vero, e poi giustamente. Elton John e Dua Lipa con Cold Heart. Grazie Alessandro Bertoglio.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: esoterismo. Eppure ci sono quelle immagini, no? La fortuna, la morte, il potere, il tempo, che continuano ancora oggi a parlarci, beh, non tanto di magia quanto, diciamo, della vita umana, delle sue paure, dei cambiamenti, ma anche delle scelte, delle trasformazioni che tutti attraversiamo. Ed è proprio da qui che è partita questa settimana Ciclo Stilabili, la nostra rubrica, rileggere i tarocchi come un grande racconto simbolico dell'essere umano. Per approfondire il tema, Manuela Bieri ha intervistato una delle massime esperte mondiali di tarocchi, la scrittrice, attrice e intellettuale francese Marianne Costa.
1: Ciclo Stilabili.
2: Il tarocco inizialmente nasce come gioco dei trionfi, il trionfo nel Rinascimento e ciò attraverso cui la vita trionfa. Può essere l'amore, la morte, la nascita di un bambino, un cambio di fortuna. Sono forze che agiscono su di noi, nel bene e nel male. E quando le accetti, la mente tace e continua ad agire in collaborazione con la realtà, anche se scomoda. Ed è lì che nasce in noi il trionfo, perché nasce la capacità di vivere la vita per quello che è. Questa è la risposta che Marianne Costa ha dato a una giornalista che le ha chiesto dove si comincia a capire cosa sono i tarocchi. Marianne Costa è la nostra ospite, è scrittrice, intellettuale, artista, con una grande conoscenza dei tarocchi. In questa quarta puntata cerchiamo di capire il significato delle 22 carte degli arcani maggiori, chiamati appunto a suo tempo trionfi.
3: Io mi baso sempre sul tarocco cosiddetto di Marsiglia. Quindi nel tarocco tradizionale, nel marsigliese, gli arcani maggiori sono un folle o un peregrino che entra in un mondo, perché lui non ha un numero. Gli arcani maggiori hanno tutti un numero e un nome. Quindi appartengono alla tradizione degli emblemi che univa un numero, un motto o una frase o un titolo e un'immagine. Quindi ti mettono alla stessa volta davanti al tuo sistema nervoso visuale, verbale e matematico. Molto interessante, perché è uno sviluppo dell'intelligenza e della vigilanza, no? Il mate è l'unico che non ha un numero, quindi può andare dove vuole. E poi c'è una prima gamma di 7 carte, che sarebbe come un do re mi fa sol la si, che sono il mago, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, l'innamorato, che sono in realtà 3 personaggi sotto un sole e un cupido, e il carro. E questa prima gamma rappresenta quello che succede nel nostro mondo. Cominciamo a giocare, incontriamo la saggezza nella forma femminile, che è l'intuizione interna, la madre, eccetera, eccetera, come la papessa nel suo tempio, e poi incontriamo la pubertà, l'imperatrice e l'imperatore che si innamorano, e poi con il papa, che è la prima carta dove ci sono 3 personaggi, incontriamo la gerarchia, l'altro, gli altri, quindi il fatto di diventare genitori noi stessi, il mondo dove si condivide con gli altri, e il papa gerarchico con uno grande e 2 piccoli arriva al mondo dell'innamorato, dove ci sono 3 personaggi alla stessa altezza, la cosa più difficile del mondo, la comunità, l'innamoramento, la famiglia, tutto quello che sappiamo, però per prima volta sopra c'è un sole con un angelo. Quindi l'amore romantico, l'innamoramento, o anche il conflitto, è anche quello che ci fa alzare la testa per vedere che nel cielo, cioè sopra di noi, non necessariamente in termini religiosi, c'è qualcosa, c'è un'altra luce, c'è qualcosa che magari va al di là del mio interesse personale. E il carro chiude questa prima scala, diciamo, essendo quello che ha dominato la materia. Bisogna capire che nel 400-500 avere un carro era un po' come avere un razzo. Poter dominare 2 cavalli, avere inventato la ruota, ti dava un vantaggio di velocità e di potere immenso. Quindi questo sarebbe la scala dello sviluppo nel mondo terrestre. Molto importante, perché senza di questo non siamo in grado di fare niente. Poi saltiamo alla scala seguente, che chiamo la scala delle virtù, perché comincia

0: con la giustizia e si chiude con la temperanza, e nel centro c'è la forza. Qui lì entriamo in uno spazio di lavoro interiore che sembra più duro, che sembra un po' più austero. Comincia con un'altra coppia, giustizia ed ermita, che non sono più papà e mamma come coppia che balla, ma che sono piuttosto la madre, la giustezza, la gestazione, e il padre, la solitudine fondamentale, però che ha una lampada nella mano per mostrare il cammino agli altri. E lì arriviamo alla ruota di fortuna, cioè alla realizzazione che tutti moriremo, che tutto passa, e che alla volta cerchiamo giustizia, però la vita è anche assurda. Perché muore un bimbo nella culla? Perché una persona così bella, così fantastica, ha un destino così duro? In realtà non sappiamo. Quindi la ruota ci riporta al fatto che dobbiamo trovare dentro di noi una solidità, una forza, che sarà la carta seguente, la donna che apre la bocca del leone, sufficiente per, carta seguente, l'appeso, tornare in gestazione, essere rovesciati dalla realtà e uscire nell'arcano 13, nella morte, nella carta del scheletro, con uno scheletro solido che ci permette di affrontare l'impermanenza. Questo ovviamente non fa piacere ascoltare, però chi viene a fare una lettura di tarocchi ha bisogno di sentire questo scheletro, questa struttura, per sentire che lei o lui può con la sua vita. E lì appare finalmente l'angelo della guardia, la guarigione, l'ultima carta di questa scala, la temperanza, un angelo con il piede sulla terra. Tutto questo percorso della seconda scala ci parla di come diventare una benedizione per noi stessi e per il mondo. E lì possiamo arrivare all'ultima scala, che è molto burlesca, perché il tarocco ha anche un aspetto burlesco, perché comincia con il diavolo, cioè l'angelo per evolvere diventa un diavolo, bellissimo, no? E quel diavolo rappresenta ovviamente tutti i pericoli degli eccessi, eccetera, però rappresenta le radici di quello che siamo. Abbiamo un inconscio, abbiamo desideri, abbiamo ossessioni, abbiamo una fame di esistere in questo mondo. E la prima cosa è riconoscerlo. E lì comincia ad aprirsi tutto il cammino iniziatico del tarocco. C'è la torre che si apre con un fuoco, come la torre di Babel, dove gli esseri umani avevano provato a costruire con la loro mente, con i loro mattoni, una torre abbastanza alta per raggiungere Dio. E Dio, nella sua, in realtà, benevolenza, ha distrutto la torre e li ha fatto tornare alla terra, perché non è con i mattoni che si raggiunge il mistero. Il mistero si raggiunge dalla terra, dal cuore, no? Quindi questa carta della torre, che sembra sempre così terribile perché crolla qualcosa, ci parla di tutto quello che deve crollare per farci ritrovare la realtà. E lì arriviamo al posto del pellegrinaggio, il campo della stella, Compostela, e questa donna meravigliosa della quale André Breton si era innamorato, come l'acquario, la donna che versa acqua al fiume, che è veramente una carta di speranza, di dono, eccetera, eccetera. E da lì possiamo passare la prima notte, il primo giorno, la luna, il sole, per arrivare al giudizio finale, che è la riconciliazione del femminile e del maschile, che fa rinascere l'umanità, e da lì al mondo che balla dentro di una corona. Quindi ti ho fatto la crociera rapida, no?
1: Certo.
0: Però basicamente questo sarebbe un po' il percorso fondamentale che propone il tarocco, e da questo percorso fondamentale quello che è interessante è che noi, mescolando le carte, abbiamo la possibilità di disturbare questo ordine, e ovviamente lo disturbiamo perché siamo solamente umani. Quindi ognuna di queste carte ha una versione stagnante, più difficile, che ci obbliga a superare qualcosa, e una versione fluida dove si rimette nel flusso del racconto che ti ho appena fatto. Quindi il primo passo per diventare lettori di tarocchi è di studiare questo racconto del tarocco fluido, perché è quello che ti permette di riportare la persona nella direzione di una narrazione che sarebbe più vitale, di rimettersi d'accordo, diciamo, con il mondo.
1: Ciclo stilabili.

E allora io adesso vi porto in un laboratorio, ma tranquilli, non è la solita storia fredda fatta di numeri e provette, qui c'è qualcosa di sorprendentemente umano. Allora, immaginatevi una specie di scatola, tipo quelle dei giochi per bambini, bianca, con una base arancione, solo che dentro non ci sono mattoncini, ma un topolino. E allora siamo al Politecnico di Zurigo, dove un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema chiamato Grimace. Il nome già dice tutto, ovvero smorfia. Perché sì, l'idea è proprio questa: leggere le espressioni facciali dei topi per capire se stanno soffrendo. Allora, dentro questa scatola speciale, cioè capire un po' la soglia di dolore degli animali, no? Dentro questa scatola speciale, che è buia per non stressare l'animale, ci sono due telecamere, una dall'alto e una frontale, e grazie alla luce a infrarossi vedono tutte queste telecamere anche al buio. Il topo entra, esplora, si abitua, nel frattempo viene osservato in modo completamente non invasivo. E a quel punto entra in gioco lei, l'intelligenza artificiale, analizza il tempo reale, in tempo reale i dettagli piccolissimi che spesso noi non noteremo mai, occhi leggermente più chiusi, guance gonfie, orecchie che cambiano posizioni, persino l'allineamento dei baffi, segnali minuscoli ma fondamentali proprio per capire se l'animale prova dolore. E qui non finisce qui, perché il sistema analizza anche il movimento del corpo, quindi come si sposta, quanto è rigido, quanto accelera, tutti i dati che aiutano a capire lo stato di benessere. Allora, ma prima come funzionava? Beh, un po' più artigianale: i ricercatori osservavano i topini a occhio nudo e confrontavano le loro espressioni con delle immagini su dei poster, utilizzando una scala da 0 a 2, un lavoro un po' lungo, no? È un po' impreciso. Infatti è emerso un dato interessante: tre esperti diversi, guardando le stesse immagini, davano valutazioni anche molto diverse. E il computer invece che cosa fa? Lui è coerente, stesso criterio, stesso risultato, e questo è fondamentale perché significa intervenire nel modo giusto, né sottovalutare il dolore facendo soffrire inutilmente gli animali, e né sopravvalutarlo rischiando di bloccare esperimenti importanti. Insomma, il sistema è stato testato anche dopo interventi chirurgici sui topini e ha dato risultati praticamente identici a quelli degli esperti umani, con un vantaggio enorme: è immediato e meno stressante. E la cosa più bella è che verrà condiviso con laboratori di tutto il mondo, così sempre più ricercatori potranno usarlo e migliorarlo. Diciamo, un passo importante anche nella direzione delle cosiddette 3R: ridurre, migliorare e sostituire l'uso degli animali nella ricerca. Ecco, questa è una di quelle notizie che ad esempio mi toccano sempre un po' di più, forse anche perché io un animale ce l'ho, e chi vive con un animale lo sa: non parlano, ma comunicano continuamente con uno sguardo, con un movimento, con quel modo tutto loro, no, di starti vicino. Allora, perché il progresso non è solo fare esperimenti migliori, ma farli con più rispetto, e magari imparando a riconoscere il dolore in un piccolo topolino diventiamo anche un po' più bravi a non ignorare quello spesso silenzioso che ci circonda ogni giorno, anche quello del nostro cane, per esempio, quando ci guarda, e capiamo tutto, tutto, tutto senza una parola.

Una finestra tra le stelle, lei è Annalisa dopo le 16 perché sono le 15 quasi 56 minuti. Andremo a parlarvi di uno spettacolo davvero molto molto particolare, un jukebox danzante, se così possiamo dire. Sì, è un jukebox danzante, è praticamente un progetto davvero molto bello di cui vi voglio parlare, ma ve ne parlerò con un ospite. Adesso invece ci ascoltiamo Madonna con What It Feels Like for a Girl.

0: Ed è Madonna che ci porta dritti dritti all'appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Elisa Fraccaroli. È stato amichevole e costruttivo l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e Papa Leone XIV. Lo riferiscono fonti americane, sottolineando anche che l'incontro ha mostrato, citiamo, la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, oltre all'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Ricordiamo che l'incontro tra Rubio e il Papa arriva in un momento delicato dopo le critiche scagliate nelle scorse settimane dal presidente Donald Trump nei confronti del pontefice. Per il prossimo inverno in Svizzera il blocco dello Stretto di Hormuz e la guerra in Iran potrebbero rappresentare un rischio per l'approvvigionamento energetico. Per la Commissione federale dell'energia elettrica, nel caso più estremo, il conflitto potrebbe avere conseguenze sulla stabilità delle forniture elettriche in Europa, Svizzera inclusa. In particolare c'è incertezza sull'evoluzione del prezzo di elettricità e gas. Sono stabili le condizioni del paziente affetto da hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo indica l'ospedale stesso, ricordando che la persona si trova in cura da lunedì. Intanto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che finora, sulla nave da crociera colpita dal focolaio, sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi. Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. E nel mese di marzo rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo di circa il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. Per Svizzera Turismo nel 2026 non si assisterà a un crollo dei pernottamenti, ma a un calo del 2 o 3%. Oggi e domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Domani temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
3: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Ci sono rallentamenti tra Gravesano e Manno, così come tra Agno e Ponte Tresa. Al San Gottardo sulla A2, tra Vassen e il portale nord della galleria, ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Pomeriggio passaggi, eccoci qua, ci ritroviamo insieme 16:03, fra poco con un ospite anche subito, però un classicone di Michael Jackson, questo qui.

0: Billie Jean e Michael Jackson, tutta da ballare. E a proposito di ballo, adesso parliamo di un bel progetto. Ci sono eventi che si guardano, altri che si vivono davvero, e quello di cui parliamo adesso è uno di quelli che ci fanno venire voglia di veramente mollare tutto, toglierci le scarpe e iniziare semplicemente a ballare. Intanto io voglio salutare Alessia Coldesina, che è danzatrice e fondatrice della compagnia Wide. Buongiorno Alessia, ben arrivata.
1: Buongiorno Loriana e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Eccola qua Alessia, la sentiamo forte e chiaro. Allora, un progetto partecipativo della Festa Danzante per ballare le musiche del mondo. E adesso arriviamo a questo progetto, che è una sorta di jukebox danzante. Quando venerdì 8 maggio, quindi domani, poi daremo tutti i dettagli, no? Allora, arriva questo jukebox danzante, un progetto partecipativo, un grande viaggio tra le musiche del mondo. Allora Alessia, jukebox danzante è già un titolo che mette allegria. Come è nata questa idea di far ballare il mondo in una piazza?
1: Assolutamente, il nostro motto di White Company è proprio di portare gioia, riportare la danza nel quotidiano come fonte proprio di condivisione, di guarigione e di divertimento. Il jukebox danzante, durante la festa danzante del Ticino, che ha luogo dal 6 al 10 maggio, è proprio un pretesto per fare il giro del mondo letteralmente attraverso la musica e le danze dei vari folklori del mondo. Questo lo faremo con una sorta di ruota della fortuna, e dove capiterà la ruota ci traghetteremo direttamente grazie a DJ Manu e insieme danzeremo su questo dance floor effimero che disegneremo davanti al Portobello di Lugano, e chiunque sente il richiamo, chiunque abbia voglia di lasciarsi trascinare un po' dall'energia della danza, della musica e del folklore, è il benvenuto a raggiungersi nel cerchio.
0: Ma Alessia, mi incuriosisce tantissimo il dance floor disegnato con il gesso.
1: Sì, vogliamo proprio creare uno spazio sicuro, sì. Tra l'altro in una cornice meravigliosa, però è proprio l'idea di dire ok, faccio il passo, entro nel cerchio, ed è proprio uno spazio accessibile a tutti, dai bambini ai giovani, gli anziani, non c'è limite di età, non bisogna essere ballerini professionisti, non bisogna conoscere i passi, bisogna solo lasciarsi andare e eventualmente copiazzare da chi invece guiderà magari un pochino la scena.
0: Sì, perché ogni tanto le persone hanno un po' paura di esporsi o di fare figuracce, no? La danza può aiutare però a rompere quel ghiaccio, no Alessia?
1: Assolutamente sì, la danza è quando ci si lascia andare, si lascia cadere tutti quegli strati, quelle sovrastrutture, la danza è un canale che ci accomuna tutti e basta semplicemente avere un corpo.
0: Ma secondo lei la gente ha ancora voglia di condividere momenti spontanei insieme, senza telefono in mano, senza filtri?
1: Ma io direi che è proprio quello di cui stiamo bramando tutti e che abbiamo una necessità proprio viscerale di ritornare a guardarci negli occhi, di toccarci, di annusarci in tutte le nostre sfaccettature. La danza ci permette di fare questo. Noi con White Company, io sono il cuore insieme alle mie sorelle, una delle quali di sangue, Margherita Coldesina e Diana Manteva, vogliamo proprio andare a celebrare quelle che sono le tradizioni, le danze popolari, la ricchezza che si cela dietro il folklore di tutto il mondo.
0: Sì.
1: E fare in modo che questi momenti di condivisione, che una volta erano veramente quotidiani, ritornino a calcare il nostro territorio e le nostre comunità.
0: Anche perché il ballo è una forma di comunicazione universale e White parla di autenticità, libertà di espressione. Qui oggi è un po' difficile sentirsi davvero liberi, no? nel mostrare chi siamo.
1: Assolutamente sì, abbiamo sempre paura del giudizio degli altri, abbiamo paura di quello che è lo specchio che rimandiamo verso l'esterno, invece dobbiamo veramente avere un po' più di leggerezza nell'accettarci nel condividere quello che siamo, chi siamo, perché alla fine quando ci togliamo tutte le maschere, tutti i costumi delle varie danze, così a livello simbolico, siamo tutti uno, siamo uguali, ed è per questo che dopo questo aperitivo dalle 18 alle 20, 20 e 30 davanti al Portobello,
0: sì,
1: abbiamo organizzato anche un concerto, una serata, un party danzante allo studio Foce, e lo faremo con una musica live dei Balkan Oriental Trio, e mi piace molto un'espressione che descrive questo trio, che è la musica che tiene insieme molte radici attraverso i confini. proprio perché insieme a loro, che cantano in 7 lingue del mondo dei Balcani, vogliamo proprio abbattere queste frontiere e semplicemente ritrovarci a divertirci nella gioia e nella libertà.
0: E allora, domani sera a Lugano, al Portobello, arriva questo jukebox danzante, questo progetto partecipativo della compagnia Wild, un grande viaggio, abbiamo detto, tra le musiche del mondo, e il pubblico non resta lì a guardare, Alessia, ma diventa parte dello spettacolo, giusto?
1: Assolutamente, senza pubblico noi siamo in tante, però speriamo di poter contagiare il più alto numero di persone possibile, insomma siete tutti benvenuti, dai piccoli, io verrò con i miei bambini, quindi non ci sono scuse, e i miei genitori, quindi dall'anno a quasi gli 80. E tutti quanti possono veramente partecipare.
0: Allora, domani a partire dalle 18, niente scuse, si va a Portobello a Lugano, si lasciano da parte la timidezza e lo stress, ci si fa trascinare dalle musiche del mondo, tanto qualcuno al massimo ballerà peggio di noi, forse sarò io se ci sono, ma fa niente, nessuno ci dice niente, giusto Alessia?
1: Ce n'è per tutti i gusti, dalla pizzica al samba, al tango, alle musiche ticinesi, perché anche riportiamo in pista anche il nostro folklore,
0: meraviglia,
1: anche colonne sonore. Dobbiamo proprio lasciarci contagiare dalla musica di DJ Manu e sarà veramente divertente.
0: Bellissimo. Allora, Alessia Coldesina, che è danzatrice e fondatrice della compagnia Wild, grazie mille per essere stata con noi e per averci parlato di questo progetto musicale bellissimo che poi ci sarà domani, siete tutti invitati. Grazie Alessia.
1: Grazie di cuore Loiana, un saluto a tutti.
0: Grazie,
1: a
0: ciao Alessia, buon pomeriggio.

fenomenale Gianna Nannini all'interno di Passaggio. Adesso vi porto a Bellinzona per un evento che unisce moda, creatività, sostenibilità e anche un po' di filosofia del non si butta via niente, perché questo sabato il Dipartimento del Territorio organizza una giornata davvero particolare dedicata alla moda sostenibile, alla riparazione dei vestiti e al riuso. Il titolo è già bellissimo, un filo che unisce, e in effetti il filo qui collega tante cose diverse: ambiente, artigianato, tradizione, creatività, consumo più consapevole. Per tutta la giornata si potranno portare abiti da riparare, partecipare a laboratori di upcycling, trasformando proprio vecchi vestiti in qualcosa di nuovo. Si potranno imparare tecniche di ricamo creativo, persino scoprire come nasce un tessuto, pensate un po', dal seme fino alla stoffa. E poi non si parla solo di moda, ma anche di rapporto con gli oggetti. Per anni ci siamo abituati a comprare, usare, buttare via velocemente, qui invece l'idea è opposta: a recuperare, reinventare, dare insomma una seconda vita alle cose. E tra le attività ci saranno anche dimostrazioni sulla lavorazione della lana, colorazioni naturali, addirittura la tosatura delle pecore. Pensate un po', che è anche un modo concreto per ricordarci da dove arrivano davvero certi materiali poi che indossiamo magari ogni giorno. Insomma, una giornata pratica, creativa, molto attuale, che fa capire come la sostenibilità non sia soltanto una parola di moda, ma qualcosa che può davvero partire anche da una camicia, magari una camicia dimenticata nell'armadio. Al Dipartimento del Territorio, stabile amministrativo in via Franco Zorzi a Bellinzona, se entrate nel sito del Dipartimento del Territorio potrete trovare tutti i dettagli di questa bella giornata che ci sarà sabato 9 maggio a partire dalle 10.

Franco De Lisa con i loro ricordi. Intanto il tempo è scivolato via, ci sono gli audio 2 con alle 20, ma intanto sono le 16:26 e fra pochissimo alle 16:30 puntuale parte Tempo Reale con Lara Van Gameren oggi e il nostro Axel Belloni che non può mancare. Io vi saluto e vi aspetto domani puntuale a Passaggi. Ciao ciao.

0: Radio 2 alle 20, sono le 16.30, siamo pronti a partire con Tempo Reale. La prima notizia, possiamo dirlo, che nei prossimi giovedì di maggio ci sarà Lara Van Gamberen. Possiamo...
1: Ci sarò anch'io.
0: Oh, sono contento.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Lara, mi avevano lasciato qua da solo come un'eremita, ma nei prossimi giovedì, in questo mese, possiamo dare questo spoiler, confermi.
1: Prima notizia di Tempo Reale.
0: Molto bene, possiamo partire tranquilli adesso.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: È ripartita la caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, personaggio di fantasia, ma un'isola che porta il suo nome esiste davvero e forse c'è anche un tesoro. La Corte Suprema cilena ha infatti autorizzato l'imprenditore olandese Bernard Keizer a riprendere la ricerca di un leggendario tesoro nascosto appunto sull'isola di Robinson Crusoe al largo del Cile. Secondo la leggenda, il tesoro sarebbe stato nascosto nel 1714 da un capitano spagnolo, poi ritrovato, poi di nuovo seppellito da un navigatore britannico. Un tesoro enorme, custodito in circa 1000 barili pieni di oro, argento, gioielli e pietre preziose provenienti dal Messico, e questo imprenditore olandese sono 30 anni, anzi oltre 30 anni, che lo sta cercando. Quasi 20 spedizioni e... oltre 5 milioni di dollari investiti nel progetto. Ora la decisione appunto delle autorità del Cile annulla uno stop imposto nel 2019 per motivi ambientali. I nuovi scavi dovrebbero riprendere a ottobre, ma dovranno rispettare alcuni standard a tutela dell'ambiente, per esempio niente macchinari pesanti, solo scavi manuali, e questo perché l'isola fa parte di un parco nazionale protetto. Dicevamo, tesoro enorme, potrebbe valere tra i 20 e i 40 miliardi di dollari. Il 75% però andrebbe al Cile e al povero Keizer, povero sottolineiamo, andrebbe solo il 25%, quindi si intascherebbe qualcosa tra 5 e 10 miliardi di dollari. Prima di tutto però deve ancora trovarlo.

0: cioè siamo a posto da quel punto di vista, e questa sera ci sono le altre due coppe, quella che era l'ex Coppa UEFA, quindi Europa League e Conference, giusto?
1: Sì, assolutamente sì. Allora, noi avremo una diretta televisiva anche questa sera di Friburgo-Braga, che è una delle due semifinali di Europa League, l'altra è Aston Villa-Nottingham Forest, e poi si gioca appunto anche in Conference Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo-Rayo Vallecano. Sono queste le partite che sanceranno appunto anche le finali di Europa Conference League.
0: Intanto è finito l'overtime, stanno pulendo il ghiaccio e faranno i rigori, insomma 4-4 è finita, giusto?
1: Sì, 4-4 è finita, assolutamente sì, quindi accendete il vostro televisore sulla 2 o vostri l'applicazione RSI Sport, insomma seguite sì. La nazionale svizzera,
0: e ve lo diciamo anche noi, se tu vuoi fermarti qua adesso noi facciamo la viabilità, facciamo tutto e intanto ci guardiamo insieme i rigori. Grazie Davide, intanto
1: grazie, buona serata a tutti,
0: e adesso andiamo a vedere com'è il traffico. Andiamo a Bien, Mario Boldini, buonasera, com'è la situazione sulle strade?
2: Buonasera, il traffico è intenso in tutta la Svizzera. I maggiori rallentamenti in Ticino sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio, in direzione Chiasso, da Mendrisio verso Gheggiolo e Bizzarrone, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda, verso l'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Contone. Da Zurigo verso Arau ci sono code per incidente nel frattempo risolto sulla A1 tra Foltern e Neuenhof. Ci sono ancora lunghe attese in A1 e tutte le strade principali nella valle della Limmat sono fortemente congestionate verso Baden. A Zurigo ancora ci sono code davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla A1 da Dietikon e sul Westring, da Urdorf Sud, poco oltre tra Sebach e Bruttisellen e prima del Nordring verso Berna da Effretikon. Infine a Ginevra ci sono lunghe attese per chi circola sulla A1 tra l'aeroporto e la dogana di Bardonin verso la Francia.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: so nice. Miles Smith, nice to meet you. Alle 17:38 non abbiamo ancora il risultato della nazionale svizzera di hockey contro la Finlandia, non hanno ancora cominciato a tirare i rigori, sarà uno dei nostri, delle nostre notizie in tempo reale. Intanto a quest'ora del giorno noi facciamo sempre una carrellata, diamo sempre una carrellata dei titoli, delle notizie in primo piano a livello della nostra rassegna stampa. Partiamo come sempre dalla Svizzera italiana, partiamo dal Corriere del Ticino, Lara?
1: Sì, partiamo dal Corriere del Ticino, che riporta uno studio uscito proprio nell'ultima ora. Sempre più svizzeri si affidano all'intelligenza artificiale. In Svizzera più di una persona su tre in età lavorativa utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa e il paese supera ampiamente la media mondiale e sale ulteriormente nella graduatoria internazionale. Questo è quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi da Microsoft. E per parlare un po' di numeri, abbiamo detto più di una persona su tre, ma in percentuale la media mondiale è intorno al 17%, la media svizzera invece è oltre il 37%, quindi insomma nella graduatoria mondiale ci posizioniamo 14esimi su 147 paesi, quindi è davvero un numero alto. In testa alla classifica ci sono gli Emirati Arabi, dove oltre il 70% della popolazione, parliamo sempre in età lavorativa, utilizza strumenti di intelligenza artificiale.
0: Veniamo alla regione, questione grigionese e italiana, perché i grigioni chiedono oltre 2 milioni e mezzo di franchi all'Italia per quanto speso durante le Olimpiadi di Milano Cortina. I grigioni hanno presentato il bilancio del piano dei trasporti durante le ultime Olimpiadi, hanno speso 3 milioni e mezzo, molti meno rispetto a quanto era stato preventivato, ma hanno anche incassato di meno. I grigioni quindi si sono detti disposti a coprire poco meno di 1 milione di franchi, ma ritengono che restanti 2 milioni e mezzo abbondanti debbano essere pagati dall'Italia, in particolare dalla regione Lombardia, in quanto spese generate appunto da un evento italiano. Presenteranno il conto all'Italia, anche se il pagamento da parte dell'Italia resta incerto, visto che di fatto non c'è nessun accordo scritto. L'Italia, lo ricordiamo, si era detta disposta a versare un contributo di circa 600.000 euro.
1: Andiamo su Ticino Online, che riporta le parole sulla situazione dell'antivirus della OMS. Bisogna essere chiari, questo non è il Covid e non è l'inizio di una nuova pandemia. Appunto, l'OMS ha fatto oggi il punto sulla situazione di questo virus, antivirus, dopo le novità degli ultimi giorni legate ai casi apparsi a bordo della nave crociera Ondius. Attualmente i casi sono 8, 3 i decessi, ma la conferenza stampa di oggi aveva l'obiettivo chiaro: tranquillizzare l'opinione pubblica e dissipare i timori di una nuova possibile pandemia.
0: Andiamo oltre Gottardo, mettiamo insieme Romandia e Svizzera tedesca, perché oggi sono stati pubblicati sia sui portali francofoni sia sul Tagesanzeiger, quindi su tutto il gruppo Tamedia, la questione delle biciclette, insomma delle città più o meno apprezzate dai ciclisti.
1: Sì, esatto, possiamo dire, prendendo dal Tagesanzeiger l'articolo, che le città migliori, quelle che vengono definite più amiche delle biciclette, sono soprattutto nella Svizzera tedesca. La città che ha ottenuto il migliore risultato è nel canton Berna, Burgdorf. Sono state intervistate 38.000 persone che utilizzano la bicicletta in città e dovevano valutare il luogo in cui vivono, in cui si muovono appunto sulle due ruote, con un sistema di voti scolastici dal 6, che corrisponde all'ottimo, al 4, che è la sufficienza. La media svizzera non ha raggiunto la sufficienza, è il 3,9, segno quindi che molti utenti considerano inadeguate le infrastrutture ciclabili e urbane. E i migliori punti di miglioramento sono la sicurezza e il comfort, quindi diciamo che i ciclisti non si sentono sicuri sulle strade della Svizzera, per generalizzare, e vorrebbero un maggior comfort e delle piste ciclabili più sicure. Nelle città ticinesi, Lugano si è addirittura classificata ultima in classifica, non solo per quanto riguarda le città ticinesi, ma proprio nella classifica dell'intera Svizzera.
0: Andiamo all'estero, due notizie, una di cui parla tutta la stampa italiana, diamo questa notizia, anche se sappiamo che purtroppo è un caso che ha occupato le pagine della cronaca da quando è successo, un fatto di cronaca nera, lo riprendiamo dall'Ansa, il delitto di Garlasco, la procura chiude le indagini, Chiara Poggi uccisa da Sempio, notificato l'atto di conclusione dell'inchiesta al 38enne, la difesa lavora su un audio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007, l'avviso di chiusura dell'inchiesta è da poco stato notificato a Sempio, il quale, 38enne, è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Andiamo a chiudere questa rassegna stampa andando sulla stampa anglofona, sulla BBC. BBC che, insomma, mettiamo insieme due cose. BBC che racconta dell'incontro del presidente brasiliano Lula, il quale si trova alla Casa Bianca in visita da Trump, e l'incontro è in corso. Intanto, in quanto politica interna del Brasile, Lula ha proposto una riforma tramite una legge per ridurre la settimana lavorativa da 44 a 40 ore. Di fatto la settimana lavorativa per milioni di brasiliani passerebbe da 6 a 5 giorni settimanali. Moltissimi brasiliani avrebbero così un giorno libero in più, perché al momento moltissimi contratti di lavoro prevedono 6 giorni lavorativi in Brasile. Moltissimi i brasiliani favorevoli, circa il 70%, c'è chi critica invece il fatto che questa mossa arrivi a pochi mesi dalle presidenziali e quindi sia una mossa elettorale, visto che Lula si è detto già pronto a candidarsi, a ricandidarsi a ottobre, nonostante sia in un momento in cui il consenso nei suoi confronti e del suo governo non sia molto elevato. E Lula, lo sappiamo, esponente della sinistra, ex sindacalista, ha deciso quindi di puntare sulla sua campagna elettorale attraverso una misura che tocca proprio i lavoratori. Questa era la nostra rassegna stampa in tempo reale, e intanto possiamo anche darvi il risultato della Svizzera, che ha battuto 5-4 ai rigori la Finlandia.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, succede che oggi si vota per le elezioni in Parlamento in Scozia e in Galles e ci sono delle elezioni locali in diversi distretti dell'Inghilterra. Perché dovrebbe interessarci una cosa così locale, di fatto, regionale, a noi da questa parte della Manica? Perché il destino probabilmente del governo britannico, del governo di Keir Starmer, non dico appeso a un filo, ma sicuramente dipende tanto da come andranno queste elezioni. E le prospettive è che il partito di Keir Starmer, quindi i laburisti, rischiano di prendere una batosta severa da queste elezioni. I laburisti, partito di Starmer, come dicevamo, rischiano di perdere. Starmer, lo ricordiamo, è il primo ministro britannico dal luglio 2024, dopo una lunghissima assenza del partito dei laburisti, partito storico di centrosinistra a capo del governo. Erano 14 anni prima di Starmer che i laburisti non prendevano in mano il governo, e nonostante questa lunga assenza, dagli ultimi sondaggi la popolarità di Starmer negli ultimi tempi è decisamente in calo la sua personale, in calo quella del suo governo, che viene criticato perché economicamente non sta garantendo una crescita sufficiente secondo gli elettori, e anche perché ci sono, c'è da dire, diverse tensioni all'interno dello stesso partito. Il sistema britannico prevede principalmente due grossi partiti, non sono gli unici, lo vediamo tra poco, ma evidentemente all'interno di questi grossi partitoni ci sono varie aree, e quindi è anche possibile che ci siano delle tensioni. E in generale a queste elezioni regionali, chiamiamole così, si arriva con una situazione di crisi dei partiti tradizionali. I laburisti di Starmer sicuramente sono in crisi, ma anche i conservatori, che sono, diciamo, l'altra faccia della medaglia del Parlamento britannico. Chi cresce quindi, se perdono i partiti grossi, crescono i partiti piccoli. Tra tutti il partito Reform UK, partito di destra populista, che basa principalmente la propria campagna sulle limitazioni alla migrazione. Si vota oggi, si vota fino a questa sera in Scozia e in Galles per il Parlamento, dicevamo, e si vota per eleggere 5.000 tra sindaci e consigli comunali in Inghilterra. La grande novità è che il partito che citavamo poco fa, ovvero Reform UK, potrebbe per la prima volta ottenere buoni risultati, diventare addirittura il primo partito di opposizione sia in Scozia sia in Galles. Allora andiamo in questi due paesi. Allora, in Scozia l'elettorato tradizionalmente è diviso tra chi vorrebbe l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito e chi non la vuole l'indipendenza. Dal 2007 il partito maggioritario in Scozia è il Partito Nazionale Scozzese, che è uno di quei partiti a favore dell'indipendenza, partito che anche a queste elezioni parlamentari rischia di vincere, ma questa è la notizia che interessa globalmente il Regno Unito: Reform UK rischia di diventare il secondo partito e quindi diventare il primo partito di opposizione, prendendo di fatto lo scettro proprio ai laburisti. Anche il Galles, andando in Galles, ha un partito indipendentista di centrosinistra, e questo partito per la prima volta si gioca il primato con chi? Con Reform UK e con i laburisti. Quindi anche qui è probabile che per la prima volta dal 1922 il Galles non abbia più un parlamento con una maggioranza laburista, e questo sarebbe veramente una mazzata, un colpo durissimo, considerando che appunto dal 1922 ad oggi il Parlamento gallese ha sempre avuto una maggioranza laburista. Rischia di passare in mano o a questo partito indipendentista o al partito di destra, dicevamo Reform UK. Se volessimo fare un sunto di queste due cose, in Scozia e in Galles i partiti pro-indipendenza rischiano di guadagnare terreno ai danni proprio dei laburisti. E poi, dicevamo, ci sono anche le elezioni locali in Inghilterra, dove tra l'altro ci sono state anche l'anno scorso in altri distretti. L'anno scorso ha vinto il partito Reform UK, e quest'anno, se dovesse vincere ancora quest'oggi Reform UK, sarebbe una mazzata che rischierebbe di far perdere al partito del primo ministro due terzi dei suoi rappresentanti, dei suoi consiglieri locali. Questo, dicevamo, potrebbe essere il colpo di grazia proprio per la leadership di Starmer, cioè potrebbe rischiare di far cadere il Starmer come primo ministro britannico, e potrebbe convincere sia i suoi avversari interni al partito, cioè sia i laburisti che non sostengono Starmer a cercare di togliergli di fatto lo scettro di leader del partito e di conseguenza di primo ministro, e dall'altra parte Starmer, se dovesse perdere in maniera importante queste elezioni, rischierebbe di dare la possibilità al partito d'opposizione Reform UK di trasformare queste elezioni non solo in una sua vittoria, ma anche in una sorta di referendum per far cadere il governo di Starmer. Quindi, riassumendo tutto ciò, insomma, la situazione è una situazione locale, come dicevamo, è regionale, ma che rischia di avere un impatto sul Regno Unito tutto.

0: fino a pochi mesi fa sapevamo chi era Marco Mengoni, sapevamo chi era Arcomi, non sapevamo chi fosse Safe, adesso lo sappiamo, è quello che è arrivato secondo all'ultimo festival di Sanremo.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Pronto? Sono il Papa, vorrei modificare i miei dati bancari. Allora, la frase che abbiamo scelto oggi è una frase di Papa Leone XIV ed è la reazione, e la reazione è quella del centralino della sua banca di Chicago. Sembra una barzelletta, ma è tutto vero. L'episodio risale allo scorso anno, un paio di mesi dopo l'elezione di Prevost, ma lo ha raccontato solo in questi giorni padre Tom McCarthy, amico del Papa, in un incontro con i fedeli nell'Illinois. Per essere precisi, la frase detta dal telefono dal Papa sarebbe stata piuttosto: pronto, sono Robert Francis Prevost e vorrei cambiare il nome e il numero di telefono registrati presso la vostra banca. E nonostante il Papa abbia risposto correttamente a tutte le domande, quelle che ti fa la banca per identificarti, si è sentito rispondere che si sarebbe dovuto recare di persona nella sua banca a Chicago. E lui ha risposto: beh, non potrò farlo, ma cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone XIV? Insomma, anche questa è stata la reazione.
3: Per te è già finita.
4: È finita, si dice alla fine.
3: Bella questa cosa dell'80?
4: Forse anche 70.
0: Vi lasciamo con le previsioni del tempo e vi diamo l'appuntamento a domani.
5: Le previsioni per domani: abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi, sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino ai 23 gradi.
6: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno. Scuola di commercio con diploma AFC. istitutosantacaterina.ch.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
8: Negli scorsi mesi la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero. Ebbene, il prossimo inverno potrebbe essere più problematico. Ben ritrovate, ben ritrovati da Veronica Lippi. Partiremo dalle questioni di approvvigionamento questa sera, perché la situazione non è allarmante, ma comunque va seguita da vicino. Sullo sfondo anche una infrastruttura vecchiotta. Poi torneremo sull'incidente di elicottero di lunedì a Mezzovico. Tutti e 6 gli occupanti sono stati ricoverati, i più gravi sono in Ticino. Per l'ospedale civico e i suoi neurochirurghi si è trattata di una situazione eccezionale e estremamente impegnativa. In Gran Bretagna si vota in queste ore, sia a livello locale sia a livello parlamentare. Il governo laburista è in crisi e Verdi e l'estrema destra di Reform UK potrebbero fare il grande salto. Allora, noi abbiamo cercato di capire perché sono così ambiziosi questi due partiti e quali sono invece le debolezze del Premier Starmer. È il momento di pensare all'apertura dei passi alpini, domani tocca già al San Gottardo. Noi siamo stati invece sulla Novena, dove i lavori di sgombero sono in piena attività. E poi in chiusura uno sguardo all'imminente votazione sul limite di 10 milioni di residenti in Svizzera, cosa la rende particolarmente interessante per elettori e elettrici.
9: Abbraccia tanti temi, ben al di là di quelli che immediatamente si potrebbe pensare per un'iniziativa dell'UDC. E questo la rende temibile per i suoi avversari e la rende temibile soprattutto perché potrebbe attirare un elettorato che abitualmente alle iniziative dell'UDC non si sente vicino.
8: La spiegazione del politologo Oscar Mazzoleni. Con lui abbiamo fatto il paragone con il voto del 2014, il 9 febbraio, contro l'immigrazione di massa. In quell'occasione la proposta UDC venne accettata. Noi possiamo iniziare. Apriamo l'edizione di 6 di sera con una delle maggiori preoccupazioni di questo periodo, ovvero l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione Federale dell'Energia, che nel suo documento valuta quanto accaduto lo scorso inverno e formula le previsioni per il prossimo. Ci sono infatti grandi incognite legate alla guerra in Iran, ma andiamo con ordine cercando di capire quali gli aspetti salienti del rapporto. Lo facciamo con Anna Valenti, che è a Berna e ha seguito la conferenza stampa di oggi della Commissione. Ben ritrovata, Anna.
10: Sì, buonasera. Il primo elemento interessante
2: che riguarda l'inverno appena trascorso, la Svizzera è riuscita a garantire l'intero fabbisogno energetico necessario per industria ed economie domestiche, ma quest'anno ha dovuto ricorrere a importanti ed eccezionalmente elevati importazioni, quasi 7 terawattora, ossia un quinto del consumo invernale nazionale. E questo a causa dello stop temporaneo della centrale di Gösgen, che da sola copre circa il 13% del consumo invernale, e a ciò si aggiunge anche una produzione idroelettrica più bassa rispetto agli anni precedenti, causa un inverno mite senza grandi precipitazioni. A compensare la mancanza è stata soprattutto la Francia, che quest'anno ha avuto una disponibilità molto alta di produzione delle sue centrali nucleari, eccedenze tra l'altro che hanno consentito anche prezzi relativamente contenuti.
10: Ecco Anna, proprio a proposito di prezzi, bisogna dire che negli ultimi tempi l'energia è aumentata a causa delle tensioni in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz. Quali effetti ci sono stati per la Svizzera?
2: Allora, la chiusura dello stretto legata alla guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del gas e riportato instabilità sui mercati energetici europei. L'aumento è però molto più contenuto rispetto a quanto si temeva, e questo grazie alla maggiore capacità europea di importare gas naturale liquefatto. L'UE infatti ha diversificato i suoi fornitori, importando da Stati Uniti, Qatar, Norvegia, Algeria e non solo da Russia come accadeva prima. A questo si aggiunge appunto la buona disponibilità di nucleare, come dicevo prima, della Francia, e tutti questi fattori hanno evitato lo shock energetico del 2022, dunque anche in Svizzera ha avuto effetti positivi.
10: Come abbiamo detto, tu sei stato, no, alla conferenza stampa in cui è stato presentato il rapporto della Commissione. Ci sono altri aspetti che ti hanno colpito e che vale la pena sottolineare?
2: Sì, mi ha colpito molto l'allarme che la Commissione federale ha lanciato sullo stato della nostra rete energetica. Il 60% delle strutture portanti ha tra i 50 e gli 80 anni di vita, dunque, come dicevi tu, vecchiotte, e necessitano dunque di interventi accelerati di manutenzione e rinnovo. E questo è importante soprattutto per evitare blackout come quelli accaduti lo scorso anno in Spagna, causati da un calo di tensione. Ecco, la posizione centrale della Svizzera nella rete continentale la spinge ad essere ancora più vigilante, perché siamo un nodo di transito e un problema di stabilità, un improvviso calo di tensione, una congestione, insomma, può causare forti danni ed è dunque essenziale evitare cali effetti domino.
10: E questi ultimi due aspetti di cui ci ha parlato Anna Valenti ci proiettano direttamente su quelle che sono le incognite che pesano sul futuro della sicurezza energetica svizzera. Una delle grandi incognite resta la durata della guerra in Iran e l'accesso limitato allo stretto di Hormuz. Sui timori per il futuro prossimo, allora, Anna Valenti ha sentito il presidente della commissione, che è Werner Luginbühl, che si è detto preoccupato ma comunque ottimista. Sentiamo il perché in questa intervista.
11: In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà a produrre abbastanza elettricità. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve. È un rischio piccolo, ma non lo si può ignorare.
2: Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
12: Das ist die große Frage.
11: Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia secondo gli accordi di solidarietà funzionerebbe davvero. Finora non abbiamo mai dovuto verificarlo e speriamo di non doverlo fare nemmeno in futuro. Per la Commissione federale dell'energia elettrica, che tutela la sicurezza dell'approvvigionamento, il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro ed è quindi assolutamente necessario.
2: E qual è la previsione sui prezzi energetici per il prossimo inverno? Si rischia l'impennata?
11: I fornitori svizzeri hanno già acquistato l'elettricità per il prossimo anno, quindi gli aumenti del gas e le tensioni internazionali non si dovrebbero ripercuotere sulle bollette delle famiglie. Gli effetti dovrebbero essere marginali. Per le imprese energivore la situazione è invece diversa. Gli effetti potrebbero essere più significativi, ma al momento non sono ancora stimabili. Dipenderanno dall'evoluzione del gas e dei mercati all'ingrosso.
2: Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
11: In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti, tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
13: Und damit abhängiger werden und dies sollten wir auf, nach Auffassung der ELCOM vermeiden.
10: Le valutazioni di Walter Luginbühl, che lo ricordo è presidente della Commissione federale dell'energia. Ora torniamo ad occuparci dell'elicottero precipitato lunedì a Mezzovico con a bordo 6 persone. 3 sono state ricoverate all'ospedale civico di Lugano, 1 a Lucerna e 2 minorenni a Basilea. I medici ticinesi hanno dovuto gestire una situazione complessa con 3 appunto pazienti gravi da trattare contemporaneamente. Ma come si affrontano emergenze come queste? Giorgia Lorenzini ne ha parlato con 2 neurochirurghi dell'ente ospedaliero cantonale. Iniziamo da Andrea Cardia, che è appunto primario di neurochirurgia al civico.
14: Questo è stato un test importante per gestire la stessa patologia nello stesso momento. Sono pazienti politraumatizzati, quindi hanno più problematiche come perdita di sangue, quindi situazioni emodinamiche instabili. Poi è molto importante gestire il triage, quindi gestire l'urgenza è decidere lucidamente qual è la priorità e qual è il paziente da mandare per primo in sala. In questo caso sono stati mandati il paziente più complesso subito, ma a distanza di un'ora, due, sono andate 2 sale parallele per tutta la notte di lunedì e l'altro paziente è stato rinviato al giorno dopo. Questi pazienti erano di diversa gravità, 2 abbastanza gravi, che abbiamo gestito col team di terapia intensiva, con il team ortopedico.
15: 2 mi diceva gravi perché avevano lesioni
14: midollari, quindi erano da operare in un regime di emergenza, per cui abbiamo iniziato 2 interventi praticamente paralleli e abbiamo operato quindi stabilizzando il paziente dal punto di vista strutturale e decomprimendolo, quindi liberando il midollo che era danneggiato parzialmente.
15: E adesso come sono le situazioni di questi 2 pazienti più gravi?
14: È ancora una prognosi abbastanza riservata. Abbiamo avuto dei cenni già di miglioramento, un modesto miglioramento, che è un qualcosa che è comunque importante nelle prime ore dopo l'intervento. Adesso sono tutti pazienti che stanno ancora appunto in terapia intensiva, sotto controllo dal punto di vista dei monitoraggi, e verranno al più presto mandati in una riabilitazione intensiva.
15: Si può dire che la loro vita è fuori pericolo?
14: Allora, abbiamo ancora un paziente ancora intubato, quindi non è possibile sciogliere una prognosi. Gli altri 2 pazienti non sono in pericolo di vita, ma vanno poi gestite chiaramente le loro condizioni neurologiche e funzionali nei prossimi mesi.
16: Dottor Caprillo, Ivan Caprillo, sono neurochirurgo, capo servizio e responsabile della chirurgia spinale.
15: Quindi è lei che ha ricevuto questi pazienti quando sono arrivati lunedì?
16: La nostra squadra di guardia, sono stato chiamato, dato le patologie coinvolte, e abbiamo lavorato in parallelo diverse squadre contemporanee.
15: Quindi 2 operazioni contemporanee durante la notte di lunedì sera. Come sono andate?
16: Molto bene.
15: I prossimi passi?
16: Allora, per i pazienti non possiamo entrare ovviamente nei dettagli, però visto che si tratta di lesioni spinali e anche midollari, i prossimi passi sono la riabilitazione.
15: Quindi non ci saranno altre operazioni?
16: A priori no.
15: E gli altri 3 pazienti che sono stati portati fuori cantone?
16: Allora, i pazienti che sono stati portati fuori dal cantone erano pediatrici e il mandato di presa in carico di lesione di natura neurochirurgica pediatrica è gestita fuori cantone.
15: A livello di capienza, il reparto di neurochirurgia avrebbe potuto anche accogliere tutti e 6 i pazienti, curarli qua?
16: Se fossero adulti, avremmo potuto prendere in carico tutti i pazienti.
10: Le valutazioni questi dei neurochirurghi dell'ospedale civico di Lugano. Lo ricordo, l'incidente di elicottero di lunedì a Mezzovico ha messo sotto pressione il loro operato. Adesso andiamo nel Regno Unito, che va al voto oggi per un doppio appuntamento: elezioni amministrative locali in Inghilterra e elezioni nazionali in Scozia e nel Galles. Entrambe sono un importante banco di prova per il governo laburista di Keir Starmer, alle prese con un calo di consenso e crescenti tensioni interne. Il partito laburista rischia in pratica di perdere più della metà dei suoi seggi locali, e questo a favore del partito nazionalista di destra, Reform UK, e dei Verdi, la nuova alternativa di sinistra, alternativa proprio ai laburisti in questo caso. Allora, sentiamo il servizio di Loretta Dal Pozzo.
17: So how things here?
18: Very well, thank you. Yeah.
19: Per giorni Andrew Cooper ha fatto campagna porta a porta. Il politico locale dei Verdi si sta battendo per la rielezione al consiglio comunale di Kirkles nell'Inghilterra centrale.
18: When I was younger, probably would be conservative, but...
19: Kai Sharp dice di aver votato per i conservatori da giovane. Ora è intrigata dal partito dei Verdi, che secondo i sondaggi ha buone possibilità di diventare la principale forza politica della città, sostituendo i laburisti al governo. Le ragioni sono semplici, come spiega Cooper. Le persone vogliono tornare a potersi permettere le spese quotidiane, ci dice, a partire dal riscaldamento delle proprie case, e guardano a noi con la speranza di un cambiamento concreto e positivo nelle loro vite. Attualmente i Verdi detengono 4 seggi a Kirkles su 69. Secondo le previsioni, il numero dei seggi è destinato a quadruplicare. Non solo qui, il partito laburista rischia di essere soppiantato dai Verdi come partito dominante della sinistra. I Verdi promettono di dare più soldi ai bisognosi e di tassare maggiormente i ricchi, come sottolinea il suo leader Zach Polanski, che vola nei sondaggi. È scandaloso, dice Polanski, che 50 famiglie nel paese concentrino più ricchezza dell'intera metà più povera della popolazione. E non è corretto sostenere, come fa il partito laburista, che le risorse stiano diventando scarse. Sinistra o destra, laburisti o conservatori, questo è stato a lungo il dilemma nelle elezioni britanniche anche a livello locale. Non è più così. Gli elettori hanno perso fiducia nei partiti tradizionali. I partiti minori hanno il potenziale di trasformare il panorama politico britannico, con i Verdi a sinistra e Reform UK a destra. Il partito nazionalista di destra di Nigel Farage sarà probabilmente il grande vincitore delle elezioni amministrative, anche se a Kirkles i Verdi gli daranno filo da torcere. L'agenda di Farage si concentra sull'immigrazione e l'economia stagnante. È convinto che i prezzi dell'energia potrebbero essere abbassati se si abbandonassero gli obiettivi climatici. Il nostro paese è schiacciato dal carovita, dobbiamo rafforzare la nostra autonomia energetica tornando a produrre più petrolio e gas, dice Farage. È uno scenario potenzialmente catastrofico per il primo ministro Keir Starmer e il suo partito. Sotto pressione, sia da destra che da sinistra, indebolito dalle controversie, Starmer ha fatto poche apparizioni nella campagna elettorale locale. Sa di essere un fattore a rischio, non una risorsa. Salito al potere nel 2024 con una vittoria schiacciante, né lui né il suo governo convincono. Non hanno portato il cambiamento che la gente si aspettava dopo 14 anni di governo conservatore.
18: I'll see you later.
17: Yeah, happy leaving.
19: Per questo i Verdi hanno il vento in poppa, rinvigoriti da un clima politico in profonda trasformazione.
10: E le abbiamo sentite queste voci dei partiti che si pongono come alternativa a Starmer. Il premier laburista è in grossa difficoltà, e allora coinvolgiamo Giancarlo Ciccone per farci spiegare i motivi di questa crisi. Giancarlo, cosa ha combinato Starmer, che nel 2024 aveva stravinto le elezioni, per essere ora così inviso?
20: Ma cominciamo col dire che il quadro generale non è certo positivo. Il Times condanna stamane Starmer come un primo ministro zombie, cioè un morto che cammina. Il Sun lo giudica come il classico esempio di totale incompetenza politica. La sinistra del suo partito, il laburista, lo considera un traditore degli interessi dei lavoratori. Ma è veramente così Starmer, questo ex procuratore generale del regno, uomo di legge, quindi totalmente onesto, corretto? Certo, non ha il carisma di Tony Blair né l'istonismo di Boris Johnson, ma è anche un uomo politico che in meno di 2 anni di governo ha commesso tanti errori clamorosi per poi fare umilianti marce indietro. Esordisce ad esempio con una riduzione di 5 miliardi di benefici ai disabili, procurandosi così la rabbia di tutta la nazione, per poi fare un'inversione a U. Promette di diminuire le tasse, invece le aumenta con gli incrementi sociali a carico degli imprenditori. Non riesce a contenere l'immigrazione clandestina, problema estremamente cruciale questo per il paese. Ma il punto più grave è l'economia che non decolla, con inflazione e disoccupazione che rimangono alte e produzione poco più dello zero. Dice inoltre di voler avvicinarsi all'Europa, ma respinge il mercato unico e l'unione doganale, gettando quindi nella confusione i mercati internazionali. La difesa di Starmer è semplice e anche, se vogliamo, comprensibile. Dopo 14 anni di governo conservatore ci vuole tempo per rimediare ai danni fatti dai Tories. Avrà il tempo necessario Starmer per risalire la china? Le elezioni di oggi possono essere una prima forte indicazione.
10: E un'indicazione più concreta l'avremo domani in giornata. E ora ci occupiamo della crisi nel Golfo Persico, che non conosce ancora soluzione. Per gli Stati Uniti i negoziati, le trattative diplomatiche con l'Iran si stanno rivelando piuttosto ostiche e ora si sta delineando un accordo molto limitato e temporaneo, quale soluzione provvisoria. Sul tavolo una priorità quale lo stretto di Hormuz, dove ristabilire i normali trasporti commerciali. Allora, l'occasione questa sera è di fare il punto con Piero Grabeck, appunto a che punto siamo.
1: Sì, sembra che ormai si sia ad un passo da un compromesso, da una soluzione che però potremmo forse definire come minimalista, semplicemente fermare la guerra, quale priorità. Basta attacchi, basta bombardamenti e poi in seguito si dovrà subito affrontare il punto delicatissimo della reale riapertura dello stretto di Hormuz per riportare un po' di normalità negli scambi commerciali, riportare dei prezzi meno elevati alle stazioni di benzina, ad esempio. Un futuro negoziato per nulla ovvio, e per nulla ovvio ecco, sarà anche il terzo passo previsto, quello di un accordo più globale per risolvere tutto quanto questo conflitto esploso clamorosamente il 28 febbraio scorso, quando sono scattati i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran. Per questo accordo globale si è fissata una finestra temporale di 30 giorni durante i quali risolvere questioni estremamente spinose, quali le attività nucleari iraniane.
10: Per oggi era tra l'altro attesa una presa di posizione chiara da parte di Teheran, una reazione ai propositi dell'amministrazione Trump. Gli iraniani però non si sono ancora espressi in modo ufficiale. Si capisce cosa sta capitando dietro le quinte?
1: No, questo non si sa. Oggi l'Iran ha comunicato soltanto di non avere ancora risposto alle proposte statunitensi, lo farà a tempo debito. Non c'è trasparenza e anche i mediatori pakistani hanno fatto sapere di non essere disposti a rivelare particolari retroscena in un momento così delicato. Quel che non si può certo nascondere è la profondissima diffidenza fra le parti. Il presidente statunitense ieri ha rilanciato le proprie pesanti minacce via social media all'indirizzo dell'Iran, Iran che oltre a fronteggiare queste minacce e il rischio di nuovi bombardamenti chiede anche che Israele blocchi i suoi attacchi nell'altro tragico scenario di guerra medio orientale aperta, quello in Libano, dove è attiva la milizia sciita Hezbollah sostenuta da Teheran, che chiede che il cessate il fuoco venga rispettato. Insomma, bisognerà scendere a patti anche per impedire nuovi lanci di missili e droni iraniani che hanno reso altrettanto insicuro tutto quanto lo scenario medio orientale. Ora si tenterà con l'approccio dei piccoli passi, per modo di dire, per uscire da questa situazione così intricata e imprevedibile.
10: Tutto si lega, Piero Grabeck lo ricordava, c'è in ballo anche i rapporti tra Israele e Hezbollah. Nelle ultime ore si è rialzata la tensione tra i due fronti con l'esercito israeliano che ha effettuato dei raid a Beirut nonostante la tregua in vigore da metà aprile. E a Beirut migliaia di sfollati dai sobborghi meridionali della città e dal sud del paese vivono in rifugi improvvisati. Tra loro c'è chi vuole partire, chi non può e chi è già stato costretto a farlo più volte. Il reportage dal Libano è di Claudia Cavaliere.
21: Un drone israeliano vola basso sopra lo stadio in disuso Camille Shamoun a Beirut. È diventato un rifugio. Qui cui vivono circa 1300 persone sfollate dopo una nuova guerra in Libano. Tra loro c'è chi aspetta di poter tornare a casa e chi invece pensa di andarsene. Fatima è già partita due volte negli ultimi anni, seguendo la guerra da un paese all'altro. Ha il marito nell'esercito libanese e 4 figli, uno di 3 mesi, che ha passato ormai oltre metà della sua vita in una tenda. Non so quanto a lungo dovremmo rimanere qui adesso. Siamo già andati in Iraq alla fine del 2023, poi in Siria con la guerra del 2024, ma era tutto estraneo. Nonostante la guerra, questo resta il luogo in cui sono nata e a cui torniamo. Abbiamo paura che Israele ci invada. È peggio che pensare alla morte, dice. In un'altra zona della città, sul mare, nel cuore del progetto di ricostruzione del centro di Beirut dopo la guerra civile, ci sono ancora numerose tende. Famiglie di sfollati vivono qui da 2 mesi, dopo aver lasciato i quartieri meridionali della capitale o il sud del Libano per fuggire dai bombardamenti israeliani. Sausan divide una tenda bianca con sua madre, il marito e i figli. Chi non ha dove andare, come la mia famiglia, è ancora qui, dice. Ma se io avessi i soldi, partirei domani verso qualsiasi luogo disposto ad accoglierci. Voglio un futuro per i miei figli, ma così non sappiamo dove andare e cosa fare. Dall'altro lato della strada ci sono le tende di Haitham e Mohammed, padre e figlio. Hanno lasciato la loro casa alle 4 del mattino del primo giorno di questa nuova guerra. Mohammed fa l'idraulico, dice di essere bravo e di desiderare un futuro in Germania, una vita vera. Passiamo le giornate così, nelle tende. Non facciamo niente tutto il giorno. Che vita è? Ci hanno umiliato, ci hanno tolto la casa, non abbiamo abbastanza cibo. La notte fa ancora freddo e d'estate farà molto caldo se saremo costretti a stare qui, dice Mohammed. Poco distante, in una scuola del quartiere di Hamra, altre famiglie hanno trovato rifugio. Mariam ha lasciato la sua casa a Dahie e ora vive con suo marito e altre 36 persone in una delle classi di una scuola del quartiere. Dice che non rinuncerà mai al suo paese, che ogni altro posto non sarebbe casa sua. Anche se dovessi finire a mangiare la sabbia, non me ne andrei. Sarei sempre uno straniero nel paese degli altri. Tra chi vuole partire, che non riesce a farlo, o chi sceglie di restare comunque, è la guerra che continua a decidere il futuro dei libanesi.
10: Queste le voci che ci giungono da Beirut. Noi facciamo un bel salto ora perché torniamo in Ticino. In questi giorni si stanno sgomberando i passi dalla neve per riaprirli alla circolazione stradale. Domani verrà aperto il valico principale del San Gottardo, mentre da fine maggio si potrà anche attraversare la Novena. E proprio dalla Novena che arrivano i suoni raccolti questa mattina da Marcello Ierace.
3: Leggere la Svizzera.
4: Mettere già pizzare.
22: Questo cos'è?
23: Questo è un body walks. Praticamente okay. Se è sepolto su una valanga, con questo qui riusciamo a ricercarlo.
24: Speriamo di no.
23: Speriamo di no, ma tre.
24: Per sicurezza lo teniamo.
23: Lo teniamo.
22: Questo è un po' il campo base.
23: Questo è il campo base, sì. Siamo a una quota di 2000 metri e qui abbiamo anche i magazzini per rifornimenti nafta, eccetera, in dove noi pranziamo.
22: E in caso di emergenza si può anche dormire?
23: In caso di emergenza succede qualcosa, abbiamo dentro un campo di letti, sì.
22: Okay. Beh, partiamo allora.
23: Sì. Sono Claudio Giurici, lavoro per il centro manutenzione alpino e sono responsabile per l'apertura del passo della Novena.
22: Adesso stiamo arrivando in una zona di Rosalba, si chiama a questo punto, è uno dei punti più critici.
23: Sì, quest'anno ho misurato un'altezza massima qui in Rosalba di 6 metri e 20, 6 metri e mezzo, ma ci sono stati anni che ho misurato un 13 metri di neve di accumulo. Chiaramente non è 13 metri di neve nevicata, ma sono degli accumuli dal vento.
22: Però il lavoro qui è perfetto, la strada è pulitissima.
23: Qui è perfetto, però stamattina durante i lavori di fresatura della neve nuova abbiamo dovuto anche sgomberare alcune cumuli di piccole valanghe che sono scese ieri sera durante la notte.
25: Sono fermate sotto?
0: O a che quota siamo?
4: Qui saremo appunto a 2400, forse 2420 metri, mancano ancora 60 metri di dislivello, avremo ancora circa un chilometro di strada, perché adesso qui dopo la strada non sale più tanto.
0: Adesso vedo che hai tirato fuori dall'auto gli sci, perché?
4: Gli sci per muovermi, mi muovo molto più in fretta con gli sci, come un giorno come questo che abbiamo 40-50 cm di neve fresca, se non avessi gli sci sarebbe impossibile muoversi, non si riesce ad andare avanti, poi sei molto più rapido con gli sci, ma quando faccio i tracciamenti poi scendo, tiro via le pelli e sono molto più veloce a scendere.
0: Sono tre mezzi, vediamo qui all'opera.
4: Il primo mezzo è una fresa gommata che fa lo sgombro della neve, il secondo invece è un escavatore cingolato, che quello mi serve per togliere la neve che resta attaccata contro le rocce.
0: Mentre un po' più avanti vediamo proprio lì all'orizzonte un altro macchinario, cosa sta facendo?
4: Questa qui è un'altra fresa gommata e qui sta eseguendo l'avanzamento, sta abbassando man mano, un metro alla volta si abbassa con lo sgombro neve.
0: C'è una terza fresa che è attiva, e dov'è in questo momento?
4: La terza fresa in questo momento non la vediamo perché è un po' dietro questa curva, è quella che fa il primo taglio praticamente, è una fresa cingolata, praticamente quella che segue me dal mio tracciamento, lei mi segue e fa il primo taglio.
0: Perché di fatto tu sei la persona che sta davanti a tutti. Esattamente come funziona il tuo lavoro?
4: Mediante un GPS faccio il marcaggio della strada e dietro mi segue questa fresa cingolata e dopo tutti a seguire seguono questo tracciamento.
0: È un lavoro anche di grandissima responsabilità, perché un calcolo sbagliato può anche provocare degli incidenti.
4: Sì, sicuramente. Se marchiamo la strada sbagliata si potrebbe scivolare a valle.
0: È un lavoro che si inizia molto presto, è un lavoro di fatica, si è molto isolati, però poi di fronte a questo panorama è un po' tutto alleviato.
4: Sì, quando ci sono queste giornate dopo una nevicata intensa come ieri, il paesaggio ti ripaga dalle fatiche che fai, perché è veramente qualcosa di bellissimo. Noi cominciamo alle 6 qui, quindi si parte la mattina alle 5 e la sveglia alle 4 e mezza, quindi dopo un po' la fatica si sente, però chiaramente un paesaggio così ti appaga un po' dalle fatiche che fai. Chiaramente c'è anche la vescia della medaglia, giornate come ieri eri qui che nevicava intensamente, c'era vento, c'era delle bufere e lì il paesaggio è già meno bello. Con quelle condizioni lì anche loro con le frese fanno fatica, perché non hai nessun riferimento, tante volte c'è anche la nebbia e è veramente difficile da lavorare, no?
0: Non è un lavoro per tutti.
4: Non è un lavoro per tutti, no?
5: Io sono Igor Comisetti, sono operatore di macchine fresa neve per il passo della Novena.
0: Questo è tanto un lavoro di squadra, perché avete davanti una persona che col GPS vi traccia la via, poi voi dovete seguirla. Il suo è un lavoro di grande responsabilità, ma voi dovete avere anche una grande fiducia.
5: Noi abbiamo pienamente fiducia nel nostro tecnico, il tracciamento che fa è un tracciamento GPS, è precisissimo, quindi non abbiamo particolari problemi.
0: Abbiamo una montagna di neve da una parte con il rischio di valanghe, abbiamo uno strapiombo dall'altra, un po' di timore, un po' di rischio, sono tutti fattori che esistono.
5: Sì, certo, c'è, tra virgolette, è sempre un rischio prudente, perché questa macchina ha preso 13 tonnellate, quindi nello spostamento si sente l'abbassamento, oscilla, no? Allora in base a questo si retrocede oppure con un po' di coraggio si avanza.
0: Facciamo una prova, allora chiudiamo.
5: Cede la macchina.
0: Ok,
5: quindi
0: ok.
5: Non devi avere nessun tipo di timore. Non cadiamo.
0: Non cadiamo.
5: No.
0: Mi fido, eh.
5: Fidati. Anche se no farei una figuraccia.
0: Sì.
10: Beh, comunque, riprendendo una frase di questo reportage, non un lavoro per tutti. Tra poco ci occuperemo della votazione del 14 giugno, l'iniziativa per limitare a 10 milioni il numero di residenti in Svizzera. Sul tema dell'immigrazione abbiamo già votato nel 2014. In quel caso la proposta UDC contro l'immigrazione di massa era stata accettata. Come è stata applicata? Cosa resta oggi? Queste le domande cui cercheremo di rispondere. Prima le principali notizie di giornata con Gian Robiani.
6: Il Vaticano e gli Stati Uniti provano a scambiarsi un segno di pace. Oggi Papa Leone ha ricevuto il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, tra l'altro un cattolico praticante, un incontro che segue momenti di forti tensioni tra la Santa Sede e la Casa Bianca dopo gli attacchi del presidente Donald Trump al Papa. Le parti non hanno fornito dettagli sui colloqui, che gli americani hanno comunque definito amichevoli e costruttivi. frenata per il turismo svizzero in marzo, mese caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto all'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei grigioni, meno 13,7%, in controtendenza invece il Ticino, più 3,8%. È stato fermato una volta giunto in aeroporto ad Istanbul e ha trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca. Yahya Pokorge, il curdo rimpatriato ieri in Turchia dal Ticino con la moglie e il figlio minorenne dopo che gli era stato negato il diritto di asilo in Svizzera. L'uomo, che viveva a Riazzino con la famiglia, è stato interrogato dalla polizia per diverse ore. Secondo la sua avvocata ticinese, Immacolata Iglio Rezzonico, sarebbe indagato dalle autorità turche per dei post contro il presidente Erdogan. È stato rilasciato, ma si troverebbe sotto sorveglianza. Il governo ticinese ha deciso di affidare a una società esterna, la Bernese Ecoplan AG, un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso un forte malessere. Dallo studio esterno il governo intende ottenere dati per migliorare la situazione.
10: La Svizzera torna a votare sull'immigrazione, su un oggetto che potenzialmente potrebbe ridefinire i rapporti con l'Unione Europea. Il titolo dell'iniziativa dell'UDC, in votazione appunto il 14 giugno, è No una Svizzera da 10 milioni di abitanti.

0: Le relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Il sì di Popolo e Cantoni all'iniziativa contro l'immigrazione di massa aveva introdotto nella Costituzione l'articolo 121A. Lo ricordo brevemente, quell'articolo dice che la Svizzera può gestire autonomamente l'immigrazione degli stranieri con tetti massimi e contingenti annuali stabiliti in funzione degli interessi dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli svizzeri. Bruxelles aveva subito messo in guardia Berna perché l'iniziativa poteva entrare in conflitto con l'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'accordo che dà diritto ai cittadini UE di stabilirsi e lavorare in Svizzera, accordo considerato un pilastro fondamentale e non negoziabile separatamente dagli altri accordi bilaterali.
1: Questo appunto i contenuti, ma cosa resta dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa oggi?
0: Di fatto a Berna si è cercato di conciliare la volontà popolare con la libera circolazione. L'applicazione dell'iniziativa è così diventata essenzialmente una misura contro la disoccupazione, la cosiddetta preferenza indigena light, approvata dal Parlamento nel 2016 ed entrata in vigore nel 2018. Praticamente è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di annunciare agli uffici regionali di collocamento i posti vacanti nelle professioni con un tasso di disoccupazione considerato elevato. Inizialmente il tasso era all'8%, dal 2020 è stato abbassato al 5%. Questo obbligo permette di favorire i residenti prima di assumere personale dall'estero. Di contingenti e tetti massimi invece non si è più parlato, nonostante siano, come detto, scritti nella Costituzione.
1: E allora io ti chiedo, l'obbligo di annunciare i posti vacanti funziona e serve a frenare l'immigrazione?
0: Allora, funziona sì, serve no. Mi spiego. Ogni anno la SECO pubblica un rapporto sull'esecuzione di questa misura. Nell'ultimo rapporto disponibile c'è l'analisi per il 2024. Quell'anno erano quasi 180.000 i posti di lavoro soggetti all'obbligo di annuncio. Per circa la metà di questi annunci gli uffici regionali di collocamento hanno proposto dei candidati. Sono state circa 2.300 le persone collocate. Secondo la SECO l'obbligo viene attuato bene da datori di lavoro e uffici regionali di collocamento e una valutazione positiva la dà per il Ticino anche Stefano Rizzi, direttore della divisione dell'economia.
2: In generale direi che è una buona collaborazione, tra l'altro l'introduzione dell'obbligo di notifica è contestuale anche a una campagna che appunto proprio nel 2018 avevamo avviato, che si chiama Più opportunità per tutti, che aveva proprio l'obiettivo di avvicinare ulteriormente le aziende agli uffici regionali di collocamento.
0: Allo stesso tempo la SECO ha anche commissionato 4 valutazioni che hanno esaminato in modo più approfondito l'effetto di questo obbligo di annuncio, valutazioni che va detto risalgono al 2021. Risulta, e cito, che non ci sono stati effetti significativi dell'obbligo sulla disoccupazione e sull'immigrazione. Sentiamo ancora Stefano Rizzi.
2: E anche a livello ticinese non abbiamo elementi per discostarci da questa valutazione della SECO, fatto salvo che, ribadisco, è uno strumento che dà un vantaggio competitivo per chi è iscritto in disoccupazione e questo è in ogni caso un elemento che va rivelato in maniera positiva.
1: Questo quanto si può dire sull'applicazione del 9 febbraio, l'11 torna quindi alla carica con l'iniziativa in votazione il 14 giugno. Che senso ha e cosa dobbiamo aspettarci alla luce di quanto successo dopo la prima iniziativa? Sempre Monica Fornasier ne ha parlato con il politologo Oscar Mazzoleni.
0: Partiamo dalla relazione tra le due iniziative, quella in votazione il 14 giugno e l'iniziativa contro l'immigrazione di massa votata il 9 febbraio del 2014. Lei le chiama iniziative sorelle, si potrebbe aggiungere gemelle?
3: Sono iniziative molto collegate, non solo perché il partito ha ritenuto di lanciare la seconda iniziativa, quella che andremo a votare a giugno, perché la prima non sarebbe stata applicata, ma sono anche collegate dal fatto che hanno al centro l'idea che l'immigrazione e in generale l'eccesso di popolazione rappresentano il problema della Svizzera. Si inserisce una lunga tradizione che risale agli anni 70 delle iniziative Schwarzenbach, che appunto definivano, diciamo, la risoluzione dei problemi svizzeri come una riduzione, una limitazione dell'entrata.

0: di stranieri e poi hanno un'altra relazione stretta. Sono iniziative omnibus, cioè sono iniziative che trattano in realtà tematiche molto diverse, che vanno dagli stranieri, dai richiedenti l'asilo, la naturalizzazione, però poi hanno addentellati anche sulle politiche dei trasporti, in questo caso soprattutto quest'ultima, e poi evidentemente i rapporti con l'Europa. Ecco, queste due iniziative sono iniziative che hanno queste caratteristiche di essere un tema semplice, ma in realtà molto composito.
1: Semplice all'apparenza, complicata da applicare. Abbiamo visto con quanta difficoltà si è provato a concretizzare il 9 febbraio e poi con quali conseguenze nei rapporti con l'Unione Europea. Perché allora riproporre un'iniziativa fatta così? Insomma, qual è la strategia?
0: L'iniziativa Omnibus hanno la caratteristica di attirare potenzialmente persone che hanno interessi e priorità diverse. In questo caso non necessariamente le persone che voteranno per questa iniziativa sentono come priorità, come principale preoccupazione l'immigrazione e l'Europa, potrebbero anche essere persone che hanno altre priorità, la questione dei trasporti, la questione dell'aumento degli affitti. Ecco, in questo senso Omnibus, perché abbraccia tanti temi ben al di là di quelli che immediatamente si potrebbe pensare per un'iniziativa dell'UDC, e questo la rende temibile per i suoi avversari e la rende temibile soprattutto perché potrebbe attirare un elettorato di centro e persino anche di sinistra che abitualmente alle iniziative dell'UDC non si sente vicino, e quindi questo è sicuramente un aspetto importante di questa iniziativa e in generale delle iniziative Omnibus, che sono lanciate raramente, ma l'UDC ci ricorda attraverso appunto l'esperienza del 2014 quanto siano vincenti o potenzialmente vincenti, e sicuramente questo aspetto fa parte della riflessione attorno a questa iniziativa.
1: Lei la definisce anche un'iniziativa spartiacque. Spartiacque per chi? Cosa si aspetta?
0: È uno spartiacque perché certamente rappresenta, se dovesse passare l'iniziativa, ma anche il fatto di discutere di questa iniziativa, introduce appunto a questo elemento di discussione profonda di quello che la Svizzera vuole essere, e soprattutto in relazione alla libera circolazione, Schengen, Dublino, ai grandi temi dell'agenda politica e evidentemente anche per gli accordi quadro numero 3. Qual è la Svizzera che si vuole? Sicuramente questa iniziativa pone questo problema, lo mette al centro, favorisce, perché il referendum per definizione favorisce la polarizzazione. Vedremo cosa succederà e vedremo quale sarà il risultato il 14 giugno. Ricordiamoci che il 9 febbraio 2014 l'iniziativa passò con il 50,3%. All'epoca fu una sorpresa, questa volta forse un eventuale successo non è e non sarà completamente una sorpresa.
2: Le valutazioni di Oscar Mazzoleni in questo contributo, che è uno di quelli che vi presenteremo in queste settimane, vi proporremo in queste settimane per riflettere insieme a voi sul voto del 14 giugno, su tutti i temi in votazione il 14 giugno. Chiudiamo qui l'edizione di 6 di sera, curata questa sera con John Robbiani. Da parte mia, Veronica Lippi, l'augurio di buona serata.

0: lo sport.
1: Parvenza di Vera Svizzera, 8 giorni dai mondiali. Buonasera da David Conti, iniziamo dall'hockey, ma prima di andare in Svezia, l'Ambre Piotta ha comunicato 3 rinnovi del 21enne difensore Aris Efliger sino al 2030, più opzione del 18enne attaccante Matej Pekar fino al 2031 e del 20enne portiere Nassim Jafri fino al 2027. Capitolo nazionale, la Svizzera era impegnata contro la Finlandia nell'Euro Hockey Tour, amichevole premondiale vinta ai rigori 5-4. Il commento è dell'inviato RSI Gianpaolo Giannoni.
2: La prima volta con gli NHL sul ghiaccio, la prima volta con la squadra pressoché al completo, coincide per la Svizzera di Yankadio con un successo zeppo di indicazioni positive contro la Finlandia. Vittoria ai rigori dopo un 4-4 frizzante con i rossocrociati sempre avanti nel punteggio a mettere a lungo in difficoltà una Finlandia solida e competitiva in tutte le zone e tutte le situazioni. Peccato che il 2-0 maturato grazie ai punti di Egli e Rochette a cavallo della prima pausa sia stato svelto, vanificato negli unici 5 minuti balbettati del confronto, e peccato che alla seconda rete di Rochette prima e dal 4-3 di Calvin Turkauf poi la Finlandia abbia sempre trovato il modo di replicare prima dei rigori, dove al netto delle trasformazioni di Rochette e Moi è emersa per l'ennesima volta la classe di Leonardo Genoni, immenso su tutti i 65 minuti di gioco. Bene insomma, e non poteva essere altrimenti visti gli innesti, con oltretutto i leader lontani dal loro massimo potenziale.
1: Nel calcio questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League, Aston Villa Nottingham Forest e Friburgo Braga, quest'ultima in diretta televisiva su La 2, e Crystal Palace Shakhtar Donetsk così come Strasburgo Rayo Vallecano. Il programma di questa sera. Infine nel tennis, Simona Waltert si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove affronterà la statunitense Baptiste, battendo in 2 set l'Australia italiana joint Victoria Golubic. Nel terzo turno se la vedrà invece con la russa Andreeva. Da qualche minuto è in campo anche Belinda Bencic, che affronta la canadese Andreescu. Ebbene, Bencic ha fatto il break in entrata e conduce 2-0 nel primo set. È tutto per lo sport, buona serata.
3: Buonasera e buon viaggio. In Ticino rimangono gli ultimi rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso e tra Magliaso e Ponte Tresa. A Zurigo ci sono code per incidente sulla 1 tra Seebach e Bruttisellen in direzione San Gallo. Code anche da Zurigo verso Rau sulla 1 tra Dietikon e Neuenhof. Infine a Ginevra ci sono lunghe attese per chi circola sulla 1 tra l'aeroporto e la dogana di Bardonè verso la Francia. Da Bien, Mario Boldini.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Gli ultimi giochi olimpici in Italia sono costati quasi 3,5 milioni di franchi al Cantone, che ora vuole 2,6 milioni dalla Lombardia. Il governo ha fatto l'analisi dei rischi futuri e in testa alla lista dei pericoli balza la penuria di corrente elettrica. Buonasera da Stefano Barbusca. Quanto costeranno al Canton Grigioni le Olimpiadi invernali Milano-Cortina? È il quesito riecheggiato a più riprese a partire dalla fine dell'anno scorso, quando il governo rettico rese noto di aver stanziato un credito lordo di 5,5 milioni di franchi, soprattutto per garantire la gestione dei flussi di traffico e la sicurezza in Bassa Engadina e Val Monastero, dove erano attese migliaia di visitatori provenienti dall'Europa del Nord e dell'Est, diretti agli eventi in programma a Livigno e a Bormio. A giochi olimpici conclusi da 2 mesi e mezzo, oggi, Patrick Colombo, si può finalmente fare chiarezza sull'aspetto finanziario.
2: E questo grazie al rapporto conclusivo pubblicato oggi dal Consiglio di Stato, documento dal quale si apprende che le spese sostenute dal Cantone per i giochi olimpici nella vicina Italia ammontano a 3.480.000 franchi, oltre il 36% in meno dunque di quanto preventivato prima della kermesse invernale, e questo soprattutto per il minore afflusso di visitatori, inferiore del 30% rispetto alle previsioni degli organizzatori delle Olimpiadi. 41.000 i passaggi registrati attraverso il tunnel del Mulla Scera, transito obbligato per raggiungere l'Alta Valtellina da Zernez. Tolti 900.000 franchi di cosiddetti costi interni, ossia quelli per la gestione del traffico e l'impiego di polizia a ridosso del confine con l'Italia, il governo rettico ritiene che il resto del conto, quindi quasi 2,6 milioni di franchi, debba essere saldato da Regione Lombardia, che di questo ha reso noto la direttrice del Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità, Carmelia Meissen, verrà entro breve informata.
3: Die Regierung wird die Region Lombardei schriftlich über die Schlussrechnung informieren.
2: Una lettera con la quale verrà dato un mese di tempo per versare quanto i grigioni ritengono dovuto.
3: Und sie auffordern innerhalb eines Monats den offenen Betrag zu begleichen.
2: Tuttavia, ha ricordato la consigliera di Stato centrista, non esiste alcuna base legale per obbligare la controparte italiana a stanziare l'importo richiesto dal governo retico.
3: Muss wissen, wir haben keine rechtliche Grundlage um Italien oder die Region Lombardei zu zwingen.
2: E allora siamo nel campo delle speranze, degli auspici, tanto che quello di Meissen è l'augurio che Regione Lombardia mostri comprensione e metta mano al portafogli.
3: Ich hoffe sehr, dass Italien hier Verständnis hat und den Betrag bezahlt.
2: Ciò in nome di decennali rapporti di buon vicinato e in considerazione del fatto che le Olimpiadi si sono tenute interamente su suolo italiano.
3: Wir erwarten jedoch auch im Sinne der gut nachbarschaftlichen Beziehungen, die wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten pflegen.
2: Quindi dita incrociate a Coira, dove al momento ci si può rallegrare unicamente del mancato caos viario che si paventava per lo scorso febbraio.
1: E da Milano, Patrick, sono già arrivate reazioni?
2: Sulle pretese finanziarie dei Grigioni noi abbiamo sollecitato Massimo Sertori, assessore alla montagna di Regione Lombardia, con delega ai rapporti istituzionali con la Svizzera. Sentiamo la sua risposta.
4: Io ho appreso di questa notizia dai media, quindi non faccio nessun commento, cioè nel senso prendo atto di questa cosa. Valuteremo nei prossimi giorni, insomma.
2: Qualche mese fa dall'Italia era filtrata la disponibilità a versare ai Grigioni, per i costi legati ai giochi olimpici, una cifra attorno ai 600.000 euro. Adesso però il Cantone ne chiede 4 volte tanti. Le indicazioni forniteci in questo senso da Sertori appaiono poco rassicuranti per Coira.
4: C'è un decreto che non è ancora stato varato da parte del governo centrale, che poi deve essere attuato dalla Regione Lombardia, nell'ambito del quale erano previsti 700.000 euro anche per questa cosa. Infatti io sto sollecitando il governo per il varo di questo decreto, quindi al momento l'unico dato che abbiamo è questo qua.
2: Ma la materia di confronto è anche altra, almeno a sentire Sertori.
4: Poi per quanto riguarda i flussi che ci sono stati durante le Olimpiadi, il numero di passaggi o cose di questo genere, non ne ho parlato con i Grigioni. L'unica notizia che so è quella che ho preso oggi dai media. Ecco, avremo modo sicuramente di confrontarci, di vedere i numeri, anche perché voglio dire, ci sono numeri e dati che sono ricostruibili, nel senso che ci sono gli spettatori che sono andati a Livigno, i transiti, i flussi, quindi avremo modo di confrontarci, insomma.
1: Nel giorno in cui la Confederazione pubblica un documento in cui si evidenziano incertezze in merito all'approvvigionamento elettrico, anche il governo retico rende pubblica la sua analisi dei pericoli nel cantone, da cui emerge che il rischio maggiore è proprio rappresentato dalla penuria di corrente. Roberto Scolla.
0: Una minaccia che balza, per frequenza e intensità, al primo posto nell'elenco dei rischi con cui potrebbe essere confrontato il cantone, stando all'analisi più recente, quella del 2025, nella precedente, che risale a 10 anni fa. La legge prevede un ritmo quinquennale o decennale, al primo posto c'era il rischio pandemico e poi quello di un terremoto, pericoli che ora sono rispettivamente al secondo e terzo posto. Le cause che potrebbero essere all'origine della mancanza di corrente sono varie, da quelle esterne, internazionali, una riduzione o addirittura uno stop delle importazioni, a quelle interne, ad esempio mancanza di neve o di acqua nelle dighe e nei fiumi per colpa di inverni poveri di precipitazioni e primavere ed estati molto calde. Tutto ciò potrebbe portare a non avere sufficiente elettricità per tutti i consumatori o addirittura a blackout o al cedimento strutturale della rete elettrica. Le conseguenze potrebbero essere decisamente molto pesanti. Lo scenario peggiore pronostica anche alcune decine di morti e feriti gravi, con praticamente tutta la popolazione che necessita di alimenti, bevande, ripari e servizi sanitari, il tutto con costi che potrebbero arrivare a sfiorare i 2 miliardi di franchi. Quali misure per evitare il realizzarsi della situazione più grave? Potrebbe esserci la gestione centralizzata della fornitura di corrente a varie fasce di clienti. Elaborati i possibili scenari, è già stato fatto un passo importante per potersi preparare al peggio. Se su alcune situazioni non è possibile incidere, ad esempio le piogge o la mancata produzione estera, qualcosa si potrà fare a livello locale, al governo e all'amministrazione cantonale studiare eventuali misure, come un sistema di monitoraggio coordinato tra vari enti o la creazione di posti sanitari di pronto intervento per poi implementarle.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

Eccoci qui, buona serata a voi, buon giovedì 7 maggio. Ci siamo, siamo pronti per iniziare questo programma e questa puntata? Sì, effetto sera. Dunque, ben arrivati su Rete 1. Io sono la Kate, Caterina Rienzi, insieme a voi fino alle 22, rigorosamente in diretta dagli studi radio qui di Comano. Spero stiate bene, spero che sia stata una buona giornata questa. Un ottimo giovedì. Ieri si diceva siamo a mercoledì, quindi giro di boa della settimana. Giovedì è praticamente andato, domani è venerdì, in un battibaleno un altro fine settimana ci aspetta. 076 321 1113. Avremo modo di parlare in questa prima ora proprio del fine settimana e di un evento in particolare che si svolgerà sabato 9 maggio. Lo faremo con un ospite. Intanto, come sempre, c'è la buona musica ad accompagnarci. Bella la scaletta musicale anche di questa sera, grazie ai nostri colleghi programmatori. Partiamo con i Genesis, mettetevi comodi e si va.

0: a dare i giusti attacchi, sì, all'orchestra. Mentre in occasione di questa prima esecuzione della Nona Sinfonia, Beethoven lascia il palco al maestro di cappella Michael Umlauf, e però resta sul palco seduto vicino all'orchestra e continua a gesticolare, come raccontano le cronache dell'epoca, perché voleva in tutti i modi essere partecipe, girava i fogli della partitura e si agitava come un leone in gabbia, al punto che un testimone oculare dell'epoca, un violinista, Josef Böhm, scrive: Beethoven diresse il pezzo lui stesso, cioè si trovava davanti al leggio e gesticolava furiosamente, a volte si alzava, altre si stringeva fino al suolo, si muoveva come se volesse suonare tutti gli strumenti da sé e cantare per conto dell'intero coro. Tutti i musicisti prestavano attenzione soltanto al suo ritmo mentre suonavano. Quindi lui è comunque partecipe di questo parto, di questa sinfonia che, per chi non l'avesse mai ascoltata, ve lo suggerisco, prendetevi una volta il tempo, e non soltanto l'Inno alla Gioia, che è la parte finale, ma ascoltate anche le parti precedenti. C'è uno scherzo nella Nona Sinfonia di Beethoven che è splendido per ritmo, per complessità, e che tra l'altro accompagna alcune delle scene del film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Sapete che Kubrick aveva un debole per la musica classica. Beh, Beethoven e lo scherzo della Nona Sinfonia entrano in Arancia Meccanica, e vi assicuro che il contrasto è abbastanza impressionante. Cos'altro dire di una sinfonia come questa, che rimane è diventata patrimonio dell'UNESCO per la sua immensità. Io ricordo che la ascoltavo da ragazzo, perché avevo visto il film di Stanley Kubrick e mi ero incaponito che volevo trovare l'opera originale, trovare tutta la sinfonia, ascoltarmela, e quindi andai cercando i dischi, allora in vinile, per trovarne una versione che fosse la più completa possibile, perché comunque è una sinfonia molto lunga, e l'ho ascoltata negli anni, sempre godendola al massimo, finché un giorno mi capitò tra le mani un libro di un grande musicologo piemontese, Massimo Mila, che è stato anche professore di musicologia all'Università di Torino, se non ricordo male, o al Politecnico, se non ricordo, intitolato La Nona Sinfonia di Beethoven, 250 pagine di analisi della Nona Sinfonia di Beethoven, che era il frutto di un semestre di corso che lui aveva fatto all'università agli studenti che studiavano musicologia. Io, leggendo quel libro, sono arrivato alla conclusione: ma io cosa ho ascoltato fino adesso? Non ho capito niente. Ho capito, leggendo Massimo Mila, che la Nona Sinfonia di Beethoven non è una sinfonia, è una pièce teatrale straordinaria, è un contenitore cosmico del mondo dentro le note della musica. Se voi ascoltate soltanto l'inizio della Nona Sinfonia, vi rendete conto che Beethoven vi porta attraverso il magma sonoro iniziale alle origini addirittura della formazione del nostro pianeta. C'è qualcosa di cosmico in questa sinfonia, ed è giusto quindi ricordare che oggi è un anniversario importante, anche perché risale al 1824, però insomma sono passati 202 anni e quella sinfonia è ancora un'opera straordinaria.
1: Grazie Nicola per averci trasmesso le tue emozioni.

0: Marco, lasciatelo dire, sei un gatto. Sei un gatto, perché dopo vi spiegheremo perché gli sto dando dell'uomo veloce, capace di trovare cose straordinarie. Allora, dicevamo che questo 7 maggio sembra particolarmente fortunato per la storia della musica, vero?
1: Sì, soprattutto della musica importante.
0: Ti prego, no, per la cultura europea, verrebbe da dire, per la cultura mondiale. Sì. Abbiamo parlato della prima, della nona sinfonia di Beethoven il 7 maggio del 1824 e poi, cosa che hai scoperto tu, perché io ovviamente a memoria mica me lo posso ricordare, il 7 di maggio segna anche due date importanti per la nascita di due compositori importanti
1: che sono Brahms e Tchaikovsky, che quest'ultimo abbiamo nominato proprio ieri sera.
0: Non mi ricordo più perché
1: abbiamo... Nemmeno io, ma sono sicuro perché che l'abbiamo nominato.
0: Tchaikovsky. Vabbè, ci verrà in mente. Sì. Se qualcuno di voi se lo ricorda, visto che siamo due smemorati, abbiate pazienza, ma abbiamo la testa piena di cose, può darsi che ci sfuggano.
1: 076-321-1113, ricordiamo il nostro numero WhatsApp. Un saluto a Elena e Paolo.
0: Allora, ricordare la data di nascita di Johannes Brahms, nato ad Amburgo il 7 di maggio del 1833, ci ricollega a Beethoven, paradossalmente. In primis perché ho detto che Wagner diceva dopo la nona sinfonia di Beethoven inutile comporre sinfonie. Non è vero, perché dopo Beethoven ne sono arrivati altri di grandi compositori che hanno composto grandi sinfonie. Tra questi anche lo stesso Brahms, che ne ha composte quattro. Però quelle quattro già mica male. Poi Brahms è un compositore, pensate anche soltanto al suo Requiem tedesco, Ein deutsches Requiem, che è comunque un'opera monumentale, e poi c'è il Brahms della musica da camera. Insomma, Brahms è un compositore che si può definire classico tardo-romantico. A me personalmente piace molto, taluni non lo sopportano. Se non avete in mente una musica di Brahms così sulle prime, visto che amo sempre le citazioni cinematografiche, vi segnalo il film M.V. Brahms, con una splendida Ingrid Bergman e un Anthony Perkins ancora molto giovane. Ed è un film che ruota tutto attorno a un andante della seconda o della terza sinfonia, mi confondo sempre, di Brahms, e che dà il titolo appunto al film, M.V. Brahms, perché loro due vanno a un concerto, lui è lui che si innamora di lei, ma lei è sposata, tutta una storia complicata, però da filo rosso musicale c'è, cioè, questo tema, sì, famosissimo. Tarari, tarara. Vabbè, è famosa. Allora, Brahms era considerato l'anti-Wagner e quindi anche l'anti-Mahler, e quindi poi a un certo punto a Vienna praticamente se le davano fuori dai teatri quando c'erano opere in cartellone di Brahms o c'erano opere in cartellone di Wagner, perché c'era tutta una storia che adesso non sto qui a raccontare, ma erano concezioni molto diverse della musica e anche del fare sinfonie. Resta da ricordare però che quando Brahms ebbe composto la sua prima sinfonia, alla prima esecuzione, che adesso non so in che anno avvenne, a un certo punto, insomma, è comunque un successo, perché poi Brahms verrà comunque riconosciuto come davvero un grande compositore, essendo tedesco, ma che comunque aveva dei forti legami con l'Austria, come era all'epoca peraltro, perché Germania ed Austria erano unite culturalmente. Insomma, dopo la prima sinfonia, nella quale, e qui mi ricollego a Beethoven, Brahms rende omaggio a Beethoven. E infatti c'è in uno dei temi, diciamo, centrali della sinfonia adesso non ricordo se è un andante, in cui se uno lo ascolta dice: ma aspetta un attimo, io questa musica qui l'ho già sentita. E ricorda effettivamente l'inno alla gioia di Beethoven. L'ho rivisto tra l'altro recentemente su Instagram, che qualcuno ha riproposto proprio quel pezzetto della sinfonia di Brahms, e io ho messo il commento in inglese dicendo: in questo brano Brahms rende omaggio a Beethoven.
1: Sì, e non si tratta di plagio, quindi, no, ma
0: infatti,
1: è un omaggio.
0: Perché lo dico? Ecco. Perché al termine del concerto, nel foyer del teatro, tutte le grandame, che non so se era a Vienna, Amburgo o dove, si presentano al maestro, e Brahms aveva già una presenza fisica notevole, con questa barba, era un uomo che insomma era abbastanza sicuro di sé, e una di queste giovani dame della buona società borghese o addirittura nobiliare si avvicina e gli dice: maestro, bella la sua sinfonia, però nel finale mi sembra che ci sia un riferimento fin troppo smaccato all'Inno alla gioia di Beethoven, cioè quasi che volesse dirgli che l'aveva copiato. Brahms, con i suoi occhi fiammeggianti, che aveva questi occhi chiari, fulmina questa giovane donna e le dice: signora, non è un'imitazione, è un omaggio al grande Beethoven. E la signora se ne va via un po' con la coda fra le gambe. Sì. Ora, se vi andate ad ascoltare quel finale, capirete che effettivamente c'è un omaggio alla nonna di Beethoven, e Brahms la riprende trasformandola, bisogna fermarsi un attimo ad ascoltarla, e poi sono tutti quei rimandi che i compositori facevano gli uni con gli altri, per cui ci sono, per esempio, in Gustav Mahler, nella terza sinfonia di Mahler, ci sono anche dei riferimenti che si potrebbero riportare allo stesso Beethoven o a Brahms. Insomma, sono richiami che sono però omaggi, non sono scopiazzature, per dire. Un ultimo aneddoto su Brahms: era in viaggio in Italia e a un certo punto entra a Roma in una... diciamo una taverna, perché all'epoca si chiamavano taverne, sì, non ristoranti, e a servirlo c'era una giovane florida romana,
1: Rocace,
0: di cui Brahms si innamorò a prima vista. E quando questa giovane, servendolo, non si era accorta che fosse un grande personaggio della cultura europea, Brahms quasi l'avrebbe voluta chiedere in sposa, e questa lo guarda un po' così, dicendo: ma questo chi è con questo suo barbone? E lui dice: ma io sono il grande compositore Johannes Brahms, appartengo alla scuola della cultura germanica, della musica che trionfava in tutta Europa. E questa lo guarda e gli dice: sì, ma io rappresento però, sono una discendente delle vestali romane dell'impero romano che hanno dominato il mondo, quindi maestro, continui pure il suo pranzo.
1: Gli ha dato il 2 di picche.
0: L'ha lasciato lì secco. Vabbè, è un piccolo aneddoto sul confronto, diciamo, culturale tra nord e sud d'Europa. Ci resta un altro anniversario, giusto?
1: Sì, ne parliamo dopo qualche minuto di musica. Facendo omaggio.
0: Ah, allora lo facciamo anche noi l'omaggio, certo.
1: Nel nostro piccolo.
0: Allora fammi dire perché ho detto che sei un gatto. Perché quando io ti ho detto: beh, sì, ci sono delle versioni di Beethoven che sono state attualizzate, tu mi hai detto: ah, sì, in particolare
1: la quinta di Beethoven nel 1976 è ripresa in chiave disco. Avrà un successo strepitoso, scalerà le classifiche non solo statunitensi, anche perché l'anno seguente verrà inclusa nella colonna sonora, una delle colonne sonore più vendute di tutti i tempi, quelle della Febbre del sabato sera. La quinta di Beethoven nella versione di Walter Murphy.

0: A Fifth of Beethoven, Walter Murphy, con un'orchestra vera, perché nel 77 non c'era la musica digitale e questa era un'orchestra vera che, mi sembra di capire, insomma, suonasse bene. Nicola,
1: sì, allora io ovviamente apprezzo la ritmica, tutto quanto, poi va detto, i puristi, diciamo, gli viene la pelle d'oca a sentire una trasformazione della quinta di Beethoven in formato, diciamo, quasi disco music, ma a prescindere, perché mi è già capitato di discutere con appassionati di musica classica che dicono no, ma queste contaminazioni magari sarebbero da evitare. In realtà io in questo sono molto più indulgente e anzi ritengo che in questo caso, per esempio, il servizio anche reso alla popolarità di un brano musicale, è vero, la quinta di Beethoven la conoscono tutti, però che qualcuno si cimenti in una trasformazione che poi la rende magari anche più fruibile, anche se in maniera forse un po' dozzinale,
0: anche per le generazioni comunque che, certo, non avevano, che non lo conoscevano sicuramente, per i ragazzini magari dell'epoca.
1: Ecco, ed immaginate quante contaminazioni e quante trasformazioni sono state fatte di brani celebri del terzo compositore di cui ricorre oggi l'anniversario della data di nascita,
0: 1840,
1: quindi sette anni dopo il precedente Johannes Brahms, perché adesso qui siamo nel 1840.
0: Piotr Tchaikovsky.
1: Piotr Ilich Tchaikovsky.
0: Ah sì.
1: Piotr Ilich Tchaikovsky, che tra l'altro quando cercate in una banca dati, come capita spesso a noi magari di andare a cercare nelle nostre banche dati sonore un brano, che ne so io, Il Lago dei Cigni, e non ti dà il titolo ma devi mettere il compositore, di solito andiamo in panico perché Tchaikovsky è scritto in modi traslitterati talmente complicati che non sai mai qual è quello corretto. Quindi se andate a cercare come si scrive correttamente Tchaikovsky, troverete la C con sopra l'accento circonflesso al contrario, poi la A, poi la I lunga, K, O, V, perché chiaramente, essendo un nome russo, traslitterarlo dai caratteri cirillici in quelli latini complicano un poco le cose. Poi dopo c'è chi ci mette la TCH davanti alla tedesca, insomma. Resta il fatto che Tchaikovsky, comunque lo vogliate scrivere, è uno dei compositori più famosi della seconda metà dell'Ottocento, perché ci ha lasciato delle melodie indimenticabili. Dicevo Il Lago dei Cigni, ma pensate a tutte le sue opere, Lo Schiaccianoci, adesso bisognerebbe citarne tantissime, però insomma, o pensate alle sue sinfonie, o pensate al suo concerto per pianoforte e orchestra. Ecco, che potete sentire in tutte le versioni più diverse e più belle. Ce n'è una, tra l'altro, in particolare con Marta Argerich, che suggerisco. Ma perché volevo parlare di Tchaikovsky? Non solo del compositore, che può piacere o non piacere, per taluni è fin troppo romantico. Ricordo di aver letto che un critico musicale definì all'epoca il suo concerto per violino e orchestra, che invece io trovo molto gradevole, musique puante, cioè quasi musica puzzolente, fatemelo dire, musica troppo sdolcinata, troppo, perché Tchaikovsky era così, era un uomo pieno di cose irrisolte, ha avuto una vita, una biografia tormentata. Tra l'altro la sua omosessualità, che lui riusciva a portare comunque con tranquillità, ma che comunque gli causò tutta una serie di traumi personali difficili da affrontare, e poi questo suo genio che taluni disdegnavano. Resta comunque un grande compositore sicuramente dell'Ottocento, e sicuramente questa vita condotta a un certo punto isolato dal resto del mondo, aveva questa musa ispiratrice, questa baronessa von Meck che gli è stata vicina per tutta la vita, porteranno Tchaikovsky a un tentativo di suicidio, buttandosi nelle acque gelate della Moscova, credo, e rimediando soltanto un raffreddore, quindi non era destinato a perdere la vita in quel modo. Però della sua morte c'è ancora oggi chi discute del fatto che lui è morto a causa di un attacco di colera, e che però lui questo attacco di colera se l'è andato a cercare, e cioè si è voluto a infettare per darsi la morte.
0: Volutamente.
1: Sì, uomo tormentato, e tutto questo tormento lo ritrovate in un film che all'epoca fece discutere, perché forse era anche fin troppo romanzato, ma che se non avete occasione di vedere ve lo suggerisco. Si intitola L'altra faccia dell'amore, diretto da Ken Russell nel 1970, e nella parte di Piotr Ilyich Tchaikovsky c'è un attore sicuramente indimenticato nelle cronache anche televisive, che è Richard Chamberlain, quello di Uccelli di Rovo, tanto per intenderci, o il dottor Kildare, assieme a una splendida Glenda Jackson, che fa la parte della moglie di Tchaikovsky, e poi una bravissima Isabella Telecinska nella parte di Madame von Meck, che è questa musa che sta accanto a Tchaikovsky fino agli ultimi giorni della sua vita. Insomma, abbiamo fatto una triade veramente notevole. Perché parlare di Beethoven, parlare di Brahms e parlare di Tchaikovsky significa un arco temporale storico musicale che mette, diciamo, la cultura europea al netto delle divisioni di oggi che ci contrappongono. Vedete quanto sta succedendo con le polemiche in seno alla Biennale di Venezia, davvero senza limiti geografici e di cultura, perché in fondo la musica dovrebbe essere universale per tutti.
0: Certo, tra l'altro tra poco Elena ci ha mandato poco fa un WhatsApp, ne faremo accenno al progetto Tchaikovsky, che vedrà impegnato l'orchestra Le Nove. È un'orchestra di giovani che nasce nel 2020, quindi 6 anni fa, quando la maggior parte dei musicisti aveva meno di 18 anni. Il loro sogno era eseguire le 9 sinfonie di Beethoven, e si è realizzato nei 3 anni successivi, culminando poi nell'ottobre del 2023. Tra il 2024 e il 2025 hanno eseguito le 4 sinfonie di Brahms.
1: E guarda caso.
0: E il progetto Tchaikovsky invece li vede impegnati quest'anno e nel 2027.
1: Quindi nell'esecuzione di tutte le sinfonie di Tchaikovsky.
0: La nuova sfida, qui non vedo i dettagli, comunque si parla di 6 concerti.
1: Sei sinfonie di Tchaikovsky, ecco. Tra l'altro una più bella dell'altra.
0: Allora, tra Lugano e Bellinzona, il 16 e il 18 di maggio, serenata per archi e souvenir de Florence. Poi si parla di 2 date in ottobre con la sinfonia numero 4 e variazioni rococò. E poi andiamo al 2027. Nell'ottobre del 2027 ci sarà il gran finale a sorpresa al Palazzo dei Congressi di Lugano. Potete trovare poi maggiori dettagli sul sito lenovetuttoattaccato.ch.
1: Che bello quando a un compositore che secondo me è estremamente popolare, anche se può essere estremamente sofisticato nella sua capacità compositiva, come Tchaikovsky diventa davvero il veicolo per trasmettere anche una passione per la musica classica, che deve smettere di essere considerata soltanto per addetti a lavori o per conoscitori.
0: E leggo tra l'altro che tra il pubblico dell'orchestra Le Nove, tra il pubblico abituale, ci sono diverse centinaia di giovani con meno di 30 anni, oltre a tanti adulti che non sono soliti andare ai concerti. Molte persone, leggo ancora, ci hanno raccontato di essere entrate all'AC per la prima volta in occasione di un loro concerto.
1: E fammi dire un'ultimissima cosa: se c'è una cosa che non possiamo non rimpiangere è il ruolo che ha avuto la radio, e quindi sto parlando del nostro edificio della radio a Besso, con il suo splendido auditorio che speriamo tornare presto alla sua funzione originale, perché quella è stata anche l'occasione per molti per avvicinarsi alla musica classica in un contesto ideale.
0: E adesso la musica classica avrà ancora più importanza con il Conservatorio della Svizzera Italiana e con la Città della Musica, che è in costruzione, quindi darà nuova vita ai nostri vecchi studi.

0: E vai, canzone adattissima per mandarci via.
1: No, vai e vai parlando di grandi compositori. Adesso ci resta un minuto, ma non possiamo
0: giusto un accenno
1: non raccogliere,
0: perché Corinne dalla Francia ci dice: e Ravel ancora un gran compositore, e oui, français. Noi sei pas Nicolas?
1: Oui, Maurice Ravel, famoso, universalmente noto per il suo Bolero. Bolero di Ravel, che è uno dei brani forse più eseguiti al mondo.
0: Sì.
1: E ho letto che i diritti di autore fino a pochi anni fa li intascava il figlio della governante del fratello di Maurice Ravel, perché Ravel non aveva eredi. Alla sua morte i diritti sono passati al fratello, che anche lui, quando è morto, ha lasciato tutto alla sua governante ad incassare i diritti. Adesso sarebbe il figlio. Detto questo, Ravel, che aveva anche origini un po' svizzere, perché suo padre era nato a Versoix, e che dire, è l'apoteosi novecentesca del classicismo, che in Ravel raggiunge delle vette straordinarie. Io vorrei citare i suoi concerti per pianoforte, che mi piacciono tantissimo, in particolare quello per la mano sinistra, scritto per il fratello del grande filosofo Wittgenstein, che aveva perso un braccio in guerra e ha chiesto a Ravel di comporgli un concerto per pianoforte e orchestra, suonato solo con una mano. Se lo ascoltate, vi sembra che siano due. E ho detto tutto di Ravel.
0: Serena notte da Marco Trovesi.
1: Grazie di essere stati con noi. Ci sentiamo presto.
0: A domani.
1: I think you're right.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Saetta con monito serale da Washington all'Unione Europea, accordo commerciale entro luglio o i dazi saliranno. Lo scorso inverno la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero, la prossima stagione fredda potrebbe esserci e o potrebbe essere più problematica. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per la verifica sul malessere nel corpo. Sport, calcio in Europa League, Freiburg in Conference League, Crystal Palace, prime finaliste dei due tornei per la prima volta nella loro storia. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, ultimo appuntamento di questo giovedì, ormai concluso, un 7 maggio 2026, terminato con, come detto, una cosiddetta saetta da Washington diretta all'Unione Europea. Nella disputa sui dazi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la scadenza per l'attuazione dell'accordo commerciale. Qualora l'UE non adempisse alla propria parte dell'accordo entro il 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, le tariffe purtroppo aumenterebbero immediatamente a un livello molto più elevato, ha annunciato Trump, o meglio, l'ha scritto sul social Truth. In serata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato, al contrario, buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro i primi di luglio. Passiamo adesso all'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione federale dell'energia. Ci sono incognite legate alla guerra in Iran, gli aspetti salienti del rapporto con Anna Valenti.
2: In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve.
3: Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
4: Das ist die große Frage.
2: Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia funzionerebbe davvero. Il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro.
3: Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
2: In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti, tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
1: E nella giornata da poco conclusa si è parlato del calo della disoccupazione nel nostro paese. Nel mese di aprile la Segreteria di Stato dell'Economia ha informato che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese di marzo e nel mese in questione rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. In futuro sarà il paese in cui il lavoratore ha perso il lavoro dopo l'ultimo impiego anziché il paese di residenza a essere responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione. In Svizzera però la legge non entrerebbe immediatamente in vigore, anzi, secondo un'analisi della CIA, invece, consegnata alla Casa Bianca, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3-4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi. Questo è un paio di notizie in breve. Per ritornare in Ticino, dove il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. John Robbiani.
5: C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi.
6: Le critiche che avevo rivolto all'epoca erano da una parte di natura metodologica, altre riguardavano la presentazione del risultato, perché è chiaro che fa più notizia, fa più clamore dire che c'è il 15% di persone scontente, invece che dire che c'è l'85% di persone tendentemente soddisfatte.
5: Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro.
6: È chiaro che vi è un intento di verifica anche di quanto detto finora. Ai tempi mi ricordo di aver dichiarato che l'idea di un audit nostro era prematura, poi ci siamo confrontati meglio col risultato di quell'audit. Non siamo impermeabili alla critica, ci mancherebbe altro, e che in prospettiva futura abbiamo alla fine ritenuto opportuno procedere in questa direzione.
1: Dopo aver trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca, è stato rilasciato Yahya Polkerje, il curdo rimpatriato mercoledì a Istanbul con moglie e figlio minorenne, dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo, che viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia, è sotto procedura penale in Turchia per alcuni post online contro il presidente Erdogan. A Istanbul l'interrogatorio è avvenuto senza la presenza di un legale. In seguito è stato rilasciato sotto sorveglianza. Cosa comporta ciò? Ce lo dice l'avvocata di Polkerje Immacolata, Ilio Rezzonico.
7: Posso immaginare che sia, siccome c'è pendente comunque un processo nei suoi confronti, che lui non si possa allontanare, che deve essere sempre a disposizione delle autorità e che quindi ci sarà comunque questo processo. Il procedimento penale nei confronti del signor Polkerje è stato aperto per offesa, insomma, alle autorità statali a Erdogan, e questo è purtroppo un reato che spessissimo viene utilizzato dalla giustizia turca nei confronti di persone di etnia curda.
1: Regno Unito, vasta tornata locale per il rinnovo di amministrazione varia tra Scozia, Galles e una parte dell'Inghilterra, seggi chiusi a inizio dello spoglio per una serie di votazioni destinate a avere riflessi anche sulla politica nazionale. Questo in un clima di pessimismo tra le file del partito laburista del premier Keir Starmer, in crisi di consensi fra scandali e fallimenti di governo, a fronte dell'ascesa di altre forze come Reform UK, compagine della destra anti-immigrazione guidata dal trumpiano pro-Brexit Nigel Farage, o come i Verdi, schierati sia a sinistra del Labour sotto la leadership dell'emergente ecopopulista Zach Polanski. È invece durato 45 minuti l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi di Trump al primo pontefice americano. Uno scambio di vedute sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche e difficili situazioni umanitarie, e sulla necessità di lavorare per la pace. Questo lo si legge nella nota della Santa Sede, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. La crisi nel Golfo Persico adesso, che non conosce ancora soluzione per gli Stati Uniti, i negoziati, le trattative diplomatiche con l'Iran si stanno rivelando piuttosto ostiche. Piero Grabeck, a che punto siamo?
8: Sembra che ormai si sia ad un passo da un compromesso, da una soluzione che però potremmo forse definire come minimalista, semplicemente fermare la guerra quale priorità. Basta attacchi, basta bombardamenti e poi in seguito si dovrà subito affrontare il punto delicatissimo della reale riapertura dello stretto di Hormuz per riportare un po' di normalità negli scambi commerciali, riportare dei prezzi meno elevati alle stazioni di benzina ad esempio. Un futuro negoziato per nulla ovvio, e per nulla ovvio ecco, sarà anche il terzo passo previsto, quello di un accordo più globale per risolvere tutto quanto questo conflitto esploso clamorosamente il 28 febbraio scorso, quando sono scattati i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran. Per questo accordo globale si è fissata una finestra temporale di 30 giorni durante i quali risolvere questioni estremamente spinose, quali le attività nucleari iraniane.
1: Intanto gli esperti dell'Unione Europea informano che, sebbene al momento non ci siano carenze di carburante nell'UE, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo stretto di Hormuz non dovesse risolversi. E dalla Commissione Europea si apprende che anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà comunque la Commissione con un pacchetto di linee guida in adozione in giornata, non nella giornata a venire. La pagina sportiva adesso con David Conti.
9: Ben ritrovati. Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che vanno ad aggiungersi a PSG Arsenal di Champions League. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga anche grazie al gol del nazionale svizzero Manzambi, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest di Ndoye. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo. Il Crystal Palace si è qualificato all'atto conclusivo grazie al 2-1 allo Shakhtar Donetsk. Sempre per il calcio si apre la 34esima giornata di Challenge League. Alle 20:15 il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. In Italia l'anticipo della 36esima giornata è Torino-Sassuolo. Nell'hockey la Svizzera con Ischer, Josi, Maier e Niederreiter ha battuto in amichevole ai rigori 5-4 la Finlandia. Nel tennis agli internazionali d'Italia ottimo debutto di Belinda Bencic, vittoriosa 6-4 6-1 contro la canadese Andreescu, prossima avversaria al terzo turno la russa Kalinskaya. Infine nel ciclismo, oggi prende il via il Giro d'Italia, 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì ormai 8 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno serene. In giornata in tutta la Confederazione soleggiato o abbastanza. In serata, soprattutto sui rilievi, nuvole e rovesci. Temperature stamane 6-10 gradi, massime fino a 23. Un'occhiata all'evoluzione: sabato abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci, da domenica al sud in Romandia precipitazioni, altrove dapprima ancora schiarite, poi nuvoloso con rovesci o temporali, lunedì nuvolosità variabile e pioggia, martedì probabilmente ancora variabile con precipitazioni. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte. Informazioni sulla viabilità di mezzanotte 14 per segnalare prudenza per chi viaggia sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, poiché un veicolo in avaria causa disagi tra la galleria di San Nicolao, quella tra Melide e Bissone. C'è una corsia bloccata, attenzione.
0: Take it easy.

Nella notte africana ogni rumore conta. E quando l'alba accende la savana, qualcuno veglia. Cammina dove gli elefanti lasciano tracce, dove si aggirano i grandi felini, ma anche bufali, giraffe, gorilla, e dove il silenzio può salvare una vita. Ogni passo può fare la differenza tra la vita e la scomparsa di una specie. Davide Bomben è un ranger, un conservazionista, e dedica la sua vita a combattere il bracconaggio. Lo ha deciso da bambino, nel suo primo incontro con un rinoceronte. Davide Bomben, in Africa, in difesa degli animali. Gli incontri di Rete 1, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. In futuro sarà il paese in cui il lavoratore frontaliere ha perso l'impiego anziché quello di residenza ad essere responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione. È la principale novità contenuta nella revisione della norma a livello europeo. Secondo le stime della SECO, i costi aggiuntivi per la Svizzera potrebbero essere compresi tra i 600 e i 900 milioni di franchi all'anno. Nella disputa sui dazi, il presidente statunitense Donald Trump ha fissato al 4 luglio la scadenza per raggiungere un'intesa commerciale con l'Unione Europea. Qualora Bruxelles non dovesse trovare un accordo, le tariffe aumenteranno immediatamente ad un livello molto più elevato, ha annunciato Trump sui suoi profili social. Non si è fatta attendere la risposta dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che in serata ha annunciato buoni progressi verso la riduzione dei tributi entro il 1° di luglio. Nel Regno Unito vasta tornata elettorale locale per il rinnovo di varie amministrazioni tra Scozia, Galles e una parte dell'Inghilterra. Seggi chiusi e inizio dello spoglio delle schede per una serie di votazioni destinate ad avere riflessi anche sulla politica nazionale. Una chiamata alle urne che avviene in un clima pessimo per il partito laburista del premier Keir Starmer. In una grande operazione internazionale contro il narcotraffico nell'Oceano Atlantico, le autorità spagnole hanno sequestrato oltre 30 tonnellate di cocaina a bordo di un mercantile battente bandiera delle Comore. Si tratta del più grande sequestro di droga mai realizzato finora in una sola operazione. Sul mercato avrebbe fruttato oltre 812 milioni di franchi. Per la cronaca regionale, il governo ticinese ha deciso di affidare ad una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio dell'anno scorso dei sindacati VPOD o CST era emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole ora avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia. Per lo sport, calcio in primo piano, Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano, Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che si aggiungono a quelle di Paris Saint-Germain e Arsenal di Champions. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest per 4-0. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo, il Crystal Palace si è qualificato grazie al 2-1 sullo Shakhtar Donetsk. Nel tennis, gli internazionali d'Italia, debutto di Belinda Bencic, vittorioso per 6-4-6-1 contro la canadese Andreescu, prossima avversaria al terzo turno, la russa Kalinskaya. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 8 maggio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, possibili rovesci locali serali, soprattutto sui rilievi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati. Questo è l'appuntamento giornaliero con Casa Svizzera. Ormai ci conoscete molto bene, anche perché fate parte di quello che è il nostro Stammtisch. Abbiamo aperto le finestre fino a un certo punto, perché in realtà tra poco capirete dove ci siamo svegliati, ma è importante. Buongiorno Alice Pedrazzini.
3: Buongiorno Fabrizio, hai detto una cosa giusta, ci conoscete e sì, ci avete richiamati all'appello.
2: Sì, è tutto molto vero.
3: Sono arrivate delle domande, ma avete lasciato in sospeso quello. Facciamo il punto.
2: Certo, noi ci siamo, non molliamo mai, e questo è veramente un sigillo che vogliamo lasciarvi, e quindi facciamo il punto. Allora, primo punto, tra l'altro, che riguarda addirittura la prima puntata in assoluto di Casa Svizzera.
3: E certo, avevamo invitato una guardia svizzera, chi più emblematico di una guardia svizzera del Papa. Ieri c'è stato il giuramento, sì, delle guardie svizzere, è stato fatto, anche rappresentanti della Svizzera italiana, quindi con fierezza lo possiamo dire, è andato tutto bene. cani.
2: I cani,
3: appunto,
2: certo,
3: cani
2: certo.
3: Ritrovati. Abbiamo parlato con chi sul nostro territorio cerca, si mette in moto per ritrovarli. Sappiamo per esperienza chi ha perso un cane quanto è difficile. La piccola Nina e la Nina e il cane piccola Alba sono stati trovati. Anche la piccola di 3 mesi sembra stare bene.
2: Sì, sta bene, tutto a posto sopra i Monti di Carasso con droni, grazie ai vostri alle vostre telefonate, ai vostri momenti di segnalazione. E poi, signore e signore, ormai lo sapete, io non ve ne ho mai parlato, ma sapete che sta per arrivare una settimana importante.
3: Per la musica,
2: sì,
3: oltre che per te.
2: Per la musica, per me tantissimo. Stiamo parlando dell'Eurovision, sono iniziate le prime prove per quanto riguarda la nostra rappresentante Veronica Fusaro. Seguiremo, arriverò anche io in quel di Vienna, ve lo racconterò da qua, da là, insomma, un po' dappertutto, quindi sappiate che sarà una settimana veramente importante. Cos'è? Una dolce rumorista praticamente, cos'è?
3: Ho aperto le finestre, non abbiamo ancora messo l'olio.
2: Perché secondo te in un ascensore ci sono le finestre?
3: La porta dell'ascensore si sta aprendo, è lì che ci siamo svegliati questa mattina, in un ascensore. Non uno di quelli che ci porta al terzo, quarto piano, quinto, anche quelli un po' lenti. È un ascensore che prova ad accompagnarti in un momento un po' di difficoltà o comunque di spaesamento.
2: Sì.
3: È quello che ci fa dire, ci fa proiettare a quell'età, 13, 14, 15, 16 anni, in cui tutti ti chiedono cosa
2: vuoi fare da grande.
3: Ma
2: me lo chiedono ancora adesso, pensa a te.
3: Lo sai?
2: Sì, da un certo punto di vista sì, il calciatore o l'influencer, questa è un po' la mia idea.
3: E
2: però scherzi a parte, stiamo parlando di un progetto veramente molto importante che si chiama proprio Lift, che è un ascensore tra virgolette, giusto Ali?
3: Sì, è un ascensore. Ci sono delle persone che si sono svegliate con noi oggi e ci raccontano che cosa è questo progetto, che è cantonale, che diciamo in un certo modo hanno vissuto. C'è chi l'ha vissuto in prima persona.
2: Sì.
3: E qui guardo Daniele Maria, buongiorno, ciao.
4: Buongiorno.
3: Quanti anni avete? Così capiamo.
4: Io ho 16 anni.
3: 16 anni?
5: Io 16 anni.
3: Non ti sentiamo?
5: Quanti anni? Io 16 anni.
2: Bravo,
3: 16
2: bravo,
3: anni. Voi lo conoscete molto bene questo progetto. Che cosa vi ha permesso di fare? Che stage avete già fatto? Perché è quello che vi fa scoprire il mondo del lavoro.
4: Io ho già fatto 3 stage. Ho fatto al McDonald's.
3: Sì.
4: Poi alle zoo di Maliaso.
3: Ah, con gli animali?
4: Sì, perché mi piacciono tanti animali.
3: Sì?
2: Che bello.
4: Ho provato lì e mi è piaciuto così, cioè non così tanto, però.
3: E quindi vai avanti, tu mi hai detto ne hai fatti tanti, né? E tu invece che stage hai fatto?
5: Io ho fatto stage in casa anziani al bar, però non mi sono ritrovato. Poi ho lavorato
3: al bar.
5: E al comune di Morbio Inferiore, però e lì mi sono ritrovato e poi ho fatto in casa anziani.
3: In casa anziani.
5: Però nell'altra casa anziani.
2: In un altro
3: ruolo.
2: Per cambiare. Tipo qual era l'altro ruolo? Non ho capito. Prima nel bar e poi?
5: E poi manutentore.
2: Ah, ok. Quella cosa lì potrebbe essere il tuo futuro? Potrebbe stare?
5: Sì.
2: È forse?
5: Sì, forse lo è.
2: Ma vedi che quindi
3: ascensore.
2: Il progetto Lift alla fine provi e poi arrivi a capire effettivamente quale potrebbe essere la tua professione, che poi insomma, sappiamo benissimo al giorno d'oggi siamo molto più mobili rispetto a quello che è il famoso posto fisso del quale si parlava tanti anni fa, mi viene in mente che il film di Checco Zalone, però fondamentalmente andiamo a finire là.
3: Alex Manfredi, buongiorno, ciao.
6: Buongiorno, ciao.
3: Allora, quando ci siamo svegliati abbiamo detto, beh, bello capire chi tocca con mano questa possibilità di Lift che ti fa, oltre alla scuola, ti fa quasi da ponte tra la scuola e il lavoro, e poi ci sei tu che sei il responsabile, che cerchi di coordinare un po' tutto questo progetto.
6: Sì, esatto, io sono responsabile di Lift per il Ticino, per il Canton Ticino, e quindi coordino un po' il lavoro, seguo le scuole che hanno Lift, che offrono Lift. E
3: quando dici alle persone io mi occupo di Lift, cosa ti dicono? Cos'è la prima reazione?
6: Chiedono che cos'è, perché la maggior parte magari non sa o ne ha sentito solo vagamente parlare, e quindi riassumo dicendo che Lift è un programma di prevenzione della disoccupazione giovanile e un aiuto all'inserimento nel mondo professionale.
3: Ed è importantissimo che ci siano delle antenne, immagino, nelle scuole, e qui un altro tassello, non volevamo farcelo mancare, abbiamo anche un docente, Marco Pedroli, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
3: Voi siete quelle antenne che poi dialogano con tutti, diciamo, stiamo raccontando un po' tutti i livelli.
2: Con i ragazzi, con le aziende, insomma, avete un lavoro nel lavoro, già il lavoro dei docenti non è esattamente la cosa più facile del mondo, di questi tempi ancora di più, e in più arriva anche questo fardello.
3: Fate.
2: Che mi domanda proprio, è un fardello per voi?
7: No, non è un fardello, nel senso che la scelta comunque avviene su base volontaria e quindi chi se la sente assume questo incarico e questa funzione. È una funzione che fa da trait d'union tra il mondo della scuola e quello delle aziende e del lavoro. Quindi il nostro è un compito di tramite che permette ai ragazzi di avvicinarsi ad un ambiente che normalmente non avrebbero modo di conoscere.
3: E anche perché, diciamolo, dietro le quinte, abbiamo bevuto un caffè prima della trasmissione,
2: certo,
3: ed eravate in due, anche con Marcella Zanetti, altra docente
2: che salutiamo,
3: che segue,
2: sì,
3: che ha accompagnato appunto dei suoi allievi Daniel, e poi ha detto devo tornare a lavorare e a insegnare. Voi avevate già gli occhi aperti, e chissà se questo bar potrebbe essere, vuol dire avere sempre gli occhi aperti, esatto, per dare più possibilità o tutte le possibilità ai giovani.
2: Mamma mia, tu sei la maîtresse della trait d'union, mettiamola così, sì. E stiamo parlando della prossima canzone, che è svizzerissima, All Possibilities con Jones.
3: È quello, le possibilità non sai neanche quali sono,
2: no,
3: a quell'età.
2: Brava.
3: Te le devono spiegare, devi testarle.

0: tutte le possibilità delle quali stiamo parlando anche in musica, l'avrete capito un attimo fa. Stiamo parlando del progetto Lift, che è al 20° anno a livello svizzero ed è dal 2013 che esiste anche in Ticino, e soprattutto è dal 2015 che è nelle mani del nostro Alex. Questo è un po' il resumé di quello che stavamo dicendo un attimo fa. Allora, questo progetto mi sembra veramente un progetto molto importante, ma la
1: sostenuto anche dal DEX, quindi sì, effettivamente,
0: certo, certo,
1: diciamo, la partecipazione anche della Camera di Commercio Haiti o CST, quindi sì, è una cosa che effettivamente prende una sua, ha una sua ampiezza.
0: L'abbiamo definito come un programma di prevenzione della disoccupazione giovanile, che opera proprio nelle scuole medie ticinesi, che è un po' quell'età dove uno effettivamente non sa dove andare a parare, cosa farò, cosa non farò, cosa mi piace, cosa non mi piace. Ma la cosa che mi domando è: chi ha diritto, tra virgolette, a livello di studenti, ad entrare a far parte di questo progetto Lift? Come funziona?
2: Allora sì, come avete detto giustamente, Lift opera nelle scuole medie, si rivolge a giovani di terza e quarta media. E come vengono selezionati questi giovani? Diciamo che i docenti, con l'aiuto dell'orientatore, dei docenti di classe, insomma tutto il corpo docente che può dare una mano a selezionare questi giovani a partire dalla seconda media, si va un po' a vedere quelli che sono i ragazzi e le ragazze che potrebbero incontrare delle difficoltà nel passaggio tra scuola e mondo professionale. Quindi non coloro che molto probabilmente continueranno gli studi, e neanche quelli che hanno grosse difficoltà, perché per loro ci sono altre misure di sostegno, ma un po', ecco, la fascia grigia, quei ragazzi e le ragazze che probabilmente andranno a fare un apprendistato o una scuola professionale a tempo pieno. E ecco, quindi si propone questo progetto, si propone Lift, e poi su base volontaria del giovane, della giovane e della famiglia decidono se aderire o meno.
1: Mi sembra di poter dire, prima che si perdano anche 160 allievi allieve di terza e quarta media, e poi ci sono quelli che questo progetto l'hanno già, sono già stati seguiti. Daniel, ti guardo, tu hai fatto parte di questi giovani, ci racconti com'è andata e se davvero ti sentivi perso e grazie a questo progetto c'è stata, ti si sono aperte delle porte o hai visto dei lavori?
3: Allora, io ho iniziato in terza media, poi in quarta. In terza media all'inizio ho detto, vabbè, tanto tempo ce l'ho e tutto. E all'inizio non mi interessavo neanche più di quel tanto. Poi in quarta media ho iniziato a capire che comunque non è così facile trovare un posto di lavoro. E quindi diciamo che Lift, scrivendo a destra e a sinistra in posti, ho trovato il lavoro che effettivamente faccio attualmente.
1: Anche perché tu dicevi barista, no? Era un po' il tuo sogno.
3: Sì, era il mio sogno fin da bambino.
0: Fino a quando non l'hai provato.
3: Esatto.
1: Cosa non ti piaceva?
3: E fare la stessa cosa tutto il tempo, ripetutamente, ogni giorno. Non mi piaceva.
0: Ma per esempio, quando torniamo un po' ai banchi di scuola, alle medie, a un certo punto nella tua vita ti dici, ma amico mio, voglio studiare, non voglio studiare, non mi piace quella roba lì, è funzionata così, com'è che andava?
3: E allora, non è che non volevo studiare, è che ho un po' di difficoltà nello studio.
0: Okay. Però non era il tuo, insomma, non ti sentivi bene nel mondo, volevi già andare nel mondo del lavoro, questa era
3: esatto,
0: un po' l'idea.
3: Anche perché
0: era presto.
3: Esatto, anche perché ho un po' di manualità ce l'avevo già,
0: sì.
3: E quindi il lavoro che faccio
1: è quello che fai oggi. Vogliamo arrivare lì, perché sorridi quando ti abbiamo chiamato, c'erano gli uccellini dietro, eri entusiasta, hai detto faccio veloce una pausa. Dove sei e cosa stai facendo adesso?
3: Allora, io attualmente lavoro in casa anziani a Morbi Inferiore.
1: Cosa fai?
3: Faccio il manutentore di stabili di edifici.
1: Che sono tantissimi mestieri in uno, mi sento di dire. Cosa c'è dentro?
3: C'è di tutto, diciamo, da elettricista, giardiniere.
1: E poi con gli anziani, mi immagino, hai a che fare. Com'è lavorare con gli anziani?
3: Allora, con gli anziani è molto bello lavorare. Quando ti iniziano a raccontare le loro storie, mi fermo 5 minuti, penso che...
0: Fa parte anche quello del lavoro, certo, esatto. Ma è giusto che sia esatto. Così.